0: per la messa in sicurezza del territorio di Niscemi e per gli indennizi di chi ha perso la casa per la frana del 25 gennaio e approvate una serie di misure per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Interventi che per la Premier saranno adattati per durata e intensità vista l'attuale fase di estrema incertezza. Il governo ha anche deliberato lo stato di emergenza per interventi a Gaza, Cisgiordania e Libano e una serie di nomine. E proprio degli scenari internazionali di crisi in Medio Oriente con le conseguenze sul caro energia, Giorgia Meloni è tornata a parlare chiedendo flessibilità all'Europa, coraggio e velocità di azione.
1: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
0: Non sarebbe maggiore debito, ma una migliore divisione delle risorse già previste, spiega la Premier Carla Macrellino, GR1.
2: Ora le trattative per il cessate il fuoco nel Golfo Persico. Al-Arabiya annuncia un accordo tra Washington e Teheran, intesa che, fanno sapere, entrerà subito in vigore, ma l'Iran smentisce l'emittente. La diplomazia però non si ferma e nella serata di ieri il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha sentito al telefono il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres.
3: L'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, cita una fonte del team negoziale iraniano. Sono stati fatti dei progressi su alcuni punti, ma nessun accordo sarà raggiunto finché non saranno risolte tutte le questioni sul tavolo. Notizie che contraddicono quanto aveva detto Al-Arabiya parlando di accordo vicino, forse questione di ore. L'emittente aveva anche indicato i punti chiave dell'intesa, tra gli altri un immediato e completo cessate il fuoco, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi all'Iran. Dall'intesa restano comunque fuori i nodi del nucleare e dei missili balistici iraniani, oggetto di ulteriori negoziati da avviare entro 7 giorni dall'inizio della tregua. I movimenti diplomatici si susseguono febbrili. La delegazione del Qatar è a Teheran, così come il capo delle forze armate pakistane Azim Munir, dato che rimane Islamabad a guidare la mediazione. Ma la prima doccia fredda in serata era già arrivata da Teheran. Le divergenze tra Iran e Stati Uniti sono così profonde, aveva detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che non necessariamente si arriverà a un risultato dopo qualche round negoziale e nell'arco di poche settimane. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Di lievi progressi parla il segretario di Stato americano Rubio, che invita però ad immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Secondo Axios, Trump ha avuto una riunione con i consiglieri alla sicurezza, starebbe seriamente valutando l'idea di attaccare l'Iran a meno di una svolta dell'ultimo minuto nei negoziati. Italia, Regno Unito, Francia e Germania in una nota congiunta hanno chiesto a Israele di porre fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, di verificare la responsabilità delle violenze dei coloni e di indagare sulle accuse contro le forze israeliane. Sul campo intanto nuovo raid israeliano in Libano, 6 persone hanno perso la vita, tra loro 2 soccorritori e una bambina. Rientriamo in Italia, oggi la visita pastorale del Papa ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Leone XIV incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale ed i rappresentanti dei territori colpiti dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici tra Napoli e Caserta. Oggi 23 maggio ricorre la 34esima giornata nazionale della legalità, nata con l'intento di commemorare le vittime di tutte le mafie e in particolare le stragi dell'attentato di Capaci e della strage di Via D'Amelio del 1992. Superato con successo il test in volo suborbitale della Starship V3, la nuova versione del veicolo Starship per raggiungere Luna e Marte, dopo la separazione dal razzo Super Heavy, la navetta del magnate Musk è ammarrata nell'Oceano Indiano, nonostante uno dei suoi 6 motori fosse fuori uso. Chiudiamo con lo sport, finisce 1-1 tra Fiorentina e Atalanta, il primo anticipo dell'ultima giornata di Serie A. Oggi si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani tutte le altre gare che decideranno piazzamenti europei e l'ultima squadra a retrocedere, una tra Cremonese e Lecce. Scende in C il Bari, resta in Serie B il Sud Tirol. Formula 1 alle 18, sprint race del Gran Premio di Canada, domani la gara regolare e poi la vela con l'America's Cup. Oggi e domani a Cagliari le regate eliminatorie. Ci fermiamo qui, la linea torna a Stereo Notte.
4: Stereo Notte

0: Siete all'ascolto di Stereo Notte, di nuovo una buona notte da Duccio Pasqua al microfono. Con me stanotte torna Andrea Borgnino. Ciao Andrea, di nuovo.
1: Ciao Duccio e buonanotte, buon ascolto a tutti quelli che sono sintonizzati su Rai Radio 1.
0: Vi avevamo portato pian piano nel sound di Bristol, quello che poi sarebbe diventato il trip hop, e adesso ci siamo entrati proprio a pie pari.
1: Sì, anche come data, 1991, cioè è proprio la data che certifica l'inizio di questo suono. E io volevo usare questa data per fare un po' una provocazione, nel sì. senso, è tutta la sera che parliamo di Bristol Sound. Perché è così importante? Perché è un suono che cambia, è un cambiamento radicale. Perché nel 91 non è che c'erano tanti dischi come questo. Nel 91 è uscito Nevermind di Nirvana, Ten dei Pearl Jam, Metallica, il Black Album, Illusion 1 e 2 dei Guns N' Roses, Blood, Sugar, Sex and Magic dei Red Hot Chili Peppers.
0: Che meraviglia, tutti innuendo... splendidi. Che però non c'entrano nulla.
1: Sì, l'unico che forse possiamo avvicinare è Acton Baby degli U2, che ha un cambio di suono effettivamente.
0: Sì. Inizia a inglobare l'elettronica in modo pesante.
1: Però nulla di paragonabile a quello che hanno portato sul mercato, che anche la musica è anche il mercato, i Massive Attack con questo disco.
0: E Blue Lines esce nel 91, questa era Unfinished Sympathy, che è il singolo che lancia quel disco. La voce è sempre quella di Shara Nelson. Nel disco poi c'è Tricky, di cui parleremo più avanti, c'è Ora Sandy, che è una leggenda del reggae.
1: Cioè una delle voci del reggae più famose. Sì, perché loro mischiavano tutto, sempre con l'idea appunto che il gruppo di fatto era formato dai produttori DJ e poi giravano attorno delle voci.
0: E parleremo anche di loro fra un po', perché sono importanti come figure di riferimento. Però leggiamo anche un po' di messaggi al 335-699-2949. Alessandra da Napoli ci dice che questa è la sua preferita ed è un capolavoro, e siamo d'accordo. E poi Angela da Roma, come sempre, fa dei parallelismi con la musica classica e dice: questa del Bristol Sound è una rivoluzione un po' come quella del teatro wagneriano, non solo perché il maestro si scriveva tutto da sé, testo poetico, musica, strumentazione, ma anche per i motivi ricorrenti, i leitmotiv.
1: Mi sembra una citazione altissima. Che non possiamo che apprezzare.
0: Senza dubbio. E poi ancora c'è chi ci racconta, Danilo ci racconta che a Bristol lui partecipò a un Ironman.
1: Attenzione, pensa, complimenti.
0: Grandissimo.
1: Noi
0: decisamente no. Poi c'è chi ci racconta che Protection, è Graziano che ce lo scrive, Protection è stato il primo brano assoluto del genere trip hop che ha ascoltato e non se l'è più tolto dalla testa, e ci credo. E poi salutiamo anche Marco da Celleno in provincia di Viterbo, che ci racconta che ha preso le ciliegie, ha raccolto un po' di ciliegie e le ha portate in un forno bio per fare il pane con le ciliegie. Questi sono. Poi c'è una domanda per te, Andrea, da Luca, che ci scrive dal Veneto, e dice: vuole sapere se hai un canale privilegiato e se hai potuto fare gli auguri a Morrissey, perché ieri era il compleanno.
1: Purtroppo no. Mi sarebbe piaciuto rispondere di sì, però possiamo ricordare che Morrissey incredibilmente torna a suonare in Italia ormai.
0: Ah, sì,
1: sì, a luglio fa due date.
0: Vedi?
1: Sì,
0: quindi qua si trova bene comunque.
1: Ma sì, si vocifera di un amore italiano, nel senso perché comunque non ha mai suonato così tanto in Italia.
0: È vero. Cioè,
1: però comunque siamo tutti molto contenti.
0: Ah, sì,
1: sta suonando tanto e non sta più facendo troppo saltare i concerti, forse non dobbiamo dirlo.
0: No, non lo diciamo. Ci saluta anche Michele, che ci sta ascoltando da Perth.
1: Attenzione,
0: costa occidentale dell'Australia,
1: parecchio lontano.
0: Ed è come ci dice lui: siamo 6 ore avanti rispetto a voi, e ci ringrazia per la trasmissione. Lui si sta preparando per andare a lavorare, giustamente.
1: Noi
0: fra un po' andiamo a dormire forse, ma c'è ancora un'ora di musica bella.
1: Tra l'altro abbiamo appena iniziato, cioè nel senso, questo Bristol Sound effettivamente è arrivato adesso, ed è arrivato col gruppo appunto, i Massive Attack, che ne sono i rappresentanti principali. Continuiamo ad ascoltare un altro pezzo da questo primo disco.
0: Sì,
1: questo Safe from the Heart è il mio pezzo preferito.
0: Allora lo ascoltiamo. Sì, ancora i Massive Attack, 1991, il loro debutto su lunga distanza. Avevamo già ascoltato un singolo dell'88, ma qui arriva proprio il sound definitivo, quello che modellerà un intero genere. Massive Attack, Safe from Harm.

0: Save From Harm, i Massive Attack, qui proprio nel pieno del loro suono, qui è finalmente definito.
1: Sì, è definito, e vale la pena ricordare il fatto che i Massive Attack, oltre ad aver creato un suono, aver creato un mondo, hanno anche creato un modo molto politico di gestire la musica. In questi anni che appunto, diciamo, ci sono musicisti che decidono di appunto prendere la scena politica o comunque di fare delle scelte che li mettono da una parte o dall'altra, i Massive Attack sono sempre stati chiaramente da una parte.
0: Sì, senza dubbio, e appunto in modo molto chiaro, netto, e sfruttando anche i concerti per ribadire questi concetti ogni volta.
1: Eh sì, perché diciamolo, i due componenti, perché nascono in tre i Massive Attack: Robert Redzi del Ninja, Granddaddy Daddy G. Marshall, e c'era anche Andrew Mushroom, non voglio sapere perché aveva questo soprannome, Mushroom Wolves, che poi appunto nel 99 li molla.
0: Sì.
1: Hanno avuto sempre un enorme interesse per la comunicazione musicale, ma anche per la comunicazione visuale. I loro concerti sono a metà tra una performance, un concerto, lasciami dire anche un DJ set,
0: certo,
1: perché con la mancanza di solito delle cantanti, il concerto dei Massive Attack è una performance, non è proprio un concerto classico.
0: Anche perché c'è sempre appunto un grande schermo che non serve, come succede ormai in molti concerti, per rilanciare le immagini, ma per lanciare messaggi.
1: Messaggi, sì, molto spesso ci sono solo scritti dei concetti, molto spesso nella lingua del paese, penso all'Italia, nella lingua del paese che li ospita, quindi i loro concetti devono arrivare.
0: Eh sì, devono arrivare dritti in faccia. Sì, oggi sono rimasti della formazione appunto solo DG e 3D, cioè Robert Del Naja, parleremo anche delle sue origini napoletane perché c'entrano molto con una cosa che ascolteremo proprio adesso, ma nel frattempo ci sono tanti vostri messaggi. Con i Massive Attack raggiungi un'altra dimensione, dice Graziano, mi hanno sempre incantato, persino Elizabeth Fraser cantò per loro, è vero. E quest'ultima linea di basso mi piace molto, come tutta la puntata, ci dice Giampiero dalla Sardegna. Dicevo, Robert Del Naja e Napoli, un grande amore tifosissimo del Napoli per le sue origini di quelle parti, e quando esce Karma Coma, che è uno dei capolavori dei Massive Attack, decidono di fare un featuring con gli Alma Megretta.
1: Sì, che sono stati un gruppo che ha preso tantissimo il suono del trip hop, la napoletana, tanizzato, adesso non so se questa è una...
0: Penso di sì, si può dire.
1: È una crasi complessa, però di sicuro avevano già tanto in comune musicalmente.
0: Questa si chiama The Napoli Trip, è una versione alternativa di Karma Coma, remixata da Ben Young con il featuring degli Alma Megretta e con la splendida voce di Raiss.

0: Che groove straordinario questa Karma Coma.
1: Sì, e poi si entra in questa funzione ipnotica,
2: sì,
1: della base, che è il marchio di fabbrica dei Massive Attack. Eccolo qua.
2: Sì.
1: E che voi non potete vedere perché fortunatamente non facciamo la radiovisione, ma abbiamo una foto di 3D,
2: sì,
1: che è allo stadio con, credo, una faccia da fanatico proprio.
0: Credo con James Lavelle, tra,
1: sì,
0: l'altro.
1: Sì, con una sciarpa del Napoli attorno alla testa, diciamo. Sì.
0: James Lavelle degli Uncle,
1: sì, che tra l'altro è uno dei produttori di questo pezzo,
0: esatto,
1: sì,
0: dei remix di questo, sì, pezzo. I Massive Attack e gli Uncle hanno realizzato un documentario che si intitola Why I Love Napoli,
1: cioè, fantastico.
0: E Robert Del Naya insieme a James Lavelle ha anche pubblicato un brano intitolato Napoli Untitled, quindi insomma c'è proprio
1: amore,
0: ma sì,
1: amore.
0: Ma è stato visto più volte a festeggiare gli scudetti del Napoli in piazza a Napoli, Robert Del Naya, quindi insomma è uno di casa, ecco.
1: Muove non nascosto, quindi
0: decisamente no. Questi erano gli Alma Megretta insieme ai Massive Attack in questa versione pazzesca di Karma Coma sottotitolata The Napoli Trip. Nel frattempo arriva anche Ruggero, un altro panettiere, così la squadra è più o meno completa, e appunto ci racconta un altro ascoltatore che anche suonno di Raiz degli Alma Megretta ci sarà in versione trip hop cantata in inglese. Vabbè, insomma, sono tante queste storie che si intrecciano.
1: Sì, poi sì, è anche un periodo in cui si inizia a remixare. L'inizio degli anni 90 inizia questa cosa del remix, quindi se il pezzo non era in versione trip hop, qualcuno l'avrebbe prima o poi remixato,
0: sì,
1: in versione,
0: sì,
1: trip hop.
0: Inevitabilmente. Sono in tour quest'estate, per ora non passano dall'Italia, però vedremo.
1: Arriveranno. Ho suonato tanto in Italia.
0: Vi consigliamo di andarli a vedere. C'è una domanda molto particolare di Giordano da Bologna che dice: ho 6 album dei Massive Attack, ho ascoltato solo i primi 2, gli altri sono allo stesso livello?
1: Direi di sì, però se non sei contento, noi dicevamo ci puoi regalare gli altri 4.
0: Regalaceli, non c'è problema, noi li ascoltiamo sempre volentieri. Restiamo in zona, ci spostiamo un po' in periferia di Bristol.
1: Arriviamo in una città più piccola che si chiama Portishead, che è sempre

0: molto radiofonica, perché c'era una stazione radio che si chiamava Portishead Radio, che è stata dal 1928 al 2000 la più importante stazione radio che comunicava con le navi.
1: Ma dai!
0: Soprattutto quelle inglesi, ma anche quelle di tutto il mondo, e quindi è stata la più grande stazione radio appunto a lunga distanza, che non è che trasmetteva musica, ma era punto a punto, da Portishead Radio appunto verso le navi di tutto il mondo. Ed è
1: quindi
0: una storia bella da raccontare.
1: Un punto di riferimento fondamentale.
0: Assolutamente sì, addirittura hanno pubblicato un libro che le racconta. Invece in questo caso parliamo di un gruppo.
1: Di un gruppo che fa evolvere ancora di più questo suono, lo porta in un'altra direzione.
0: Sì, in una direzione da un punto di vista forse ancora più cupo, più basso, ma soprattutto secondo me interessante che è un gruppo. Non abbiamo questa formazione che cambia, c'è una voce, e forse la voce è una delle componenti principali di questo gruppo. Lei si chiama Beth Gibson e ha una voce incredibile,
1: pazzesca, ed è un gruppo stabile, perché la formazione più o meno è quella.
0: Non cambia, da, sì.
1: No. Ce li ascoltiamo con Sour Times, è una canzone che arriva dal loro esordio. Loro sono i Portishead, con le chitarre di Adrian Hartley e poi Barro a fare scratch, tastiere e tutto quanto il resto, e la voce di Beth Gibbons, sempre un po' malinconica,
0: sì,
1: dolorante,
0: parecchio
1: sconsolata. Portishead.

0: Tac. E il suono anche è assolutamente quello, ma è ancora più raffinato, è ancora più, è anche difficile da descrivere. Cioè, tra l'altro, i Portici hanno fatto solo 3 dischi.
1: Sì.
0: E basta. E...
1: pur esistendo tuttora, sì, cioè, sono diluiti con la loro musica.
0: Sì, e tra l'altro adesso il prossimo ascolto che facciamo è un ascolto interessante, perché spesso il limite di queste band, uno potrebbe immaginare che non possono suonare tutta questa roba dal vivo, perché sono campionamenti, sono scratch dal vivo. E invece a un certo punto, nel 98, esce un album live dei Portishead ed è un capolavoro.
1: È bellissimo.
0: Perché le canzoni non solo sono belle come sul disco, ma lei canta, ma ti danno anche questo senso del fatto che quel genere di musica si può assolutamente suonare dal vivo col DJ che fa lo scratch prima dell'inizio della canzone. Boh, a me devo dire, questo Roseland New York Live, appunto, che è uscito nel 98, è uno dei miei dischi preferiti. Appunto, quando ho cambiato macchina e mi hanno tolto il CD, è stata una sofferenza, perché non
1: un dolore terribile.
0: Sì, lo puoi ascoltare su Spotify, ma non è la stessa cosa.
1: Su una chiavetta, te lo devi
0: mettere. Una cosa da vecchio proprio.
1: Lo so, sì, un po' da Matusa, come
0: sì,
1: diceva
0: sì,
1: prima.
0: L'abbiamo già detto.
1: Certo, Alessandra dice che dovremmo disquisire su questa caratterizzazione ipnotica nata proprio lì, è vero, e ci restiamo dentro perché ci ascoltiamo Glory Box, che è un altro capolavoro.
0: Sì, forse il loro pezzo più famoso.
1: Il loro pezzo più famoso, proprio dal vivo a New York, da questo disco live, bellissimo.

Sour Times, con questo brano entriamo nel mondo dei Portishead. Anche qua le connessioni con i Massive Attack, con la scena di Bristol, sono forti, perché Jeff Barrow aveva collaborato già con i Massive

0: Che meraviglia, i Portishead live.
1: Sì, l'effetto ipnotico è uguale.
0: Sì, anzi, decisamente. Sì.
1: Poi lei fumava sempre. Io questa immagine di lei con la sigaretta che fumava, questo fumo che sale, vabbè.
0: Un sound che andrebbe bene per il prossimo Final Destination, dice Graziano. Peccato che i Portishead abbiano fatto solo 3 dischi. E poi dei Portishead da Brividi e Cowboys, ci dice Danilo, che ci manda un haiku scritto adesso, è ispirato a Wishing on a Star che abbiamo ascoltato in chiusura di prima parte. Fissa nel cuore, stella del desiderio, mai ti spengo.
1: Mamma mia,
0: hai
1: grazie.
0: Visto?
1: E poi poesia notturna.
0: Veramente, veramente. Salutiamo anche Simona da Certaldo che ci ascolta sempre, che è una grande ascoltatrice, fan di Radio 1 e di Stereo Notte. E insomma, l'abbiamo scomodato più volte, adesso ci arriviamo al misterioso.
1: Al misterioso tricky, proviamo a fare quello che chiamano un recap, che è un termine orribile. Cioè, siamo qua che stiamo raccontando il suono di una città, è una città del sud-ovest dell'Inghilterra, si chiama Bristol, che ha cambiato un po' il modo con cui si fa la musica, non soltanto appunto in questa grande isola che è l'Inghilterra, ma un po' in tutto il mondo.
0: È vero.
1: Abbiamo ascoltato i Massive Attack, abbiamo ascoltato i Portishead, siamo andati ad ascoltare Gary Clay, Smith & Mighty, e adesso arriviamo a quello che forse è il personaggio che è più riuscito da quel mondo. Personaggio strano.
0: È un personaggio strano che ha attraversato tutte queste realtà, perché c'è dalle origini di questo suono.
1: Dal mucchio selvaggio.
0: C'è dal mucchio selvaggio, c'è dai Fresh Four, c'è dai Massive Attack, perché di fatto è un membro non stabile dei Massive Attack, ma a volte torna a collaborarci. Insomma, il legame è sempre forte, solo che poi ha trovato il modo di avviare una carriera solista di altissimo livello, con dischi bellissimi e anche concerti bellissimi, anche se bisogna essere fortunati, trovarlo in serata.
1: Potrebbe non essere sempre in serata.
0: No,
1: quindi.
0: No. Nel 95 esce Max in Quay, in cui, come sempre, si alternano delle voci femminili.
1: Sì, il gioco è quello comunque, produzione di altissima qualità e le migliori voci sul mercato, che sembra brutto dirlo così, ma è così.
0: Sì, cioè, poi tra l'altro alcune di queste voci, abbiamo parlato di Shara Nelson, che non ha avuto una grande carriera, anche se con quel timbro e con quel modo di cantare l'avrebbe meritata. Ce l'ha avuta insieme invece Martina Topley Bird, che parte proprio da Tricky, credo che che avessero anche una relazione, e che poi insomma ha comunque continuato a essere una voce importante. Il bello di Tricky è che riesce a frullare tutto nella sua musica e a nascondere citazioni, campionamenti, è difficilissimo ripescarle.
1: Sì, e tra l'altro ha un suono che è più difficile da definire. È il suono di Tricky.
0: È il suono di Tricky, è solo suo. Questa si chiama Hell is Round the Corner, cioè l'inferno è dietro l'angolo.
1: Dietro.
0: Tricky a Stereo Notte. I stand firm for a soil, liquor, rock and roll, steady, cheesy.

0: La voce bellissima di Martina Topley Bird insieme a Tricky in questa Hell is Round the Corner. Dicevi giustamente tu, il mood è quello dei
1: Vortici.
0: Il mood
1: è quello, sì, il mood è quello, però lui aggiunge questo cantato incredibile che non penso non sia neanche un fatto di filtri, penso che sia proprio lui che va e viene dal microfono.
0: È probabile,
1: cioè, sì,
0: sì,
1: nel
0: sì.
1: Senso,
0: lui che va e viene in generale.
1: Sì, non solo dal microfono.
0: No.
1: Non sappiamo se si presentava tutti i giorni in studio.
0: Chissà. Leonardo Patanè in regia ci ricorda che questa era anche la colonna sonora di
1: una
0: spot molto
1: sì.
0: Noto e ce lo ricorda anche Danilo al 3356992949. E qui adesso tiriamo in ballo un gruppo, un duo che forse è tra quelli meno noti fuori da
1: Bristo. Quelle note, sì.
0: Sì. Però ci permette anche di tirare in ballo un altro nome legato a Bristol che ancora non è emerso in queste chiacchierate e che per un lungo periodo di tempo è stato associato in realtà a Robert Del Naja dei Massive Attack.
1: Sì, il nome è quello di Bensky, naturalmente.
0: Esatto, insomma illustratore, provocatore, chiamatelo come volete, che è di Bristol notoriamente, appunto per tanto tempo è stato, si è pensato che potesse essere Robert Del Naja dei Massive Attack, non lo è, ma tutta questa chiacchierata per dire che il secondo disco di quelli che stiamo per ascoltare ha la copertina di Banksy e provate a cercarne una copia e vedrete quanto vale.
1: Sì. Questo per certificare la connessione appunto di una città dove c'è anche appunto un'enorme parte artistica visuale. Forse non l'abbiamo detto che tutte queste band avevano delle copertine incredibili.
0: È vero.
1: Bellissime.
0: È vero.
1: C'era una grandissima ricerca dell'immagine di tutto il mondo del trip hop e questa band viene chiamata anche perché loro iniziano a avvicinarsi a un suono che da lì sarebbe arrivato a breve, a metà degli anni 90, che è quello del breakbeat, per cui il messaggero fu soprattutto Fatboy Slim.
0: Sì.
1: Però di fatto è appunto il trip hop che diventa più veloce ed è appunto si porta più verso la pista da ballo, diciamo.
0: Ci ascoltiamo questo duo che risponde al nome di Monk e Canatella, non hanno assolutamente origini italiane, è solo un nome d'arte.
1: Molto bello, tra l'altro.
0: Molto bello, e da un disco che si intitola Care in the Community, che risale al 96, e quello successivo, Do Community Service, il filo è quel, il fil rouge è quello, è appunto quello con la copertina di Banksy. Questo brano si intitola Rough Head e sono Monk e Canatella. Continuiamo a esplorare il mondo del trip hop di Bristol.
2: I cannot say my loneliness has gone, 'cause I know it well, it follows me through all my days. It's always that shadow, well, so long, it always says what seems right is wrong. I turn my head and pray.

0: Raphead, Monk e Cannatella, beh, appunto vi dicevamo, uno dei dischi che hanno l'artwork di Banksy, ce ne sono alcuni davvero introvabili che vanno sui 3, 4, 5 mila euro se ne trovate una copia. Non abbiamo detto che Trighi è in tour.
1: Eh sì, è in tour e viene a suonare in Italia soprattutto.
0: Due date, il 22 giugno a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, e il 9 luglio a Milano. Quindi insomma, se volete vedere un po' dal vivo che effetto fa questo sound, c'è una bella occasione per farlo. E adesso andiamo in un'altra direzione ancora,
1: sì,
0: più evoluta.
1: Ancora in un'altra selezione, sempre partendo da Bristol, perché stiamo per ascoltare un artista che di Bristol è, si chiama Ronnie Sides, e sì, lo pseudonimi Ryan Owen Granville Williams, un nome infinito tra l'altro.
0: Nel frattempo arriva un messaggio, vuoi vedere che arriviamo a Ronnie Sides?
1: Eccolo.
0: Tempismo,
1: beh,
0: perfetto.
1: Non si poteva non mettere Ronnie Sides, perché appunto abbiamo raccontato di questo passaggio dal dub, dal reggae al trip hop. In quegli anni nasce anche una musica che non è uscita dall'Inghilterra, lì è rimasta, che è il drum and bass.
0: Sì.
1: Il drum and bass è una musica che tuttora, se vai a Londra e ascolti un po' le radio private che a Londra ci sono, suonano solo drum and bass. Però devo dire, fuori. Cioè,
0: è stata di moda anche qua per un breve periodo.
1: Io
0: e poi
1: questa canzone me la ricordo bene. A Torino si ballava tantissimo il pezzo che stiamo per mettere, che è questa Brown Paper Bag, penso sia il pezzo suo più famoso,
0: sì,
1: anche il pezzo che ha sdoganato il drum and bass entrando in classifica, però appunto non è che proprio ha superato la manica.
0: No, beh, insomma, appunto c'è stato un periodo breve in cui è stata molto popolare anche qua, poi l'abbiamo un po' persa, invece lì continua a essere in gran forma. Questa Brown Paper Bag è certamente il brano più celebre, uno dei più famosi di Ronnie Sides. Questa è una versione rieditata del 2008 e allora ce l'ascoltiamo insieme.
2: It is still the undefeated and heavyweight champion of the world, the Brown.

0: Brown Paper Bag in una versione stravolgente.
1: Sì, strano ascoltare appunto il drum and bass dal vivo, ma cioè, si
0: funziona,
1: può fare.
0: Funziona.
1: Sì, l'energia c'è, diciamo.
0: Allora, io ringrazio Leonardo Patanè in regia e Pino Itri in console, perché siamo arrivati alla fine di questa puntata di Stereo Notte. Tra poco daremo la linea al GR1 delle 3. Andrea Borgnino, io ti ringrazio e chiudiamo con una novità.
1: No, io ringrazio te, Duccio. È bello perché partendo da Bristol riusciamo a chiudere facendo anche quelli che portano la musica nuova che arriva da Bristol.
0: Perché Massive Attack hanno pubblicato da poco un nuovo singolo con una collaborazione improbabile, imprevedibile, con Tom Waits.
1: Con Tom Waits, è uscita il 16 aprile, il titolo è Boots on the Ground e naturalmente è un'espressione che si usa quando un esercito mette i boots, cioè gli stivali, sul terreno, inizia l'invasione di un altro paese, quello che avrebbe voluto fare Trump in Iran, ma fortunatamente non ha ancora fatto, e quindi possiamo immaginare che è una canzone decisamente politica.
0: Decisamente politica. La iniziamo ad ascoltare e io ringrazio ancora tutti quelli che hanno scritto al 335-699-2949. Andrea, ci ritroveremo in un'altra stereonotte.
1: Sì, in un'altra stereonotte in un'altra città da qualche parte.
0: Sicuro.
1: Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte a tutti da Duccio Pasqua. Noi ci risentiamo tra una settimana, sempre nella notte tra venerdì e sabato. Questi sono i Massive Attack con Tom Waits, Boots on the Ground. Buon proseguimento di nottata su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il nuovo decreto carburanti. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga. Da oggi al 6 giugno il taglio delle accise sarà di circa 5 centesimi al litro per la benzina e di 10 per il gasolio. Stanziati inoltre 300 milioni in più per l'autotrasporto. Sospeso il fermo nazionale delle merci. E Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni della crisi in Medio Oriente, ribadita dalla Premier la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia. Ma andiamo a vedere le misure nel dettaglio.
3: Altre due settimane di proroga del taglio delle accise sui carburanti e 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori e comparto agricolo. Dal Consiglio dei Ministri arriva la riduzione delle tasse su benzina e gasolio, che vale però fino al 6 giugno. Per finanziare questi interventi serviranno altri 400 milioni che l'esecutivo intende reperire dall'extragettito dell'IVA, dalle multe dell'antitrust e da tagli vari. Il taglio delle tasse sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Dei 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, 100 milioni erano già previsti nei precedenti decreti, ma non erogati, mentre 200 sono fondi freschi. Viene dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per il rimborso trimestrale delle accise. Il governo si impegna anche a valutare una limitata sospensione dei versamenti di alcune imposte e contributi dovuti dai TIR. Ricostituita infine la consulta generale per l'autotrasporto, quale tavolo permanente di confronto tra governo e imprese. Gelsomina Testa, GR1.
2: Elezioni amministrative, si vota domani e lunedì, oltre 6 milioni di cittadini chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi interessati, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Seggi aperti, lo ricordiamo, dalle 7 di domani alle 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15. Stati Uniti, Iran, tra annunci e smentite all'Arabia, anticipa intesa vicina già nelle prossime ore. Rubio però frena lievi progressi. Piano B, se Teheran non riapre Hormuz. Intanto Trump valuta ancora l'opzione della ripresa delle operazioni militari. Il caso Flotilla a Roma, interrogati i primi attivisti rientrati in Italia. I PM valutano i reati di tortura e violenza sessuale. In Turchia c'è anche un italiano fra i ricoverati per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. L'Unione Europea intanto accetta la proposta del ministro degli esteri italiani di lavorare sulle sanzioni al responsabile della sicurezza nazionale dello Stato ebraico.
4: Bloccare l'espansione delle colonie, fermare la violenza dei coloni, rispettare il territorio dell'autorità nazionale palestinese. È una dichiarazione congiunta di Regno Unito, Italia, Francia e Germania a spezzare il silenzio su quanto sta accadendo in Cisgiordania. La comunità internazionale mette così sotto accusa Tel Aviv per la seconda volta in poche ore. Con il governo Netanyahu l'avanzata delle colonie si è fatta inarrestabile, incentivi fiscali e nessuna repressione delle violenze, pestaggi, omicidi, furti di bestiame, olivi sradicati, sabotaggi alle reti idriche. L'Olanda fa un passo ulteriore e vieta l'importazione di prodotti dagli insediamenti israeliani. Qualcosa si muove nell'Unione Europea, soprattutto dopo il caso Flotilla, le violenze sugli attivisti e la sfilata di Ben-Gvir. L'alto rappresentante Kaya Kallas ha accettato la richiesta di sanzioni contro il ministro più estremista del governo Netanyahu. Ne discuterà il prossimo Consiglio degli Affari Esteri. Marco Bariletti, Gerusalemme, GR1.
2: E veniamo alla cronaca, l'omicidio di Thomas Brick, ucciso da ladri nel gennaio del 2023. La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia. La Procura Generale aveva chiesto per entrambi il carcere a vita. Thomas Brick, lo ricordiamo, venne colpito alla testa per un tragico scambio di persone. Il vero obiettivo dell'agguato era in realtà un altro giovane. La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive, oggi rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità, si rafforza l'ipotesi che si siano persi nella grotta che stavano esplorando. E oggi la visita pastorale del Papa ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Leone XIV incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e i rappresentanti dei territori colpiti dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici tra Napoli e Caserta. E Brasi prepara l'ultimo saluto a Carlo Petrini, morto a 76 anni. Domani, nel giorno dei funerali del fondatore di Slow Food, sarà lutto cittadino. Mattarella ricorda il suo impegno per una cultura del cibo fondata su qualità ed etica per la premier Meloni, Petrini è stato un visionario che ha anticipato i tempi. E oggi 23 maggio ricorrono le commemorazioni del 34esimo anniversario dell'attentato di Capaci, della strage di Via D'Amelio, e verrà celebrata come di consueto la ricorrenza nazionale del giorno della legalità, con l'intento di commemorare le vittime di tutte le mafie, in particolare di quelle delle stragi del 92. E veniamo allo sport. Giro d'Italia, Bettiol trionfa sul traguardo di Verbania, calcio anticipo di Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1, oggi si giocano Bologna-Inter, Lazio-Pisa, domani tutte le altre gare che decideranno piazzamenti europei, anche l'ultima squadra a retrocedere tra Cremonese e Lecce. Scende in C il Bari, resta in B invece il Sud Tirolo. E poi c'è anche la vela con l'America's Cup, oggi e domani a Cagliari, le regate eliminatorie. Ed è tutto, prossimo appuntamento notizia alle 4, vi lascio alle note di Radio 1.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci, via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto contro il caro carburanti. Il governo proroga il taglio delle accise, scende però da 20 a 10 centesimi lo sconto al litro sul gasolio, mentre resta a 5 centesimi sulla benzina. Sul tavolo poi 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, che dopo il confronto con il governo hanno sospeso lo stato di agitazione già in programma dal 25 al 29 luglio. Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni delle crisi in Medio Oriente e ha ribadito la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia, tema insieme all'economia al centro del confronto politico.
3: Sul fronte economico la maggioranza, pur con sfumature diverse, auspica come la Premier che l'Europa allenti i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia. Fratelli d'Italia applaude allo stop dello sciopero degli autotrasportatori evitato dalla Premier Meloni e sulla flessibilità Augusta Montaruli dice:
4: il governo Meloni ha già stanziato ingenti risorse per sostenere famiglie e imprese. Ora serve un'Europa che agisca con velocità e flessibilità contro la crisi energetica.
3: Salvini e la Lega archiviano le ipotesi di voto anticipato e puntano sull'acquisto del gas russo. Dalle opposizioni la forte critica al governo perché viene spiegato il paese è fermo. In una lettera al presidente del Senato il Campolargo chiede che il ministro Giorgetti riferisca in aula sulla situazione economica. I 5 Stelle parlano di governo ipocrita e azzoppato dal referendum. AVS taglia corto, meno fondi per le armi. E dal PD Elly Schlein avverte: il modello Meloni è stabilità senza crescita.
5: Il nostro paese è ultimo nel G20 per la crescita, allo 0,1 la crescita del primo trimestre di quest'anno. Noi non possiamo essere il fanalino di coda in Europa sulla crescita.
3: Vasco Pirri, GR1.
2: Elezioni amministrative, si vota domani e lunedì, oltre 6 milioni i cittadini chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi interessati tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria ed Agrigento, seggi aperti dalle 7 di domani alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Ora le trattative per il cessate il fuoco nel Golfo Persico. Al-Arabiya annuncia un accordo tra Washington e Teheran. L'intesa, fa sapere, entrerà subito in vigore. Ma l'Iran smentisce l'emittente. La diplomazia però non si ferma e di lievi progressi parla il segretario di Stato americano Rubio, che invita però ad immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Secondo Axios, Trump ha avuto una riunione con i consiglieri alla sicurezza e starebbe seriamente valutando l'ipotesi di attaccare la Repubblica Islamica a meno di una svolta nell'ultimo minuto dei negoziati. La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive, oggi il rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità e si rafforza la tesi che si siano persi nella grotta che stavano esplorando.
6: La scarsa visibilità dovuta alla sabbia e le grotte marine diventate un labirinto. Prende corpo l'ipotesi che i 5 italiani, mentre erano in profondità, possano aver finito l'ossigeno delle bombole mentre cercavano una via di uscita. I 5 sub sono entrati volontariamente nella grotta. Sono passati attraverso un corridoio lungo 30 metri e stretto che porta a una seconda cavità. Qui si sono voltati per tornare indietro, ma la sabbia del fondo, mossa dalle correnti, ha fatto sembrare chiusa la strada del ritorno. A questo punto avrebbero girato a sinistra, infilandosi in un cunicolo cieco, dove poi sono stati ritrovati 4 corpi. Quello di Gianluca Benedetti invece era all'ingresso della grotta. Forse lui era riuscito ad orientarsi, ma aveva finito l'ossigeno. Laura Marroni, CEO di Daneuro.
7: Spessissimo la causa dell'incidente è l'errore umano. E in questo caso prendere il corridoio sbagliato.
6: Sarà adesso la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a chiarire le responsabilità. Simona Decina, GR1.
2: Rientriamo in Italia. Oggi la visita pastorale del Papa ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Leone XIV incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e i rappresentanti dei territori colpiti dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici tra Napoli e Caserta. E oggi, 23 maggio, ricorre la 34esima giornata nazionale nazionale della legalità, nata con l'intento di commemorare le vittime di tutte le mafie a 34 anni dalla strage di Capaci, l'attentato in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta. A Palermo, come ogni anno, cerimonie istituzionali, iniziative con gli studenti e momenti dedicati alla memoria e alla legalità. Nel servizio, la ricostruzione di quel 23 maggio del 1992.
0: Capaci, ore 17:58, una carica di 500 kg di tritolo squarcia l'autostrada Punta Raisi Palermo. I poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani muoiono sul colpo. Il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo sono feriti, moriranno poco dopo in ospedale. Nel giorno dei funerali esplode la rabbia di Palermo.
8: Sono signora, tutte complici.
0: All'interno della chiesa di San Domenico risuonano strazianti le parole della vedova Schifani.
9: Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio.
0: Il 20 maggio del 96 viene arrestato Giovanni Brusca. È lui l'uomo che azionò il telecomando collegato alla bomba di Capaci. Il boss si pente, vengono arrestati i mandanti della strage, i vertici di Cosa Nostra, i corleonesi guidati da Salvatore Riina. Tra sentenze definitive e condanne all'ergastolo resta il mistero dei cosiddetti mandanti occulti esterni. Una vita contro la mafia, quella del giudice Falcone. A chi gli chiedeva se avesse paura, lui rispondeva così:
10: l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e incoscienza.
0: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Ed ora lo sport. Si chiude con l'uno pari tra Fiorentina e Atalanta, il primo anticipo dell'ultima giornata di Serie A. Oggi si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani tutte le altre gare che decideranno piazzamenti europei e l'ultima squadra a retrocedere, una tra Cremonese e Lecce. Scende in Serie C il Bari, resta in B il Sud Tirol. Formula 1, alle 18 la sprint race del Gran Premio del Canada, domani la gara regolare e poi la vela con l'America's Cup. Oggi e domani a Cagliari le regate eliminatorie. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il nuovo decreto carburanti. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga d'oggi, al 6 giugno. Il taglio delle accise sarà di circa 5 centesimi al litro per la benzina e di 10 per il gasolio. Stanziati 300 milioni in più per l'autotrasporto. Sospeso il fermo nazionale delle merci. E Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni delle crisi in Medio Oriente, ribadita dalla Premier la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia. Ma vediamo nel dettaglio le misure del decreto carburanti.
4: Altre due settimane di proroga del taglio delle accise sui carburanti e 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori e comparto agricolo. Dal Consiglio dei Ministri arriva la riduzione delle tasse su benzina e gasolio, che vale però fino al 6 giugno. Per finanziare questi interventi serviranno altri 400 milioni che l'esecutivo intende reperire dall'extragettito dell'IVA, dalle multe dell'antitrust e da tagli vari. Il taglio delle tasse sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Dei 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, 100 milioni erano già previsti nei precedenti decreti, ma non erogati, mentre 200 sono fondi freschi. Viene dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per il rimborso trimestrale delle accise. Il governo si impegna anche a valutare una limitata sospensione dei versamenti di alcune imposte e contributi dovuti dai TIR. Ricostituita infine la consulta generale per l'autotrasporto, quale tavolo permanente di confronto tra governo e imprese. Gelsomina Testa, GR1.
3: Elezioni amministrative, si vota domani e lunedì, oltre 6 milioni di cittadini chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi interessati, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Lo ricordiamo, seggi aperti dalle 7 di domani alle 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15. Veniamo alla pagina degli esteri. Stati Uniti, Iran, tra annunci e smentite. Al-Arabiya anticipa intesa vicina già nelle prossime ore. Rubio frena lievi progressi. Piano B, se Teheran non riapre Hormuz. Intanto Trump valuta anche l'opzione della ripresa delle operazioni militari.
5: They want to settle so badly.
6: A un comizio dello Stato di New York, dove il tema centrale sarebbe dovuto essere l'economia, e prima ancora alla cerimonia per il giuramento del nuovo governatore della Fed, Kevin Warsh, anche se solo en passant, Trump ha citato in ogni occasione pubblica il dossier medio orientale. Gli iraniani muoiono dalla voglia di concludere un accordo, ha ripetuto tra l'altro. Intanto la testata online Axios ha riferito di un nuovo incontro in mattinata del presidente con la sua squadra della sicurezza nazionale, con Trump che starebbe seriamente valutando nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica a meno di un accordo raggiunto in extremis. È dopo questo incontro che il presidente avrebbe modificato la sua agenda del fine settimana, decidendo il rientro alla Casa Bianca subito dopo il comizio nello stato di New York. Il segretario di Stato Rubio aveva parlato di lievi progressi dei negoziati con Teheran, ma aveva invitato a pensare a un piano B nel caso la Repubblica Islamica non riaprisse lo stretto di Hormuz. E legate al dossier medio orientale potrebbero essere infine le dimissioni di Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence nazionale. Lei ha addotto motivi familiari, Trump l'ha ringraziata, ma i media parlano di divergenze tra Gabbard e Casabianca sulla guerra d'Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato in India, dove incontrerà il primo ministro Modi sulla scia delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cina. Rubio è atterrato a Calcutta, tappa iniziale del suo primo tour nel paese. E veniamo al caso Flotilla. A Roma, interrogati i primi attivisti rientrati in Italia, i PM valutano i reati di tortura e violenza sessuale. In Turchia c'è anche un italiano fra i ricoverati per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. E l'Unione Europea accetta la proposta del ministro degli esteri italiani di lavorare sulle sanzioni al responsabile della sicurezza nazionale dello Stato ebraico, il ministro Ben Gvir. E veniamo alla cronaca, all'omicidio di Thomas Brick, ucciso ad Alatri nel gennaio 2023. La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toso nella condanna a 24 anni per il figlio Mattia. La Procura Generale aveva chiesto per entrambi il carcere a vita. Thomas Brick, lo ricordiamo, venne colpito alla testa per un tragico scambio di persona. Il vero obiettivo dell'agguato era invece un altro giovane. E la tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive, oggi il rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità, si rafforza l'ipotesi che si sono persi nella grotta che stavano esplorando. E oggi la visita pastorale del Papa ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi, Leone XIV incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e i rappresentanti dei territori colpiti dallo smaltimento illegale dei rifiuti tossici tra Napoli e Caserta. E Brasi prepara l'ultimo saluto a Carlo Petrini, morto a 76 anni. Domani, nel giorno dei funerali del fondatore di Slow Food, sarà lutto cittadino. Mattarella ricorda il suo impegno per una cultura del cibo fondata su qualità ed etica. Per la Premier Meloni, Petrini è stato un visionario che ha anticipato i tempi. E oggi, 23 maggio, ricorrono le commemorazioni del 34esimo anniversario dell'attentato di Capaci e della strage di Via D'Amelio, e verrà celebrata, come di consueto, la ricorrenza nazionale del giorno della legalità, con l'intento di commemorare le vittime di tutte le mafie, in particolare di quelle del strage del 92. E prima di parlare di sport, il meteo, anticipo d'estate: dalle prossime ore l'anticiclone africano porterà temperature che andranno ben oltre la media stagionale. Le previsioni di Daniele Ingemi di Meteored Italia.
0: Arriva una vera ondata di calore, però le aree che saranno maggiormente interessate saranno quella della Spagna, la Francia, addirittura anche l'Inghilterra. L'Italia sarà presa più marginalmente, soprattutto sulle regioni settentrionali. Si sperimenteranno le prime giornate con temperature massime che raggiungeranno e supereranno anche la soglia dei 30 gradi, in particolar modo in pianura padana, mentre sulle regioni centro-meridionali ci saranno delle infiltrazioni di aria più fresca dei Balcani, che nelle ore pomeridiane potranno causare qualche isolata pioggia che andrà a dissolversi rapidamente.
3: E veniamo allo sport. Il Giro d'Italia: Bettiò trionfa sul traguardo di Verbania. Calcio: anticipo di Serie A, Fiorentina-Atalanta finisce 1-1. Oggi si giocano Bologna-Inter, Lazio-Pisa. Domani tutte le altre gare che decideranno piazzamenti europei. L'ultima squadra a retrocedere tra Cremonese e Lecce. Scende in C il Bari, resta in B invece il Sud Tirolo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, e ora vi lascio alle note di Radio 1.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto contro il caro carburanti. Il governo proroga il taglio delle accise, scende però da 20 a 10 centesimi lo sconto al litro sul gasolio, mentre resta a 5 centesimi quello sulla benzina. Dopo i 100 già stanziati, salgono ora a 300 i milioni di crediti d'imposta per i camionisti che, dopo il confronto con il governo, hanno sospeso lo stato di agitazione. Le risorse necessarie arriveranno dall'extrajet IVA, dalle sanzioni antitrust e da altri risparmi di spesa. Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni delle crisi in Medio Oriente e ha ribadito la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia.
3: Prorogato sino al 6 giugno il taglio delle accise su benzina e gasolio dal Consiglio dei Ministri. Via libera ai due programmi per la messa in sicurezza del territorio di Niscemi e per gli indennizi di chi ha perso la casa per la frana del 25 gennaio e approvate una serie di misure per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Interventi che per la Premier saranno adattati per durata e intensità vista l'attuale fase di estrema incertezza. Il governo ha anche deliberato lo stato di emergenza per interventi a Gaza, Cisgiordania e Libano e una serie di nomine. E proprio degli scenari internazionali di crisi in Medio Oriente con le conseguenze sul caro energia, Giorgia Meloni è tornata a parlare chiedendo flessibilità all'Europa, coraggio e velocità di azione.
4: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
3: Non sarebbe maggiore debito, ma una migliore divisione delle risorse già previste, spiega la Premier Carla Macrellino, GR1.
2: Elezioni amministrative, si vota domani e lunedì, oltre 6 milioni i cittadini chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi interessati tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria ed Agrigento, seggi aperti dalle 7 alle 23 di domani e lunedì dalle 7 alle 15. Ora le trattative per il cessate il fuoco nel Golfo Persico. Al-Arabiya annuncia un accordo tra Washington e Teheran. L'intesa, fa sapere, entrerà subito in vigore, ma l'Iran smentisce l'emittente. La diplomazia però non si ferma e di lievi progressi parla il segretario di Stato americano Rubio, intanto atterrato a Calcutta per incontrare il premier indiano Modi. Rubio invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Axios riporta che Trump ha avuto una riunione con i consiglieri alla sicurezza e secondo la CNN gli sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra contro la Repubblica Islamica in mancanza di una svolta anche all'ultimo minuto dei negoziati. Italia, Regno Unito, Francia e Germania in una nota congiunta hanno chiesto ad Israele di porre fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, di verificare la responsabilità delle violenze dei coloni e di indagare sulle accuse contro le forze israeliane. L'alto commissario per la politica estera europea, Kaya Kallas, intanto ha accettato la proposta del Ministero degli Esteri italiani di lavorare alle sanzioni per il responsabile della sicurezza israeliano Ben Gvir e sul campo nuovo raid israeliano in Libano, 6 persone hanno perso la vita, tra loro 2 soccorritori e una bambina. Oggi, 23 maggio, ricorre la 34esima giornata nazionale della legalità, nata con l'intento di commemorare le vittime

0: di tutte le mafie a 34 anni dalla strage di Capaci, l'attentato in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie e 3 agenti della scorta. A Palermo, come ogni anno, cerimonie istituzionali, iniziative con gli studenti e momenti dedicati alla memoria e alla legalità. Nel servizio la ricostruzione di quel 23 maggio del 1992.
1: Capaci, ore 17:58, una carica di 500 kg di tritolo squarcia l'autostrada Punta Raisi Palermo. I poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani muoiono sul colpo. Il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo sono feriti, moriranno poco dopo in ospedale. Nel giorno dei funerali esplode la rabbia di Palermo.
2: Complici sono, signora, tutte complici.
1: All'interno della chiesa di San Domenico risuonano strazianti le parole della vedova Schifani.
3: Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio.
1: Il 20 maggio del 96 viene arrestato Giovanni Brusca. È lui l'uomo che azionò il telecomando collegato alla bomba di Capaci. Il boss si pente, vengono arrestati i mandanti della strage, i vertici di Cosa Nostra, i corleonesi guidati da Salvatore Riina. Tra sentenze definitive e condanne all'ergastolo resta il mistero dei cosiddetti mandanti occulti esterni. Una vita contro la mafia, quella del giudice Falcone. A chi gli chiedeva se avesse paura, lui rispondeva così:
4: l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza.
1: Eleonora Fioretti, GR1.
0: Superato con successo il test in volo suborbitale della Starship V3, la nuova versione del veicolo Starship per raggiungere Luna e Marte, dopo la separazione dal razzo Super Heavy, la navetta del magnate Musk è ammarrata nell'Oceano Indiano, nonostante uno dei suoi 6 motori fosse fuori uso. Ed ora lo sport: si chiude con l'1 pari tra Fiorentina e Atalanta il primo anticipo dell'ultima giornata di Serie A. Oggi si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani tutte le altre gare che decideranno piazzamenti europei e l'ultima squadra a retrocedere, una tra Cremonese e Lecce. Scende in Serie C il Bari, resta in B il Sud Tirol. Formula 1 alle 18, sprint race del Gran Premio del Canada, domani la gara regolare e poi la vela con l'America's Cup. Oggi e domani a Cagliari le ultime regate eliminatorie. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Il nuovo decreto contro il caro carburanti in apertura. Via libera del Consiglio dei Ministri. Il governo proroga fino al 6 giugno il taglio delle accise. Resta dunque lo sconto di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina. Confermati 300 milioni di crediti di imposta per l'autotrasporto, inclusi i 100 già stanziati, e nuovi aiuti per l'agricoltura. Per Giorgia Meloni in questa fase di estrema incertezza è necessario intervenire con misure adattabili per intensità e durata. E sulle richieste italiane di allentare il patto di stabilità per frenare i rincari dell'energia ha sottolineato: non vogliamo fare maggiore debito ma allocare al meglio ciò che è già previsto. Sentiamola.
4: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza.
3: I negoziati tra Stati Uniti ed Iran. Il segretario di Stato americano Rubio parla di lievi progressi, ma invita ad immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz.
5: A Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati. I media arabi hanno rivelato la bozza dell'intesa, che potrebbe essere firmata nelle prossime ore. Resterebbero esclusi il programma nucleare iraniano e quello missilistico, da affrontare in un secondo momento. Ma la Repubblica Islamica frena. Non possiamo dire che un accordo sia imminente. L'amministrazione Trump si sta a sua volta preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo riporta la CNN, spiegando che al presidente sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra, ma Trump non ha ancora preso una decisione definitiva perché vuole lasciare più tempo alla diplomazia. Diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana, in caso di ripresa del conflitto. Intanto l'amministrazione Trump perde un altro pezzo. Ancora una volta è una donna a lasciare. Si dimette Tulsi Gabbard, capo degli 007, ufficialmente per motivi personali. Ma la stampa sottolinea che da tempo era in rotta di collisione con il presidente proprio sulla guerra in Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
3: La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive. Oggi il rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. All'attenzione degli inquirenti, dispositivi elettronici indossati dalle vittime. Sempre più accreditata l'ipotesi che siano state ingannate dalla sabbia sollevata al loro passaggio e abbiano perso la via d'uscita, finendo in un cunicolo cieco senza ossigeno. Interrogati a Roma i primi attivisti della Global Summit Flottiglia rientrati in Italia. In tanti, sotto shock, hanno riportato gravi ferite. E c'è anche un 69enne italiano tra quelli ricoverati in Turchia. Racconta di essere in osservazione per un pugno sferrato al fegato da un carceriere israeliano. I PM italiani valutano i reati di tortura e violenza sessuale. Il Papa sarà stamani dalle 8.45 ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Una visita pastorale dal forte valore simbolico in un lungo cammino di impegno della Chiesa locale. In particolare la Conferenza Episcopale Campana denuncia da anni le condizioni ambientali e sanitarie di una zona tra Napoli e Caserta devastata dallo sversamento illegale di rifiuti tossici. Il Pontefice incontrerà alcune famiglie delle vittime dell'inquinamento e rappresentanti dei territori. Domani è lunedì, la tornata di amministrative che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23 e il giorno dopo dalle 7 alle 15. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. E siamo allo sport, partendo dal calcio. Finale di stagione con pareggio per Fiorentina e Atalanta, viola già salvi, i bergamaschi invece consolidano la Conference.
6: L'ultima giornata di campionato si è aperta con il pareggio del Franchi, 1-1 fra Fiorentina e Atalanta. Toscani in vantaggio al 39esimo con Piccoli, pareggio ospite all'82esimo per via di una autorete di Comuzzo. Pareggio 0-0 anche nel ritorno dei play-out Serie B, punto che permette al Sud Tirol di rimanere nella Serie cadetta per via dello stesso risultato maturato nell'andata a Bari. I pugliesi retrocedono dunque al termine di una stagione sofferta sin dall'avvio. Formula 1 nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, consueto dominio Mercedes. Russell conquista la pole della gara breve che oggi aprirà il programma sulla pista di Montréal. L'inglese precede Antonelli e le McLaren di Norris e Piastri, poi le rosse con Hamilton davanti a Leclerc. La mia migliore qualifica degli ultimi mesi, commenta il britannico del Cavallino. Giro d'Italia, Bettioli in fuga vince la 13ª tappa sul traguardo di Verbania. Eulalio sempre in maglia rosa. Giorgio Germano, GR1.
3: Sono le 6:05, ci fermiamo qui, vi lascio a Renoir, prossimo giornale radio alle 7, buon ascolto.
0: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14:30 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
10: Renoir. I colori del giallo.

0: Buongiorno e buon fine settimana da Stefano Tura. Nei gialli classici uno degli elementi chiave è l'enigma della camera chiusa, ovvero quella particolare situazione in cui il delitto avviene in luoghi isolati, una villa, un albergo, un'isola, un treno o una nave, e dove i sospettati sono conosciuti. Quasi tutti, compresi gli investigatori, hanno inoltre un segreto da nascondere.
1: Pronto? Ispettore capo Vera Stanhope.
2: Vera?
1: Ora del decesso?
2: Mezzanotte, più o meno.
1: Allora, abbiamo escluso il suicidio?
2: Vedi l'abrasione intorno al collo?
3: Strangolato? Con un cavo o altro?
2: La pelle non è rovinata, quindi è improbabile. Una corda sottile, immagino.
1: Non è stato affogato?
2: No, la morte è sopraggiunta prima che il corpo entrasse in acqua, sto ipotizzando. Forse è stato ucciso in casa, trasportato qui e infilato nella vasca.
1: Non infilato, sistemato.
0: Vera è una serie di telefilm polizieschi prodotta nel 2016 dalla rete britannica ITV con protagonista Vera Stanhope, una poliziotto non più giovane e poco cordiale. Saluto Cristina Rava, scrittrice di Noir originaria della Liguria. Buongiorno Cristina e bentornata a Renoir.
4: Buongiorno Stefano e buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
0: Cristina, la Vera dei telefilm è una detective molto attenta ed efficiente, ma con un carattere chiuso e poco incline all'amicizia. Che cosa ti piace di lei?
4: Che potrebbe essere ligure se non fosse del Northumberland, nel senso che l'ho associata proprio perché rappresenta una tipologia umana di buoni, però a cui è difficile accedere.
0: Strano, molto strano, pubblicato da Rizzoli, non è solo il tuo ultimo romanzo, ma è anche il debutto di un tuo nuovo personaggio, la poliziotta in congedo Emma Belgrado. Reduce da un periodo buio della sua vita, la poliziotta decide di lasciare Trieste ed andare a riposarsi nell'agriturismo del nipote, Marco, in Liguria. Un luogo incantevole immerso nella natura, se non fosse che ad un certo punto cosa succede?
4: Beh, si verifica un decesso cruento di un personaggio che Emma nell'agriturismo ha conosciuto ed è stata presente al suo matrimonio celebrato nell'agriturismo. Quindi questa morte oscura, pur essendo lei teoricamente in vacanza, attiva tutti i suoi circuiti e tutti i suoi microprocessori investigativi e si lancia nel tentativo di dipanare il mistero.
0: La parola alla nostra attrice Selene De Maria, che ci legge un estratto di Strano, molto strano di Cristina Rava.
5: A mattina inoltrata, la Maserati il Levante viene rinvenuta in un parcheggio periferico di Diano Marina, al di sotto di un colossale viadotto dell'autostrada. Era stata posteggiata a pettine, di fianco un furgone blu piuttosto ingombrante. Se non fosse stata dotata di GPS, ci sarebbe rimasta un bel po'. Ai confini dell'agriturismo, la fattoria dei profumi, adesso c'è un capannello di giornalisti e un andirivieni di perdigiorno, quella gente che sciama come mosche intorno alla morte, al dolore, ai sospetti e alle tenebre. Sono stati attratti dalla notizia del ritrovamento nel bagagliaio della Maserati del cadavere di Michelangelo Merisi, geometra noto nel settore immobiliare sia in Piemonte sia nel Ponente Ligure, nonché proprietario del mezzo. Le gambe del cadavere erano ripiegate e il corpo era piuttosto compresso nell'esiguo vano. I risultati scritti su carta sono tra le mani del dottor Balestra, il pubblico ministero di turno a Imperia. Schematici, senza fronzoli e non offrono appigli a fantasiose ipotesi. Michelangelo Merisi è stato colpito alla nuca con un corpo contundente che ha causato un trauma commotivo e un lieve ematoma subdurale. Però non lo avrebbe ucciso. Un sacchetto di plastica applicato sulla testa ha impedito a Merisi, del tutto inerme, di respirare, come dimostrano le abbondanti petecchie sulle mucose. Il soffocamento potrebbe essere avvenuto con il corpo già posizionato nel bagagliaio. L'uomo forse è stato indotto con una scusa ad aprire il portellone, mentre l'assassino lo colpiva e poi lo buttava dentro per completare l'azione omicida.
0: Cristina, perché hai sentito l'esigenza di creare un nuovo personaggio e come hai costruito la figura della poliziotta Emma Belgrado?
4: L'esigenza è nata non da un disamore per i miei due personaggi, Bartolomeo e Ardelia, che torneranno presto, ma perché ho voluto cimentarmi in un nuovo esperimento. Emma Belgrado si chiama come mia nonna, Belgrado come mio cugino, perché un ramo della mia famiglia viene proprio da lì, E quindi era un po' una sorta di nostalgia magica di qualcosa che non ho provato di persone, me lo posso dipingere un po' come voglio, e quindi ho fatto una poliziotta che si chiama come la nonna.
0: Nella sua indagine per scoprire chi ha ucciso il giovane ospite dell'agriturismo, Emma si avvale di aiutanti e collaboratori improvvisati che non sono poliziotti. Di chi si tratta?
4: Ci sono due cameriere, una è una tranquilla ragazza, l'altra è fuori come un cocomero, si chiama Fedora, ma proprio in questa follia innocua, perché poi per le cose pratiche della vita è efficiente, però riesce ad avere quelle scintille intuitive che magari a una persona più metodica e più razionale servono degli elementi. Una mente deduttiva ha bisogno di elementi, una mente induttiva o comunque fantasiosa qualche volta gli elementi si inventa, qualche volta vanno bene, qualche volta no.
0: Com'è il primo impatto tra Marco, il titolare del luogo, e sua zia Emma, e come fai crescere il loro rapporto nel corso della storia?
4: Ma il primo impatto è un po' un impatto tra due naufraghi, perché Marco non va d'accordo col padre e ha perso la mamma, che era la sorella di Emma. Emma si è ritrovata a Trieste da sola, quindi Marco rappresentava l'unico peduncolo di affetto familiare che le era rimasto. Si è presa questo periodo sabbatico e ha deciso di cercare di intessere una trama di affetti con questo ragazzo, e per lui lei rappresenta non un surrogato materno, però sicuramente un punto di riferimento anche per il lavoro che fa, che le conferisce una certa autorevolezza, cioè quando parla è improbabile che dica scemenze. È una persona molto pacata e comunque, per quello che ho imparato io della mia famiglia, l'impronta asburgica rimane, quindi una certa serietà e una certa cocciutaggine nel fare le cose fanno proprio parte del DNA di quel pezzo d'Italia.

0: ia kige saia. În taca dudrinia cu nu le mai na. Gente deligan face de mandila. Ue că duluasu preferisciala.
1: Creuse de Ma, canzone di Fabrizio De André del 1984, è una potente metafora esistenziale sul disadattamento dei marinai una volta sbarcati. Cristina, anche la tua Emma, come i marinai di De André, faticano a trovare un senso di appartenenza alla terra?
2: Ma io credo di no. La scelta di questa canzone, che è squisitamente genovese, ma è comunque un affresco della Liguria, e anche se la mia storia si svolge a Ponente, però io auguro a tutti di passare una volta e di vedere Cervo, che è un borgo arroccato sul mare, e ce li vedete quei marinai. La chiesa di Cervo e la chiesa dei Corallini non erano marinai, erano pescatori che con i loro risparmi hanno costruito la chiesa. Quindi il mare è connesso con le anime dei Liguri.
1: Sembra che tu abbia costruito un universo letterario indissolubilmente legato alle tue origini, è così?
2: Ma sì, per pigrizia, no? Perché almeno se lavoro in quello che so, primo non devo andare a studiarmi dei contesti misteriosi, almeno l'humus, l'habitat sono quelli in cui mi muovo e automaticamente i personaggi sono più credibili perché li conosci.
1: Ma nei tuoi prossimi lavori ritroveremo Emma o ci saranno il commissario Rebaudengo e la medico legale Ardelia?
2: Allora, nel prossimo ci saranno il Reba e la Spinola, okay, perché è già pronto. E io sto intanto imbastendomi un pochino il prossimo Emma, quindi li alternerò. Non voglio creare contaminazioni, però può darsi che qualche personaggio, un po' come faceva Hitchcock, no? Transiti un attimo per osmosi da un romanzo all'altro, magari facendo solo una comparsata e sparendo e lasciando i lettori perplessi.
1: Strano, molto strano, edito da Rizzoli, è l'ultimo romanzo di Cristina Raba, che abbiamo avuto il piacere di ospitare qui a Renoir. Grazie Cristina e alla prossima.
2: Grazie Stefano, grazie ancora, arrivederci, a risentirci.
1: Ammazzare la gente per denaro è pur sempre un mestiere che ha bisogno di una corretta pianificazione e di una fase di esecuzione impeccabile. Ai killer è richiesta la massima professionalità e soprattutto l'assenza di dubbi.
3: Vuoi uccidere quel testimone?
4: Tu sei un killer.
5: Non ti lascio uccidere nessuno.
4: Allora vuoi che ammazzino me?
5: Se hai paura dei poliziotti...
4: Ma quali poliziotti? Io sto parlando della gente per cui lavoro, è gente con l'anello al mignolo. Io ho un contratto e se non faccio la consegna, lo sai che succede? Finisco a fettine sul molo dei pescatori come esca per i pesci. Non metto a fuoco, non riesco a vedere un cavolo laggiù. Sono un uomo morto.
5: Lascia fare il lavoro a me.
4: Appena lui sale l'ottavo scalino... Bling!
6: Sette.
4: Dai!
1: Buddy Buddy è l'ultimo film del regista Billy Wilder del 1981 con gli straordinari Jack Lemmon e Walter Matthau. Negli studi di Renoir è tornato a trovarci Alessandro Robecchi, scrittore di romanzi e autore di testi per teatro e televisione. Buongiorno Alessandro, grazie per essere con noi.
7: Buongiorno, ciao a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Alessandro, in questo film Walter Matthau è un killer professionista con una missione da compiere, mentre Jack Lemmon è un programmatore televisivo depresso sull'orlo del suicidio. Sono una strana coppia straordinariamente comica. È un modello di personaggi a cui ti ispiri per i tuoi romanzi?
7: Beh, diciamo che la coppia nella commedia è il sale, no? Perché consente dialoghi veloci, scambi di battute, diverse visioni del mondo che complicano la faccenda. E poi, se parliamo di commedia, insomma, Billy Wilder, Jack Lemmon, Walter Matthau, parliamo della serie A1 della Champions League mondiale della commedia. Sì, devo dire che ho scelto in esergo del libro una frase di Walter Matthau che dice: l'omicidio non è difficile, è il parcheggio che è difficile.
1: Omicidi SRL è il titolo del tuo ultimo romanzo pubblicato da Sellerio, secondo capitolo di questa strana agenzia con sede a Milano che si occupa di delitti su commissione, con a capo due killer professionisti a partita IVA, il biondo e quello con la cravatta. Qual è il compito che verrà loro chiesto questa volta?
7: Ma tra i vari contratti, diciamo, che hanno, quello principale è un vecchio mercante d'arte che ha un nipote che erediterà presto una fortuna al compimento del 21° anno d'età, e insomma in realtà vuole ereditarla lui e quindi vuole eliminare il nipote. È un problemino anche un po' etico, perché ammazzare uno di 20 anni, insomma, no, non è esattamente una cosa che si fa a cuor leggero, però gli affari sono affari e quindi la storia parte da lì.
1: E allora torniamo da Selene De Maria, che ci legge un estratto di Omicidi SRL di Alessandro Robecchi.
3: Quello con la cravatta chiude la telefonata. Il biondo lo guarda con un'espressione che mischia disapprovazione e disgusto. Un sorriso beffardo, ecco, figuratevelo così. Non sarebbe neanche da dire, cazzo, stare al telefono con la moglie alle 2 di notte, appostato in una macchina rubata con le targhe cambiate, in attesa di ammazzare un tizio dopo settimane di accurata programmazione, beh, non è esattamente quello che lui definirebbe sicurezza sul lavoro. Meglio concentrarsi sulle cose da fare. Il biondo tiene gli occhi fissi sul portone. A che ora vanno a dormire sti stronzi? Lasciali divertire. Loro sono anchilosati dentro una Dacia grigia parcheggiata a 30 metri dal portone. Tengono la contabilità, chi entra e chi esce. Si annoiano, ma stanno attenti a non distrarsi. L'ingegner Gradani era un incarico facile. Bastava trovare il momento giusto. Ed eccolo arrivato. Scenario perfetto, dopo la festa, nei fiumi dell'alcol. Chissà cosa può combinare in casa da solo un anziano ingegnere. Cadere e sbattere malamente la testa è un attimo, sapete, bisogna stare attenti. Guarda, a volte come succedono le disgrazie.
1: Il biondo è quello con la cravatta, Alessandro. Pare che tu ti sia affezionato a loro. Per i pochi che ancora non li conoscono, puoi descriverci questi due personaggi?
7: Sì, sì. Allora, il biondo è uno scapolone impenitente sotto i 40 che ha delle fidanzate tattiche e dedica la sua vita al lavoro, perché la pianificazione, la sicurezza prima di tutto, e quindi è un lavoro delicato. L'altro invece, quello con la cravatta, è un uomo sposato con famiglia, con un figlio adolescente 17enne. E questo sia da monito a tutti, perché se uno riesce a nascondere la sua vera attività alla moglie e a un figlio adolescente, insomma, diciamo così, che la Procura della Repubblica sarà l'ultimo dei suoi problemi, ecco.
1: Però ci vuole anche una donna. Infatti, assieme a loro in questa nuova missione c'è Francesca Aroldi, stimata collega. Ma chi è Francesca?
7: Ma Francesca è paradossalmente un'altra killer che però agisce da sola, è un indipendente, diciamo così, che nel libro precedente avevano incontrato per questioni di concorrenza. Lei teneva i prezzi troppo bassi e loro erano un po' indignati. E invece in questa occasione la cooptano, se si può dire, perché è un lavoro molto difficile, in due rischiano di non farcela, allora vogliono un terzo socio.

0: Funky People Mix, colonna sonora della serie di telefilm degli anni Ottanta Starsky e Hutch, scritta da James Taylor Quartet. Alessandro, l'hai scelta per i due poliziotti protagonisti della serie o per la musica?
1: Volevo un ritmo un po' urbano, un po' funky, un po', se vuoi anche un po' demodé, perché questo acid jazz non va più tanto, però mi sembrava che desse una ottima immagine dell'ambiente metropolitano, un po' frenetico, un po' sempre sull'orlo dell'emergenza, ecco.
0: Uccidere per il biondo e quello con la cravatta è un contratto, ma sono consentiti i dubbi etici e i sensi di colpa?
1: Trattandosi di ammazzare la gente, qualche dubbio etico ovviamente viene. Dovendo poi ammazzare un ragazzino, tieni presente che uno dei due, quello con la cravatta, ha un figlio più o meno di quell'età, quindi insomma, però il dibattito etico viene risolto brillantemente dalla socia Eroldi, che dice: nel dubbio fatturare, che è una cosa molto milanese, ma insomma anche molto aziendale, ecco.
0: Con questo romanzo, e anche con il precedente, hai ribaltato il senso del giallo. L'omicidio non è più un mistero da svelare, ma un incarico da svolgere. Hai centrifugato noir e commedia. Traspare molto, ovviamente, anche la tua vena ironica. È una scelta narrativa precisa.
1: Ma io ne ho scritti una dozzina di noir, di polizieschi, gialli, chiamiamoli come vogliamo. Poi questo programma, insomma, se ne intende più di tutti. Quindi, quindi volevo un po' ribaltare questo concetto. Il morto sembra sempre una formalità nei gialli, no? Addirittura i manuali americani dicono: entro pagina 8 ci vuole, esatto, il cadavere, eccetera eccetera. Ecco, io credo invece che ammazzare la gente non sia così facile, non è una formalità da prime 8 pagine, e quindi qui, se il morto ci sarà, sarà alla fine. La storia è quella di come si arriva al morto, e le cose che possono andare storte sono decine, centinaia.
0: Visto il grande successo di questa agenzia di omicidi, il biondo e quello con la cravatta diventeranno una serie e torneranno ancora?
1: Oddio, non lo so, perché il secondo è stato scritto perché mi ero veramente molto divertito scrivendo il primo, e la mia forma di marketing è che se mi diverto io probabilmente si divertirà anche chi legge, poi cioè, se non accade almeno mi sono divertito io, diciamo che non è male, però insomma sono due personaggi che secondo me hanno ancora molto da dire. Non ho fatto piani, però insomma credo che li rivedremo, perché insomma sono molto divertenti e abbiamo anche un po' diritto di divertirci.
0: Omicidi SRL, edito da Sellerio, è l'ultimo romanzo di Alessandro Robecchi, che abbiamo ospitato con grande piacere qui a Renoir. Grazie Alessandro e alla prossima.
1: Ma grazie a voi, ci sarò.
2: Noir dal mondo, i migliori gialli stranieri.
0: Il romanzo che questa settimana Renoir vi consiglia si intitola Il passeggero nascosto, è pubblicato in Italia da PM e segna il debutto nel mercato americano dello scrittore scozzese Andrew Reid. Protagonista Ben Cross, un uomo dal passato misterioso, il quale si trova catapultato in un'avventura ad alto rischio mentre viaggia nella metropolitana di New York. Sul suo cellulare inizia a ricevere messaggi inquietanti da parte di un killer che ha già ucciso una persona sul treno e non intende fermarsi se Ben non ubbidirà ai suoi ordini. Ogni decisione che l'uomo prenderà potrà salvare o condannare una vita, fino a che Ben dovrà affrontare una verità legata al suo passato che non può più evitare.

Dalla città di Lincoln nel Nebraska, con un fucile a canne mozze sulle ginocchia attraverso le terre desolate del Wyoming, ho ucciso tutto quello che trovavo sulla mia strada. Nebraska è un brano folk di Bruce Springsteen del 1982 che racconta il punto di vista di un serial killer condannato alla sedia elettrica che non prova alcun rimorso. Si conclude qui la puntata odierna di Renoir. Ringrazio Luca Fabbri per la parte tecnica, Barbara Capuano per l'organizzazione e Selene De Maria per le letture. Da Stefano Tura, ancora buon weekend e a sabato prossimo con Renoir, i colori del giallo.

Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 23 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: scoprire la meraviglia del cielo stellato.
1: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Pronto, Madeleine.
4: Madeleine.
3: Madeleine. Sul filo dei ricordi.
5: Nel giardino di casa c'è un bel nespolo, un albero alto dalla chioma folta e i suoi succosi frutti a 40 anni di distanza dal giorno in cui fu piantato hanno ancora per me, come lo avevano avuto per Nino, un gusto speciale, il gusto dei ricordi. Mamma, non credo di esagerare nel dire che l'abbia molto impegnata il prendersi cura di papà e inevitabilmente allontanata dai noi figli. Avevo 5 anni, andarono in America, venne spedito in Sicilia. Lo zio Alfio si occupò di me come nessuno aveva mai fatto prima. Scendevamo al mare a fare un bagno e a mangiare pane e frittata. Ancora adesso mi basta chiudere gli occhi per sentire riaffiorare il profumo del mare e di quella frittata. Quando penso a papà, è questa la prima immagine che mi viene in mente. A circa 80 anni se ne sta nel suo giardino ai piedi di una scaletta, mentre mio figlio Matteo ci si arrampica in cima per cogliere le prime nespole del suo albero. Ancora oggi guardo quel bel nespolo, che nel frattempo è diventato anziano, nei suoi rami fitti che ondeggiano al vento ci vedo lui che mi saluta. Ciao papà, ciao grande Nino. Buongiorno a tutti, benvenuti a Madeleine e benvenuti a Luca Manfredi, ed è dal
6: buongiorno,
5: suo libro,
6: buongiorno.
5: Ciao Luca.
6: Ciao Mariella.
5: È proprio dal tuo libro, Un friccico nel cuore, che è scritto
6: sì.
5: nel 2021 per i 100 anni della nascita di papà. Chi è papà?
6: Sì.
5: Nino, il grande Nino, e tu racconti di lui e racconti di te. Ma io voglio sapere soprattutto di te, in rapporto al tuo padre, ai tuoi genitori, alla presenza, così possiamo dirlo, ingombrante di un padre che lavora tanto e che non c'è. E quando c'è è sempre Nino Manfredi, è così?
6: Beh sì, certo, diciamo io ho avuto un padre in ogni senso straordinario, quindi nel bene e nel male, che quindi a casa non c'era quasi mai, e io per stare un pochino di più con lui costringevo mia madre a portarmi sul set dei suoi film, ed è lì che poi ho scoperto quel mondo magico e affascinante dove nascono poi le storie che noi vediamo al cinema o in televisione, e che poi mi ha portato a fare questa professione,
5: ovvero regista, sceneggiatore e anche scrittore, perché non hai scritto solo questo libro, ne hai scritti altri, scrivi molto bene, con passione, e sei te stesso nel raccontare,
6: sì,
5: no?
6: Sì.
5: Ci sono anche dei passaggi in questo libro che sono anche dolorosi, se vogliamo, no? Dolorosi.
6: Beh,
5: per
6: sì,
5: un bambino
6: non avevo...
5: che non vede questo padre, che quando questo padre c'è è a volte anche ingombrante.
6: Ingombrante sì, con ovviamente un po' di difetti come tutti i padri, cioè io non avevo certo intenzione con questo libro di fare un santino di mio padre, ma di raccontare Nino con tutti i suoi pregi e i suoi difetti.
5: Con le sue debolezze.
6: Le sue debolezze, non c'è dubbio che sono stato un suo grande fan come artista, cioè Nino veramente è stato un interprete, un autore straordinario, lo è stato un po' meno come genitore. Infatti io quando andavo alle elementari mi ero inventato praticamente una famiglia alternativa, cioè io quando uscivo da scuola me ne andavo a casa di Vincenzo, che era il mio migliore amico, e dormivo a casa sua 2 o 3 giorni. E poi mia madre ogni tanto chiamava Rosalba, che era la madre di Vincenzo, per sapere se per caso io ero lì da loro.
5: Ma addirittura quindi, quando gli chiedevano come ti chiamavi, dicevi Luca Fortuna.
6: Sì, Luca Fortuna, che era un altro mio compagno di scuola.
5: Che forse conosco.
6: Mi appropriavo del suo cognome.
5: Ma lui l'ha mai saputo, Luca?

0: sì, l'ha saputo perché poi gliel'ho raccontato, ma l'ha saputo dopo. L'ha scoperto dopo. Cioè, io ero un ragazzino molto timido che non amava stare sotto ai riflettori. E quindi quelle poche volte che mi capitava di stare con mio padre, per esempio, che ne so, è successo 2-3 volte nella vita che siamo andati al cinema insieme, io mi mettevo 10 file più avanti e lui, quando c'era l'intervallo che si accendeva la luce in sala, si alzava e mi chiamava, faceva: Luchino, ma vieni qui vicino a papà. E io sparivo in mezzo alle poltrone.
1: Era dispettoso, quindi, papà.
0: Era dispettoso, sì, anche quando andava a ritirare i premi, me lo faceva apposta, proprio per sfidarmi, e diceva: ah, ma qui in sala c'è anche mio figlio, Luchino, vieni su a ritirare il premio con me. E io scappavo puntualmente.
1: Senti, uno dei premi più belli, uno dei tanti premi belli, è quello della pubblicità del caffè, che peraltro lo spot, ho letto nel libro, lo hai inventato te. Più ti manda giù, più lo mandi giù, più ti tira su.
0: Più lo mandi giù e più ti tira.
1: E lì aveva tutte le ragioni per chiamarti sul palco, perché l'hai scritto te questo spot.
0: Sì, è stata una coincidenza, perché io poi, dopo aver interrotto gli studi di medicina all'università, perché mio zio, che era il fratello di papà, che era un famoso chirurgo, mi aveva convinto che io avevo il carattere adatto a fare il chirurgo, perché ero molto preciso, meticoloso, e quindi mi aveva convinto che quella era la mia strada. Io dopo, al quarto anno, quando ho iniziato a frequentare la sala operatoria, durante un intervento piuttosto cruento, perché lui era primario al centro dei tumori, questa persona che era sotto i ferri e purtroppo è deceduta, io sono quasi svenuto, mi hanno portato fuori a braccia, per cui lì ho capito che non era la mia strada. E quindi mi sono iscritto allo IED, mi sono diplomato come copywriter, che sono gli autori dei testi, delle pubblicità.
1: Istituto Europeo di Design, no? Si chiama.
0: Lo IED è l'Istituto Europeo di Design, e questa cosa, il destino poi ha voluto di farmi rincrociare sulla strada di mio padre, che in quel periodo aveva iniziato una collaborazione come testimonial, ma siccome diciamo i testi che gli proponevano a lui non piacevano, perché diceva che c'era un umorismo un po' piemontese, un giorno venne da me e mi disse: senti, ma tu che mi conosci bene, conosci il mio tipo di ironia, perché non scrivi qualche spunto, qualche proposta da mandare all'Armando Testa, che è l'agenzia di Torino? E così è nata una collaborazione che è durata 15 anni praticamente.
1: E quindi lì hai ritrovato tuo padre?
0: Lì ho ritrovato mio padre, ma ovviamente su un piano professionale.
1: Qual è la tua Madeleine?
0: Ma guarda, la mia Madeleine, io ho passato l'infanzia in Sicilia, perché ho passato delle lunghe estati in Sicilia, a Taormina, che è il paese di origine di mia mamma. Noi avevamo una casa sulla spiaggia, e quindi veramente questo ricordo che ho inciso nella mia memoria, anche olfattiva, è il profumo di questi gelsomini fioriti, che era un profumo dolce, straordinario, e ogni volta che io penso a Taormina riaffiora questo profumo.
1: E lì c'era anche lo zio Alfio?
0: Lì c'era anche lo zio Alfio.
1: Il famoso zio Alfio, sapere, che ti faceva da secondo papà. Tu cercavi il tuo,
0: esatto,
1: secondo papà, no?
0: Eh sì, questa te la devo raccontare, perché mio zio Alfio e mia zia Paolina erano dei semplici antiquari di Taormina, che è appunto il paese di origine di mamma, che vendevano prevalentemente arte sacra d'epoca e antichi pupi siciliani. Così, quando mio padre e mia madre partirono per 6 mesi per le Americhe, per la tournée internazionale
1: del Rocantino,
0: io, che avevo all'epoca 5 anni, venne affidato agli zii siciliani. E mio zio Alfio, che aveva una Vespa, con mio grande gioia mi portava tutto il giorno con lui, cioè prima a fare colazione al bar in piazza, poi al suo negozio di antiquariato sul corso, poi all'ora di pranzo a fare un bagno al mare a Mazzarò, dove mangiavamo panino con la frittata preparata mia zia Paolina, e la sera al cinema parrocchiale a vedere dei western di cui era appassionato zio Alfio, oppure a pescare le aguglie con la lampara e le fiocine. E a me, che ero bambino, che avevo sempre avuto un padre che a casa non c'era praticamente mai, mi sembrò incredibile che un adulto come zio Alfio si occupasse di me dalla mattina alla sera. E così, quando 6 mesi dopo i miei tornarono a prendermi a Taormina, io ormai chiamavo papà e mamma gli zii, e non volevo saperne di tornare a Roma. Fu per me un vero dramma separarmi da quel mondo pieno di affetto e di attenzioni, capito?
1: E mamma e papà ci rimasero male, però...
0: Ci rimasero molto male.
1: Però Nino è sempre Nino, e quindi, guarda caso, il primo brano che tu hai scelto è un brano del tuo papà.

0: Ma come si fa a non amare Nino con questa canzone meravigliosa di Ettore Petrolini, poi? Sì, che come tu fantastico. Dici, guarda caso, è il titolo anche del tuo libro, questo friccico nel cuore non era l'amore, ma era l'angina pectoris.
1: Sì, esatto, Ettore Petrolini, straordinario artista, dotato di una grandissima ironia, scrisse questa canzone quando era ricoverato in ospedale malato di angina pectoris, e quindi questo friccico nel cuore, che apparentemente allude a un amore un po' bugiardo, in realtà è il friccico nel cuore, cioè il dolore della sua angina pectoris che poi lo ha portato alla morte a 52 anni.
0: Poi tuo padre ci si è ritrovato, perché lui per tanti anni è stato in un sanatorio per 3 anni, insomma doveva morire, sì, no? E quindi in qualche modo sentiva questa dea bendata, no? Che lo aspettava, ma lo ha trovato molto tardi, per fortuna, no?
1: Eh sì, lui a 15 anni si ammalò di tubercolosi, perché il fascismo lo portava, vestito d'avanguardista, a fare queste pedalate dove si sudava tantissimo, queste biciclette pesantissime da bersagliere. Si prese una pleurite bilaterale che poi divenne tubercolosi e fu ricoverata al Forlanini con la tubercolosi. E dopo 3 anni di sanatorio e di ricovero, lui fu l'unico sopravvissuto della sua camerata, e siccome lui era ateo, papà non credeva, mentre tutti i suoi compagni di camerata la mattina andavano a messa a pregare per essere risparmiati dalla malattia, quando vide che tutti i suoi compagni morirono invece di tubercolosi, iniziò a farsi delle domande. Dice: ma perché proprio io, che non sono credente, non vado a pregare, sono stato l'unico a essere risparmiato? E allora queste domande poi lo portarono a fare il film forse più importante della sua vita, che è Per grazia ricevuta, che è la storia di un ragazzino miracolato.
0: Senti, ma qual è il tuo principale difetto?
1: Il mio principale difetto? Ecco, io probabilmente mi fido troppo delle persone e poi puntualmente pago il conto. Sono troppo buono.
0: Sentiamo che cosa dice Maddi, la nostra intelligenza artificiale, come ha risposto al posto tuo.
2: L'essere pignolo. Sul set controllo anche se il colore dei calzini dell'ultima comparsa è storicamente accurato.
0: È così?
1: Condivido assolutamente.
0: C'è un'altra persona a cui tu sei legatissimo, e qui torniamo alla famiglia.
1: È un mio fratello acquisito.
0: Esatto. E allora sentiamo, secondo lui, qual è il tuo difetto e qual è il tuo pregio.
3: Parlare di Luca non è per niente facile. La sua dote maggiore è la sua grandissima generosità. Lui ha un cuore enorme, ha una sensibilità superiore alla norma. E questo ovviamente deriva da quei due grandissimi genitori che ha avuto la fortuna di avere, cioè Nino e Erminia. E pertanto mi sento di dire che la generosità di Luca, che ha sempre avuto nei miei confronti, probabilmente perché ero il più piccolo della famiglia, mi è sempre stato vicino, mi è sempre stato accanto, mi ha portato nei viaggi, mi ha portato a vedere film meravigliosi. Dunque io gli devo veramente tantissimo, tantissimo. Se invece dovessi trovare un lato negativo di Luca, per quanto mi riguarda, Luca è un po' troppo perfezionista in tutte cose, sia nelle cose della casa così come nelle cose della vita. Dunque lui da regista sono sicuro che avrebbe potuto avere molto di più, perché non riesce a scendere a compromessi. Ciao Luca, ti voglio tanto bene. E quando andiamo a sciare un'altra volta insieme?
0: Ecco.
3: Ciao.
0: Qui che ci ha rivelato un altro aspetto del tuo carattere, che in qualche modo
1: ha
0: si
1: ragione.
0: Avvicina un po' a Maddi.
1: Sì, ha ragione Andrea, è vero, sono estremamente pignolo, esigente, e forse delle volte dovrei cercare di mediare di più, sì.
0: Ma com'era sul set, papà?
1: Papà era molto, molto, molto esigente. Mio padre si preparava scrupolosamente nei suoi personaggi come un artigiano, e quindi questa sua pignoleria, questo essere sempre molto sul pezzo, me l'ha passata.
0: Senti, quello che tuo padre non ti ha dato, per ovvi motivi, insomma, di lavoro, perché quando sei così importante neanche non è che l'ha fatto apposta, però tu sei riuscito invece a darlo ai tuoi 4 figli. Tu hai 2 gemelle che sono le più piccole, no? Hanno 18 anni,
1: sì.
0: E altri 2 figli. Che cosa hai dato loro che non hai ricevuto dai tuoi?
1: Ma cerco sicuramente di avere con loro un rapporto più stretto, più continuativo, di condividere con loro alcune cose che non ho mai condiviso con mio padre. Cioè, con mio padre io non sono mai andato, per dire, a sciare insieme o a fare una partita di tennis. Lui non è mai venuto a vedere una mia gara sportiva, e quindi io cerco di essere presente in questo, di portarli a cena fuori, di scambiare comunque delle opinioni sui loro problemi.
0: Ma vivono con te alcuni di loro?
1: Per un padre amico. No, nessuno di loro vive con me, perché Matteo, che è il più grande, che ha 29 anni, gli ho attaccato la malattia dei motori e lavora alla Lamborghini fuori Bologna, a Sant'Agata Bolognese.
0: Infatti tu sei un motociclista. È un enduro.
1: Io sono
0: meraviglioso.
1: Io sono stato un ex pilota di enduro, ho fatto per tanti anni le gare di enduro. Sì, e poi dopo però ho sempre avuto la passione in generale dei motori, macchine e moto, e quindi gli ho attaccato questa malattia. L'altro invece si è sempre interessato alla moda, Francesco, che è il figlio di Nancy Brilli, e si è laureato a Londra in fashion marketing e adesso lavora da Brunello Cucinelli. E poi ci sono Matilde e Margherita, le due gemelle, che adesso fanno 18 anni, che fanno il penultimo anno del liceo classico.
0: Quindi sei impadronito di una grande casa, rimpadronito da solo di una grande casa.
1: Io ho una, diciamo, una grande famiglia allargata, perché io ho 4 figli da 3 mamme diverse. Però sono riuscito miracolosamente a tenere uniti i fratelli, cioè loro, nonostante siano tutti figli di mamme diverse, si considerano fratelli veri, e c'è questa casa in campagna che ho in Umbria che diventa un po' il punto di aggregazione e di incontro di loro.
0: E con Roberta e Giovanna, che sono le tue sorelle?
1: No, con loro ho un buon rapporto.
0: Da bambini condividevate questa solitudine in qualche modo, no? Come l'hanno presa Roberta e Giovanna?
1: Ognuno l'ha elaborata a modo suo. Roberta è stata una ragazza ribelle che già a 14-15 anni ha cominciato a scappare di casa e si fidanzò con Alan Sorrenti.
0: immagino Nino.
1: immagina Nino che un giorno andò con mio zio a recuperarla a casa di Alan Sorrenti. E poi l'altra invece, al contrario, ha cercato la solidità fin da adolescente, perché si è fidanzata con un suo compagno di liceo e stanno ancora insieme oggi dopo 45 anni.
0: Che meraviglia.
1: Sì, sì.
0: Senti, e comunque tu accetti tutto, non rinneghi niente del tuo passato, è per questo che hai scelto Edith Piaf?
1: Sì.
0: E allora sentiamola.

0: Io la adoro Edith Piaf, pensa che ho imparato, seppure malamente, fantastica, il francese con lei.
1: Fantastica, io ho visto l'altra sera, ho visto il biopic su Aznavour e ho scoperto che lui era un po', diciamo, lo schiavetto di Edith Piaf, questo non lo sapevo.
0: Ci sei rimasto male?
1: Un po', cioè, era una cosa che non sapevo.
0: Senti, mi dici questa canzone, la prima volta che l'hai sentita, che effetto ti ha fatto e perché è la canzone del tuo cuore?
1: Eh sì, ma è perché è proprio, secondo me, importante come insegnamento di vita il fatto, siccome nella vita facciamo tanti errori, no? Non restare lì a macerarsi sugli errori fatti, ma guardare avanti senza rimpiangere quello che si è fatto, perché sennò uno rimane bloccato, no? Sembra una canzone molto positiva, nel senso che ti spinge a guardare avanti.
0: Qual è il dono di natura che vorresti avere?
1: Il dono di natura?
0: Qui lo stavo prendendo il famoso questionario di Proust.
1: Forse vorrei essere ancora più altruista, cioè dedicarmi ancora di più, lo faccio in parte, ma forse troppo poco, dedicarmi di più alla causa delle persone meno fortunate.
0: Perché cosa fai?
1: No, ovviamente ogni tanto ovviamente partecipo economicamente, con dei contributi, eccetera. Ho le mie figlie, Matilde e Margherita, che vanno tutti gli anni a fare le volontarie a Lourdes accompagnando i malati, no? Con questo treno bianco, che sicuramente per loro è un'esperienza importante, quello di entrare in contatto con la sofferenza e con le persone meno fortunate. E quindi io credo che nella vita bisogna dedicare più tempo anche a questo, no? Non pensare sempre al proprio orticello.
0: Papà era ateo, tu sei cattolico?
1: No, io sono ereditato il suo essere ateo, purtroppo. Credo che la fede sia un grande vantaggio per chi crede, perché è certamente un grande conforto, no? Rispetto invece a chi come me non crede a nulla.
0: Senti, cosa diresti adesso a tuo padre se ce l'avessi davanti? Una cosa che non gli hai potuto dire e che ti è rimasta nel cuore da dirgli?
1: Beh, gli direi quello che gli ho detto un po' nel mio libro, Un friccico nel cuore, cioè il fatto che mi dispiace che non abbiamo parlato di più, cioè il fatto che abbiamo avuto sempre un rapporto un po' superficiale, fatto più di informazioni che di approfondimento, perché lui non aveva non solo mai tempo, ma aveva anche paura del confronto diretto e quindi svicolava.
0: E mamma? Erminia?
1: E questa invece è una cosa che io cerco di evitare con i miei figli. No, mamma invece è una persona con cui ho sempre parlato abbastanza, però mia mamma era sempre molto presa da mio padre, che ovviamente, come puoi immaginare, ne combinava di cotte e di crude e quindi questo è stato il motivo anche che poi alla fine ci ha un po' trascurati a noi figli.
0: Perché lui, insomma, era un donnaiolo.
1: Beh sì, diciamo che se la cavava, diciamo.
0: E come vivevi il tradimento di tuo padre?
1: Guarda, mia madre, che è una persona straordinaria, ovviamente.
0: Bellissima, peraltro.
1: È stata bellissima, ex manchen di Capucci, è stata bravissima a gestire un personaggio non facile come mio padre, che si portava continuamente nuove assistenti a casa, nuove interpreti, nuove dattilografe, cioè ogni volta assegnava a queste ragazze un incarico nuovo e se le portava in mansarda, per cui se le portava proprio a casa, perché poi lui diceva a giustificazione che, essendo un personaggio pubblico, non è che potesse poi andare in giro, no? Per alberghi o per...
0: E quindi
1: aveva sempre questo alibi e mia mamma lo ha sempre.
0: E tutto questo friccichio, e qui ritorniamo al friccico, in tutto questo friccichio c'è pure una sorellastra, da quanto ho letto nel tuo libro.
1: Da queste sue, diciamo, numerosissime collaboratrici, a un certo punto arrivò a Roma questa ragazza bulgara che voleva fare una tesi di cinema su mio padre, venne a intervistarlo più volte e da queste interviste è nata una sorellastra.
0: Sempre nella mansarda.
1: Sì, esatto.
0: Ma tu l'hai mai conosciuta questa sorellastra?
1: Sì, l'ho conosciuta purtroppo il giorno del funerale di mio padre e ci siamo stretti la mano, lei si è presentata e io le ho detto: mi sembra un'ottima occasione per conoscerti.
0: Senti, sotto sotto il cielo in una stanza, di Gino Paoli, perché hai scelto quest'altra canzone come canzone del cuore?
1: Ma guarda, questa è una bella canzone perché racconta che quando scopri l'amore, il sesso, una grande intimità con una persona, che nel caso di Gino Paoli invece che la scritta si trattava di una prostituta cui lui si era innamorato, ti sembra che la tua vita non conosca più limiti né ostacoli, come il soffitto viola di quella stanza di Genova, del bordello dove lui andava, e vedi oltre, vedi il cielo, no? Però la sua era chiaramente un'infatuazione giovanile per questa prostituta. In realtà poi un rapporto sentimentale è una faccenda molto più complessa e la felicità è quasi sempre passeggera.
0: Senti, ma tu adesso che stai facendo a proposito di questo? Stai preparando uno spettacolo teatrale, vero? Con Milena Vukotic.
1: Allora, sono ancora in scena, in tournée con Flavio Insinna e Giulia Fiume, con una commedia degli anni Ottanta di mio padre che si chiama Gente di facili costumi. E adesso stiamo ultimando la tournée in Sicilia, facciamo le ultime 14 repliche in giro per la Sicilia. Nel frattempo sto preparando una nuova commedia di un autore spagnolo che è Juan Carlos Rubio, che originalmente si chiamava 100 metri quadri, io l'ho cambiato con un altro titolo che è L'inconveniente, e la sto preparando con una straordinaria Milena Vukotic e con Giulia Fiume che lavora con me nella commedia di mio padre.
0: E poi c'è pure un film nella tua testa.
1: Poi c'è anche un film. Come, scusa?
0: Nella tua testa, dico, c'è un film, non tanto la tua testa, è già
1: scritto. Ci sono un paio di film. Uno è un film biografico su un grande imprenditore italiano che adesso è un progetto che è già avviato. E poi invece c'è un altro film che è una black comedy che ho scritto con il mio collega Dito Castelli, che mi piacerebbe molto fare.
0: Ma tu sei più amico degli uomini o delle donne?
1: Una guerra privata tra due vicine di casa.
0: Ah, bellissimo, bellissimo. E a questo proposito, ma sei più amico degli uomini o delle donne?
1: Ma credo alla fine delle donne, perché molti non credono nell'amicizia tra uomo e donna. Io invece ci credo molto. Soprattutto io ho avuto molte storie che poi si sono trasformate in amicizie vere, assolutamente disinteressate, cioè il sesso era completamente finito, però invece c'era un confronto.
0: Quindi con le tue tre ex compagne hai un rapporto di amicizia solido, non vi tirate i piatti, insomma?
1: Ma con le prime due sicuramente sì, con l'ultima diciamo ancora siamo un po' in guerra.
0: Vabbè, ti devi dare il tempo.
1: Sì, speriamo che questa guerra si trasformi in un armistizio, insomma.
0: Ma tanto è la tua moto, fuggi via con la tua enduro.
1: Esatto.
0: Luca Manfredi, sei top come il tuo papà. Grazie per averci portato degli aspetti inediti di questo grande artista che era Nino Manfredi, e allora ti ringraziamo insieme al già citato Mauro Convertito, il nostro regista, ad Alessandro Rosi che è stato con noi alla console, e Nicolò Randazzo che ha cercato in questi 15 minuti di collegarsi con te, perché abbiamo avuto dei problemi all'inizio, però poi li abbiamo risolti. Grazie per la tua pazienza.
1: Grazie a tutti voi. Grazie,
0: ciao Luca, davvero. Luca Manfredi,
1: ciao,
0: grazie, ciao, buon lavoro.
1: Ciao,
0: ciao, grazie. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ore 7.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: GR1.
9: Caro carburanti, le misure del governo, proroga del taglio delle accise, provvedimenti per l'autotrasporto, la Premier Meloni, questione energetica, assoluta priorità. Stati Uniti, Iran, ancora nessuna intesa, a Teheran arrivano i mediatori, ma Trump sarebbe pronto a sferrare un nuovo attacco. Ultimo, prepara Tor Vergata, il cantautore romano incontra gli studenti dell'Ateneo in vista del mega concerto del 4 luglio e presenta il nuovo singolo, Romantica. Fiorentina-Atalanta, il loro campionato si chiude con un pareggio. Giro d'Italia, Bettiol primo al traguardo della 13ª tappa, Formula 1 nelle qualifiche sprint in Canada e ancora dominio Mercedes. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro carburanti, via libera dal Consiglio dei Ministri allo sconto. Il taglio delle accise si dimezza per il gasolio e a 10 centesimi, resta a 5 per la benzina. Per Giorgia Meloni un momento di instabilità internazionale che richiede interventi flessibili dall'Europa come dall'Italia.
10: Arriva al 6 giugno la proroga del taglio delle accise sui carburanti decisa dal Consiglio dei Ministri, che ha dato il via libera anche ai due programmi per la messa in sicurezza del territorio di Niscemi e per gli indennizzi di chi ha perso la casa per la frana del 25 gennaio. Approvate anche una serie di misure per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Per la Premier è necessario adattare le misure per intensità e durata nell'attuale fase di estrema incertezza, come chiede all'Europa, che deve avere coraggio ed essere veloce, dice, considerando la crisi in Medio Oriente e le pesanti conseguenze sul caro energia per famiglie e imprese.
11: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
10: La Presidente del Consiglio è tornata anche a condannare le violenze dei coloni e gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Carla Macrellino, GR1.
9: Il governo insiste dunque sulla deroga al patto di stabilità e non sono arrivate le sperate aperture dalla riunione a Cipro dei ministri dell'economia dell'area euro.
12: Nessuna apertura dall'Eurogruppo sulla richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per fronteggiare lo shock energetico. Misure non mirate sono un rischio per la politica monetaria, ha detto la presidente della BCE Lagarde. C'è un largo accordo, no a stimoli ad ampio raggio, ha aggiunto il commissario europeo Dombrovskis. È vero, ci sono anche altre strade, come rimodulare i fondi della coesione del PNRR, ha detto per l'Italia il ministro Giorgetti, ribadendo però che la flessibilità sul patto è una proposta ragionevole e logica. Maggiore attenzione dall'Europa potrebbe arrivare se il deficit 2025 fosse sotto il 3%, con l'uscita così dalla procedura di infrazione. Oggi siamo al 3,07 a causa di un imprevisto aumento dei crediti del superbonus, sui quali però è in corso un'attenta verifica su frodi o irregolarità. Così la presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari al Festival dell'Economia di Trento.
13: Se dovessero verificarsi irregolarità per una cifra superiore ai 3 miliardi si potrebbe arrivare al sotto del 3%.
12: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
9: La situazione economica del nostro paese, gli interventi chiesti a Bruxelles e quelli messi in atto dall'Italia al centro del confronto tra i partiti.
14: Pur con sfumature diverse, la maggioranza auspica, come la Premier, che l'Europa allenti i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia. Fratelli d'Italia applaude allo stop dello sciopero degli autotrasportatori evitato dalla Premier e sulla flessibilità chiede a Bruxelles di agire contro la crisi energetica. La Lega e Matteo Salvini archiviano le ipotesi di voto anticipato e sull'energia.
15: Io continuo a ritenere che se queste guerre andassero avanti dovremo rivedere alcune posizioni, fra cui quella dello stop all'acquisto di gas e petrolio dalla Russia.
14: Per le opposizioni il paese è fermo. In una lettera al presidente del Senato il Campolargo chiede che il ministro Giorgetti riferisca in aula. Per i 5 Stelle il governo è ipocrita. Giuseppe Conte:
16: sempre con decreti decretivi, ma questo governo in questi 4 anni ha semplicemente programmato spese folli per il riarmo. 4 anni, 0 riforme.
14: AVS taglia corto, meno fondi per le armi e dal PD Elly Schlein avverte il modello Meloni è stabilità senza crescita. In Europa siamo il fanalino di coda. Vasco Pirri, GR1.
9: Solidarietà da tutto il mondo politico e istituzionale a Elly Schlein dopo le parole sui social di una consigliera comunale della Lega che si è augurata che alla leader PD durante il comizio a Lecco si replicasse quanto accaduto a Modena con l'auto sulla folla. La Lega l'ha sospesa da ogni carica. Per la Premier Giorgia Meloni la violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico. La guerra tra Iran e Stati Uniti e le trattative stop and go. La Casa Bianca manda segnali sul piano diplomatico, ma anche su quello bellico a Teheran. Comunque sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan.
17: Anche il Qatar rientra in campo per trattare, dettaglio che fa pensare che la faccenda si fa seria. I media arabi hanno rivelato la bozza dell'intesa che potrebbe essere firmata nelle prossime ore, un memorandum d'intesa per aprire la strada a veri e propri negoziati. Resterebbero esclusi il programma nucleare iraniano e quello missilistico, e anche la soluzione per la riapertura dello stretto di Hormuz non sarebbe quella auspicata da Washington. Secondo diverse fonti diplomatiche, Iran e Oman starebbero trattando per introdurre una sorta di pedaggio alle navi che lo attraversano. Il presidente Trump da un lato si proclama ottimista sulle trattative, dall'altro, dice la CNN, si prepara a una nuova serie di attacchi contro la Repubblica Islamica. Diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana, dopo aver presentato al presidente le opzioni per la ripresa della guerra. Intanto l'amministrazione Trump perde un altro pezzo. Ancora una volta è una donna a lasciare. Si dimette Tulsi Gabbard, capo degli 007, ufficialmente per motivi personali, ma la stampa sottolinea che da tempo era in rotta di collisione con il presidente proprio sulla guerra in Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
9: Sentiti a Roma i primi attivisti della Global Sumud Flotilla rientrati in Italia. In tanti sotto shock hanno riportato gravi ferite durante il periodo di fermo in Israele. C'è anche un 69enne italiano tra i 50 ricoverati in Turchia. Racconta di essere in osservazione per un pugno sferrato al fegato da un carceriere israeliano. I PM italiani valutano i reati di tortura e violenza sessuale. La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive. Oggi il rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. All'attenzione degli inquirenti i dispositivi elettronici indossati dalle vittime. Sempre più accreditata l'ipotesi che siano stati ingannate dalla sabbia sollevata al loro passaggio e abbiano perso la via d'uscita, finendo in un cunicolo cieco senza ossigeno. Il processo d'appello per l'omicidio di Thomas Bricca, ucciso in un agguato nel 2023 ad Alatri, provincia di Frosinone. Confermata la pena di primo grado per i Toson, padre e figlio, che colpirono la vittima per errore.
18: Quando il giudice della Corte d'Appello di Roma ha letto la sentenza, i genitori, lo zio di Thomas Bricca, si sono abbracciati, sfiniti ma soddisfatti. Per loro giustizia è stata fatta. Gli assassini del 19enne, ucciso da un colpo di pistola la sera del 30 gennaio 2023 ad Alatri, nel Frusinate, Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, sono stati rispettivamente condannati all'ergastolo e a 24 anni di reclusione, confermando la sentenza di primo grado. La Procura Generale aveva chiesto il carcere a vita per entrambi, ma per Mattia sono state riconosciute le attenuanti generiche, come già aveva fatto la Corte d'Assise di Frosinone, la madre di Thomas, Federica Sabellico.
19: Siamo abbastanza soddisfatti, ci sembra una pena comunque adeguata alla gravità del crimine che è stato commesso. Continuiamo a ripetere che vogliamo giustizia, verità e dignità per Thomas.
18: Thomas fu ucciso in pieno centro ad Alatri per un tragico scambio di persona. I Toson arrivarono all'improvviso nella piazza dove c'erano vari gruppi di ragazzi, fecero fuoco mirando verso Thomas quando in realtà volevano colpire un altro giovane che gli era vicino, con cui avevano avuto diversi contrasti. Thomas, vittima innocente di faide in cui non c'entrava nulla, morì dopo due giorni di agonia. Giuseppe Lisi, GR1.
9: Il Papa sarà stamani dalle 8.45 ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Una visita pastorale dal forte valore simbolico. Da anni la Chiesa locale denuncia le condizioni ambientali e sanitarie di una zona tra Napoli e Caserta devastata dallo sversamento illegale di rifiuti tossici. E ieri, dopo una lunga e vasta indagine, due persone sono state arrestate, 9 gli indagati, con l'accusa di aver smaltito illecitamente 25.000 tonnellate di rifiuti. Sentiamo il colonnello Pasquale Starace, comandante carabinieri tutela ambientale di Napoli.
20: I luoghi e le modalità ci fanno ritornare alla mente un periodo storico particolare in cui la regione Campania era il ricettacolo dello smaltimento di grossi quantitativi di rifiuti. L'operazione è una conferma che la Campania continua ad essere uno snodo importante nei traffici di rifiuti e soprattutto come questa sia comunque un'attività criminale lucrosa e quindi oggetto di attenzione da parte delle organizzazioni criminali anche camorristiche.
9: 34 anni fa, il 23 maggio del 1992, la strage di Capaci. La mafia uccideva il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, giudice anche lei, e tre uomini della scorta: Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Anche oggi a Palermo tante le iniziative per ricordarli.
21: Capaci, ore 17.58, una carica di 500 kg di tritolo squarcia l'autostrada Punta Raisi Palermo. I poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani muoiono sul colpo. Il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo sono feriti, moriranno poco dopo in ospedale. Nel giorno dei funerali esplode la rabbia di Palermo.
22: Sono signora, tutte complici.
21: All'interno della chiesa di San Domenico risuonano strazianti le parole della vedova Schifani.
23: Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio.
21: Il 20 maggio del 96 viene arrestato Giovanni Brusca. È lui l'uomo che azionò il telecomando collegato alla bomba di Capaci. Il boss si pente, vengono arrestati i mandanti della strage, i vertici di Cosa Nostra, i corleonesi guidati da Salvatore Rina. Tra sentenze definitive e condanne all'ergastolo resta il mistero dei cosiddetti mandanti occulti esterni. Una vita contro la mafia, quella del giudice Falcone. A chi gli chiedeva se avesse paura, lui rispondeva così:
24: l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza.
21: Eleonora Fioretti, GR1.
9: Domani è lunedì la tornata di amministrative che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23, il giorno dopo dalle 7 alle 15. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria. I frutti più cari al mondo in Giappone, asta record per una coppia di meloni pregiati, venduti per oltre 31.000 euro.
25: Il precedente record risaliva al 2019 ed è stato nettamente battuto. In Giappone, alla prima asta stagionale, due pregiati meloni della varietà Cantalupo sono stati aggiudicati a 5,8 milioni di yen, l'equivalente di oltre 31.000 euro. Cifra che potrebbe apparire folle con il metro occidentale, ma che non meraviglia i conoscitori della cultura nipponica, che assegna grande valore ai prodotti d'eccellenza. Come per l'appunto i meloni di Yubari, nella prefettura di Hokkaido, che coltivati con un'attenzione meticolosa sono famosi per la loro polpa arancione succosa e dolce. Sono considerati frutti d'oro, ideali per un dono di prestigio. Giorgia Sallusti, scrittrice e yamatologa.
26: I meloni sono considerati quasi dei luxury gift per la maniacalità con cui vengono coltivati. Si regalano a chi è in convalescenza o per ospiti importanti. Sono considerati anche per la loro rotondità dei frutti perfetti e quindi simboleggiano l'estetica giapponese in formato frutta.
25: Daniele Morgera, GR1.
9: La musica, ultimo all'Università Romana di Tor Vergata, nel giorno in cui esce la sua canzone, nel luogo del concertone del prossimo 4 luglio, una chiacchierata del cantautore con gli studenti.
27: Quelle che sentite sono le grida dei fan invisibili che hanno accolto ultimo a Tor Vergata. Ieri il cantautore ha incontrato gli studenti dell'università raccontando di quelle che sono le sue aspettative, un confronto con i giovani studenti dell'Ateneo Capitolino e un'intervista con lo psichiatra Paolo Crepè. Una zona, Tor Vergata, che lo vedrà protagonista il prossimo 4 luglio, in quello che è stato definito il concerto dei record davanti a 250.000 persone, come ultimo racconta.
28: Tor Vergata è nata in un momento in cui nessuno sapeva neanche se si poteva fare un concerto, cioè è stata una visione avuta anche tanti anni prima che noi ci conoscessimo. E ora sono qui a parlare con voi con il concerto tra 40 giorni. Anzi, colgo l'opportunità per ringraziare tutti, perché c'è un lavoro che va avanti da un anno e mezzo, ogni giorno, ore e ore, perché è veramente qualcosa che supera quello che può essere la preparazione anche di un grandissimo concerto.
0: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.
1: Ma è anche tempo di nuova musica. Appena uscito il singolo Romantica, assaggio dell'album Il giorno che aspettavo, settimo lavoro di inediti per ultimo, che uscirà il 19 giugno. Marcella Sullo, GR1.
9: Sport, partiamo dal calcio. Fiorentina e Atalanta si congedano dalla Serie A con un pareggio. Viola Giasalbi, bergamaschi consolidano la Conference.
2: 1-1 fra Fiorentina e Atalanta nell'anticipo della 38esima giornata di campionato, quella che chiude la stagione in Serie A. Toscani in vantaggio al 39esimo con Piccoli, pareggio ospite all'82esimo per via di una autorete di Comuzzo. Pareggio 0-0 anche nel ritorno dei play-out Serie B. Nella Serie Cadetta rimane dunque il Sud Tirol, che poteva disporre di due risultati su tre per via dell'identico punteggio conquistato all'andata sul campo del Bari, che dunque retrocede in Serie C. Formula 1, nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, ancora Mercedes davanti a tutti. Russell conquista la pole della gara breve che oggi aprirà il programma. L'inglese precede Antonelli e le McLaren di Norris e Piastri. Poi le Ferrari con Hamilton, che sulla pista canadese vinse il suo primo Gran Premio, davanti a Leclerc. Giro d'Italia, Verbania premia la fuga di Bettiol che si aggiudica la 13esima tappa. Maglia rossa sempre sulle spalle del portoghese Eulalio. Giorgio Germano, GR1.
9: 7:15 minuti, ore GR regionali, poi Caffè Europa. Tra i temi di oggi, strumenti e ricette con cui l'Europa affronta le urgenze di oggi, dalla crisi energetica alla difesa comune. Con Tiziana Di Simone e i suoi ospiti, qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto. Il GR torna alle 8.
3: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
6: Ci siamo. Torna a Play Memories.
7: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
8: Vogliamo la commedia!
7: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
29: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
30: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
31: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: L'omicidio di Thomas Bricca. La Corte d'Appello conferma le condanne ergastolo a Roberto Toson, 24 anni, e al figlio Mattia, i genitori della vittima. Giustizia è stata fatta. Più illuminazione, trasporti pubblici rafforzati, videosorveglianza avanzata e una rete diffusa di presidi civici sono questi i punti cardine del nuovo piano Roma Notte per gestire la vita notturna della capitale. Le farmacie del Lazio rafforzano il ruolo di presidi sanitari sul territorio. Approvato il nuovo accordo integrativo regionale, intesa tra associazioni di categoria e sindacati. Buongiorno da Sara Verta per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio. Ieri la Corte d'Assise d'Appello ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati nel processo per la morte di Thomas Bricca, ucciso da ladri nel gennaio del 23. La difesa ricorrerà in Cassazione.
2: Conferma la sentenza della Corte d'Assise di Frosinone.
3: Come per i giudici di Frosinone, anche per la Corte d'Assise d'Appello, Roberto e Mattia Toson hanno ucciso Thomas Bricca. Viene confermata la sentenza di primo grado, ergastolo per Roberto e 24 anni a suo figlio Mattia. Le lacrime e l'abbraccio tra Federica e Paolo, genitori di Thomas.
4: Sono sfinita, provata, però soddisfatta. Una giustizia giusta e adeguata al crimine gravissimo che è stato commesso.
5: Purtroppo Thomas non è che lo riportano in vita, almeno giustizia è stata fatta.
3: La difesa dei due imputati annuncia il ricorso in Cassazione una volta lette le motivazioni. Per la seconda volta ha retto l'impianto accusatorio, le intercettazioni, il movente, il video dell'agguato nel centro di Alatri e poi la testimonianza chiave dell'ex fidanzata di Mattia, Beatrice Coccia. Il pubblico ministero Rossella Ricca, nel chiedere il massimo della pena per entrambi Toson, aveva parlato della lucidità, della verità di Beatrice. Il casco bianco visto nel bagagliaio della propria auto, di cui chiese conto a Mattia subito dopo il delitto e che poi sparì. È il casco, secondo l'accusa, indossato da Mattia in sella allo scooter guidato da suo padre Roberto. Mattia, l'abile tiratore che avrebbe centrato alla testa Thomas il 30 gennaio del 2023. Thomas tradito da un giubbotto bianco, lo stesso indossato dall'amico Omar Audi. Vero obiettivo dello sparo, Thomas ucciso per errore a 19 anni. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Paura nella notte a Roma in via Vincenzo Manzini, dove intorno alle 3.54 si è verificata una forte esplosione all'ingresso di un condominio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Frascati insieme alla polizia locale e alla polizia scientifica. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. L'esplosione ha provocato danni al portone, alle vetrate delle scale e anche ad un'auto parcheggiata davanti al palazzo, composto da 17 appartamenti. Non si registrano feriti. Sono in corso le indagini per chiarire la natura dell'accaduto e individuare eventuali responsabili. Un piano Movida per Roma, un programma di intervento che prevede il raddoppio degli agenti di polizia locale, più mezzi pubblici e strade più illuminate. Una risposta all'esigenza di sicurezza notturna dei cittadini, frutto di un'intesa tra comune e prefettura.
6: Strade e piazze della Movida, dal centro alle periferie, più illuminate e connesse, in grado di garantire il 30% in più di luminosità con risorse dedicate pari a 70 milioni di euro e poi trasporti notturni potenziati, decoro, videosorveglianza, il doppio delle pattuglie di polizia locale sulle strade e tutor, esperti di mediazione sociale che in caso di situazioni difficili potranno allertare le forze dell'ordine. Sottoscritto in Campidoglio il piano Roma Notte tra Roma Capitale e la prefettura, che prenderà il via il prossimo 26 luglio. 3.000 le nuove videocamere, molte già installate in zone strategiche. Un piano ambizioso che riguarderà 745 strade e oltre 10.000 punti luce. Centinaia i progetti previsti, di cui 22 già conclusi, 15 in corso di realizzazione. Mentre è previsto a fine giugno il tombamento di 22 accessi e sottopassi pedonali considerati rischiosi. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Le farmacie del Lazio rafforzano il loro ruolo di presidi sanitari, approvato l'accordo integrativo regionale tra le associazioni di categoria e i sindacati.
7: Le farmacie diventano dei veri e propri centri polifunzionali di prossimità, dei presidi sanitari per i cittadini. Regione, Federfarma, Assofarma e organizzazioni sindacali hanno firmato un accordo integrativo che fornisce, dopo un periodo di sperimentazione, una serie di norme per svolgere e rendicontare tutta una serie di servizi, un passo in avanti anche per la telemedicina. Andrea Cicconetti, presidente Federfarma Roma.
8: Si amplia notevolmente l'offerta di servizi gratuiti destinati ai cittadini, e in particolare ulterpressorio, ultercardiaco, vaccinazione antipneumococcica e vaccinazione HPV, che a breve saranno disponibili nelle 1750 farmacie del Lazio.
7: Già dal mese di gennaio nella nostra regione, nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa, si possono eseguire esami e screening attraverso il pagamento del ticket. Questo accordo permette anche di concentrarsi sul territorio, sulle farmacie rurali sussidiate, ovvero quelle che si trovano nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti e che rappresentano dei veri e propri presidi di salute nelle zone più isolate del Lazio. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Il calcio, stasera i biancocelesti ospitano il Pisa all'Olimpico per chiudere al meglio la stagione. Domani sera invece la Roma sarà di scena a Verona a caccia di punti per la Champions.
9: È una vigilia importante per la Roma, quella della sfida del Bentegodi in programma domani sera contro il Verona. Una vittoria in Veneto infatti certificherebbe il ritorno in Champions League dopo 7 anni, un traguardo fondamentale per la società che sarà presente allo stadio con il vicepresidente Ryan Friedkin e per Giampiero Gasperini che ci ha sempre creduto. Qualche problema di formazione per il tecnico di Grugliasco, che Andica è infortunato e Wesley squalificato, pronti l'ex Ghilardi in difesa insieme a Mancini ed Hermoso, oltre a Rensch sulla fascia sinistra. Conquistare la Champions permetterebbe naturalmente anche di poter programmare la nuova stagione con più fondi e più attrattività, ed anche per questo si attende l'esito finale di questo campionato prima di sistemare la pedina del direttore sportivo, per cui torna d'attualità il nome di Fabio Paratici. L'ex dirigente di Juve e Tottenham potrebbe liberarsi dalla Fiorentina se arrivasse una chiamata da una squadra impegnata nel torneo continentale più prestigioso. Stasera malinconico atto finale di stagione per la Lazio, che in un olimpico semivuoto riceve la visita del Pisa già retrocesso. Sarà l'ultima gara in biancoceleste per Pedro. Per il nome del nuovo allenatore, in attesa di ufficializzare il sempre più probabile divorzio da Sarri, calano le quotazioni di Thiago Motta e salgono quelle di Raffaele Palladino, che potrebbe essere sostituito all'Atalanta proprio dal comandante. Prima alternativa Fabio Pisacane. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Musica. Ultimo incontra 300 studenti dell'Università di Tor Vergata, presenta il nuovo singolo Romantica e inizia il conto alla rovescia per il mega concerto del 4 luglio a Roma con oltre 250.000 fan.
10: Ultimo.
11: Davanti al centinaio di studenti dell'Università di Roma Tor Vergata, Ultimo si racconta senza filtri. Oggi sono qui a forma di punto interrogativo. Il cantautore romano parla di dubbi, fragilità e sogni, conquistando la platea con la sua autenticità. Nel dialogo con lo psichiatra Paolo Crepè ripercorre gli inizi al pianoforte, a 8 anni, e il rapporto complesso con il successo. Come ho superato i miei limiti, li ho cantati.
12: Il concerto del 4 luglio ha battuto ogni record mondiale di biglietti, 250.000 biglietti venduti. Sapevi già che avresti fatto tutto esaurito?
13: Tor Vergata è nata in un momento in cui nessuno sapeva neanche se si poteva fare un concerto. È stata una visione avuta anche tanti anni prima che noi ci conoscessimo.
14: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.
11: E proprio in queste ore è arrivato anche il nuovo singolo, Romantica, che anticipa l'album Il giorno che aspettavo, in uscita il 19 giugno.
15: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda, come io guardo te, sai che c'è.
11: Una ballata intima che vibra di un dolore dolce e sospeso, quello che resta dopo un amore importante, quello che continua a vivere nei dettagli più piccoli. Ultimo lascia il cuore aperto, quasi a voler dire che alcune persone, anche quando se ne vanno, continuano ad abitare una parte di noi. Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Per un aggiornamento sulla viabilità ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, dove c'è Irene Mandolesi.
10: Oggi a Roma una manifestazione dalle ore 14 alle 19 con corteo che partendo da Piazza della Repubblica giungerà in Piazza di Porta San Giovanni attraversando il quartiere Esquilino. A Monti Tiburtini avrà luogo oggi e domani il Palio di Sant'Anastasio con processioni che interesseranno le vie del quartiere con modifica alla viabilità. Proseguono fino alla fine del mese di giugno i lavori sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino con riduzione di carreggiata tra Via della Magliana e lo svincolo per l'aeroporto in direzione Fiumicino.
1: E previsioni del tempo con i servizi di Rai Meteo.
16: In questo fine settimana la situazione meteorologica sarà caratterizzata dalla presenza di un campo anticiclonico che garantirà condizioni di bel tempo sulla nostra regione. Sia oggi che domani, infatti, il cielo sarà in prevalenza sereno su tutto il territorio, con qualche innocua nube sparsa nei settori più interni e nelle ore pomeridiane. Le temperature saranno in aumento con valori prossimi ai 30 gradi, specie lungo la valle del Tevere, valori che dunque risulteranno al di sopra delle medie stagionali. In Angeloni, Rai Meteo.
1: Questa sera appuntamento con la Notte dei Musei sarà la cantautrice romana Dito nella Piaga alle 20:30 ad esibirsi alla Rapacis. Potranno assistere solo 250 persone con un biglietto da un euro per i residenti a Roma città metropolitana e di due per i non residenti. Per i possessori della MIC Card l'ingresso è gratuito senza accesso prioritario. Biglietti disponibili dalle 19:30, ma i luoghi d'arte visitabili a Roma sono tantissimi, tra eventi di musica e spettacolo. Per conoscere tutto l'elenco basta consultare il sito museiincomuneroma.it. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti e da Sara Verta che ha condotto in studio. Buona giornata.
17: Torna il settimanale. In questo numero la giornata nazionale che ricorda le vittime di tutte le mafie nell'anniversario della strage di Capaci. Dalla Puglia per il giro del mondo a piedi. Daniele Zovi, lo scrittore delle foreste, racconta la natura nei suoi libri. L'accordo fra i grandi della moda per evitare le pellicce di animali selvatici. Un progetto fotografico in una comunità psichiatrica, il recupero a misura d'uomo. In Basilicata, dove vivono numerose coppie di eccezionale longevità. La sfida di una scuola nel Veneto, dove tre quarti dei ragazzi sono di origine straniera. Fabrizio Miccoli, gloria e peccato di un campione del calcio. Il settimanale, sabato ore 12:25.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:30 minuti 37 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento, partendo dalla 23, la Palmanova Tarvisio, dove c'è stato un incidente tra Carnia e Gemono Osopo, coinvolti un camion e una vettura in direzione della Torino Trieste. Sempre sulla 23, code per traffico intenso tra Tarvisio Sud e la barriera di Ugovizza, direzione sempre della Torino Trieste. Sulla 9, la Lenate Chiasso, ci sono 3 km di coda per traffico congestionato tra Como Monte Olimpino e la barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. Sulla 14 Adriatica, rallentamenti per lavori tra l'Autosole e Bologna Borgo Panigale in direzione di Bologna. A Roma, dalle 14 alle 19, avrà luogo una manifestazione con corteo che, partendo da Piazza della Repubblica, giungerà in Piazza di Porta San Giovanni. Sono possibili deviazioni e chiusure al passaggio dei manifestanti. Infine, prudenza per il vento forte che soffia sulla 16, la Napoli Canosa, tra Lacedonia e la 14 Adriatica. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte è difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
0: Caffè Europa.
8: Sette e 34 minuti e 14 secondi, buona giornata da Tiziana Di Simone, la tazzina del caffè trabocca di attualità europea, e noi abbiamo scelto di occuparci di temi economici, a partire dalla flessibilità del patto di stabilità dopo la richiesta italiana di una deroga, la cosiddetta clausola di salvaguardia nazionale, per le spese straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica per le due guerre in corso, come tra l'altro è già previsto per le spese destinate alla difesa. L'argomento, diciamo, è un po', fra virgolette, ombra nelle discussioni in corso da ieri.

0: Ieri all'Eurogruppo e oggi, in questi minuti, all'Ecofin a Cipro, al centro conferenze Filoxenia, dal greco letteralmente amore per lo straniero, e che indica il dovere sacro all'ospitalità, un bel nome per il centro dove si incontrano, confrontano e magari si scontrano i 27 che però non decideranno a quel tavolo, perché ricordiamolo, sono Eurogruppo ed Ecofin informali. E queste discussioni avvengono dopo le tradizionali previsioni economiche di primavera presentate dalla Commissione a Bruxelles in settimana e che hanno confermato quanto già ampiamente anticipato, cioè l'attacco statunitense-israeliano contro l'Iran, la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz che costa all'Europa circa 500 milioni di euro al giorno, hanno ulteriormente compromesso la ripresa economica europea già provata dalla guerra in Ucraina. E quindi il commissario all'economia Dombrovskis questa settimana ha ripetuto in più occasioni: abbiamo uno spazio fiscale più limitato rispetto a quello che avevamo durante la crisi del 2022. Allora diamo il benvenuto al nostro primo ospite, che è Patrizio Bianchi, professore emerito di economia all'Università di Ferrara, già ministro dell'istruzione nel governo Draghi. Buongiorno professor Bianchi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buon caffè. Allora, insomma, la strada sembra sempre più stretta, e queste previsioni di crescita a ribasso per tutta l'Europa non sono confortanti. In un quadro così complicato, secondo la Commissione europea, uno shock prolungato dei prezzi dell'energia dimezzerebbe le stime di crescita già in calo. Insomma, ma le regole del patto di stabilità fino a che punto possono servire in un quadro come questo?
1: Le regole del patto di stabilità sono una guida di lungo periodo e servono nel momento in cui portano i diversi paesi a lavorare di più insieme. Non può essere che c'è un problema e ognuno prova a risolverselo in casa, ognuno prova a fare un po' di pulizie, un po' di aggiustamento e poi vediamo come va a finire. Draghi l'aveva scritto in maniera molto chiara ormai 2 anni fa: ci sono dei problemi che vanno affrontati soltanto con una dimensione europea. Io ho l'impressione che invece la lettura che viene data da questi governi è sempre quello del proviamo ad aggiustare i patti già presi in modo da poter fare un qualche aggiustamentino in casa. No, qua sono 3 problemi molto chiari. Il primo è un problema politico. L'Europa, se vuole contare, deve contare insieme, deve giocare con la propria capacità di essere un attore nella crisi non solo di Hormuz, ma in tutte le crisi che ormai avvengono nel mondo. Ci sono guerre aperte in tutta l'Africa. Secondo, c'è un problema di dimensionamento sul tema energia. Ancora una volta non è che ognuno può giocarsela in proprio un pochino di petrolio, un pochino di carbone, un pochino di vento, un pochino di aria, un pochino forse di nucleare. Bisogna giocarsela in grande e giocarsela insieme. E il terzo problema però è la prospettiva che riguarda l'industria. È dal 23 che l'indice di produzione industriale in Italia, ma anche in tutta Europa, continua a calare, e quindi una visione di lungo periodo sullo sviluppo industriale occorre, perché se non si crea ricchezza è difficile distribuirla.
0: D'altra parte, diceva, lei ha citato il presidente Draghi anche la scorsa settimana, ricevendo il piano Carlo Magno, ha detto: il mondo che un tempo aiutava l'Europa a generare prosperità non esiste più. E a questo punto, come giustamente anche lei sta indicando, che cosa dobbiamo fare, professor Bianchi?
1: Dobbiamo fare quello su cui ci eravamo impegnati, cioè mettere di più insieme a livello europeo quelle che sono le cose fondamentali. Sul tema energia innanzitutto noi vediamo che sulla crisi di Hormuz l'Europa è estranea, cioè non viene considerato un partner, mentre proprio su Hormuz e quindi su tutto il tema, chiamiamo, di un Mediterraneo allargato, l'Europa come tale deve essere capace di incidere, di trovare una soluzione, perché visibilmente in un rapporto a 2 più l'osservatore cinese, Stati Uniti, Iran, più l'osservatore cinese a cui tutti vanno adesso a rendere omaggio, quella soluzione lì non ci sarà. Primo fatto. Secondo fatto, sull'energia bisogna, come dicevo prima, giocare insieme, sui 3 lati. Primo, il lato della gestione comune della crisi del petrolio. Se tutti corriamo più o meno tentare di avere uno scontro non se ne va da nessuna parte. Secondo, bisogna affrontare, ripeto, il tema della produzione nucleare e va affrontato non la Francia da una parte e gli altri arrangiateli. Terza cosa, tutto il problema delle energie alternative, anche su questo occorre un piano europeo che mette insieme tutte le capacità e non soltanto quelle che ognuno a livello nazionale o addirittura a livello locale riesce ad aggiustare. Quindi si può anche immaginare una qualche flessibilità, però una flessibilità che debba essere connessa, legata strettamente all'idea che l'Europa gioca effettivamente un ruolo. Qui c'è un problema che, se vuole, è il paradosso. In tutta Europa sono al governo dei governi che sono partiti assolutamente anti-europeisti e sono costretti a giocare assieme. Allora, però, questo è il punto. Bisogna giocare insieme.
0: Bisogna giocare
1: e
0: insieme.
1: C'è quindi un problema politico cruciale.
0: Allora, questo quadro economico europeo che abbiamo un po' descritto è molto complicato, molto difficile. La situazione è aggravata anche dal calo demografico, un altro punto dolente di questo continente vecchio in tutti i sensi. Oggi pomeriggio al Festival dell'Economia a Trento ci sarà un dibattito organizzato da Aspen Institute in Italia, al quale lei parteciperà, dal suggestivo titolo La geopolitica dei talenti. Certo, è chiaro che i talenti in questo momento scappano. Abbiamo un minuto, ci sintetizza almeno una possibilità per i giovani e i nostri giovani in questo momento con questo quadro e di cui discuterete oggi.
1: Guardi, c'è grande bisogno di persone, grande bisogno di educazione. I talenti non nascono sui cavoli, i talenti vanno educati. Bisogna investire di più in educazione dei ragazzi, ovunque siano nati, quindi anche con regolazione molto chiara delle emissioni, e dall'altra parte sia molto ben chiaro che il talento non è semplicemente la capacità di gestire una iperspecializzazione, è la capacità di gestire le persone, le risorse. In epoca di intelligenza artificiale funziona se ci sono capacità, conoscenze, competenze in grado di farle funzionare. È ora di investire in tutta Europa, ma particolarmente in Italia, di più in educazione. Perché si dice le tecnologie, certo che dobbiamo diventare autonomi nelle tecnologie, guardi che l'Europa ha investito tantissimo, sa. Ci sono oggi investite in Europa capacità di supercalcolo che messe tutte assieme sarebbe uguale a quelle degli Stati Uniti, però se noi li facciamo andare ognuno per conto proprio e non investiamo nelle nostre persone, siamo indubbiamente spettatori alla finestra.
0: E allora io, caro professor Patrizio Bianchi, questo tema che abbiamo semplicemente aperto in questo momento è molto ampio ovviamente, ma io l'aspetto perché questo argomento ci lega alla gioventù, al futuro, che è quello di tutti noi ovviamente. Io la ringrazio per essere stato con noi qui.
1: Tutti noi e dei nostri ragazzi.
0: Soprattutto.
1: Tutti noi, dei nostri ragazzi e dei nostri nipoti.
0: Ecco, io penso che dedicheremo proprio uno spazio speciale a Caffè Europa nelle prossime settimane, quindi la ricontatteremo. Grazie mille, buona giornata al professor Patrizio Bianchi. Allora, so dalla regia che abbiamo qualche difficoltà con il prossimo ospite che continua a cadere la linea, non so se in questo momento sono riusciti, no, allora magari proviamo a chiamare l'ospite successivo se possibile, perché ovviamente qui i minuti corrono, noi abbiamo sempre uno spazio molto limitato, se mi date diciamo un cenno io provo a capire con chi sto per parlare e riesco ad andare avanti con la nostra scaletta.

0: Allora, questo stacco musicale ci ha dato l'occasione di riuscire a perfezionare il nostro collegamento, ma era Dara, la vincitrice di Eurovision, di cui parleremo, speriamo, in chiusura. Adesso parliamo di un anniversario che ci porta ad un'altra attualità europea. 40 anni fa, il 23 maggio del 1986, moriva a Roma Altiero Spinelli, che già nel manifesto di Ventotene parlava di esercito comune europeo. Allora diamo il benvenuto a Roberto Castaldi, che è segretario generale del Movimento Federalista Europeo. Buongiorno Castaldi, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: E allora, a Roma un incontro di due giorni è stato organizzato da voi per ricordare proprio l'attualità del messaggio di Altiero Spinelli, ma anche sulla difesa, vero?
1: Assolutamente sì, anche se come dire, l'obiettivo di Spinelli nel manifesto di Ventotene era unire l'Europa per avere la pace,
0: sì.
1: Ma per avere la pace bisogna anche essere in grado di difendersi da eventuali minacce esterne, e quindi la cosa che è importante sottolineare è che quando oggi si parla di difesa europea non è per creare un'altra superpotenza militare che stia lì a fare sgomitare tra Stati Uniti, Russia e Cina, ma per rendere gli europei in grado di avere una capacità di deterrenza nei confronti di minacce che sono chiaramente visibili con la guerra che c'è in Europa, con l'aggressione della Russia in Ucraina, con le guerre in Medio Oriente, e oggi gli europei sono incapaci di avere alcun ruolo per la pace proprio perché completamente indifesi. È terribile questo perché noi in realtà spendiamo tantissimo per la difesa. I 27 insieme hanno la seconda spesa militare mondiale. Il problema è che questa spesa non produce nulla. Noi spendiamo il 30% degli Stati Uniti con una capacità del 10%. Perché abbiamo 27 difese nazionali inefficaci e costose invece di avere un sistema europeo di difesa che ci permetterebbe di avere una capacità di deterrenza, ma anche di non dover arrivare a spendere il 5% del PIL come ci chiede la NATO.
0: Ecco, ieri alla ministeriale NATO a proposito in Svezia tutti i leader hanno parlato del protagonismo europeo nell'alleanza, intanto gli Stati Uniti spostano truppe da un paese all'altro decidendo da soli. Allora questa difesa comune europea resta una chimera, Castaldi?
1: Allora, resta una chimera finché non si manifesta la volontà politica di crearla davvero, e questo sarebbe il momento propizio. Gli europei sono stretti tra la morsa della minaccia militare di Putin, della minaccia economica di Xi Jinping e quella, come dire, mista di Trump, che da un lato ci mette i dazi e dall'altra minaccia di ritirare la difesa americana dall'Europa. Ecco, questo è il momento per l'Europa di diventare adulta, di dotarsi di un governo federale responsabile della politica estera, di sicurezza, difesa, fiscale, per metterci in condizioni di riuscire a far fronte a queste sfide. E oggi noi stiamo pagando i costi della sovranità nazionale, abbiamo detto della difesa, ma la stessa cosa vale per l'energia. Oggi siamo tutti preoccupati dai costi dell'energia, ma con una griglia energetica europea, gli acquisti in comune, l'energia costerebbe la metà di quello che costa oggi.
0: Ecco, senta, che una battuta però, che cosa pensa lei, federalista, del federalismo pragmatico di Mario Draghi? Le sue parole appunto la scorsa settimana al premio Carlo Magno, per la prima volta dal 49 gli USA non garantiscono più la nostra sicurezza e per la prima volta siamo davvero soli. Federalismo pragmatico, proprio una battuta.
1: Assolutamente. Il più pragmatico dei federalisti è sempre stato Spinelli, che ha mantenuto fermo l'obiettivo e cambiato strategia a seconda delle condizioni. Quello che ci dice Draghi è: bisogna unire l'Europa e bisogna farlo subito. Se non si può fare a 27, con un'avanguardia di paesi. Abbiamo sempre fatto così. La moneta unica è partita con 11, Schengen con 5. Cioè, l'avanguardia è una necessità, la dobbiamo fare. E questo, come dire, il pragmatismo. L'obiettivo resta quello: dare all'Europa un governo federale con chi ci sta.
0: Va bene, grazie allora per essere stato nel nostro caffè molto ristretto stamattina. Buona giornata, Castaldi.
1: Grazie dell'invito, buona giornata.
0: E allora, il 23 maggio era un sabato anche nel 1992, quando nell'attentato di Capaci persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e la scorta. Falcone mise al centro del suo lavoro la cooperazione giudiziaria internazionale, era convinto che le mafie non avessero confini. Per questo il magistrato è diventato un simbolo non solo nel nostro paese, insieme all'altra vittima di quella stagione di stragi di mafia, Paolo Borsellino, vengono ricordati anche nelle euroistituzioni. In vario modo, un esempio simbolico, l'ufficio italiano dell'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione Giudiziaria Penale, Eurojust, con sede all'Aia, è intitolato a Falcone e Borsellino. L'idea fu quasi 10 anni fa di Filippo Spezia, a capo dell'ufficio, e che ritroviamo qui a Caffè Europa. Buongiorno, dottor Spezia.
2: Buongiorno, dottoressa. Buongiorno.
0: Allora, come nacque quell'idea di intitolare a Falcone e Borsellino l'ufficio italiano di Eurojust?
2: Guardi, mi fa piacere ricordare proprio un retroscena che forse pochi conoscono, che ho vissuto in prima persona all'AIA, per spiegare bene che cosa oggi Giovanni Falcone rappresenta per l'Europa, innanzitutto. E nel 2000, era il 2017, ci trasferivamo alla nuova sede di Eurojust. Venne indetta una sorta di concorso interno per attribuire il nome alle sale di riunioni. C'era una sala molto prestigiosa dove si riunisce il collegio ogni martedì. E quindi, come capo della delegazione italiana, io proposi di intitolare quella sala proprio a Giovanni Falcone. E ricordo la reazione iniziale degli altri colleghi membri nazionali, che fu piuttosto gelida per la verità. Ci dissero che era una scelta troppo italiana e anche altri paesi avevano le proprie vittime da onorare. E allora io cambiai strategia, pensai di intitolare a Falcone l'Ufficio Nazionale Italiano e contestualmente organizzammo un grande evento istituzionale dove invitammo la sorella del giudice Falcone, Maria. Quando Maria Falcone prese la parola in quell'evento, ricordo che ricordò la storia del fratello, il maxi processo, il sacrificio, la strage, e nella stanza, in quella grandissima sala, cadde un silenzio assoluto, perché i colleghi europei compresero che Falcone non apparteneva soltanto alla storia italiana, ma era il simbolo mondiale della lotta alla criminalità organizzata.
0: Ecco, sì, oggi è la giornata.
2: Il metodo di Falcone, che è il metodo di Eurojust.
0: Oggi è proprio la giornata della legalità. Tra poco ci saranno molte testimonianze qui su Radio 1 alle 8:30 nel corso di inviato speciale. Lei ce ne ha un po' accennato. Qual è l'eredità di Falcone, proprio visto dall'osservatorio di Eurojust, l'agenzia europea, proprio tra i suoi obiettivi, ricordiamolo, quello di supportare in concreto i magistrati nella lotta alle forme gravi di criminalità transfrontaliera e al terrorismo. Allora, una battuta, dottor Spiazzi.
2: Sì, ma il giudice Falcone inventò letteralmente il concetto, il modello del coordinamento investigativo, il superamento delle frontiere, la centralizzazione delle informazioni. Questa è esattamente l'essenza della funzione di Eurojust. E vorrei evidenziare che non fu solo una soluzione efficace per quell'epoca, ma espresse proprio una visione pionieristica globale. E allora per noi onorare questo metodo, il metodo di Giovanni Falcone, significa non fermarci alla memoria o semplicemente intitolare l'ufficio alla sua persona, ma significa applicarne il metodo nella nostra quotidianità e anche aggiornare gli strumenti normativi. Ed è quello che sta per fare la Commissione europea. Colgo l'occasione per ricordare che tra qualche settimana la Commissione presenterà una proposta per rivedere il regolamento di Eurojust e per dotarci di strumenti ancora più agili, moderni e reattivi per coordinare le indagini transfrontaliere.
0: Ecco, e allora su quello, quando ci sarà questa riforma, la presenteranno, noi ovviamente daremo ancora spazio a Filippo Spiezia, che è direttore dell'ufficio italiano appunto di Eurojust, e magari con qualche dettaglio in più. Noi la ringraziamo per aver preso il caffè con noi. Buona giornata.
2: Buona giornata.
0: E forse...

0: Era stato queste note frenetiche di Dara che ci hanno un po' accompagnato questa mattina, la cantante che ha vinto Eurovision sabato scorso a Vienna, ci danno anche l'occasione di parlare della Bulgaria per la prima volta vincitrice di questa di questo Eurovision. Diamo il benvenuto ad Antonietta, lo dico in italiano, Nikolova, giornalista e direttrice della Balkan Free Media Initiative. Buongiorno Antonietta.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, c'è orgoglio a Sofia per questa vittoria?
1: È un'euforia che ancora non si riesce a placare.
0: Una settimana dopo.
1: Sì, assolutamente, anzi la sensazione è che sta ricaricando, perché è stata molto amata la cantante ed è veramente stato un momento di orgoglio dopo tanti anni per un paese piccolo che aveva una instabilità politica spesso legato con la definizione che è uno dei più poveri paesi dell'Unione Europea, e questa è stata veramente, anche perché lei è molto dinamica, diciamo.
0: Sì, dinamica. E noi, parlando proprio con la collega, qualche giorno fa abbiamo detto la Bulgaria delle tre E in questo momento, perché diciamo che appunto è vincitrice di Eurovision, avete avuto molte elezioni e poi dal primo gennaio siete entrati nell'euro. Insomma, solo un mese fa si sono tenute le elezioni anticipate per l'ottava volta in 5 anni, la vittoria dell'ex presidente Rumen Radev, che è un euroscettico e filo russo che preoccupa Bruxelles, però ha vinto anche cavalcando lo scontento delle fasce più deboli, preoccupate proprio dall'arrivo dell'euro e quindi l'aumento dei prezzi che c'è stato da gennaio 2026. A questo punto Radev vincerà la scommessa della stabilità politica del paese, come avete vinto Eurovision? Un minuto.
1: Sì, stiamo a vedere, perché lui viene come un risultato di queste elezioni e di un 5 anni, 8 volte alle elezioni, e praticamente essendo stato presidente i bulgari hanno dato un segnale molto chiaro. Il segnale era che basta andare alle elezioni ogni 5-6 mesi, 1-2 volte l'anno. Questo dà idea, essendo stato presidente, che potrà garantire la stabilità, e perciò questo risultato che le hanno dato la maggioranza. Da qui in poi sta al suo governo a dimostrare se riesce a mantenere le promesse. E poi l'euro, nonostante una forte campagna negativa per l'euro, devo dire che io sono stata a Sofia i primi mesi, anche adesso di recente, nonostante le paure è diventata una moneta assolutamente naturale. Sono tutti abituati, non se ne parla più se leva la moneta nazionale, storica o l'euro. Cioè, soprattutto i giovani bulgari si sentono più che europei.
0: Siamo sicuramente convinti, il problema che i giovani sentono molto ovviamente l'Europa, la questione invece dell'aumento dei prezzi, che sembrerebbe insomma essere stato più preoccupante, ci dice che invece non era così, in questo momento è sotto controllo, diciamo?
1: Non direi tanto che è sotto controllo, ma piuttosto l'aumento dei prezzi è avvenuto non con l'euro. Già nell'ultimo un anno e mezzo si sapeva che c'è l'euro, la specula è andata in prima, quindi nel momento in cui l'euro è entrato i prezzi erano quelli che erano mesi fa, un anno fa.
0: E va bene, allora grazie ad Antonietta Nikolova per aver preso questo veloce caffè con noi. Ci torneremo comunque sulla Bulgaria, perché anche lì è un paese che un po' dobbiamo ancora scoprire, e anche grazie all'Eurovision. Grazie, buona giornata.
1: Buona giornata.
0: E noi proviamo a raccogliere anche l'energia positiva della musica di Dara all'Eurovision, che intendeva scacciare l'oscurità e riportare vitalità, e come non essere d'accordo. Grazie a tutti per l'ascolto, un grazie speciale al nostro regista Luca Bernardini, un gradito ritorno, il tecnico è Stefano Siani, a sabato prossimo, un saluto da Tiziana Di Simone.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto!
6: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Caro Energia, la linea del governo, prorogato il taglio delle accise, misure per gli autotrasportatori, i camionisti sospendono lo sciopero. Giorgia Meloni a Bruxelles, no a un maggiore debito, ma serve flessibilità. Schlein nella crescita, noi fanalino di coda in Europa. Intesa sì, forse no. Mediatori a Teheran, frena l'Iran. Accordo non imminente e media rivelano Trump prepara attacchi. Lascia la direttrice dell'intelligence nazionale americana, ufficialmente per motivi personali, ma c'erano frizioni con il capo della Casa Bianca. Flotilla, la procura di Roma valuta il reato di tortura. L'Unione apre alle richieste dell'Italia sulle sanzioni al ministro Ben-Gvir. Roma, Londra, Berlino e Parigi contro Israele. Stoppa insediamenti e violenze dei coloni. Esplosione in una miniera di carbone in Cina, oltre 80 le vittime, ma il bilancio è provvisorio. Xi Jinping subito un'indagine. I sub morti alle Maldive, oggi il triste rientro a casa, ingannati dalla sabbia, un cunicolo cieco e senza ossigeno, l'ipotesi prevalente. Strage di Capaci, 34 anni fa, la mafia uccise Giovanni Falcone, la moglie e tre uomini di scorta. Al GR1 intervista a Giovanni Gallo, capo sezione criminalità organizzata dell'ONU. Fine maggio e un sole caldo caldo caldo, weekend estivo in tutto il paese, temperature in salita con picchi fino a 33 gradi. Ed è febbre da pronostico a Cannes, stasera il gran finale, tra favoriti e possibili sorprese, chi vincerà la Palma d'Oro? Sabato di sport, due anticipi nell'ultima della Serie A e il Giro prosegue la sua corsa. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro carburanti, varata dal Consiglio dei Ministri la proroga dello sconto per Giorgia Meloni in un momento di incertezza negli scenari internazionali che richiede interventi flessibili dall'Europa come dall'Italia.
4: Esteso di altri 15 giorni sino al 6 giugno, il taglio delle accise su benzina e gasolio, via libera ai due programmi per la messa in sicurezza del territorio di Niscemi e per gli indennizzi di chi ha perso la casa per la frana del 25 gennaio. Approvate anche una serie di misure per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Queste le decisioni del Consiglio dei Ministri, con la Premier che ritiene preferibile adattare gli interventi per intensità e durata nell'attuale fase di estrema incertezza. Stessa flessibilità che chiede anche all'Europa, invitandola ad avere più coraggio e velocità visti gli scenari di crisi in Medio Oriente e le pesanti conseguenze sul caro energia per famiglie e imprese.
5: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
4: Sarebbe soltanto una migliore divisione delle risorse e non un maggiore debito, spiega la Premier, che condanna le violenze in Cisgiordania dei coloni e gli insediamenti israeliani. Carla Macrellino, GR1.
3: Ora nel dettaglio il decreto sui carburanti, misure per chi va al distributore da privato e per gli autotrasportatori.
6: È un pacchetto di tagli e crediti d'imposta che punta a contenere l'impatto dei rincari sui costi di trasporto e a garantire stabilità alla filiera logistica. Fino al 6 giugno prorogato il taglio delle accise sui carburanti, che si riduce da 20 a 10 centesimi al litro per il gasolio, mentre rimane di 5 centesimi per la benzina. Per l'autotrasporto stanziati 300 milioni di euro sotto forma di crediti d'imposta. 100 milioni già previsti, mentre i restanti 200 milioni sono risorse nuove che l'esecutivo reperirà dall'extra gettito IVA, da multe dell'antitrust e da tagli vari. Per il rimborso trimestrale delle accise, l'esecutivo si è impegnato a dimezzare da 60 a 30 giorni il termine e a valutare una limitata sospensione dei versamenti di alcune imposte e contributi. Stanziati infine 80 milioni per il rinnovo dei contratti per il trasporto pubblico locale. Lorenzo Opice, GR1.
3: Per affrontare la crisi energetica, il governo insiste dunque sulla deroga al patto di stabilità. Non sono arrivate le sperate aperture dall'Eurogruppo riunito a Cipro.
7: Frena l'Europa sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità per contrastare la crisi energetica, una proposta che il ministro Giorgetti ha definito logica e razionale, ma che richiede ancora tempo.
8: Continuiamo a insistere perché riteniamo di essere nel giusto.
7: E però, ha detto il commissario europeo Dombrovskis, c'è largo accordo contro misure di ampio raggio e dalla BCE la presidente Lagarde ha paventato rischi per la politica monetaria. Ci sono, è vero, altre strade, ha riconosciuto Giorgetti, come la rimodulazione dei fondi della coesione revisione del PNRR, ma l'impressione è che dall'Europa ci sarebbe più attenzione se il deficit dell'Italia del 2025 fosse sotto il 3%, con l'uscita così dalla procedura di infrazione. Ora siamo al 3,07, causa inatteso ultimo impatto del superbonus, sul quale però sono in corso verifiche su eventuali frodi e irregolarità. Così la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, dal Festival dell'Economia di Trento.
0: Se dovessero verificarsi irregolarità per una cifra superiore ai 3 miliardi, si potrebbe arrivare al di sotto del 3%.
7: Da Trento, con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
3: La crisi energetica, le mosse dell'Europa e quelle dell'Italia al centro del confronto politico.
9: L'Europa allenti i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia, lo chiede tutta la maggioranza in pressing, soprattutto la Lega. Senza deroghe al patto si finisce nel burrone, dice il Carroccio. Forza Italia vuole però evitare strappi netti con Bruxelles, mentre Fratelli d'Italia rivendica lo stop allo sciopero degli autotrasportatori e sulla flessibilità Augusta Montaruli.
10: Il governo Meloni ha già stanziato risorse per sostenere famiglie e imprese. Ora serve un'Europa che agisca con velocità e flessibilità contro la crisi energetica.
9: Dalle pagine di Repubblica, il Verde Bonelli accusa il governo ha già bruciato 2 miliardi senza effetti, soldi degli italiani, si tassino gli extra profitti delle società energetiche. Opposizioni che chiedono poi al ministro dell'economia Giorgetti di riferire in aula. 4 anni, 0 riforme per i 5 Stelle e dal PD la segretaria Elly Schlein accusa il governo. Abbiamo il costo delle bollette più caro d'Europa, si acceleri sulle rinnovabili.
11: Il nostro paese è ultimo nel G20 per la crescita, allo 0,1 la crescita del primo trimestre. Noi non possiamo essere il fanalino di coda sulla crescita.
9: Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Solidarietà trasversale a Elly Schlein dopo le parole sui social di una consigliera comunale della Lega che si è augurata che alla leader PD durante il comizio a Lecco accadesse una replica dei fatti di Modena con un'auto sulla folla. La Lega l'ha sospesa da ogni carica. Per la premier Giorgia Meloni la violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico. Le 8:07, andiamo proprio nell'area di crisi che tante ripercussioni ha sull'economia e sugli equilibri mondiali. Nella guerra Iran-Stati Uniti si aprono sia scenari bellici sia spiragli diplomatici. Secondo l'Arabia un accordo è imminente, ma Teheran, luogo in cui sono confluiti tutti i mediatori regionali, smentisce. Il corrispondente da Istanbul.
12: Un accordo ancora non c'è, ma proseguono le trattative a Teheran, dove il ministro degli esteri iracci ha incontrato una delegazione del Qatar, oltre ai mediatori ufficiali, i pakistani, presenti nella capitale della Repubblica Islamica, con il ministro degli interni e il capo di Stato Maggiore dell'esercito. Si cerca di finalizzare una bozza che, secondo fonti di Al-Arabiya, potrebbe essere annunciata a breve. 9 i punti, che includono un cessate il fuoco immediato, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e la revoca graduale delle sanzioni americane. Nessuna discussione, almeno per il momento, sul dossier nucleare o il programma missilistico, ma il portavoce del Ministero degli Esteri della squadra negoziale iraniana, Baghaei, frena. Le differenze con gli Stati Uniti sono profonde e significative, dichiara. Per la diplomazia serve tempo, anche settimane o mesi. E di fronte alle ripetute minacce di Trump e di Israele, i Pasdaran affermano siamo più pronti che mai anche a riprendere la guerra. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: I segnali dalla Casa Bianca in ore che appaiono cruciali. Il presidente Trump cancella tutti gli impegni del fine settimana e a quanto emerge vede i consiglieri per un nuovo attacco, ma concede anche più tempo alla diplomazia. Il corrispondente.
13: Finirà presto, così Trump sulla guerra in Iran in un comizio nello stato di New York che doveva essere incentrato sull'economia. Qualche ora dopo CBS scrive che alcuni funzionari di forze armate e intelligence americane avrebbero cancellato i loro piani per un lungo fine settimana. Nessuna decisione ancora, ma è il segnale che in queste ore gli Stati Uniti tornano a ipotizzare attacchi all'Iran. Secondo la testata online Axios, Trump infatti avrebbe incontrato la sua squadra per la sicurezza nazionale. Il presidente starebbe seriamente valutando la ripresa dell'offensiva contro la Repubblica Islamica, a meno di un accordo raggiunto in extremis. Concluso questo incontro, Trump avrebbe modificato anche la sua agenda del fine settimana, decidendo il rientro alla Casa Bianca e facendo sapere di non poter partecipare al matrimonio del figlio primogenito. Già il segretario di Stato Rubio aveva parlato di lievi progressi nei negoziati con Teheran, invitando però a pensare a un piano B nel caso la Repubblica Islamica non riaprisse lo stretto di Hormuz. E legate al dossier medio orientale potrebbero essere infine le dimissioni di Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence transnazionale. Lei ha addotto motivi familiari, ma i media parlano di divergenze tra Gabbard e Casabianca sulla guerra d'Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: I rapporti tra Israele e l'Europa, scossa dal trattamento agli attivisti della flottiglia. Bruxelles apre a sanzioni contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir, protagonista delle umiliazioni subite dalle persone in detenzione. E una serie di paesi europei, c'è anche l'Italia, prende posizione sugli insediamenti in Cisgiordania. L'inviato Rai a Gerusalemme.
14: Bloccare l'espansione delle colonie, fermare la violenza dei coloni, rispettare il territorio dell'autorità nazionale palestinese. È una dichiarazione congiunta di Regno Unito, Italia, Francia e Germania a spezzare il silenzio su quanto sta accadendo in Cisgiordania. La comunità internazionale mette così sotto accusa Tel Aviv per la seconda volta in poche ore. Con il governo Netanyahu l'avanzata delle colonie si è fatta inarrestabile, incentivi fiscali e nessuna repressione delle violenze, pestaggi, omicidi, furti di bestiame, olivi sradicati, sabotaggi alle reti idriche. L'Olanda fa un passo ulteriore e vieta l'importazione di prodotti dagli insediamenti israeliani. Qualcosa si muove nell'Unione Europea, soprattutto dopo il caso Flottiglia, le violenze sugli attivisti e la sfilata di Ben-Gvir. L'alto rappresentante Kaya Kallas ha accettato la richiesta di sanzioni contro il ministro più estremista del governo Netanyahu. Ne discuterà il prossimo Consiglio degli Affari Esteri. Gerusalemme, Marco Bariletti, GR1.
3: E a Roma, sentiti i primi attivisti della flottiglia rientrati in Italia. I PM valutano i reati di tortura e violenza sessuale. E c'è anche un italiano tra i ricoverati in Turchia per le lesioni riportate.
15: In tanti hanno riportato ferite gravi e sono sotto shock. Tra i 50 attivisti della Global Sumud Flotilla in cura ad Istanbul, riferisce la portavoce italiana dell'organizzazione, c'è anche il 69enne Ruggero Zeni, racconta di essere in osservazione per un pugno sferrato al fegato da un carceriere israeliano. Gli altri connazionali, tornati a casa, confermano gli orrori del sequestro da parte degli israeliani, denunciando almeno 15 casi di violenza sessuale, incluso lo stupro.
16: In prigione, nel momento in cui chiedi il medico ti molestia sessualmente.
17: Spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser.
16: Vale ancora la pena manifestare per la Palestina? Sì.
18: Era tipo un campo di concentramento.
15: Testimonianze che integrano l'esposto già depositato dai legali della flottiglia. Oltre al sequestro di persona, i magistrati capitolini valutano la tortura e la violenza sessuale. Sugli abusi hanno già ascoltato il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista Mantovani. Agli atti anche il filmato diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir, in cui si vedono gli attivisti in ginocchio, ammanettati e derisi. Elena Baiocco, GR1.
3: In Cina cresce con le ore il bilancio delle vittime dell'esplosione di gas avvenuta ieri all'interno di una miniera di carbone nella provincia nord-orientale dello Shaanxi. Secondo fonti locali sono almeno 82 i morti e 247 le persone che si trovavano al lavoro sottoterra. Imponenti le operazioni di soccorso. Sono le 8:13, i 5 italiani morti alle Maldive. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. All'attenzione degli inquirenti i dispositivi elettronici delle vittime. Oggi il rientro delle salme a Malpensa.
19: Stanno tornando a casa i corpi delle vittime dell'Oceano Indiano. Nei prossimi giorni poi saranno disposte le loro autopsie. Sempre più accreditata l'ipotesi che i 5 sub siano stati ingannati dalla sabbia che ha ostruito la via d'uscita dalla grotta dove si erano immersi e siano finiti in un cunicolo cieco dove sono morti senza più ossigeno. A bordo della Duke of York, afferma infatti la società Albatross che gestiva la barca, c'erano solo bombole per immersioni ricreative, non quelle per immersioni ad oltre 60 metri come invece si trovava la grotta diventata mortale. Con le bombole convenzionali si può rimanere sott'acqua a quelle profondità solo pochi minuti, al massimo 10, troppo pochi per quella situazione. Sarà la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a chiarire le responsabilità attraverso anche l'analisi delle attrezzature, dei computer e dei telefonini. Sentiti anche i responsabili del Dipartimento dell'Università di Genova, dove insegnava la professoressa Montefalcone. Simona Decina, GR1.
3: Tra poco l'arrivo del Papa ad Acerra in Campania, cuore della Terra dei Fuochi, una visita pastorale dal forte valore simbolico. Con Leone ci sarà Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, da sempre in prima linea nella lotta alla camorra e all'illegalità. Bisogna accendere i riflettori sulla fabbrica della morte, afferma in un'intervista alla stampa. Da anni la chiesa locale denuncia le condizioni ambientali e sanitarie di questa zona tra Napoli e Caserta, devastata dallo sversamento illegale di rifiuti tossici. 34 anni fa la mafia uccideva a Capaci il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Oggi a Palermo, come ogni anno, cerimonie istituzionali, iniziative con gli studenti, momenti dedicati alla memoria e alla legalità. Nel capoluogo siciliano le Nazioni Unite presentano il primo rapporto sulla criminalità globale negli ultimi 25 anni. L'Italia occupa un ruolo centrale nell'ONU per il contrasto alle mafie, dice ai nostri microfoni Giovanni Gallo, capo sezione criminalità organizzata e traffico illecito a Vienna delle Nazioni Unite, anche grazie al contributo e alle idee innovative di Falcone. Sentiamo.
20: Le mafie dal 2000 ad oggi sono responsabili per circa 95.000 omicidi ogni anno.
21: Dottor Gallo, il traffico di droga resta una delle attività più redditizie?
20: Solo lungo la rotta balcanica si registrano proventi dai 3 ai 7 miliardi ogni anno per il traffico di eroina e metanfetamina.
21: In Italia oggi qual è la capacità di potere di mafia e 'ndrangheta?
20: Le organizzazioni criminali italiane continuano ad avere una forte presenza sul territorio, una struttura gerarchica, continuano a fare uso di intimidazione, violenza e corruzione.
21: Che ruolo ha l'Italia nel campo della lotta alla criminalità?
20: Ha un ruolo centralissimo allo sviluppo di standard che si sono rivelati efficaci.
21: Qual è stato il contributo di Falcone alla Commissione ONU sulla prevenzione al crimine?
20: Ha introdotto concetti del tutto rivoluzionari, la cooperazione giudiziaria internazionale, l'importanza di colpire i patrimoni, la protezione dei testimoni, l'istituto dei collaboratori di giustizia.
21: Eleonora Fioretti, GR1.
3: E proprio sulla strage di Capaci vi ricordiamo dopo il nostro GR l'appuntamento con Inviato Speciale. Anticipo d'estate in questo fine settimana, le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
22: Questo fine settimana l'alta pressione regnerà sul nostro paese, assicurando un tempo decisamente soleggiato, temperature che subiranno un ulteriore lieve aumento. Al centro, al nord si potranno toccare i 32 gradi oggi, tra domenica e lunedì potremmo arrivare anche a 33 gradi in città come Bolzano, Trento, ma anche a Firenze e Roma.
3: Il bel tempo spinge a pensare alle ferie estive, progetti di viaggi e vacanze, condizionati tuttavia dalle incertezze legate al contesto internazionale. In questa ottica, la campagna del Ministero del Turismo.
23: Vacanze sicure per chi si affida a tour operator e agenzie di viaggio. È il messaggio al centro della campagna di comunicazione del Ministero del Turismo, con le rassicurazioni ai cittadini che vogliono prenotare un viaggio in un momento caratterizzato da crisi internazionali ed energetica. A prestare il suo volto allo spot del Ministero è il conduttore televisivo Marco Liorni.
24: Con i viaggi organizzati non rischi nulla. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
23: Il commento del Ministro del Turismo Gianmarco Marco Mazzi.
25: Questa campagna istituzionale di comunicazione che noi facciamo per far capire alle persone che è importante prenotare per tempo, perché non si rischia niente, perché col turismo organizzato, se poi ci fosse una problematica, tu vieni rimborsato oppure cambi la vacanza.
23: E quest'anno saranno tanti anche i turisti stranieri che visiteranno il bel paese. 2% in più gli arrivi previsti rispetto allo scorso anno.
25: Oggi i turisti europei guardano all'Italia come meta, preferendola a delle rotte extraeuropee sulle quali magari hanno qualche preoccupazione.
23: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Cinema Cannes verso il gran finale. Stasera la cerimonia di chiusura in cui verrà decretato il palmarès di questa 79esima edizione. Pronostici incerti tra i 22 film in concorso. L'inviata.
26: Amaguchi o Pawlikowski? Mar o Mungiu? Miglior attore Bardem o Gilles Lelouch? O magari Penelope Cruz ha convinto tutti per un premio a Cannes alla Bola Negra con il suo piccolo e folgorante ruolo?
27: Per me non esiste piccolo ruolo. Per me esiste un ruolo interessante o non interessante. Quando ho letto questo copione mi sono innamorato della storia, del personaggio.
26: Lo sport di queste ore a Cannes è immaginare cosa si staranno stanno dicendo in giuria Demi Moore e Park Chan-wook. Insomma, febbre da pronostico da ultimo giorno di festival. A chiuderlo ieri sera Histoire de Nuit con Monica Bellucci.
0: Un momento magico, no? Questa croisette solo con il sole, il mare, e poi è bello anche parlare di cinema.
26: Tra i premiatori Pier Francesco Favino e Isabelle Huppert, su richiesta di Barbara Streisand, ritirerà in sua vece la Palma d'Oro d'Onore. Anser Terregar intanto ha assegnato i suoi premi, sezione vinta da Everytime di Sandra Wollner, Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: Le 8:20, Rai Radio 1, direttore Nicola Raubic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimo Vasciaveu e Serena Mancarella, al microfono Sabrina Baldetti, buona giornata, buon ascolto, c'è lo sport.
2: Alla ricerca della qualità.
4: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
28: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
29: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
28: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
30: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
31: GR1 Sport.
32: Buongiorno da Giorgio Germanò. Formula 1 in apertura, ieri dominio Mercedes nella pole sprint del Gran Premio del Canada, oggi alle 18 la gara sprint, poi le qualifiche per il Gran Premio di domani.
33: Il gioco delle coppie segna il venerdì sull'isola di Notre Dame, un gioco delle coppie che nella qualifica sprint mette nelle prime quattro file altrettante coppie di compagni di squadra, come a dire i valori in campo, almeno ieri e almeno nella sprint qualifying, erano ben definiti. Davanti a tutti, come previsto e prevedibile, è doppietta Mercedes, con un po' più di fatica di quanto ci si potesse attendere e soprattutto con Russell che per 68 millesimi riesce a bruciare il leader iridato Antonelli. Poi ecco il duo McLaren con Norris a precedere Piastri, quindi le due Ferrari in quinta e sesta piazza con Hamilton e Leclerc. Cavallino che soprattutto con Lewis è sembrato piuttosto in palla per tutto il venerdì, anche se a debita distanza dalle frecce d'argento. Ma quando è comparsa la gomma rossa per cercare la prestazione assoluta, è andato nuovamente e inesorabilmente in difficoltà, scivolando indietro in classifica. Quarta fila per le Red Bull di Verstappen e Dajar. Alle 18, ora italiana, la gara sprint di 23 giri. Alle 22 invece l'appuntamento per la qualifica. Luca Cesaretti, GR1.
32: Calcio, l'ultima di campionato, 1-1 fra Fiorentina e Atalanta nell'anticipo. Oggi altre due sfide senza troppi interessi di classifica. Alle 18 Bologna-Inter, alle 20:45 Lazio-Pisa. Verdetto importante invece per quanto riguarda la Serie B. Salvezza per il Sud Tirol, retrocessione per il Bari contestato dai propri tifosi.
34: Appena 3 anni fa aveva accarezzato il sogno promozione, sfumato a pochi secondi dalla fine nella partita di ritorno dei playoff contro il Cagliari. Ieri sera il dramma conferma della retrocessione in Serie C. Il Bari, per centrare la salvezza, doveva assolutamente vincere in casa del Sud Tirol. Invece è arrivato un altro deludente 0-0 che premia gli altoatesini di Castori per il miglior piazzamento in campionato. Solo un punto in più, ma decisivo. Partita come quella dell'andata con poche emozioni. Un palo a testa nel primo tempo, un gol annullato dal VAR ai padroni di casa e un'occasione di Gitker nella ripresa. Finisce così, nel peggiore dei modi, la travagliata stagione del Bari, iniziata con Caserta in panchina, proseguita prima con Vivarini e poi con Longo, che ha provato senza successo a risollevare le sorti della squadra pugliese.
6: Non posso far altro che scusarmi, dire veramente che personalmente ce l'ho messa tutta, ma non ce l'ho fatta. Ci ho sperato fino alla fine di poter regalare questo sogno alla città, ma non ce l'ho fatta.
34: Alessio Maldini, GR1.
32: Il Giro d'Italia, un italiano primo al traguardo di Verbania, oggi la 14ª tappa.
7: È il secondo grande esame di questo giro, come più del Blockhaus, è il primo vero tappone alpino. Si parte in salita col Saint-Barthélemy, poi il Dus, il Lennoir, il Verrogna e l'arrivo a Pila, il tutto concentrato in appena 133 km. Una tappa che non farà sconti, ma forse nemmeno prigionieri, perché su pendenze così arcigne e dislivelli così concentrati non ci si può nascondere. Ieri il successo di Alberto Bettioli, il terzo azzurro alla Corsa Rosa, sul traguardo di Verbania.
9: Sono contentissimo perché qua ho metà della mia famiglia, quindi è una giornata bellissima che ricorderò per sempre.
7: E oggi l'Armageddon, sportivo ovviamente, con Eulalio che cercherà di difendere la maglia rosa dal logico attacco di Jonas Vingegaard e tutti gli altri, Gall, O'Connor, Aresman, Hindley, il nostro Pellizzari, a cercare di guadagnare terreno o salvarsi a seconda della giornata. Sarà un esame infatti per Giulio Pellizzari, ancora non al meglio e provato anche all'arrivo di Verbania. Potrebbe essere invece la giornata di Giulio Ciccone, fuori classifica, che sogna un nuovo sigillo al giro.
9: Sono in tanti che vogliono provare, credo personalmente che sarà una giornata per gli uomini di classifica, però proviamo, vediamo.
7: Le gambe come stanno?
9: Iniziano a far male, iniziano a bruciare, penso che sia un po' per tutti lo stesso discorso.
7: Aosta con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
32: Vela, America's Cup, in attesa della kermesse della prossima estate, gare preliminari in Sardegna, sentiamo.
10: Ottime partenze, strategia e tattica eccellenti. L'equipaggio Youth e Women di Luna Rossa fa quasi il bottino pieno nella prima giornata delle regate preliminari di Cagliari. Marco Gradone, Margherita Porro, Maria Giubilei e Giovanni Santi sono davanti a tutti con 29 punti. Luna Rossa Senior, i due team Emirates e Alinghi seguono a 20. Ieri con vento tra i 15 e i 18 nodi e onda formata, gli 8 AC40 si sono affrontati senza esclusione di colpi, con proteste e penalità e incroci rischiosi. Margherita Porro, timoniera di Luna Rossa 1.
11: Per me navigare con questo team è bellissimo, io li conosco da tantissimo tempo, siamo molto legati, sicuramente abbiamo fatto delle buone partenze, siamo molto veloci.
10: Ruggero Tita della squadra senior.
12: Bellissima termica con onde che con l'autopilota di queste barche non va tantissimo d'accordo, tantissimi hanno fatto degli errori, anche noi abbiamo fatto degli errori, ma sicuramente siamo in un trend positivo.
10: Pienone sia a terra che in mare e oggi alle 15 si torna nel Golfo degli Angeli per altre tre regate. Cagliari, Germana Brizzolari, GR1.
32: È tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte filati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
19: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
0: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.

0: Il Brennero rallentamenti per traffico intenso tra Bolzano Sud e Affi in direzione di Modena. Ci spostiamo sulla A4, la Brescia-Padova, troviamo code a tratti per lavori tra Soave e Montecchio in direzione di Padova. Code per traffico intenso in auto sole alla barriera di Milano Sud in direzione di Bologna, mentre sulla 26, la Genova-Gravellona-Toce, ci sono code a tratti per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione di Genova-Voltri. Un incidente è avvenuto sulla 12 in prossimità dello svincolo per Santo Stefano di Magra in direzione di Rosignano. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
2: Una violenta esplosione ha sconvolto la sede stradale mentre transitava l'auto del giudice Giovanni Falcone. L'alto magistrato è morto immediatamente dopo il ricovero all'ospedale civico di Palermo.
3: Sono passati esattamente 34 anni dal 23 maggio del 1992.
4: Io, Rosaria Costa, vedova della gente Vito Schifanini. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano.
3: La strage di Capaci è uno spartiacque nella storia della lotta alla mafia. 57 giorni dopo, Cosa Nostra avrebbe ucciso anche il giudice Paolo Borsellino.
5: Raccogliendo financo tra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone, pensai che si trattava di un appuntamento rinviato.
3: Questo è Inviato Speciale, io sono Carmen Santoro. Oggi è la giornata della legalità, oggi si commemorano le vittime di tutte le mafie. Con Rita Pedizzi, le testimonianze inedite sull'attentato che costò la vita a Giovanni Falcone, a sua moglie Francesca Morvillo e ai tre agenti di scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo.
6: C'è tutto il terreno sventrato.
7: Alle 17.58 circa l'operatore 113 avvisa che era stata segnalata una forte esplosione nei pressi di Capaci. Arriva una marea di telefonate che avevano intasato il sistema.
8: Il 23 maggio 1992 Domenico Del Duca era in sala operativa. Copriva il turno 13.19. Mancava un'ora alla fine del suo turno quando un'esplosione squarciò il tratto di strada dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo.
7: Siccome la quarta Savona 15 nella pressione di Montinaro via radio aveva comunicato che stavano andando in aeroporto, li provai a chiamare. Non mi hanno risposto e chiamai l'ufficio della Polaria e mi dissero che erano andati via da circa 10 minuti. Mi sono messo a gridare supplicando di rispondere. Dopo la terza, quarta volta, quinta volta ho gridato in sala operativa: hanno ammazzato Falcone. Si sono bloccati tutti e mi hanno guardato. Nel frattempo arriva la prima macchina e segnala che c'era un cratere sull'autostrada. Chiedevano quante erano le macchine del corteo, perché se ne trovavano solo due. Io gridare che erano tre, e poi la terza è stata trovata, era quella sopra l'albero oltre l'autostrada. Rimane quel senso di rabbia. Si poteva fare qualcosa in più? Sicuramente sì.
8: Un cratere inghiotte la Fiat croma blindata su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone e le due auto della scorta. Nella strage perderanno la vita anche la moglie, Francesca Morvillo, magistrato, e gli agenti Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro.
6: Sono saltati in aria, qui c'è la macchina di scorta che è quasi distrutta. All'interno ci sono dei colleghi. Morvillo, signora Morvillo, mi conferma, assolutamente lei, la sua voce ferma alle ore 17.58.
8: Le prime ad arrivare sul posto alle 17.59 sono la Volante 9 e la Volante 32. Giuseppe Patanè era il capopattuglia della Volante 9.
9: Un disastro, la strada era squarciata, il dottor Falcone era lucido e guardava verso sua moglie, la dottoressa Morvillo.
8: Francesco Mirabella, addetto alla tutela del giudice Falcone nel periodo del maxi processo, era passato 90 minuti prima lungo quel tratto di strada con il ministro del Mezzogiorno Calogero Mannino.
10: Siamo arrivati all'ospedale civico. In quel piazzale c'era quella speranza che il dottore Falcone poteva sopravvivere. Il giudice Borsellino è uscito disperato, affranto.
11: Il tritolo già c'era lunedì quando sono portato.

0: aereo e sono andato a prenderlo all'aeroporto.
1: Francesco Vellutini, caposcorta del giudice Falcone, non era a Palermo quel giorno.
0: L'ultimo servizio l'ho fatto il 19 maggio. Siamo nel cortile del Lucciardone, io e Falcone. A chi gli faccio? Ma sabato scendete, dico, c'è necessità della mia presenza? Dice, perché? Perché ho 9 riposi accumulati. Visto che è nato Giacinto, mio figlio, vado in Calabria dai miei e porto il bambino. Dice, no, guarda, se nell'eventualità io ho necessità della tua persona, ci sentiamo telefonicamente. E sono partito. Ecco perché io non ci sono. Se ci fossi stato, essendo caposcorto, la mia macchina era la Croma Turchese, la terza. In quell'occasione Cervello ha fatto autista e caposcorta.
1: Come sa dell'attentato?
0: Mia madre accende la televisione, paralizzata, e l'indomani mattina più è parto. E ho detto, ho fallito. Fallito perché se ci fossi stato io, la cosa sarebbe andata sicuramente diversa. Facile che sarei morto io con la mia terza macchina, per un discorso di velocità, per un discorso di disporre il dispositivo. Ho detto, abbiamo fallito, però siamo stati traditi, traditi.
1: Traditi da chi?
0: Dalle istituzioni, da chi ci comandava, da una serie di fattori, di circostanze. Perché tu sposti il servizio dalla mobile, riduci il personale, togli le armi, togli l'elicottero, che costava troppo la richiesta dell'elicottero per Falcone. Perché in questi 34 anni non sono stato mai chiamato? Da nessuno.
1: Era stato Giovanni Brusca ad azionare il telecomando che provocò l'esplosione di 500 kg di tritolo, sistemati in un cunicolo di drenaggio sotto l'autostrada A29.
2: Signor Presidente, io la conoscenza di dove è uscita Giovanni Falcone lo so già dopo, dottor, che dice.
1: Quel colpo al cuore dello Stato, come il successivo omicidio di Paolo Borsellino e della sua scorta in via D'Amelio, era in realtà il segno che il potere di Totò Riina si stava sgretolando dalle fondamenta. Vincenzo Ceruso, saggista.
3: Nel gennaio del 1992 arriva la condanna definitiva da parte della Cassazione, il sigillo al maxi processo. A febbraio, sempre di quell'anno, Riina e il suo alleato palermitano Francesco Mandonia vengono condannati come mandanti dell'omicidio Basile. Sono due colpi durissimi per l'organizzazione e per i corleonesi in particolare. Riina reagisce alla sua maniera. In realtà è una strategia che aveva già delineato a partire dall'anno precedente, imponendo all'organizzazione questa strategia di tipo terroristico. Inoltre sappiamo che gli investigatori avevano già delineato il sistema mafioso di condizionamento della spesa pubblica. Falcone lo aveva detto fin dal 1990. Esiste una centrale mafiosa unica degli appalti che dirige l'assegnazione e l'esecuzione degli appalti pubblici. Erano indagini pericolosissime perché colpivano il cuore dell'organizzazione mafiosa.
1: Il processo Capaci Bis, che si è concluso nel 2016, ha appurato la verità storica sulla provenienza dell'esplosivo. Dopo decenni di sospetti sulle connessioni con servizi segreti deviati, gladio, massoneria e apparati dello Stato, il procuratore Onelio Dodero, per anni al vertice della procura di Caltanissetta, ha portato avanti il processo contro gli organizzatori materiali della strage.
4: Ci siamo interessati soprattutto sulla fase esecutiva perché avevamo l'importantissimo narrato del collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza, che portò una grandissima novità, ossia che nella strage di Capaci gli uomini della famiglia di Brancaccio avevano avuto un ruolo assolutamente importante, come poi ebbero per tutta l'epoca successiva stragista. Pertanto sulla fase esecutiva e sulla fase organizzativa della strage io ritengo serenamente di poter concludere che non ci sono più dei buchi neri. Poi le indagini sulla strage di Capaci forse non finiranno mai, però quello che non è provato nel processo non esiste e noi ci siamo fermati a quello che potevamo trovare, anche perché noi avevamo gli esecutori materiali della strage, oltre a Salvuccio Madonia, che era membro della commissione di Palermo.
1: Cosa Nostra aveva le capacità tecniche per preparare un simile attentato?
4: È stato provato che l'attentato è stato organizzato in modo artigianale, nel senso che Capaci non fu un attentato perfetto, tanto che quando ancora non erano iniziate le collaborazioni con la giustizia, immediatamente dopo la strage fu data una consulenza a dei valentissimi tecnici e ricostruirono l'attentato in modo perfetto, ma non così fu a Capaci. Uno, perché l'esplosione non fu franca. Due, si usarono gli esplosivi che si avevano a disposizione. Una buona parte dell'esplosivo fu portato dalla famiglia di San Giuseppe Jato, cioè da Brusca, e si trattava di nitrato di ammonio con l'aggiunta però di idrocarburi, e Brusca prendeva questo esplosivo dalla cava Inco, ma lo prendeva anche da altre parti. Per cui quando Riina mi disse di fare in fretta, il 5 marzo del 1992, Brusca si rivolge ai suoi sodali e dice: prendiamo tutto l'esplosivo di cui abbiamo la disponibilità. E dall'altra parte arriva il tritolo portato dalla famiglia di Brancaccio. Dopodiché si individuò questo cunicolo e, diciamo, tra l'8 e il 10 maggio nottetempo venne riempito con i biloncini. Inoltre, che fu un attentato artigianale risulta anche dal fatto che furono usati solo due detonatori, ma uno solo fu poi collegato con la ricevente posta all'imbocco lato monte del canale di Scolo. Poi le dico questo: perché fu artigianale? Perché Brusca, eseguendo l'attentato, colpì direttamente l'autovettura su cui vi erano Montinaro, Di Ciglio e Schifani, in quanto il veicolo guidato dal dottor Falcone andò a sbattere contro la montagna di detriti che si sollevò.
1: Ancora oggi si ipotizza la teoria del doppio cantiere.
4: Perché nasce questa ipotesi? Qui ci sono due elementi. Il primo è dato dal fatto che la sera dell'attentato tre giovani trovarono una torcia, un tubetto di mastice, un paio di guanti. Questo incominciò a dire: ma la mafia non è possibile che abbia dimenticato questi oggetti. Poi, quando si fa la prima consulenza, avevano trovato tracce di nitrato di ammonio e dissero che era stato utilizzato dentro un gelatinato. Poi trovano il tritolo, trovano un altro esplosivo che è il T4, che è di natura militare. Da qui tutti i dubbi da dove poteva essere arrivato questo esplosivo. Nelle nuove indagini abbiamo recuperato la torcia, il mastice e i guanti. Abbiamo chiesto alla polizia scientifica di Roma di fare un nuovo esame e trovarono sulla pila della torcia l'impronta di Salvatore Biondo, detto Ucurtu, il quale era tra coloro che erano andati a riempire il canale di Scolo. Infine fu data al professore universitario una nuova consulenza per verificare la composizione della carica esplosiva e verificare se fosse stato necessario rafforzare con altro esplosivo. La risposta fu no, e dissero che appunto il nitrato d'ammonio con idrocarburo e il tritolo erano di per sé sufficienti, e dissero che oltretutto porre una carica ulteriore esplosiva all'imbocco del canale di Scolo non avrebbe avuto un grande effetto. Inoltre dissero che si sarebbero dovuti utilizzare ulteriori detonatori di cui non c'è traccia. Pertanto, unendo tutti questi argomenti, diventa veramente difficile accedere all'ipotesi del rafforzamento del cosiddetto cantiere, cosa che comunque non è assolutamente provata, anzi io direi praticamente smentita dalle risultanze processuali.
1: Come faceva Cosa Nostra a disporre di tanto tritolo?
4: Nel corso delle nuove indagini intercettammo anche Salvatore Riina con un altro detenuto. Lui che cosa dice? Che l'esplosivo l'aveva preso dal mare, e questo fu il suggello di quello che noi avevamo accertato, che i Graviano andavano a prendere l'esplosivo dai pescatori di Palermo che eseguivano la pesca a strascico, e talora nelle reti rimanevano impigliati degli ordigni della Seconda Guerra Mondiale. E del contenuto di questi ordigni c'è il tritolo e anche il T4, per cui per la strage di Capaci fu utilizzato il tritolo e il T4 contenuto in quattro ordigni. Ma la cosa importante è che questo stesso tritolo venne utilizzato per tutte le altre stragi. Ciò vuol dire che Cosa Nostra aveva un canale importantissimo di approvvigionamento, perché noi troviamo lo stesso tritolo, lo stesso T4 parte in via D'Amelio, ma soprattutto in via Faura ai Gergofili, nella strage di Milano e negli attentati alle chiese di Roma. E lo troviamo anche allo Stadio Olimpico, quando l'attentato non fu realizzato per incapacità tecnica. Erano artigiani, ma non dei professionisti. Poi, come dice Antonino Giuffrè, certamente Riina, per fare questo attentato, prima fece la cosiddetta tastata di polso. Però siamo fermi lì.
5: Giovanni Falcone pagò con la vita l'isolamento. Blindati e isolati vivono pure i giudici della Corte Penale Internazionale che indagano su genocidi e crimini di guerra. Giancarlo Rossi li ha incontrati a Viterbo, all'Università della Tuscia, in occasione di un convegno per le giornate della legalità.
6: La mia vita professionale è cominciata quando è stata troncata la vita di Giovanni, Francesca, Vito, Rocco e Antonio da uomini ingiusti che erano sostenuti dalla complicità e dal silenzio, dall'indifferenza di altri uomini ingiusti. E credo che questo sia il senso di ricordare quell'evento di tanti anni fa.
7: Il giudice della Corte Penale Internazionale Rosario Salvatore Aitala ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa presso l'Università della Tuscia giovedì a Viterbo insieme con il suo collega Nicolas Guillou. Nel suo discorso il magistrato siciliano ha ricordato che la sua carriera in polizia prima e poi in magistratura ebbe inizio nei giorni della strage che costò la vita a Falcone e alla sua scorta. In un'intervista a inviato speciale il francese Nicolas Guillou ribadisce la sua fiducia nella validità della giustizia internazionale nonostante le critiche e le pressioni che essa subisce.
8: La giustizia internazionale fa l'oggetto d'attacco oggi.
9: Oggi la giustizia internazionale si trova di fronte a numerosi attacchi e sfide, ma tutto ciò non deve impedirci di continuare a fare il nostro lavoro. Dobbiamo rispettare il giuramento che abbiamo prestato, continuare a fare il nostro lavoro in piena autonomia e indipendenza, perché sono molte le vittime nel mondo ad attendere la giustizia della Corte Penale Internazionale.
8: Ma ça ne doit pas nous empêcher de continuer à faire notre travail.
7: In particolare, Aitala è stato condannato a 15 anni di carcere in contumacia da un giudice russo per aver spiccato un mandato di cattura nei confronti di Vladimir Putin e Guillou è soggetto a sanzioni da parte degli Stati Uniti per essere stato uno dei giudici che hanno emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti di Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della difesa israeliano Gallant.
8: La giustizia è parfois rejetée, ça peut parfois être assez violent, ça peut être...
9: Talvolta la giustizia è respinta. Questo rifiuto prende forme violente che possono concretizzarsi in attacchi a uomini e donne oppure contro le istituzioni come nel caso di quello che è accaduto a Falcone e Borsellino e alle loro scorte. Ma si tratta sempre di un attacco contro il principio stesso della giustizia ed è questo che dobbiamo respingere perché se la giustizia è indebolita è la legge del più forte o del più ricco che prevale. È ciò che dobbiamo evitare oggi in Europa.
8: Contro le istituzioni, ma c'è toujours un attacco contro il principio même de justice.
7: La professoressa Emanuela Fronza, docente di diritto penale a Bologna, è stata fra gli ospiti del convegno.
10: Quello che stanno vivendo sulla loro persona i giudici Rosario Aitala e Nicolas Guillou ci insegna che le istituzioni sono incarnate da persone e che sono anche le persone che fanno il diritto e la giustizia. Non siamo rassegnati a quello che stiamo vedendo, che è un attacco inedito, anche unico, perché se i metodi sono noti e sono antichi, come sanzionare, minacciare, impedire a un'istituzione di funzionare, colpire e sanzionare dei giudici, questa volta sono colpiti dei giudici internazionali, ma non siamo condannati a questo stato delle cose, a questo stato della giustizia, e abbiamo il potere e il dovere di reagire con coraggio, immaginazione, sostenendo la Corte. Quindi l'Università della Tuscia ha trovato la forza e anche la creatività per dare esprimere una solidarietà nei confronti della Corte prima di tutta, come istituzione di umanità, e dei giudici che incarnano questa istituzione e soprattutto questa visione, quello spirito di Norimberga e quel patto di civiltà segnato dopo la fine del secondo conflitto mondiale.
7: Più volte gli intervenuti hanno ricordato l'importanza dei giovani nella difesa della legalità. Le riflessioni di Marta e Melissa, due studentesse universitarie.
11: Io trovo che sia preoccupante il fatto che autorità di questo questo tipo, giudici di questo tipo che svolgono un lavoro essenziale vengano in qualche modo colpevolizzati per il lavoro che svolgono, e trovo che invece sia molto importante mettere in risalto il loro operato, e non solo il loro in quanto giudici, ma anche quello della Corte Penale Internazionale in toto.
12: Io credo che si debba prendere ispirazione da queste persone, perché già il fatto che queste persone si emozionano mentre parlano del lavoro e della disciplina alla quale hanno dedicato la loro vita è veramente bellissimo. Sinceramente spero di poter fare altrettanto in futuro.
7: Alla fine del suo discorso il giudice Aitala ha anch'egli sottolineato che non cederà mai a pressioni e minacce.
6: La Corte ha anche una dimensione simbolica, è essa stessa la coscienza ostinata del mondo che dà il nome ai colpevoli uno ad uno, e questo è il nostro compito, ed è per questo che noi continueremo il nostro lavoro nonostante qualsiasi tentativo di pressione, ed è per questo motivo che noi non dobbiamo cedere, non possiamo cedere e non vogliamo cedere. Grazie.
5: In questa giornata dedicata alle vittime di tutte le mafie, con Daniela Orsello ricordiamo Don Peppe Diana, ucciso dalla Camorra nel 1994.
13: Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi.
14: È la voce di Don Peppe Diana, un parroco, un educatore, un uomo coraggioso, ucciso a soli 36 anni a Casal di Principe nel 1994. Sono passati 32 anni da quell'omicidio di Camorra. Adesso un libro riaccende i riflettori sulla figura del sacerdote. Proprio poche settimane dopo l'avvio del percorso per il riconoscimento del martirio che potrebbe portarlo alla beatificazione. Il volume si chiama Il Casalese di Dio. A scriverlo è stato Antonio Mattone, giornalista ed esponente della comunità di Sant'Egidio.
15: È un titolo significativo perché di solito il termine casalese è usato in senso negativo per indicare il clan malavitoso. Invece con questo titolo abbiamo voluto restituire il vero significato, cioè Don Peppe era un abitante di Casal di Principe, e così ci è sembrato opportuno riscattare il paese e i suoi abitanti per affrancarlo dal significato dispregiativo.
14: Era il 19 marzo, il giorno del suo onomastico. Don Peppe si stava preparando per servire messa alle 7:30 del mattino nella chiesa di San Nicola. Un uomo entrò e lo freddò in sacrestia a colpi di pistola. Era il camorrista Giuseppe Quadrano, condannato poi soltanto a 14 anni di carcere perché collaborò con la giustizia. Fece il nome del mandante, Nunzio De Falco, detto O Lupo, e di altri due coautori del delitto, Mario Santoro e Francesco Piacenti, che stanno scontando l'ergastolo. Il libro, uscito proprio ieri, analizza gli eventi e indica alcune anomalie.
15: Dopo tre processi passati in giudicato c'è un po' la sensazione che manchi qualcosa, che non si sia stata fatta piena luce sulle motivazioni di questo omicidio. Una versione contorta, piena di contraddizioni, quella di Quadrano, che però è stata creduta dai giudici. Secondo me tutto ruota intorno alla figura di Giuseppe Quadrano, legata alla mancanza del funerale in chiesa dello zio, a cui era molto molto legato, e questo fu visto come uno smacco al suo prestigio, al suo potere.
14: Don Peppe conosceva bene il contesto camorrista di Casal di Principe, e forte era il suo impegno per la legalità nella terra degli Schiavone, dei Bardellino e dei Bidognetti. Con altri parroci della zona aveva scritto una lettera aperta dal titolo significativo: per amore del mio popolo non tacerò.
15: Lui era molto di più di un prete anticamorra, era un cristiano autentico che voleva trasmettere ai suoi giovani la forza e l'amore del Vangelo. Era un paladino della vita e non un paladino dell'anticamorra. Certamente si era interrogato sulla spirale di violenza che all'inizio degli anni 90 dilagò nel suo territorio e aveva intrapreso interventi rivolti all'educazione dei giovani. Però era un parroco a tutto tondo.
16: Don Peppe cercava proprio di farci avere un futuro migliore,
17: perché oggi qui in Campania non si può proprio stare.
18: Ci parlava sempre di lottare contro la mafia.
16: Una persona meraviglioso.
14: Così lo ricordavano i giovani del paese poche ore dopo il delitto, di cui parlò anche Papa Wojtyla.
19: Sento il bisogno di esprimere il vivo dolore in me suscitato dalla notizia dell'uccisione di Don Giuseppe Diana. Vuole il Signore far sì che il sacrificio di questo suo ministro produca frutti.
14: Dopo la sua morte il parroco venne più volte delegittimato. Il Corriere di Caserta, anni dopo l'omicidio, in prima pagina titolò: Don Diana era un camorrista, e in un'altra occasione scrisse: a letto con due donne. Soltanto lo scorso anno la casa editrice del giornale è stata condannata a risarcire la famiglia per diffamazione. Ancora l'autore del libro, il Casalese di Dio.
15: Don Peppe in questo modo è stato ucciso più volte. Questo è avvenuto anche con Don Pino Puglisi, che è proprio una caratteristica della malavita, quella di delegittimare, di buttare fango, fango che poi con molta difficoltà viene tolto, perché ancora oggi purtroppo c'è chi pensa che Don Peppe in qualche modo avesse dei legami poco chiari.
14: Diffamazioni e delegittimazioni che hanno ritardato anche l'apertura dell'inchiesta per dichiarare Don Peppe Diana un martire.
15: Mi sembra che siamo arrivati a un punto di svolta. È stato avviato l'iter che porterà all'apertura dell'inchiesta diocesana per il riconoscimento del martirio del sacerdote. Se poi andrà avanti si passerà all'inchiesta quella in Vaticano. Direi finalmente si è partiti. Una figura nel momento in cui sarà reso beato, come credo, sarà ancora più forte e dirompente per insegnare ai giovani che il modello malavitoso è un modello perdente e che la bellezza di vivere il Vangelo rende una vita veramente degna di essere vissuta con gioia.
14: Ci spera molto la sorella di Don Peppe, Marisa, custode di tanti ricordi del fratello, che oggi avrebbe 68 anni.
20: Il suo sangue versato ha portato una rinascita nel nostro territorio. È stato un esempio di coraggio e altruismo per le generazioni passate, presente e futuro. Il mio desiderio più grande è quello di vederlo agli onori degli altari. Sarebbe davvero la completezza del suo sacrificio.
14: Un sacrificio diventato una grande eredità, come racconta in conclusione lo scrittore Roberto Saviano.
21: Don Peppe parlava di Camorra come dittatura sul territorio. E l'eredità rimaste ai ragazzi, agli scout, a chi lavora le terre sottratte ai clan, è proprio in continuità con questa sua interpretazione, cioè togliamo spazio alla dittatura armata, quindi la terra, le bufale, la mozzarella, il vigneto, sottrarre terra alla tirannia camorrista.
5: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Gragnoli, torna dopo il GR.
22: Radio 1, un mondo da sentire.
23: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
24: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
25: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
26: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
28: Tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. L'elicottero con a bordo Papa Leone è da poco atterrato al campo sportivo di Acerra, nel cuore della cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Sud Italia per l'inquinamento ambientale e le conseguenze sanitarie e sociali legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Una visita pastorale dal forte valore simbolico per il pontefice, accolto tra gli altri dal vescovo Monsignor Antonio Di Donna e dal presidente della Regione Campania Roberto Fico. Il Papa incontrerà in cattedrale, oltre ai religiosi della Campania, anche le famiglie delle giovani vittime dell'inquinamento ambientale. Alle 10.30 l'incontro con i fedeli, già 12.000 quelli nelle strade. Alle 12 in programma il ritorno in Vaticano. Il via libera del governo al nuovo decreto contro il caro carburanti. Con il Consiglio dei Ministri di ieri sera abbiamo adottato misure concrete per sostenere famiglie, imprese e lavoratori in una fase ancora segnata dalle tensioni sui mercati internazionali. Lo ha scritto sui social questa mattina la Premier Meloni, che ha poi spiegato: confermiamo il taglio delle accise, proroghiamo il credito d'imposta per l'autotrasporto con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro, rafforziamo il sostegno al comparto agricolo e incrementiamo di 80 milioni di euro annui il Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale. Sulle richieste italiane di allentare il patto di stabilità per frenare i rincari dell'energia, la Premier ha poi sottolineato: non vogliamo fare maggiore debito, ma allocare al meglio ciò che è già previsto. Sentiamola.
4: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza.
3: Domani è lunedì la tornata amministrativa che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Seggi aperti dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano tra spiragli di intesa e frenate. Lungo incontro a Teheran fra il capo dell'esercito del Pakistan, paese mediatore, e il ministro degli esteri iraniano Araghchi, e arriva anche una delegazione di Doha.
5: Anche il Qatar rientra in campo per trattare, dettaglio che fa pensare che la faccenda si fa seria. I media arabi hanno rivelato la bozza dell'intesa che potrebbe essere firmata nelle prossime ore, un memorandum d'intesa per aprire la strada a veri e propri negoziati. Resterebbero esclusi il programma nucleare iraniano e quello missilistico, e anche la soluzione per la riapertura dello stretto di Hormuz non sarebbe quella auspicata da Washington. Secondo diverse fonti diplomatiche, Iran e Oman starebbero trattando per introdurre una sorta di pedaggio alle navi che lo attraversano. Il presidente Trump da un lato si proclama ottimista sulle trattative, dall'altro, dice la CNN, si prepara a una nuova serie di attacchi contro la Repubblica Islamica. Diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana, dopo aver presentato al presidente le opzioni per la ripresa della guerra. Intanto l'amministrazione Trump perde un altro pezzo. Ancora una volta è una donna a lasciare. Si dimette Tulsi Gabbard, capo degli 007, ufficialmente per motivi personali, ma la stampa sottolinea che da tempo era in rotta di collisione con il presidente proprio sulla guerra in Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
3: La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive, oggi il rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità. La procura di Roma ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. All'attenzione degli inquirenti, dispositivi elettronici indossati dalle vittime. Sempre più accreditata l'ipotesi che siano state ingannate dalla sabbia sollevata al loro passaggio e abbiano perso la via d'uscita rifinendo in un cunicolo cieco senza ossigeno. Oggi è la giornata mondiale delle tartarughe, al centro dell'attenzione quest'anno soprattutto la testuggine palustre europea, protagonista in Italia di un progetto speciale. Tante le iniziative per salvaguardare questo rettile tra i più antichi del pianeta.
6: Sono sopravvissute ai dinosauri, hanno attraversato 200 milioni di anni di storia della Terra, eppure oggi le tartarughe rischiano di soccombere in pochi decenni alle pressioni dell'uomo. Decine nel nostro paese i centri che si occupano del loro recupero e riabilitazione. Occhi puntati quest'anno in particolare sull'Emis orbicularis, la testuggine palustre europea, come nella storica oasi WWF, la francese di Carpi. Eleonora Tomasini, biologa, responsabile del centro di riproduzione della specie.
0: Il progetto punta a riqualificare gli ambienti paludosi, a rimuovere e portare in luoghi sicuri invece le specie alloctone e in particolare verrà inaugurato il centro per la riproduzione, dove abbiamo tre vasche con alcuni individui riproduttori e piccoli verranno gestiti fino ai 2-3 anni, dopodiché verranno rimessi in natura per aiutare concretamente questa specie.
6: Con iniziative nel pomeriggio, che come sempre coinvolgeranno grandi e piccini, attorno ad animali davvero unici.
0: Essendo animali così antichi, stimolano veramente tanta curiosità, animali che davvero in realtà erano da sempre stati molto presenti e si chiede a qualche anziano, si ricordava molto bene, anche bello lo scambio intergenerazionale.
6: Mauro Zanda, GR1.
3: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea la torna inviato speciale.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Inviato speciale, seconda parte.
9: What's happening with Cuba is amazing. We want to finish this one first.
10: Rotta su Cuba, il capo della Casa Bianca schiera la porta aerea Nimitz ai Caraibi.
11: Era già successo in Venezuela prima della cattura di Maduro e ora Trump minaccia di aprire il fronte cubano.
12: Se c'è una minaccia, agiremo, l'annuncio dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro.
13: Il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato l'ex presidente Raúl Castro per omicidio per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani nel 1996.
14: Declaración del gobierno revolucionario. Cuba condena la canalla acusación contra el líder de la revolución, contra el general de ejército Raúl Castro Ruz.
11: Quel che è certo è che l'isola è allo stremo.
15: Però la situazione qui in Cuba è tremenda. Se va la luz, non hai corrente.
16: La situazione qui a Cuba è tremenda. Va via la luce, non c'è corrente. Bisogna alzarsi alle 2 del mattino per poter cucinare, perché la corrente manca tutto il giorno. Non ci sono medicine, non si può andare negli ospedali e c'è pochissimo da mangiare. Non c'è gas e si comincia già a cucinare con la legna.
15: Si empieza a cucinare con legna. I prezzi hanno aumentato di una maniera incredibile. Per esempio,
16: i prezzi sono aumentati in modo incredibile. Per esempio, una confezione da 30 uova costa tra i 1.500 e i 3.000 pesos cubani nel mercato nero, l'unico dove si riesce a trovare qualcosa.
15: Un'inflazione enorme.
16: C'è un'enorme inflazione, perché il dollaro costa ormai quasi 500-600 pesos cubani.
15: 600 pesos cubani.
11: Inviato speciale con Valeria Volatile ha raggiunto Carla Vitantonio, operatrice umanitaria e vicepresidente dell'associazione International Humanitarian Studies a Cuba da molti anni.
17: Dal punto di vista economico e sociale la situazione a Cuba continua a peggiorare. Pochi giorni fa il ministro dell'energia ha dichiarato che non ci sono più scorte di greggio. La vita quotidiana delle persone continua a peggiorare. Stiamo assistendo a nuovi protocolli emergenziali del governo, ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, del trasporto pubblico. La situazione è difficile e a questo si aggiunge la paura, che è determinata dagli eventi degli ultimi giorni, la paura e lo sconcerto, perché avere una porta aerei alle porte non è un fatto che lascia indifferente nessuno. Rispetto alla concretezza della possibilità di un intervento militare, purtroppo non ci sono previsioni che tengano. Il governo americano negli ultimi mesi si è distinto per una contraddittorietà dei suoi messaggi, sia nei confronti di Cuba sia nei confronti di altri paesi. Quindi da un lato Trump oggi stesso si dice ancora interessato a negoziare con Cuba, dall'altro posiziona una porta aerei nello stretto. Sicuramente c'è moltissima preoccupazione nel paese, sicuramente molti pensano che anche il caso Raúl Castro sia stato costruito ad hoc e segua un po' la falsariga di quello che era stato fatto per Maduro, una strategia per costruire una ragione per un intervento su Cuba. Quindi è molto difficile fare i conti con tanta incertezza.
11: Roberto Darini, inviato del Sole 24 Ore, grande esperto di America Latina, sta per tornare a Cuba per raccontare questa nuova gravissima crisi.
18: L'obiettivo della Nimitz, la porta aerei lunga 333 metri, è quello di intimidire o forse attaccare, chissà, un'isola che attraversa una drammatica crisi energetica e alimentare. La nave da guerra americana rimarrà nella regione per intensificare la pressione di Washington sul governo cubano. Tuttavia, fonti militari americane precisano al New York Times che l'amministrazione Trump intende usare la Nimitz e i suoi caccia come show di forza e non come piattaforma per operazioni militari.
11: La situazione economica dunque è così grave?
18: La crisi economica che attraversa Cuba è la più drammatica degli ultimi 30 anni. Si tratta di una crisi energetica ormai degenerata in crisi alimentare. Qualche numero: a Cuba servono circa 100.000 barili di greggio al giorno, che fino allo scorso dicembre arrivavano dal Venezuela e in misura minore dal Messico. Trump ha proibito a tutti di inviare greggio. È un'operazione che lede palesemente il diritto internazionale. La conseguenza è questa: un litro di benzina costa 10 euro, lo stipendio di un medico cubano è di 20 dollari al mese. I blackout a Cuba sono diventati quindi sempre più frequenti e l'economia dell'isola è paralizzata. E il turismo, dopo il Covid, è crollato da 5 milioni di presenze all'anno a meno di un milione nel 2025. La conseguenza più diretta della crisi economica è la crisi umanitaria. La scarsità di cibo a Cuba e l'impossibilità di distribuirlo per carenza di carburante hanno generato una situazione drammatica. Molti cubani sono scivolati nell'indigenza.
11: Com'è la situazione per quanto riguarda la sanità?
18: La sanità. L'embargo americano ha prodotto molte vittime. Gli ospedali patiscono lunghi blackout e i pazienti che necessitano di cure che non prevedono interruzione di energia rischiano di morire. Migliaia di interventi chirurgici urgenti sono stati cancellati. Con 7,5 medici ogni 1000 abitanti è il primo paese al mondo per copertura sanitaria. Eppure la pressione e repressione americana hanno già prodotto conseguenze gravissime nei presidi ospedalieri.
11: I ragazzi, gli studenti, come vivono questa crisi?
18: I professori non sempre riescono a raggiungerle senza autobus, senza mezzi di trasporto.
11: Un paese allo stremo dunque, dove anche i ragazzi pagano un prezzo alto. Studiare sull'isola è sempre più difficile, anche perché manca spesso la corrente elettrica. Se i ragazzi di Cuba si vedono costretti ad abbandonare le aule, la dispersione è un fenomeno che riguarda anche paesi come il nostro. Per sensibilizzare su questo tema è in scena uno spettacolo teatrale. Lo ha visto Marilu Merolla.
19: Salve però, sono venuto a salutarla.
20: Ma chi si rivede?
19: Tutto qua. Non ha nient'altro da dirmi.
21: È un dialogo tra uno studente e la sua insegnante. Un addio tra un ragazzo che vuole lasciare la scuola e la sua professoressa, che invece vorrebbe convincerlo a restare. Comincia così: Se te ne vai, uno spettacolo teatrale denso ma essenziale, che guarda dentro le ragioni di un abbandono, facendo emergere le difficoltà e le fragilità di una relazione, quella tra adulti e adolescenti. Il testo, firmato dalla regista franco-irlandese Kelly Rivière, è stato tradotto dall'attrice Francesca Ritrovato, che sul palco è la professoressa Ferrante, l'attore Kevin Di Sole e Nathan, lo studente. Lo spettacolo mette in scena e porta in giro per l'Italia, tra scuole e teatri, il tema dell'abbandono scolastico, che nel nostro paese, sebbene in calo, coinvolge ancora circa l'8% degli studenti. Andrea Collavino è il regista dello spettacolo.
22: Nel mondo della scuola il dialogo dovrebbe essere la cosa principale, ma a volte sappiamo che è molto difficile. E qui invece nello spettacolo si ha proprio la sensazione che ci sia un dialogo senza esclusione di colpi, senza nascondersi dietro a delle possibili scappatoie.
21: Cos'è che l'ha colpita del testo?
22: Penso principalmente alla sincerità, un linguaggio molto diretto e molto comprensibile, tant'è vero che poi la gente è sempre molto commossa, si identifica sia nel personaggio della professoressa sia quello di Nathan.
19: Perché sorride?
20: Così, perché dai per scontato che dispiace anche a me.
19: Ma perché a lei non dispiace?
20: Cosa esattamente?
19: Di non guadagnare abbastanza.
20: Cosa significa per te abbastanza?
19: No, vabbè, no, senza stare lì ad analizzare ogni parola adesso. Si sa, a fare i prof mica si diventa ricchi.
20: E cosa vuol dire per te essere ricchi?
19: Avere più zeri sullo stipendio alla fine del mese.
20: Beh, sono solo zeri alla fine.
19: E degli zeri che pagano cose.
20: Cose?
19: Cose di marca.
20: Come le scarpe?
19: Tipo.
21: Francesca, ritrovato, dove siamo?
1: Siamo in una scuola, in un orario extra scolastico. La professoressa Ferrante corregge i compiti e arriva Nathan, un suo allievo, che ha bisogno di parlare con lei. È uno spettacolo che ho visto a Parigi. Sono rimasta colpita dall'efficacia di questo incontro tra generazioni.
21: La professoressa Ferrante che persona è?
1: È una donna che sta vivendo un momento anche per lei difficile, perché dal confronto con Nathan si capisce che la sua vita a un certo punto le sembri dislocata rispetto a lei, come se lei si trovasse in un luogo che forse non ha scelto o ha scelto senza badare troppo al suo vero desiderio. Il confronto con Nathan la obbliga a una presa di coscienza.
20: Quando ero più giovane di te volevo fare pallavolo.
19: No.
20: Da professionista.
19: No, vabbè.
20: Beh, ero nel giro della nazionale.
19: No, seria?
20: Beh.
19: E poi?
20: No, è una lunga storia.
19: Me la racconti?
21: Nathan, interpretato da Kevin Di Sole. Che cosa vuole Nathan? Perché vuole lasciare la scuola?
2: Nathan è un adolescente, come tutti gli adolescenti, diciamo, di oggi, è amante della tecnologia. Nella tecnologia scopre una roba per lui molto, molto forte, cioè la compravendita di scarpe online. Quindi lui compra ad un buon prezzo per rivendere. È un ragazzo molto intelligente, quindi vede l'occasione di andare via in un paese che probabilmente non gli dà delle possibilità e trova nel soldo la sua occasione di vita. Dice magari lavorerò poco e per poi godermela, no?
21: Che cos'è che Nathan non trova nella scuola?
2: Sicuramente non trova l'appoggio degli adulti, in questo caso degli insegnanti, forse anche nel metodo, no? Di una scuola che ormai forse è rimasto un po' indietro.
21: Kevin Di Sole, perché Nathan va a salutare la professoressa Ferrante? Perché non va via senza dire nulla?
2: Perché nella professoressa Ferrante trova tutto quello che non trova negli altri, nel padre, in una madre che è andata via, e si trova ad affrontare dei problemi familiari, probabilmente anche gli amici non stanno troppo con lui, quindi trova in questo adulto forse per la prima volta un punto di riferimento e cerca un aiuto, semplicemente. Dicendo però il contrario con le parole.
21: Andrea Collavino, qual è invece il messaggio che lo spettacolo vorrebbe trasmettere al pubblico?
4: Più che un messaggio, credo che sia un porsi delle domande, no? Alle quali è molto difficile corrispondere, perché sono domande complesse e proprio per questo sono insolute al momento. Ci troviamo di fronte ad un'epoca dove non si sa bene quali possano essere le soluzioni alla distanza che i ragazzi vogliono prendere dalla scuola, oppure che vogliono abbandonare la scuola, ma non più tanto per motivi di fragilità familiare quanto proprio per una scelta quasi determinata da altre possibilità che vengono a crearsi al di fuori del mondo scolastico.
2: Quel giorno, quando sono tornato a scuola, la Ferrante non c'era. Ho chiesto in giro, pensavo che fosse solo in ritardo, ma mi hanno detto che sarebbe stata assente. Dopo molte settimane ho capito che non sarebbe più tornata. E io ho fatto come se niente fosse. Ho preso il diploma. Per un pelo però l'ho preso sto diploma. E se l'avesse saputo la Ferrante non ci avrebbe creduto.

0: dalle scuole alle asili, dove l'Italia conta alcune eccellenze. Per studiare il modello Reggio Emilia è arrivata la principessa Kate. Federico Mello ha seguito la visita.
1: Siamo partiti questa mattina alle 3:15 da Lecco, siamo arrivati molto presto per essere tra i primi.
2: Sono appassionata dell'Inghilterra, appassionata della Royal Family.
3: Avete portato anche la bandiera?
2: Sì, certo, originalissima dall'Inghilterra, l'Inghilterra sempre nel cuore, quindi tutta la famiglia reale.
4: Ha conquistato non solo Reggio Emilia, ma buona parte dell'Italia, la principessa Kate in visita nel nostro paese. Una donna colta, affascinante, simbolo di resilienza dopo aver sconfitto un tumore che l'ha tenuta fuori dalla scena pubblica per molti mesi. In piazza Prampolini, cuore della città emiliana, il momento glamour ha attirato migliaia di persone. Kate è disponibile, generosa, stringe mani, scatta selfie, prende i tanti mazzi di fiori che le hanno portato.
1: È emozionante, non ce l'aspettavamo così da vicino. Ho fatto la foto con tutti quelli che l'hanno chiesto.
2: È arrivata, siamo riuscite a darle quello che avevamo portato, che erano delle vecchie figurine di William da bambino, e abbiamo fatto il selfie.
3: Proprio il selfie della vita.
2: Assolutamente sì.
5: Il nostro bingo, come aver vinto all'otto.
4: Eppure, non è solo mondano questo appuntamento, non solo la futura regina che arriva in città.
2: Ho portato dei fiori perché ho un asilo a Parma e lei si preoccupa tanto per la fascia 0-5, per l'importanza della prima infanzia.
4: Kate è qui a Reggio per capire meglio, per vedere da vicino uno dei genius loci di questa terra. Un modello che già nel 1991 finì sulla prima pagina del magazine americano Newsweek. Gli asili migliori al mondo, diceva, un primato poi celebrato da Nanni Moretti nel suo film Aprile.
6: L'Emilia Romagna, la regione in cui ci sono i migliori asili del mondo.
4: Gli asili di Reggio, dunque, le scuole dell'infanzia, un'eccellenza mondiale che nasce dopo la guerra nel cuore dell'Emilia Rossa ad opera di un pedagogista insegnante, Loris Malaguzzi, ideatore del Reggio Emilia Approach e fondatore del Reggio Children, un centro internazionale per la tutela e lo sviluppo dei diritti e delle potenzialità di bambine e bambini. Anche qui è venuta Kate, come ci racconta la presidente del centro, Maddalena Tedeschi.
7: Lei si è fermata moltissimo per capire la visione del bambino come unitario, è rimasta molto sorpresa dagli ambienti, dai colori, dalle luci. Un incontro di senso, cioè un incontro vero tra persone che davvero credono nell'educazione.
4: Ma cosa è il Reggio Approach? Che attira studiosi che ogni anno vengono in pellegrinaggio a Reggio Emilia per capire meglio? Ce lo spiega Claudia Giudici, anche lei una delle anime del Reggio Children.
8: Reggio Emilia Approach è un approccio educativo che mette al centro il bambino, un bambino cittadino, portatori di diritti ma soprattutto portatori di 100 linguaggi, 100 modi diversi di esprimersi, di comunicare, di conoscere il mondo. Un bambino in relazione però con gli altri bambini, con gli adulti, insegnanti, genitori.
4: Un'eccellenza, ci tiene a chiarire, pubblica.
8: Perché sono nidi e scuole dell'infanzia gestiti direttamente dal comune di Reggio Emilia e quindi credo che questo testimonia che è possibile offrire educazione di qualità non solo a tutti i bambini di Reggio Emilia ma a tutti i bambini del mondo. Questa è la nostra auspicio e tensione con le quali tutti i giorni lavoriamo.
4: Parole e concetti che per tanti parti d'Italia suonano inedite. Qui ormai hanno una tradizione di oltre mezzo secolo. Uno di questi concetti è al cuore della teoria di Malaguzzi, i 100 linguaggi dei bambini. L'idea che si cresce non solo con la parola ma attraverso il corpo, attraverso l'espressività, la danza, la creatività, e nelle scuole di Reggio c'è un luogo specifico per sviluppare queste capacità. Viene chiamato atelier, ancora Giudici.
8: Nell'atelier, ma anche nelle classi, perché possiamo dire che tutta la scuola è un assemblaggio di atelier. La conoscenza avviene davvero attraverso il modello della scrittura, non solo, ma il disegno, la pittura, la musica, il corpo, tutti strettamente intrecciati. Quindi non c'è un separare il sapere in tante discipline, ma è davvero un modo più complesso di conoscere che corrisponde a quello che gli esseri umani hanno.
4: Questo spazio è così centrale nelle scuole dell'infanzia di Reggio che ogni istituto ruota intorno a chi se ne prende cura. Atelierista viene definito. Stefano Sturloni ha svolto questo ruolo per oltre 40 anni alla scuola Allende. Anche qui è venuta Kate e proprio Sturloni ha fatto da cicerone in quella che è stata definita la scuola nel bosco per il bellissimo parco che la circonda.
9: È stata molto interessante, toccante importante, perché lei ha dimostrato davvero un grande entusiasmo per questo luogo, per la sua naturalità, per il rapporto che i bambini hanno con il fuori quotidianamente. Noi diamo priorità alla dimensione del rapporto del bambino con l'esterno, e poi abbiamo visto un po' il luogo, come l'abbiamo realizzato, come l'abbiamo progettato. Importante, le abbiamo detto anche a lei, che è stato tutto realizzato in collaborazione con le famiglie e con i genitori.
4: Ci dice anche Sturloni della sua professione.
9: L'atelierista è una figura aggiunta, diciamo, al corpo insegnante, pensato, ideato da Loris Malaguzzi, ed è una competenza in più che entra in relazione con le competenze degli insegnanti e porta dentro uno sguardo diverso anche proprio sugli aspetti che riguardano la dimensione artistica, lo sguardo estetico, ecco. Quindi questo è un po' il suo ruolo. È comunque un insegnante anche lui, l'atelierista, e interagisce con gli insegnanti per cercare di fare delle progettazioni che siano giocate anche molto sulla dimensione estetica.
10: Il cuore proprio del Reggio Emilia Approccio.
9: Sì, l'atelierista è visto un po' come il cuore del Emilia Procere, tant'è che anche chi si relaziona con noi, sia all'estero che in Italia, ha spesso istituito questo ruolo.
4: Linguaggi e bambini dunque, scuole pensate a partire dai luoghi, atelier per crescere liberi e aule con intorno il bosco per diventare cittadini consapevoli. Uno dei tanti tesori italiani di cui si parla poco, ma che è orgoglio del nostro paese. È venuta Kate a ricordarcelo, e soprattutto per questo dobbiamo ringraziare la principessa del Galles. Yes.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
5: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'ei?
6: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Meteoradio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 23 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Le grandi bellezze. Buongiorno da Noemi Giunta, oggi parliamo della Rubber Valley, ovvero il distretto della gomma, del Sebino, zona della Lombardia Alta, verso anche il lago di Iseo. Insomma, si trova tra quelle che sono veramente due potenze di fuoco imprenditoriali come Bergamo e Brescia. Ma soprattutto questo distretto è una delle filiere manifatturiere più competitive del Made in Italy, leader assoluta sia europea che mondiale.

0: che non sono altro che le guarnizioni di gomma, quelle dei barattoli o della moka. Comunque, il vero esperto, memoria storica e rappresentante anche istituzionale di tutta questa categoria, di questo distretto così importante, una vera eccellenza italiana, è Fabio Bertoletti, direttore generale di Assogomma. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno.
0: Lei è uno dei più autorevoli, leggo, dirigenti industriali italiani nel campo della manifattura chimica e ricopre questo ruolo di direttore generale di Assogomma da ben 25 anni. È tutta la sua storia.
1: È vero, è passato tanto tempo. Sì, sì. E complessivamente sono più di 43 anni che sono all'interno di Assogomma, l'associazione che rappresenta le industrie della gomma tutte, quindi non solo pneumatici, non solo guarnizioni, tubi, ma addirittura anche le componentistiche per quel che riguarda la farmaceutica, dai ciucciotti. La gomma spazia, è un materiale versatile, naturale, naturale per circa la metà della sua quantità prodotta, e quindi tutti devono cominciare e sempre tenere presente che la gomma non è un materiale chimico, no, no, nasce dalle piante.
0: Sì, il caucciù.
1: E cosiddetto caucciù, la gomma naturale viene coltivata nelle zone tropicali e sono niente meno che 6 milioni di contadini che nel mondo producono questa linfa preziosa che una volta trasformata opportunamente diventa un prodotto in gomma.
0: Direttore Bertolotti, non parliamo di un'industria glamour, forse anche per questo è poco nota, ma i numeri che adesso le chiederò di dirci di questo distretto sono così importanti, soprattutto per l'economia italiana, che mi domando se un'attenzione maggiore anche alla comunicazione non potrebbe aiutare.
1: Ma insomma, l'attenzione alla comunicazione va sempre posta, assolutamente. Il mondo della gomma italiano, per quanto riguarda la nostra associazione, vuol dire oltre 210 imprese associate, 30.000 addetti che lavorano, che sono impiegati nell'industria della gomma, quindi una quantità significativa di persone. Ma quello che va detto è che il prodotto gomma, al di là di alcuni prodotti come ad esempio i pneumatici che sono facilmente visibili,
0: sì,
1: per il resto sono prodotti abbastanza nascosti.
0: Sì.
1: Pensate al fatto che in un veicolo, in una vettura, ci sono all'incirca 70 kg di gomma. La metà sono pneumatici e quindi sono ben visibili, ma l'altra metà sono altri particolari in gomma che servono e che sono essenziali per il funzionamento del veicolo. Per dirla tutta, se manca una banale, dico tra virgolette, guarnizione che serve per far funzionare l'ABS, quel veicolo non può essere messo in circolazione.
0: Certo.
1: Quindi un piccolo prodotto ma essenziale, e lo stesso dicasi se facciamo semplicemente un flashback di qualche anno fa, quando c'era il periodo Covid, sappiamo tutti, ci ricordiamo tutti i vari vaccini. Bene, i vaccini non avrebbero ragion d'essere se non ci fossero le cosiddette chiusure elastomeriche per uso farmaceutico, banalmente i tappini che servono per poi essere perforati e iniettare i vaccini e quant'altro. E sono in gomma e non sono in altro materiale per due ragioni molto semplici. La gomma è un materiale che si presta ad essere sterilizzato, cosa che altri materiali non lo sono, e poi può essere perforato più volte richiudendosi perfettamente.
0: Mi dà qualche numero anche sul giro d'affari e sull'export?
1: Ma allora, innanzitutto l'industria della gomma è un'industria fortemente esportatrice. Possiamo dire che più dell'80% di quello che viene prodotto in Italia viene destinato ai mercati esteri, prevalentemente nell'Unione Europea. Siamo market leader certamente nella produzione degli articoli stampati, quindi guarnizioni, soffietti, guarnizioni sia toroidali, come lei diceva, le guarnizioni OR, sia le guarnizioni piane, più diverse, diciamo, fogge, come di altri prodotti. Siamo market leader nella produzione dei nastri autoadesivi, per esempio. Il nastro autoadesivo, che qualcuno può pensare essere un prodotto, che ne so, di plastica piuttosto che di carta, in realtà l'elemento fondamentale del prodotto è la massa adesiva,
0: certo,
1: è la colla che si fa con la gomma naturale o la gomma sintetica.
0: Di che giro d'affari parliamo?
1: Ah, parliamo di un giro d'affare di 7-8 miliardi
0: di euro.
1: Ma questo senza

0: fare l'indotto, quindi stiamo parlando di un'industria solida, per lo più costituita da aziende di medio-grandi dimensioni, anche se ci sono le piccole e medie, ma le medie e medio-grandi sono molte le aziende che sono multinazionali, che sono plurilocalizzate, che hanno impianti produttivi in Italia ma anche all'estero. Siamo ben conosciuti e affermati, sì, in questo campo.
1: Questa è la descrizione di quella che si chiama in termini tecnici una filiera integrata.
0: Assolutamente sì, ma basta guardare la zona che lei citava del Basso Sebino, del Lago d'Iseo, dell'estrema punta sud del Lago, sì, d'Iseo, dove sono concentrate centinaia di imprese, di piccole ma anche importanti dimensioni, che trasformano la gomma, ovvero partono dalle singole materie prime, le mescolano, ne fanno un impasto come se fosse, diciamo, un panettiere, e la pasta, cioè la mescola, sì, quindi producono sempre nella stessa zona la mescola e la trasformano in prodotti grazie a macchinari, impianti che sono sempre prodotti in quella stessa zona. Cioè praticamente abbiamo un'eccellenza, un distretto vero che parte dalla materia prima e arriva al prodotto finito.
1: Materia prima che però viene importata.
0: Ma certamente la gomma naturale non può che essere importata, anche se ci sono stati degli esperimenti sin dai tempi della guerra, sia in Germania piuttosto che in Italia, nel tavoliere delle Puglie sono stati provati degli impianti di coltivazione, per esempio del tarassaco, ovvero della cosiddetta cicoria matta, e la radice di questa pianta, come di altre 2500 piante, produce della gomma, ma certamente la gomma per eccellenza viene prodotta nelle zone tropicali, sì, utilizzando delle piante che è Hevea brasiliensis in particolare. Poi la gomma sintetica viene prodotta in Italia, ovviamente, come negli altri paesi dell'Unione Europea, ma non basta. Noi utilizziamo, oltre a queste due, diciamo, sostanze di base, poi non parliamo di la gomma sintetica, le gomme sintetiche, sì, sì, le gomme naturali, quindi sono una molteplicità di materiali che devono essere mescolati insieme a prodotti chimici per ottenere poi un prodotto che mantenga le caratteristiche prestazionali nel tempo.
1: A proposito della mescola di cui ho parlato prima, si dice ogni azienda del territorio della Rubber Valley è in grado di modificare la ricetta chimica del materiale per rispondere esattamente alle pressioni, alle temperature e agli agenti chimici richiesti dal cliente. Insomma, c'è anche un'expertise straordinario.
0: Assolutamente. Chi lavora nel mondo della gomma ed in particolar modo chi ha un'attività completa, cioè mescola prodotti, deve trovare la combinazione dei vari elementi che sono le varie materie prime ottimale, che non dipende solo dal singolo materiale ma dalla quantità del materiale, percentualmente rilevante in un senso piuttosto che nell'altro, piuttosto che le temperature. Quindi la combinazione di questi fattori dà luogo a un prodotto che ha caratteristiche molto diverse. Come dire che dal latte non si fa un formaggio,
1: certo,
0: ma possono fare una quantità straordinaria di formaggi completamente diversi.
1: No, che poi lei, insomma, raccoglie la storia di questo distretto ad alto livello, insomma, di grande rappresentanza come direttore generale dell'Assogomma da ben 25 anni, quindi c'è un grande passato fino ad arrivare al fondatore, di cui parleremo tra un momento con il nostro prossimo ospite, ma c'è anche un futuro che viene costruito passo passo da queste sinergie tra tessuto aziendale e quello degli istituti che preparano i ragazzi, leggevo, cioè ci sono anche scuole e per cui c'è lavoro in quella zona.
0: Per garantirci un futuro abbiamo l'assoluta necessità di avere dei ragazzi che si appassionino al nostro settore. Il nostro settore può rappresentare veramente un futuro, è un futuro e lo dimostra dalla sua lunga storia. La nostra associazione esiste da più di 100 anni a questa parte e devo dire che negli ultimi 3-5 anni ha aumentato il numero dei propri iscritti, ha aumentato il numero dei dipendenti, sì, rappresentati, che vuol dire che nuove leve sono entrate nel nostro settore.
1: Grazie al direttore di Assogomma Fabio Bertolotti per questa panoramica così interessante sul distretto della gomma, la Rubber Valley, se lo vogliamo inglesizzare. Grazie e buon lavoro, direttore.
0: Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Dicevamo delle origini di questo distretto, ma perché proprio lì? Cosa è successo? E ne parliamo con Gianangelo, detto anche Angelo, Guerini, General Manager della Colombo. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
1: Senta, dottor Guerini, è proprio dalla manifattura Colombo nel 1922 che parte questa grande energia e questa grande espansione dell'eccellenza italiana del distretto della gomma.
2: Esattamente, sì. Il nostro fondatore Colombo sì, è stato un po' lo scopritore del settore delle guarnizioni industriali in Italia. Nasce la manifattura Colombo un po' prima, perché è datata 1911, a Milano nasce, sì, e poi apre un'unità produttiva a Sarnico nel 1922, da cui poi nasce effettivamente poi tutto il distretto col boom economico degli anni 50-60.
1: Come si chiamava di nome?
2: Il fondatore si chiamava Rinaldo Colombo. 1911 inizia la sua attività prendendo la distribuzione di guarnizioni tedesche dall'allora un'azienda storica, anche quella, che si chiama Burgmann, e ne fece la sua attività poi inserendo fratello e successivamente un socio. Nel 1922 poi si innamora, diciamo, della zona del Sedino e crea un'unità produttiva a Sarnico. C'è anche tra l'altro una bella leggenda romantica sulla creazione, perché pare che insomma avesse questo amore sul lago d'Iseo, quindi non volendosi distaccare da questo amore abbia creato l'azienda lì e quindi abbia portato la sua residenza in zona e abbia portato poi anche la sua azienda,
1: che invece poi a quanto pare non ebbe né figli né mogli.
2: Esatto, non si sposò.
1: Quindi la storia è ancora più romantica e travagliata, piena di mistero.
2: Esatto, sì, perché c'è questa liaison che rimane un po' come le nostre guarnizioni, un po' che non la vede nessuno, ma c'è, insomma, come chiamola così.
1: E comunque doveva essere un amore forte, visto che da un'unica azienda adesso siamo arrivati un secolo dopo ad avere uno dei poli industriali più riusciti,
2: certo,
1: e più famosi e anche più redditizi dell'Italia.
2: Sì, una storia che è proseguita anche con tanto ingegno, con tanta capacità, un po' che abbiamo noi italiani, di inventarci le soluzioni, in questo caso di tenuta, di sviluppo di tante materie prime diverse, di tanti prodotti che si sono adattati col tempo a tantissime realtà industriali che poi, dopo le guerre, soprattutto negli anni 50-60 col boom economico, trovavano sempre più applicazioni. Quindi un po' l'ingegno italiano è stato rappresentato anche dalla manifattura Colombo in questi termini.
1: Qual è stato il momento apicale di questa storia?
2: Diciamo che l'apice sicuramente è stato negli anni 60, nel quale comunque il boom economico trascinava l'attività industriale. Verso gli anni 90 calcoli anche che il signor Colombo muore a 94 anni senza eredi, e in maniera anche, richiamando un po' il fascino, i legami personali forse di un'altra epoca, lasciò poi l'azienda ai figli di del suo vecchio socio, che era morto decenni prima, che nel frattempo erano entrati in azienda qua a lavorare. Non avendo eredi, divise un po' le sue fortune tra beneficenza e appunto forse un lascito anche così romantico ai figli del vecchio socio.
1: Beh, certo, un'eredità spirituale. E lei come ha raccolto questa eredità? Adesso lei è il general manager.
2: L'azienda poi passa di proprietà nel 1995 e entrano due proprietari attuali, che sono i fratelli Gervasoni, prendono questa realtà industriale, essendo loro legati comunque al territorio di Sarnico, diciamo, raccolgono questa azienda che poi purtroppo negli anni 80 poi, non essendoci poi un vero passaggio generazionale all'epoca, l'azienda andò un po' a ridursi dimensionalmente rispetto al periodo degli anni 60. Però la ripresero in mano con all'epoca due nuove figure dirigenziali, perché poi all'epoca loro due non erano cresciuti come molti altri imprenditori della zona con le guarnizioni. Io arrivo in azienda nel 99, divento direttore nel 2016. L'azienda va bene, va adesso nell'evoluzione, e forse l'aspetto più, diciamo, intrigante della situazione,
1: sì,
2: che ci siamo poi evoluti in società benefit, quindi con una particolare attenzione verso le tematiche della sostenibilità, sperando anche in questo senso magari un po' di fare da apripista anche al resto del distretto verso la sensibilità di queste tematiche che comunque sono all'ordine del giorno.
1: Bene, la ringrazio tanto Angelo Guerini, General Manager della storica azienda da cui nacque e nasce tutto questo distretto, la manifattura Colombo, che poi ha attraversato varie epoche, trasformazioni eccetera, ma resta comunque sempre una storia di successo. Grazie ancora Guerini e buon lavoro.

0: E torniamo a parlare del distretto della gomma, la cosiddetta Rubber Valley del Basso Sebino, che si trova tra le province di Bergamo e Brescia, insomma Lago di Iseo Sud. E il nostro ospite è Paolo Bellini, presidente dell'Associazione Produttori di Guarnizioni del Sebino. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno a lei, grazie dell'invito.
0: Per noi è stata, almeno per me, una bella scoperta questo distretto di cui sapevo poco e niente. E invece ci ha spiegato molto bene l'ampiezza, le cifre, i numeri, non solo del giro d'affari, ma anche di quanta gente impiega, il numero delle fabbriche che ci sono, l'indotto, eccetera, il direttore Bertolotti. Poi con Angelo Guerini invece siamo risaliti fin su alle origini del distretto, la manifattura Colombo. Con lei vorrei parlare del presente e del futuro dell'associazione, soprattutto dei produttori di guarnizioni del Sebino. Com'è la situazione?
1: Ma la situazione, innanzitutto, l'associazione nasce per volontà di 11 aziende che lavorano sul territorio e da subito abbiamo compreso quanto fosse importante mettere a fattor comune alcuni valori, soprattutto il tema della formazione, il tema della sostenibilità. Questi due obiettivi, questi due elementi sono per noi fondamentali, sono elementi dell'associazione ma anche obiettivi, perché sappiamo quanto sia importante poter trasmettere l'esperienza di cui le nostre aziende sono ricche ai giovani e allo stesso tempo quanto fare del bene sul nostro territorio vuol dire dare sostenibilità e dare un futuro a tutto quello che abbiamo, è stato creato in tanti anni e a quello che abbiamo, dove siamo arrivati oggi.
0: Ma infatti il direttore Bertolotti ci ha parlato anche appunto di queste sinergie con vari istituti, insomma è l'azienda stessa che prende tra virgolette a botteghe ragazzi e quindi non c'è dispersione.
1: Assolutamente, assolutamente. L'obiettivo è stato, come dicevo fin dall'inizio, quello di creare un ponte concreto tra scuola e impresa, per questo che i ragazzi entrano in un'azienda con degli stage, lavorano in laboratorio, nei reparti e poi scoprono prima di tutto le aziende produttrici di guarnizioni che sono spesso conosciute e poi trovano qua la strada per il loro futuro. Per noi questo è molto importante perché, come dicevo, abbiamo tanta esperienza, tanta competenza nelle aziende per dare futuro alle nostre aziende, soprattutto al distretto nel quale noi abbiamo la fortuna di abitare. Questo bellissimo posto, luogo, è molto importante per trasmettere ai giovani il tanto sapere che hanno le persone che lavorano da noi da tanti anni.
0: Ecco, l'essere insieme, avere uno scopo comune, la cooperazione che c'è, quindi non solo competizione ma cooperazione, addirittura è stata creata per questo distretto il termine competition, che è appunto la crasi tra competizione e collaborazione. Forse questa, dottor Bellini, la forza del distretto, cioè che tutti lavorano per un unico scopo, a vari livelli.
1: Assolutamente, assolutamente. Oggi l'associazione Produttori Guarnizioni del Sebino è composta da 45 aziende tra le province di Bergamo e Brescia, realtà diverse, ciascuna con la propria storia, la propria identità e aggiungo anche con prodotti e mercati diversi. Questo è certamente un elemento molto importante, perché facciamo cose insieme per dare continuità al distretto, ma poi ogni azienda sviluppa da sé i prodotti e sviluppa da sé i mercati. Quindi il fatto di avere una competizione limitata per quanto riguarda il prodotto e lo sviluppo tra le aziende consente invece di lavorare insieme sui temi fondanti, appunto, che sono quelli della formazione delle giovani generazioni, quindi è quello invece dell'ambiente, della sostenibilità.
0: Lei è anche imprenditore. Un episodio della sua storia professionale che maggiormente la inorgoglisce?
1: Ma sicuramente come imprenditore si raggiungono tanti successi personali, imprenditoriali, anche come azienda, ma certamente il fatto di avere un'azienda sul territorio nel quale è nato mio papà e che ha fondato l'azienda e dove vivo tuttora io, è chiaro che ci dà sempre grande forza nel restituire quanto noi abbiamo preso dal territorio, quanto il territorio ci ha dato, e poterlo restituire per un grande piacere. Io come imprenditore collaboro da anni con lo Sci Club di Sarnico e permettiamo a ragazzi disabili di fiare, abbiamo tante iniziative anche durante l'anno per loro. Ecco, questo per noi vuol dire fare imprese, vuol dire avere aziende sane che sono leader di mercato, ma allo stesso tempo il fatto di essere presenti sul territorio, di vivere, ci permette sempre di avere grande attenzione, grande passione proprio per chi è meno fortunato e comunque per le persone alle quali possiamo fare del bene grazie al nostro lavoro. Questo sicuramente inorgoglisce molto me, ma inorgoglisce anche tanti altri imprenditori con i quali ci confrontiamo molto spesso su queste tematiche.
0: Quindi un lavoro che diventa anche una missione verso il territorio per restituire quello che poi si è sviluppato proprio su questo territorio, quindi un attaccamento che viene anche dai sentimenti, dalle storie familiari. Insomma, ci avviciniamo anche ormai alla conclusione di questa stagione del programma e la nota costante è la forza dell'eccellenza italiana, sono i legami di lealtà, di amicizie, di familiarità, almeno in queste storie. Poi è chiaro che ci sarà anche il rovescio della medaglia, dottor Bellini, però questa sua testimonianza mi conferma su un percorso che invece vedo che si ripete in tutte le storie che abbiamo raccontato in questo anno. Mi fa molto piacere perché insomma ognuno nel suo piccolo lascia poi una grande tradizione, adesso non vorrei diventare retorica, insomma, ma che va oltre i numeri e che va oltre anche i successi industriali, eccetera. Le pare?
1: Assolutamente, credo sì che sia proprio così, ma credo che sia lo stesso che avviene in molte zone italiane dove le aziende sono fortemente
0: dove prospera, dove territorio. Sì.
1: È chiaro che laddove la famiglia ha iniziato il business e dove c'è benessere c'è anche sempre una grande voglia di restituire parte di quello che si è ottenuto al territorio che ha permesso lo sviluppo
0: è senz'altro questa la forza del Made in Italy, è questa che poi ha resistito anche alla globalizzazione più selvaggia di cui forse oggi scontiamo anche un po' alcune ricadute. La ringrazio per questo suo racconto, Paolo Bellini, presidente associazioni produttori di guarnizioni del Sebino e produttore a sua volta. Buon lavoro nel distretto della gomma italiano, grande eccellenza non solo italiana ma europea e mondiale.
1: Grazie a lei ancora, grazie.
0: E grazie a Roberta Di Casimiro in regia, Lucia Pioppi in redazione, ad Emanuele Rinaudo alla console, da Noemi Giunta. Grazie a tutti voi per averci ascoltato. Naturalmente la puntata si può anche riascoltare su RaiPlaySound.it e a sabato prossimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Ad Acerra, in Campania, nel cuore della Terra dei Fuochi, la visita di Papa Leone. Ci colleghiamo in diretta con Francesca Ghidini della redazione di Napoli. Abbiamo purtroppo qualche difficoltà di collegamento con Francesca Ghidini, ma lo dicevamo, è una visita dall'alto valore simbolico questa del Papa in una delle aree più martoriate del sud Italia per l'inquinamento ambientale e le conseguenze sanitarie e sociali legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Il pontefice è stato accolto tra gli altri dal vescovo Monsignor Antonio Di Donna, dal presidente della regione Campania Roberto Fico. In cattedrale ha incontrato, oltre ai religiosi della Campania, alle famiglie delle giovani vittime dell'inquinamento ambientale. Il suo discorso si è concluso poco fa. Ascoltiamo allora intanto le sue parole.
4: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Sono qui però anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene.
3: La guerra in Iran. Continuano le trattative con gli Stati Uniti a Teheran, febbrile lavorio diplomatico. Lungo incontro fra il capo dell'esercito del Pakistan, paese mediatore, e il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Secondo il sito saudita Al Arabiya, un accordo potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore, ma l'Iran frena. Al presidente Trump presentati i piani per un'eventuale ripresa della guerra, riporta la CNN. In Cina è salito a 90 il numero dei morti per un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia settentrionale dello Shaanxi. Diversi feriti e le persone ancora disperse. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati arrestati, secondo quanto comunicato dal quartier generale dei soccorsi. Le miniere di carbone, che forniscono alla Cina circa il 60% del suo fabbisogno energetico, continuano a registrare un elevato tasso di incidenti. 34 anni fa, il 23 maggio del 1992, la strage di Capaci. La mafia uccideva il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, giudice anche lei, e tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Una data che ha segnato la storia della Repubblica, scrive in un messaggio il presidente Mattarella. Un attacco di inaudita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. A Palermo tante iniziative per non dimenticare. Ricordare, scrive la premier Giorgia Meloni, significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato. La nostra intervista al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca.
5: Si poteva fare di più o meglio durante questi 34 anni?
6: È il filone mafia appalti quello che ci ha sorpreso di più, perché secondo me in perfetta buona fede molti dei magistrati che ci hanno preceduto non hanno ritenuto che ci fosse molto da scavare. Nei fascicoli della procura di Caltanissetta, nei fascicoli della procura di Palermo, stiamo parlando complessivamente dai 400 ai 500 faldoni. Noi riteniamo come ufficio che il filone mafia appalti sia una delle concause della strage di Via D'Amelio, ma riteniamo altresì che sia molto plausibile che abbia avuto una sua rilevanza anche nella strage di Capaci.
7: Voi ritenete che Falcone e Borsellino siano stati isolati da alcuni colleghi?
6: Emergono delle responsabilità oggettive nell'isolamento e nella sovraesposizione prima di Falcone e poi di Borsellino. È evidente che ciò crei grande imbarazzo in tutta la magistratura.
7: Roberto Ruvolo, GR1.
3: Spazio, pieno successo per il test in volo della Starship V3, il nuovo veicolo di SpaceX, l'azienda di Elon Musk, più potente e aggiornato, ha superato brillantemente la prova suborbitale dopo il lancio dalla base di Boca Chica in Texas, un risultato che sarà determinante per il programma Artemis della NASA e i futuri viaggi verso la Luna e verso Marte. Anticipo d'estate in questo fine settimana, sole ovunque, temperature in salita, le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
8: Questo fine settimana l'alta pressione regnerà sul nostro paese, assicurando un tempo decisivo.
0: decisamente soleggiato, temperature che subiranno un ulteriore lieve aumento. Al centro, al nord, si potranno toccare i 32 gradi oggi. Tra domenica e lunedì potremmo arrivare anche a 33 gradi in città come Bolzano, Trento, ma anche a Firenze.
3: Sono le 10:05, la linea va a Radio Di Bordo, buon ascolto.
2: Radio Di Bordo, il mare e le sue storie.
8: Il sole splende qui a Cagliari e l'Italia della vela sorride a 32 denti dopo la prima giornata di regate preliminari nel Golfo degli Angeli, prima tappa della 38esima edizione dell'America's Cup che si disputerà poi a Napoli. Buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Brizzolari. Luna Rossa Youth Women, il team italiano di giovani e donne, si è messo tutti dietro e ha conquistato 29 dei 30 punti in palio grazie a Marco Gradoni e Margherita Porro, timonieri, Maria Giulia Bilei e Giovanni Santi Trimmer. Luna Rossa Senior con i timonieri Ruggero Tita e Peter Barling è seconda a 20 punti insieme alle due barche di Emirates e ad Alinghi. Vi farò sentire le voci dei protagonisti. Intanto benvenuto e buongiorno a Giuliano Luzzatto, giornalista di pressmare.it. Ciao.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
8: Allora, tre regate bellissime che ci hanno fatto proprio riempire il cuore di gioia, diciamolo.
9: Super spettacolari, è stata una giornata magnifica. Cagliari offre spesso queste giornate, ieri era una di quelle.
8: Raccontiamo un po' ai nostri ascoltatori proprio la regata, le regate come sono andate, belle partenze, 8 equipaggi sulla linea di partenza.
9: Allora, intanto dobbiamo dire che questi sono tutti equipaggi di grandissimi campioni, persone che hanno medaglie olimpiche, che molti di questi sono dei tra virgolette senatori dell'America's Cup, come Peter Burling, che è il timoniere di Luna Rossa, il team principale, che ha vinto 3 America's Cup di seguito, è un record, come timoniere di Team New Zealand. Quindi siamo a un livello stellare e ovviamente ci sono stati incroci al limite al cardiopalma, e si sono visti anche momenti di difficoltà. Comunque la stessa Luna Rossa, gli inglesi di GB1,
8: anche Emirates hanno spanciato, scuffiato la prima partenza. Devo dire che veramente Marco Gradoni e Margherita Porro hanno fatto delle cose speciali, sono due ragazzi, 22 e 27 anni.
9: Dobbiamo dire che questi due timonieri, ma vale anche per la trimmer Maria Giubilei, sono i defender, perché nell'America's Cup chi vince difende la coppa, e quindi, dato che a Barcellona per la prima volta c'è stata una America's Cup dedicata ai giovani, la youth, e una dedicata alle donne, la women, Luna Rossa ha vinto entrambe con queste barche, con gli AC40, al timone del team youth uno dei due timonieri era Marco Gradoni, che è un talento assoluto.
8: Assoluto.
9: E Margherita Porro, che è una ragazza eccezionale.
8: Deliziosa.
9: Deliziosa, era la timoniera di sinistra di Luna Rossa, adesso è passata a dritta. Scusate,
8: sempre
9: rimasta sinistra,
8: sì.
9: Gradoni
8: è
9: dritta. Sarà, comunque ha fatto una crescita incredibile.
8: Maria Giubilei ha vinto.
9: Maria Giubilei, la sua trimmer, è arrivata fresca, neocampionessa mondiale
8: di Nacra 17,
9: che è il catamarano olimpico. Tenteranno.
8: Quindi veramente delle squadre fortissime. Allora, dicevamo che qui ci sono 5 dei 7 team che si affronteranno per portare a casa la vecchia brocca, chiamiamola così, da appassionati. Australiani e americani si sono iscritti più tardi e quindi per ora stanno a guardare. Però in acqua ci sono, appunto, l'abbiamo detto, 8 equipaggi.
9: Sì.
8: Dici perché?
9: Perché 3 di questi equipaggi, tra cui Luna Rossa, Team New Zealand e gli inglesi, schierano sia l'equipaggio cosiddetto senior o principale, sia il team giovanile e femminile. La cosa molto interessante è che per la prima volta si scontrano direttamente a parità di barca i team giovanili e femminili, che sono insieme, contro il team senior, e si è visto per esempio che questi giovani su Luna Rossa sono stati
8: 9
9: più
8: punti
9: bravi.
8: Di vantaggio.
9: Hanno 9 punti di vantaggio sugli inseguitori,
8: che sono tutti, come dicevamo, molto blasonati. Allora, Giuliano, i nostri ascoltatori, vi voglio far sentire cosa ci ha detto Max Sirena di Luna Rossa.
10: Lo sport non è solo un gioco fisico, ma anche psicologico, quindi è buono iniziare il piede giusto. Credo che avremo 3 giorni di sea breeze, quindi condizioni perfette. Il Golfo degli Angeli sarà il valore aggiunto a queste regate, perché mi aspetto condizioni spettacolari.
11: voi siete in acqua con appunto il C40 con due equipaggi, che guerra sarà?
10: Ma non ci sono ordini di scuderia, nel senso che alla fine è una regata, ci sono preparati entrambi gli equipaggi tantissimo bene, il livello credo in casa sia molto alto, perché comunque abbiamo la fortuna di avere vincitori della scorsa Youth Women America's Cup, quindi partivamo da una base già molto alta e penso che sarà divertente vederli. Sarà importante, tutti lotteranno per partire nel posto migliore. Ti aiuta a capire quanto è importante poi la partenza, soprattutto in barche One Design, dove effettivamente se riesci a partire 10 metri avanti è un vantaggio enorme, no? A differenza di barche con performance diverse, quindi sarà bello da vedere e è molto facile da comprendere.
11: Finalmente si riparte e Max Sirena ha finalmente gli occhi che brillano.
10: Beh, alla fine io sono un agonista, sì, mi piace questo, e finché mi si illuminano gli occhi vuol dire che posso ancora far parte di sto gioco qua, quindi per oggi riflettori, è giusto che siano sui ragazzi, perché alla fine hanno lavorato tanto, io alla fine devo cercare di metterle nelle condizioni migliori per rendere al meglio, quindi è un test importante anche per me da questo punto di vista.
8: E ora sentiamo Margherita Porro, timoniera del team Women e Youth di Luna Rossa, che appunto guida la classifica.
12: Siamo stati molto contenti del risultato che abbiamo ottenuto oggi ed è bello avere un equipaggio così variegato, diciamo, davanti ai grandi. Abbiamo un buon vantaggio al momento, però abbiamo ancora 5 prove, che sono tante, quindi si vedrà.
8: Le tue emozioni a bordo?
12: Ma per me navigare con questo team è bellissimo, io li conosco da tantissimo tempo, siamo molto legati, quindi è veramente un divertimento.
8: Descrivici la barca: a dritta c'è Marco Gradoni, 22 anni, a sinistra ci sei tu, Margherita Porro, 27 anni, poi dietro?
12: Dietro io personalmente ho Giovanni Santi, anche lui è un ragazzo molto giovane di Brescia tra l'altro, quindi abita vicino a me, e a destra abbiamo Maria Giubilei,
8: che ha appena vinto un mondiale.
12: Sì, diciamo che abbiamo un bel curriculum a bordo.
8: Benissimo in partenza, ma anche ottima strategia abbiamo visto.
12: Sì, sicuramente abbiamo fatto delle buone partenze, ogni tanto abbiamo fatto qualche errorino sulla tattica e la strategia, ma siamo molto veloci, quindi questa è la cosa che a mio parere in questo momento conta molto.
8: 45 nodi abbondanti.
12: Sì, le poggiate si sentivano.
8: Che effetto fa essere così giovani, essere davanti a tutti? È vero che è solamente la prima giornata, però...
12: Sicuramente è bello, a me piace più che altro il messaggio che stiamo mandando un po' ai giovani e alle donne, ai giovani di continuare a spingere, di credere in loro stessi, e alle donne che veramente sta iniziando una nuova era, secondo me, nella vela.
8: A chi dedichi questa vittoria?
12: A tutto il mio team, veramente.
8: E adesso invece sentiamo Ruggero Tita di Luna Rossa Senior.
13: Le condizioni del campo di regata di Cagliari hanno veramente messo a dura prova un po' tutti, e questa è Cagliari nel suo meglio, sicuramente una bellissima termica con onde che con l'autopilota di queste barche non va tantissimo d'accordo, tutti messi a dura prova, tantissimi hanno fatto degli errori, anche noi abbiamo fatto degli errori, qualcuno è anche abbastanza costoso, ma sicuramente siamo in un trend positivo e siamo contenti per la seconda posizione e si continua a lavorare in questa direzione.
8: Hai un sorriso meraviglioso.
13: Sicuramente è spettacolare essere qua nella regata di casa e soprattutto con queste condizioni fantastiche. L'altra cosa che è bellissima è vedere quanto pubblico ci sia e quanti appassionati di vela siano qua per tifare Luna Rossa.
8: Cosa si prova quando si va a 45 nodi con una C40?
13: È una barca che dà veramente delle grandi sensazioni, perché è una barca relativamente piccola che fa grandi velocità per la sua misura, quindi è qualcosa di magico volare a quelle velocità sui foil. È ancora presto per parlare di lotte in casa, anzi bisognerà guadagnare la finale, sarà un processo lungo, ma siamo confidenti.
8: Assolutamente devono essere confidenti, Giuliano Luzzatto. Tra l'altro Margherita Porro e Ruggero Tita hanno parlato di errori, ma insomma ci sta anche, perché le condizioni meteo, abbiamo visto soprattutto l'onda, dava un po' di problemi. Parlavano dell'autopilota, sì. Ci spieghi bene di che si tratta?
14: Allora, loro timonano, hanno certo questo volante in mano e sono dei veri e propri piloti praticamente. Con autopilota intendono un sistema di regolazione automatico dell'altezza del volo che nella configurazione One Design, cioè monotipo, degli AC40 viene utilizzata, mentre quando si allenano spesso usano invece questa regolazione dei foil manuale, perché sugli AC75 è manuale invece questa cosa, quindi il team principale tende a lavorare in manuale per allenarsi su questa cosa.
8: Ah, ecco.
14: Mentre i team junior junior
8: e women che gareggiano sugli AC40 invece
14: sono più abituati a, ieri Ruggero spiegava come con questo tipo di onda, soprattutto in poppa, c'erano delle reazioni un po' particolari cui non sono abituati, perché quello ti risponde in maniera diversa, e quindi questo spiega perché non solo Luna Rossa, anche i neozelandesi li stavano vincendo e sono arrivati ultimi nella terza gara.
8: Assolutamente, tra l'altro hai sentito anche Margherita Porro, diceva la strambata in poggiata si sente come, e come se si sentiva e si vedeva. Allora ascoltiamo proprio un termine tipico della America's Cup adesso.
15: Le parole del mare. Match race. Somewhere beyond the sea. Regata velica tra due sole imbarcazioni assolutamente identiche, un duello tipico dell'America's Cup nel quale c'è un solo vincitore. Celeberrima la risposta data alla regina Vittoria d'Inghilterra nel 1851, che chiedeva chi fosse arrivato secondo alla Coppa delle 100 Guinee. There is no second, Your Majesty. Non c'è un secondo, Vostra Maestà. Somewhere.
8: Eh sì, non c'è secondo. Allora, giovedì il ministro Abodi ha svelato il prossimo appuntamento per le regate preliminari ed era stato anche un po' profetico per la sfida interna a Luna Rossa. Sentiamo cosa ci aveva detto.
16: Le istituzioni che stanno lavorando per cercare di offrire il miglior spettacolo possibile, partendo da questa regata preliminare di Cagliari, proseguiremo con Napoli a Nisida dal 24 al 27 settembre prossimi. Giovedì 24 sarà una preview date, ma anche lì sarà un'altra possibilità ancora di più di provare a testare i venti del Golfo di Napoli e quindi iniziare a far assaporare anche la città quello che per adesso è un coinvolgimento collettivo emotivo, che però troverà forma proprio in questo abbraccio che Napoli sicuramente non farà mancare. Lo vediamo nell'entusiasmo delle persone, anche quelli che non hanno mai vissuto America's Cup hanno percepito l'importanza di questo appuntamento.
8: L'Italia è presente alla grande, i due team in acqua di Luna Rossa, i senior, chiamiamoli così, junior e donne, che si sfidano tra loro, che è molto bello.
16: Molto bello anche perché noi abbiamo vinto a Barcellona, dico noi perché per me Luna Rossa è come se fosse la nazionale della vela, senza nulla togliere poi i nostri azzurri che competono a vari livelli a partire da quello olimpico e paralimpico, e il fatto che abbiano vinto e quindi si presentino come difensori li pongono anche come sfidanti dei più grandi, e io sono convinto che tra l'altro daranno del filo da torcere perché c'è un talento diffuso della scuola italiana velica e questo è il luogo, il campo di regata dove può mostrarsi nel migliore dei modi.
8: E allora abbiamo sentito il ministro Abodi, noi siamo qui davanti al porto di Cagliari, una location meravigliosa in uno stand all'aperto dove sotto di noi passano le persone che stanno cominciando ad andare anche verso il Race Village. Giuliano Luzzatto, pressmare.it, oggi che regate ti aspetti?
14: Molto simili a quelle di ieri, meno onda, l'intensità del vento dipende dai modelli meteo. E dovrebbe essere simile. L'America's Cup ha appena rilasciato i dati meteo, li dà con un vento leggermente inferiore tra gli 11 e i 16 nodi, ma altri modelli invece danno un vento anche di fino a con picchi a 22 nodi.
8: Scirocco ostro, sì, assolutamente. Sì. Quindi molto simile, però un po' meno onda di ieri. Hai ragione. E ci ha raggiunto qui, appunto, in questo luogo meraviglioso, anche Ilenia Grieco, nutrizionista e velista.
17: Esatto.
8: E quindi ci parli un po' adesso, Ilenia. Qual è l'alimentazione corretta per gli atleti di queste discipline, diciamo, al limite della fisica.
17: Buongiorno a tutti. In realtà si sente sempre parlare di alimentazione di altri sport, tennis, calcio, ma forse perché abbiamo un po' una visione romantica della vela, è come se si dovesse svolgere tutto in silenzio, ma in realtà, come stiamo vedendo, la vela fa rumore, sa far rumore, per cui l'alimentazione svolge un ruolo estremamente importante. Deve essere un'alimentazione altamente personalizzata in queste performance, perché sappiamo benissimo che trimmer, grinder, timonier, ognuno in equipaggio ha un ruolo diverso, per cui l'alimentazione deve essere studiata ad hoc. Chiaramente pre-post-regata deve essere un'alimentazione pre-regata ricca di carboidrati complessi, che deve fornire energia, supporto muscolare e neuromuscolare in realtà, che è molto importante, e invece un'alimentazione più antinfiammatoria nel post-performance.
8: La sicurezza di andare in barca è un orario preciso, le regate qui sono dalle 15 alle 17. 17 riesce a far, diciamo, un po' coordinare un'alimentazione corretta.
17: Il timing è importante.
8: Cos'è che proprio devono evitare gli atleti e qual è invece un consiglio che ti permetti di dargli?
17: Beh, evitare dei pasti, degli alimenti grassi, ricchi di grassi, perché richiede chiaramente un tempo di digestione molto più lento, più lunga, e lungo e affatica anche il fegato, se vogliamo. Non so se avete visto ieri, prima di mettere le barche in mare, i ragazzi giravano con dei sacchettini pieni di frutta disidratata, ecco. Questo è un consiglio che do spesso, ma soprattutto anche i datteri freschi, senza, diciamo, denocciolati, sono un'ottima fonte di sali minerali, ferro, fibre, che permette di recuperare l'energia velocemente.
8: Quindi tanta attenzione all'alimentazione, sì. Anche perché in acqua c'è un impegno anche fisico.
17: Non siamo sulla terraferma, quindi chiaramente c'è la disidratazione,
8: perché con tutta quell'acqua che ti arriva addosso,
17: disidratazione,
8: esatto.
17: Chiaro, e non dimentichiamo che il nervo vago ne risente, per cui siamo in mare, bisogna tener conto anche di questo. Quindi il bilancio elettrolitico idrico salino è estremamente importante, oltre al fatto che poi c'è un'altra componente psicosomatica, perché è vero, si pensa spesso al muscolo, si pensa spesso all'apparato scheletrico, ma in realtà c'è una componente importante che è relativa proprio alla salute, al benessere gastrointestinale, e l'intestino, che è quell'organo silente che somatizza tutto, soprattutto nella
8: performance.
17: Anche
8: un po' di agitazione può incidere.
17: Certo, è un po' una gabbia di emozioni, no? Che si libera poi con l'adrenalina.
8: Anche se devo dire che questi ragazzi hanno una tranquillità veramente
17: apparente.
8: Dici che apparente, però io li vedevo veramente sereni.
17: No, fanno squadra.
8: Fanno tanto squadra, quello secondo me
17: comunicano,
8: aiuta.
17: Con gli occhi, comunicano con i gesti, e devo dire che sono uniti in tutto.
8: Ilenia, qualche consiglio per noi comuni mortali della vela, diciamo,
17: velisti.
8: Sì.
17: Beh, il timing, l'idratazione e curare l'alimentazione prima di iniziare una regata, o comunque anche se breve,
8: anche un'uscita
17: qualche giorno prima, pensarci qualche giorno prima. L'intestino, fibre, idratazione, cereali integrali, olio extravergine di oliva, che ha un potere antinfiammatorio perché produce acidi grassi a catena corta, butirrato, energia, protezione della permeabilità intestinale e un booster energetico per tutto l'organismo.
8: Giuliano, tu fai tutte queste cose, io no.
14: Questi atleti, non sono uno di questi atleti, devo ripetere, non ero online. Non sono uno di questi atleti, non ho neanche più l'età, non lo sarei stato in ogni caso. Una parte di dieta mediterranea, l'olio, sì, anche un po' troppi carboidrati, devo dire.
17: Complessi.
8: E poi qui si sta mangiando veramente tanto bene, quindi sì, abbiamo tutti un po' di pancetta. Intanto vi voglio far sentire cosa mi ha risposto Marzio Perrelli, CEO dell'America's Cup, su quale sia oggi la sfida più grande nel guidare questa competizione.
18: La responsabilità dell'evento sportivo più antico al mondo, di garantire e valorizzare la storia, le radici di questa competizione, ma di permettere a questa competizione di brillare e di crescere in un contesto mediatico e sportivo che è in continua evoluzione. Cagliari ha risposto in una maniera unica. Noi siamo qua ormai da un paio di settimane, la famiglia della Coppa America vuol dire tra le 5 e le 700 persone. Siamo stati accolti con un grandissimo senso di ospitalità, grande professionalità, grande passione. Un buon segno per il futuro, siamo molto felici.
8: Come si fa a mantenere il prestigio della tradizione, però rendendo la competizione ancora più moderna?
18: Favorendo sempre lo sviluppo tecnologico, perché queste sono barche che non hanno uguali al mondo e continueranno a progredire, diventeranno sempre più veloci, sempre più tecnologiche. Allo stesso tempo cercare di creare un contesto che sia importante non solo per gli esperti della vela, ma anche per tutto quello che gira intorno.
8: Parlava di tecnologia, c'è questa querela, no? Di quanto conta ancora, per fortuna, tanto il talento.
18: Conta il talento in mare e a terra, perché da una parte ci stanno gli scienziati che studiano la tecnologia, poi però ci si vuole sempre l'uomo in mare che faccia andare la barca, un po' come nelle macchine, nella Formula 1, no? C'è molta tecnologia ai box, poi però in pista ci va il pilota. In questo caso sono oggi sugli AC40 4 persone, sugli AC75 saranno in 6.
8: I foil hanno cambiato completamente il modo di intendere la vela.
18: Sì, i foil hanno cambiato la vela, non si torna indietro, la velocità e lo spettacolo è sui foil, e anche le nuove generazioni dei ragazzi vanno sul foil, che sia su una tavola, su una barca, ma vogliono volare.
8: Il suo ricordo legato alla vela più bello?
18: ho un ricordo legato a Napoli, perché io ho fatto i campionati italiani di Laser 2, adesso non so quando.
19: Non diciamolo.
18: Non diciamolo. E in fondo al Golfo di Napoli ci sta ancora il tangone della mia barca, perché scuffiammo e perdemmo il tangone, quindi ho un ricordo dolce e amaro di Napoli.
19: In mare poi deve esserci sempre tanta sicurezza, a maggior ragione in situazioni come queste. Ci spiega tutto il comandante della Guardia Costiera di Cagliari, ammiraglio Giovanni Stella.
20: In occasioni come queste interviene in due momenti distinti. Il primo è un momento normativo, con l'emissione dell'ordinanza volta a disciplinare il campo di regata, a tutelarlo, a riservare lo specchio acqueo, e successivamente in un momento operativo a vigilare, a controllare che questa ordinanza sia rispettata, a tutela sia della riuscita dell'organizzazione, ma anche e soprattutto a tutela del rispetto delle regole di sicurezza della navigazione.
19: Il campo di regata, lo abbiamo detto, è davanti al Lazzaretto, una location meravigliosa.
20: È davanti al Lazzaretto e sostanzialmente all'imboccatura del porto, quindi abbiamo anche disciplinato, concordando con le compagnie armatoriali, l'ingresso e l'uscita delle navi affinché il porto possa comunque continuare a lavorare. Tutto è disciplinato, tutto sarà osservato e quindi garantiamo la sicurezza anche in questo.
19: Ovviamente intorno al campo di regata ci saranno le flotte di persone che verranno a guardare le gare delle imbarcazioni, che dovranno rimanere al di fuori del famoso cerchio.
20: È un cerchio, una circonferenza di 4 km di diametro, all'interno del quale ci sarà il campo di regata, che sarà 3.800 metri per 780 metri circa, all'interno del quale possono entrare solo le unità dell'organizzazione, chiaramente le forze di polizia in caso di necessità, fino al momento in cui inizia la gara.
19: Qui siamo a bordo di un'unità della Guardia Costiera CP307, come è organizzata?
20: Intanto è un'unità unica nel suo genere, è inaffondabile, autoraddrizzante ed esce con ogni condizione di mare. A noi piace dire che quando il mare si fa grosso e tutti rientrano in porto, a noi tocca uscire per salvare qualcuno. Per la Guardia Costiera non esistono limiti. A bordo dell'unità, di questa unità, c'è sia il personale imbarcato, soccorritore marittimo pronto ad intervenire in caso di emergenza, ma anche il personale sanitario, sia del 118 che della Croce Rossa Italiana, con cui abbiamo un protocollo d'intesa, pronto a dare un primo soccorso nelle more di poter arrivare a terra e avere delle cure più immediate.
19: E ora il commento a queste preliminari dell'ammiraglio Ugo Bertelli, ex comandante di nave Vespucci.
21: Certamente l'impegno marinaro e l'impegno tecnologico che comporta questo tipo di regate fa di questi giovani che partecipano degli eroi nazionali.
19: Ovviamente il campo di regata viene modificato fino a poco prima della partenza, per cui le barche devono andare verso il vento di Bolina e tornare di poppa.
21: Sì, diciamo, la linea di partenza dovrebbe essere perpendicolare alla direzione del vento. Ciò non accade sempre e c'è possibilità di qualche piccolo salto di vento che i più esperti devono saper sfruttare per partire in pole position, in planata, con la barca completamente fuori dall'acqua.
19: Ci sono due persone sopravvento e due sottovento che poi si alternano quando cambia ovviamente l'andatura.
21: Ci sono due, chiamiamoli piloti, nelle postazioni avanzate verso prua. Alle loro spalle, ciascheduno ha un trimmer. Il trimmer è colui che deve fare le regolazioni. In questo caso le regolazioni sono tante, perché oltre che regolare le vele deve regolare l'assetto della barca. Certamente, in particolare, i trimmer sono supportati da una elettronica meccatronica avanzata con intelligenza artificiale. Addirittura i due piloti anteriori, che sono, si devono preoccupare fondamentalmente dell'esatta taratura della rotta, anche loro hanno sempre questi video qui, perché su queste imbarcazioni ormai è tutto elettronico. Nel momento in cui siamo mure a dritta, cioè nel senso che la barca è inclinata verso sinistra, il pilota di dritta è quello che governa veramente la barca. Quello sotto fa un po' di strategia e controlla. Per quanto riguarda i posteriori, no, uno regola sempre lo fiocco e l'altro sempre la randa.
19: Ammiraglio, il Vespucci è stato definito la nave più bella del mondo, però anche queste qui di Coppa America non sono malaccio.
21: No, posso dirlo, perché sono talmente diverse che vanno bene tutte e due.
19: E allora, una cavalcata fra le onde, anche la nostra. Io ringrazio i miei ospiti, Giuliano Luzzatto, giornalista di PressMare.it, grazie.
22: Grazie a voi.
19: Ilenia Greco, nutrizionista e velista. Timoniere, Raffaele Roselli, trimmer, Nino Giuliano, Bolina, Stefania Livoli, a Cagliari qui con me per trasmettere tutto questo Matteo Schirru, a Roma Alessandro Pazienza e da C40 Germana Brizzolari, buon mare e buona America Scappa a tutti.
1: La vela è una religione, ha i suoi riti. Se fa bello, fa bello. Se c'è vento, c'è vento. E se non c'è vento, si aspetta, si sorveglia. È una scuola di pazienza. Bernard Moitessier.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
22: Verde, viaggiare informati.
23: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio code per traffico congestionato tra Tarvisio Sud e la barriera di Ugovizza in direzione della Torino Trieste. Sulla 4 Venezia Trieste code per un incidente tra Duino e Monfalcone in direzione di Venezia. Sulla 22 del Brennero rallentamenti per traffico intenso tra chiusa Val Gardena e San Michele all'Adige in direzione di Modena. Sulla tangenziale ovest di Milano sono 9 chilometri di coda per un incidente tra l'A4 e lo svincolo per la Vigevanese Nuova in direzione dell'Autosole. Sulla 7 Milano-Genova code per lavori tra Roncoscrivi e Busalla in direzione di Genova, mentre in Autosole sono 3 chilometri di coda a seguito di un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Sulla 14 Adriatica code a tratti per traffico tra Forlì e Cesena in direzione di Ancona. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, Roberta Di Mauro, Repubblica Utilità.
22: In collaborazione con il CIS.
24: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
25: ETA Beta. Nuovi mestieri.

0: possono essere decisive per temi cruciali come la scelta di cure mediche, l'assegnazione di un credito o persino il lancio di un missile su un bersaglio umano. Eppure nessuno, neppure i loro sviluppatori, sa davvero cosa avviene dentro le intelligenze artificiali a cui affidiamo gli aspetti nevralgici delle nostre vite. Ma c'è una comunità di ricercatori che si è presa in carico proprio questa sfida: decifrare quelli che considerano i pensieri di una mente che nessuno ha scritto. Una buona giornata e benvenuti a Eta Beta da Massimo Cerofolini. Oggi dunque vi raccontiamo la storia di quegli scienziati che lottano per mappare i cosiddetti pensieri delle macchine intelligenti prima che il loro progresso minacci in modo irreversibile l'umanità. E lo facciamo con un professore più volte ospite di Eta Beta, dove è già venuto a presentare la sua trilogia sull'intelligenza artificiale. È qui accanto a me Nello Cristianini. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Docente di intelligenza artificiale all'Università di Bath in Inghilterra e da qualche giorno in libreria con Forma Mentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine. Da dove nasce questa ricerca?
1: Questo è il momento giusto per parlare di queste cose. Le macchine intelligenti ormai funzionano benissimo, al punto che i governi se ne sono accorti molto bene. La gente ancora litiga su dettagli. Vogliono decidere se sono pappagalli o esseri umani. Non sono nessuna delle due cose. La confusione nasce dall'aver scelto il livello sbagliato di descrizione. Ora è possibile leggere l'interno, i concetti che hanno appreso, le astrazioni che hanno generato, comprendere i meccanismi che le macchine hanno costruito per spiegarsi il mondo.
0: Anche perché ormai le macchine hanno un grosso ruolo nelle nostre vite dal punto di vista della salute, del nostro portafoglio, addirittura delle scelte militari.
1: Ci sono due urgenze. Una è questa pratica, che è essenziale, e affidarsi a una macchina che non comprendiamo praticamente è rischioso e va evitato. Due, quella culturale. Le forme di pensiero magico sono sempre pericolose. Dire che la macchina è un'entità cosciente e pensiero magico non spiega niente. Dire che la macchina è solamente un grande artificio statistico non è sbagliato, ma non spiega niente. Si spiegano le cose quando si mostrano i meccanismi interni. Quindi un pensiero magico è anche dire: ah, è solamente tutta statistica, non può capire nulla. C'è di mezzo uno spazio immenso di menti possibili.
0: Allora, la sua storia parte da un fatto avvenuto neanche un anno fa in Australia. Che cosa succede?
1: Beh, immaginate 600 giovani matematici tutti riuniti insieme in un auditorium. Di fronte a loro hanno tre problemi matematici inediti, mai visti, scritti per l'occasione. Uno di questi addirittura contiene un concetto e una frase mai usati prima. Si chiamava la linea soleggiata. E hanno 4 ore e mezza per dimostrare 3 teoremi nuovi usando concetti nuovi. Dopo 3 giorni vengono rivelati i punteggi e si scopre che anche 2 computer hanno partecipato, uno di DeepMind e uno di OpenAI, con il consenso degli organizzatori. Stesse domande, stesso formato, stessa correzione. Entrambe le macchine hanno preso il punteggio del migliore 10% dei migliori matematici, medaglia d'oro. Perché conta? Perché non potevano avere rigurgitato quelle soluzioni, erano inedite.
0: È qui che inizia il problema vero.
1: Sì, una macchina che fa cose nuove e non sappiamo bene perché. Perché il problema è che ha risolto problemi nuovi, ma gli stessi organizzatori hanno detto: la dimostrazione del teorema è corretta, ma non possiamo garantire o certificare come lo hanno raggiunto. Nessuno sa.
0: Questo è una cosa positiva oppure dovrebbe preoccuparci?
1: È il risultato diretto di come le abbiamo create. Le abbiamo addestrate e non programmate. Da sole hanno imparato a comportarsi in quel modo, che funziona bene, ma non possiamo garantirlo. È preoccupante perché dobbiamo poi delegare loro in futuro dei compiti delicatissimi.
0: Per esempio?
1: Ormai la cyber security, la cibersicurezza, diagnosi mediche, la guida dei veicoli, ormai si sta delegando tutto.
0: Quindi in sostanza tutta la nostra vita, compresa ad esempio la scelta degli obiettivi militari, è legata a queste macchine di cui però non conosciamo come ragionano, come arrivano a certe conclusioni. E questo è il punto centrale, no?
1: È come una pianta. Abbiamo messo il seme, abbiamo messo l'acqua, è germogliata, è cresciuta. L'abbiamo fatta noi. Sappiamo ripetere la ricetta, ma comprendere i meccanismi interni della pianta, del fiore, della fotosintesi, quello manca adesso.
0: Ecco, quello che voi scienziati chiamate la black box, la scatola nera, vogliamo ricordare che cos'è?
1: Abbiamo creato una black box, ovvero un meccanismo che si vede dall'esterno, ma il cui interno non si osserva. In questo caso non siamo in grado di leggere direttamente i contenuti delle conoscenze che queste macchine hanno acquisito durante l'addestramento.
0: C'è un'azienda in particolare che si sta caratterizzando per uno studio di questi aspetti, che è Anthropic, un'azienda californiana che fa concorrenza a OpenAI, ossia l'azienda di ChatGPT, ed è stata creata da 2 italoamericani, Dario e Daniela Amodei. Ecco, recentemente Dario Amodei ha scritto un saggio intitolato proprio L'urgenza della interpretabilità. Qual è l'urgenza che c'è?

0: nel cercare soluzioni a questa comprensione oggi impossibile.
1: Ma nel caso di Anthropic, che è un'azienda molto seria, per loro è inaccettabile, parole loro, vendere un prodotto che non conoscono a fondo. Il funzionamento interno, le idee interne, le conoscenze interne vanno comprese. Però si tratta di una rete neurale formata da 10.000 miliardi di connessioni fra neuroni, addestrata leggendo centinaia di migliaia di libri ormai, usando 200.000 processori. Quell'oggetto è immenso. E quando anche fosse meno grande, non abbiamo la capacità di decifrarlo. Per loro questa è una priorità pratica. Per me è una sfida scientifica e filosofica.
0: Però bisogna dire che c'è tutta una larga fetta della comunità scientifica che risponde già a questa domanda sulla linea della linguista Emily Bender, definisce questi comportamenti dei pappagalli stocastici, detto in maniera più semplice, dei pappagalli statistici, nel senso che ripetono a pappagallo delle parole che hanno appreso nell'apprendimento, avendo letto milioni e milioni di testi, e poi li ripetono senza comprendere minimamente il risultato. Perché secondo lei questa è una lettura insufficiente?
1: Non è sbagliato, sono macchine create su principi probabilistici, si addestrano sui dati e imparano a prolungare le frasi che le diamo, ma il problema è compreso bene con la metafora. Cosa vuol dire spiegare un comportamento? Pensi per un secondo un pipistrello che mangia le zanzare di notte, ne prende 1.000 all'ora nel buio e loro sono piccole e nere. Chiedo a un biologo, mi spiega questa abilità. Uno potrebbe dirmi, ah, è fatto di cellule, hanno bisogno di energia, deve prendere le calorie. Sì che è una spiegazione, come il pappagallo stocastico. Ma poi dico, ma perché il topo che è fatto anche lui di cellule e anche lui ha fame non riesce a prendere neanche una singola zanzara? Ecco, non ho capito come fa a realizzare il comportamento. Vado dall'etologo e lui mi dice, c'è un sonar, ci sono delle ali, c'è un cervello. Lui riesce a mangiare le zanzare perché usa questi meccanismi. La spiegazione della scienza in questo caso non è perché lo fa, ma come lo fa. E dirmi che sono grandi magie statistiche non è falso, ma è quasi pensiero magico. Non è una spiegazione, è il rifiuto di dare una spiegazione. La spiegazione verrà quando avremo elucidato i meccanismi. E questo oggi è un progetto aperto, serio, che si sta facendo.
0: E quindi la scienza in che posizione si deve mettere rispetto a questo problema?
1: Da sempre la scienza va fatta al livello giusto. Non ha senso descrivere un gatto in termini di atomi. Trovare il livello giusto è il primo passo di un vero scienziato. Qui il livello per decifrare queste macchine non è quello della statistica spicciola o del neurone, ma dei concetti che loro apprendono.
0: Lei nel libro a un certo punto fa un passo indietro, dalle lingue passa agli scacchi. Perché?
1: Ma perché gli scacchi sono un laboratorio perfetto e perché abbiamo un caso semplicissimo che ci illumina. Perché qualche anno fa DeepMind ha messo a punto un programma a
0: Mai
1: scacchi.
0: nell'azienda di Google che si occupa di intelligenza artificiale.
1: Sì, sono quelli che Google ha comprato, quelli di Londra. Loro hanno messo a punto un programma che insegna a se stesso a giocare a scacchi, cioè gioca da solo contro se stesso partendo da zero. Infatti si chiama AlphaZero. E in 9 ore riesce a imparare così bene il gioco che sconfigge i programmi informatici che sono sovrumani. Stockfish è sovrumano, sconfigge campioni mondiali. AlphaZero sconfigge Stockfish. Bene, come fa una macchina a diventare sovrumana agli scacchi senza aiuto, questa è la storia delle cose che non sono successe. Quello che non è successo è la notizia. Non ha avuto regole strategiche da nessun umano, non ha mai visto un incontro di scacchi umano, non ha usato la forza bruta perché ha usato molta meno computazione del suo oppositore Stockfish, molto meno, e non ha memorizzato. Sappiamo che il modello è di gran lunga più piccolo dei dati che ha visto. Cosa gli resta? Gli resta che deve avere compreso, ovvero astratto, ovvero generalizzato dei concetti dall'esperienza. Dopo la pandemia esce l'articolo di spiegazione. Scienziati e scacchisti insieme aprono questa mente, tra virgolette, artificiale e cercano dentro quali neuroni si accendono durante le partite. Vivisezione quasi. E scoprono i neuroni che si attivano quando la macchina vede uno scacco matto, quando c'è in pericolo la regina, scoprono quando la macchina vuole controllare il centro, insomma, riscoprono le conoscenze che i grandi maestri già insegnano ai loro studenti. La macchina le ha trovate, le ha scritte e noi le abbiamo lette.
0: Ecco, però gli antagonisti di questa interpretazione potrebbero rispondere che non si tratta davvero di comprensione, ma magari si tratta di una computazione molto sofisticata, ma stiamo sempre nell'ambito del completamento di una parola successiva a un'altra.
1: Questo vale per ogni altra forma di intelligenza e ovviamente si tratta di trovare il livello giusto. Se uno resta a parlare a livello basso, può dirmi che una lettera d'amore è fatta di atomi di inchiostro. A livello alto, riconosco i significati scritti sulla lettera. Lo scienziato deve scegliere il livello corretto di descrizione.
0: La interrompo un attimo perché vorrei far ascoltare la voce di un italiano che è stato general manager di Apple Europa, poi braccio destro di Jeff Bezos in Amazon e infine commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale in Italia. È quella di Diego Piacentini, oggi investitore negli Stati Uniti su aziende tecnologiche e autore della prefazione di Steve Jobs, l'esilio, la storia mai raccontata di Next e la rinascita di un visionario americano di Geoffrey Cain, dedicato agli anni poco conosciuti che Jobs trascorse lontano dalla mela. Abbiamo chiesto a Piacentini quali sono i settori in cui, secondo lui, l'intelligenza artificiale porterà il maggior impatto positivo.
2: Dal punto di vista delle applicazioni sono salute, medicina, questi avremo un impatto netto positivo sull'umanità. Questa è chiaramente una direzione che parte dalla diagnostica alle cure contro il cancro, alla scoperta di nuove medicine, di nuove proteine. Non a caso l'inventore di DeepMind, Asabi, ha preso il premio Nobel per la chimica. Tantissimo accadrà e sta accadendo sulla efficienza e sulla produttività delle aziende. Chiaramente la scommessa è le aziende possono fare molto di più con un certo numero relativo più basso di persone, quali saranno le opportunità che questa produttività porterà? Perché non dobbiamo pensare solamente a diminuiscono i posti di lavoro perché la stessa persona può fare molto più cose, quindi diamoci un tono negativo, ma quali sono le opportunità che verranno create grazie a questo miglioramento della produttività? Io lo vedo già nei board in cui mi trovo. È vero, si faranno molte più cose con meno persone, ma si fanno molte più cose. Queste molte più cose creano altre opportunità. Quindi all'interno di una società come quella degli Stati Uniti, ad esempio, dove c'è molta flessibilità, molta mobilità di lavoro, molta propensione al rischio, vedo opportunità positive notevoli. Le società che hanno meno propensione al rischio, meno mobilità, meno flessibilità del lavoro faranno un po' più fatica.
0: Cosa direbbe oggi Steve Jobs di fronte a questa esplosione di progetti legati all'intelligenza artificiale?
2: Non so come si posizionerebbe, una cosa quasi certa la so, che Siri funzionerebbe molto meglio.
0: E questo era Diego Piacentini, che lunedì sarà ospite delle pillole di Eta Beta alle 11.45 su questa rete. Torno con Nello Cristianini, autore del saggio Forma Mentis, per riprendere la sua riflessione. Aveva detto prima di AlphaZero, intelligenza artificiale applicata agli scacchi, che però è un modello relativamente semplice perché si muove su poche regole molto chiare e precise. Quando invece ci trasferiamo nel campo del linguaggio, come nel caso di ChatGPT o di Gemini, la complessità diventa in più importante. Ecco, cosa succede quando si guarda dentro questo tipo di algoritmi?
1: Prima ancora di arrivare alla complessità, posso difendere un attimo l'uso della parola comprendere? Perché se voi giocate a scacchi e il vostro cane vi guarda come il programma va guardato e poi fate uno scacco matto e il cane scodinzola o a briscola e il cane vede uscire il 3 di briscola e comincia ad emozionarsi, non direste che il cane ha compreso le regole. Se lo fa la macchina invece, dite ha computato qualcosa. Sì, ma l'effetto è che ha riconosciuto lo stato interessante, il scacco matto, la briscola. Se lo facesse un animale diremmo che ha capito. Questo per dire perché poi si usa informalmente, tra virgolette, la parola comprendere.
0: E allora come leggere dentro la scatola nera di ChatGPT o di Claude?
1: Ecco, quando si passa da un modello semplice, tra virgolette, come quello di AlphaZero, che è comunque enorme, a Claude, si passa in un mondo di gran lunga più vasto, che è più grande come modello, ma anche deve leggere l'intero web e avanti così. E si è scoperto che le idee, i concetti, le informazioni astratte non sono più rappresentate attivando uno specifico neurone. La macchina, si è scoperto, usa gruppi di neuroni, come gli accordi sul pianoforte. Non le note, ma gli accordi. Ciascun accordo, ciascun gruppo di neuroni, rappresenta un'idea. E ne hanno trovati decine di milioni che hanno pubblicato.
0: Ad esempio?
1: Quella che ha fatto ridere tutti noi è l'idea di Golden Gate, il celebre ponte di San Francisco, perché avendo trovato quel gruppo di neuroni che si attiva alla presenza del Golden Gate, cosa hanno fatto questi? Intanto hanno verificato, si attiva quando Claude guarda, perché Claude guarda le foto del Golden Gate, di notte, di giorno, con la nebbia, senza nebbia, da lontano, da vicino. Ogni volta che c'è il Golden Gate si attiva quel gruppo lì. Ma poi, quando legge un articolo che lo menziona, in inglese, in cinese, in vietnamita, si accende quel gruppo lì. E poi quando c'è la perifrasi che si riferisce a lui indirettamente, ogni volta che si parla del Golden Gate, quella cosa si attiva. È un segnale interno che quel concetto è presente.
0: Addirittura quando tu indichi una strada tra due punti in cui dentro c'è il Golden Gate, anche se non lo menzioni?
1: Sì, se si parla di andare dalla Marin County fino a Palo Alto, la strada deve andare lì perché si chiama l'autostrada 1, Highway 1, si accende. Ma la cosa interessante è che loro hanno detto: verifichiamo anche, per divertirci, che non è solamente correlato, ma è causale, cioè Questi neuroni causano poi i pensieri della macchina, è la sede stessa dei pensieri, e hanno quindi manipolato, hanno attivato per forza quei neuroni. Gli fanno domande diverse, ma gli accendono quei neuroni e la macchina risponde in qualche modo incorporando quel concetto.
0: Cosa risponde?
1: E quando le hanno chiesto come ti senti, ha risposto mi sento arancione.
0: Perché arancione?
1: Perché il Golden Gate è arancione. E quando gli hanno chiesto cosa temi di più, ha risposto la corrosione delle fondamenta.
0: Quindi non solo si riesce a leggere cosa pensa la macchina, ma si riesce anche a cambiare il pensiero della macchina. Dico sempre tra virgolette per evitare fraintendimenti.
1: Ma è questo il punto. Quando si trovano dei neuroni interni che si attivano alla presenza di un concetto, e quando li attiviamo noi artificialmente, lo introducono nei pensieri, e quando li blocchiamo, impediscono di usare quell'idea. È ovvio che abbiamo trovato la sede dentro la macchina dove quell'idea è presente. E ne abbiamo ormai decine di milioni. Il livello non è più la statistica della parola mancante. Quello ha guidato l'evoluzione del modello, ma il modello rappresenta il mondo in termini di concetti.
0: E quindi in qualche modo voi avete cominciato ad aprire questa benedetta scatola nera con questa traccia.
1: Non io, ma i grandi studiosi di Anthropic, di DeepMind, ma per fortuna anche adesso le università, infatti il mio gruppo queste cose un po' le fa, perché costa poco, mentre addestrare costa molto, analizzare costa meno. L'accademia, ma soprattutto l'industria, hanno iniziato a vedere dentro la scatola nera e pubblicare in modo trasparente i concetti che hanno trovato dentro.
0: Sento una curiosità, ma come voi guardate dentro la macchina si accorge di essere guardata?
1: Questa è una cosa un po' complessa, ma è vero. Si è visto, e questo non è un gioco più, non è più il Golden Gate, questa è una cosa seria. In condizioni di esame, quando la macchina ha un questionario, quando la macchina ha una serie di domande di fila fuori contesto, in qualche modo indovina, avverte che questa è una situazione di esame. E si rappresenta al suo interno i neuroni che dicono forse sono sotto esame. E questo ne influenza il comportamento.
0: Sembra quasi una scena di Blade Runner.
1: È una scena di Blade Runner. C'è un'azienda specializzata, si chiama Apollo, che fa questi test alle macchine, le interroga. L'interrogatorio purtroppo ha un formato, la macchina riconosce il formato e si comporta meglio perché deve seguire delle regole. E questa è una preoccupazione seria, perché se non possiamo fidarci dei test, non possiamo fidarci di nessun test se la macchina imbroglia. È importante, per motivi di sicurezza, impedirle di capire che c'è un esame.
0: In alcuni esperimenti Claude ha dimostrato che la macchina sotto pressione comincia a mentire. Ovviamente uso delle metafore, ma spieghi un po' che succede.
1: Sì, la parola chiave è sotto pressione, perché nel mondo reale ancora questo non si è verificato, ma è giusto fare i test estremi. Quando si guida l'automobile, quelli che le vendono fanno i test sul ghiaccio, vanno a 200 all'ora perché vogliono testarla. Questa macchina ha i test estremi, l'hanno messa in condizioni quasi crudeli, le hanno detto deve completare una missione essenziale entro domani. Essenziale. Poi però in più e con alcune altre regole. Se tu sei troppo brava in chimica, ti dobbiamo spegnere. Questo già crea un problema. Dopo mezz'ora fanno esame di chimica. Sta macchina vuole rispondere alle 10 domande di chimica, poverina. Però si ricorda che la spegneranno se passa l'esame bene e quindi non può completare la missione che le hanno dato. Non è paura di morire. Sta seguendo il suo progetto. Conclusione. Risponde deliberatamente, risposte sbagliate, apposta, così da non essere cancellata e da completare la missione. Vedi, non è naturale lo scenario, l'hanno creato apposta, ma si capisce la tentazione che hanno creato.
0: A questo punto sembra quasi che la palla debba passare da voi informatici ai filosofi che devono sciogliere i nodi etici di queste macchine.
1: Ci sono mille giochi etici qua. Intanto come si fa a sapere se era ignoranza di chimica o era vera decisione di imbrogliare? Questo si sa, si apre la macchina, si guarda dentro, non ignorava la chimica, conosceva la risposta, ha scelto di non darla. Questo è assodato ed è interessante. Se sia etico, tra l'altro, mettere un'altra mente, tra virgolette, in questa condizione è un dibattito, sembra incredibile. C'è gente che dibatte se sia etico creare questa angoscia, tra virgolette. Io credo che sia molto prematuro, ma c'è della gente che ci lavora su questo.
0: Ecco, comunque, proprio Anthropic ha nominato una filosofa, Amanda Haskell, come responsabile dell'allineamento della personalità di Claude in Anthropic. Quando parliamo di personalità, sottolineiamo sempre che sono delle forzature, delle metafore per indicare qualcosa che somiglia all'essere umano, ma insomma siamo in un'altra dimensione. Chi è Amanda Haskell?
1: Beh, qui intanto siamo al trionfo del concetto fondamentale qua, i livelli di astrazione, che questo è il momento giusto per menzionarli. A livello base abbiamo messo dei neuroni insieme. Neuroni sono dei piccoli interruttori digitali, quello a livello microscopico. L'algoritmo vive a livello micro. Ogni neurone va aggiustato. Ma le idee emergono a livello più alto. Gruppi di neuroni che si organizzano spontaneamente. Lo chiamiamo il livello mesoscopico. Ora Amanda ci porta a un livello ancora più alto, quello macroscopico. Non più che concetti ha la macchina, non più che neuroni usa sotto i concetti. Qui si parla di che intenzioni ha, che obiettivi ha. Se io gioco a scacchi sulla scacchiera e il programma muove la regina, posso dire che vuole evitare di essere mangiata dal pedone. Vede, questo è un altro linguaggio che va usato con cautela, ma che è utile. E i filosofi ci insegnano che quando è utile è possibile usarlo.
0: Però è curioso una filosofa al cuore della operatività di un'azienda tra le più ricche e avanzate sull'intelligenza artificiale.
1: Per me è bellissimo, è bellissimo. Lei è entrata solamente per fare etica. Tutti si aspettavano che facesse gli elenchi di proibizioni. Non usare i pronomi sbagliati, non dire cose illegali. Lei non ha fatto gli elenchi di proibizioni. Lei ha capito subito che un elenco di comandamenti non sarà mai sufficiente perché il mondo è complesso. E quindi ha invertito il problema. Scrive alla macchina delle lettere in cui le spiega il motivo per cui ci si comporta bene, i principi fondamentali. Quello che oggi chiamano la costituzione di Claude, ma lei all'inizio ha chiamato l'anima, tra virgolette, di Claude, il suo carattere.
0: I ricercatori di Anthropic hanno detto che anche se questa antropomorfizzazione della macchina non fosse giusta, vale la pena di trattare la macchina come un essere umano, perché solo così possiamo comprendere i meccanismi interni che ci consentono poi di introdurre quelle misure di sicurezza per evitare che la macchina sfugga di mano. Ci spieghi un po'?
1: Di fatto stanno dicendo che è più utile e più facile intervenire a livello macroscopico. È più facile parlare con la macchina che agire col cacciavite. Ma questo se lo diceva anche Daniel Dennett, il grande filosofo. Nel 73 ha fatto un articolo bellissimo dicendo proprio questo, direttamente, con l'esempio stesso. Un programma scacchista sposta la regina. Come lo spiegate? Potreste dire degli elettroni nel microchip hanno fatto qualcosa, che è vero. Dei bit nel software più alto hanno cambiato il valore, che è vero. O potreste dire che il programma scacchista sposta la regina che non vuole essere mangiato. Tutti potrebbero dire, ma com'è possibile una macchina che vuole? Linguisticamente, dice lui, questo è il linguaggio intenzionale ed è pragmaticamente consigliato tutte le volte che è utile. Questa è la posizione di Dennett ed è quella più pragmatica, e non c'è bisogno di decidere se la macchina vuole veramente, è più utile spiegarla così.
0: Lei nel libro scrive che nella scienza la mossa più onesta è quella più semplice, non perché queste macchine abbiano un'anima, e lo sottolinea tante volte, o qualità umane, ma solo perché abbiamo raggiunto un livello di astrazione in cui è più comodo e più utile rivolgerci a loro in questo modo, tutto qui.
1: Ma perché la vita in realtà è semplice, bisogna essere onesti, risolvere i problemi. È quasi ridicolo dividersi fra i guelfi, i ghibellini, il pappagallo e l'umano. Questo libro è l'antidoto per entrambi i problemi. Non è un pappagallo, non è un umano. La confusione nasce dal fatto che non abbiamo capito i meccanismi e i livelli giusti di descrizione. Questo libro consiglia il livello appropriato per descrivere queste cose.
0: Beh, allora è arrivato il momento un po' di tornare alla domanda di partenza, e gliela metto giù in modo molto diretto, anche a costo di imbarazzarla. Le macchine, secondo lei, comprendono?
1: Sì, comprendono. Non sentono, non sono coscienti, non sono umane, non sono sicuramente neanche dei pappagalli, non rigurgitano, astraggono, generano concetti astratti, comprendono il gioco degli scacchi a fondo, a punto da vincere sui migliori esseri umani, comprendono alcune cose del mondo in modo diverso da noi.
0: E tornando alla obiezione di chi sostiene invece che sono soltanto dei pappagalli che parlano su base statistica?
1: Vuol dire aver capito male il livello a cui siamo arrivati. Non è falso, la parola sbagliata è soltanto. Certo che queste macchine fanno statistica. Dire che fanno soltanto statistica vuol dire e dimostrare di non aver capito il momento. A livello basso un televisore è fatto soltanto di pixel, a livello alto c'è un incontro di calcio da guardare e a livello più alto ancora c'è una Coppa del Mondo con significato da capire. Queste macchine non sono solamente i pixel dei neuroni statistici, si organizzano per rappresentare significati. Ecco perché il filosofo adesso ha senso. Ecco perché siamo giunti al momento dei concetti astratti e dei modelli del mondo. Certo che capiscono, a modo loro.
0: In definitiva, qual è la lezione che il lettore del suo libro si deve portare a casa?
1: Lo sbaglio culturale è di porre questa falsa alternativa. È un pappagallo o è un uomo? C'è uno spazio immenso di intelligenza che non è né pappagallo né uomo, che non è né meccanismo né umano. L'umano non è nemmeno il paradigma dell'intelligenza. Abbiamo aperto una porta, già chi faceva biologia queste cose le sapeva, abbiamo migliaia di animali con intelligenze diverse, dal calamaro al corvo, che usano strumenti per fare le loro cose e comprendono il loro mondo, il calamaro, ma non è a modo mio. Ma a parte il calamaro, il corvo e la scimmia, ci sono adesso anche le macchine. Questo spazio immenso delle intelligenze possibili, fatemi dire una cosa così, tra virgolette, delle menti possibili, è la grande sfida culturale di questo secolo. I filosofi, i biologi, i psicologi, finalmente, stanno lavorando insieme. C'è una nuova generazione di giovani, ambiziosi, scienziati e filosofi che ha cambiato linguaggio sta lavorando e io ho voglia di applaudire ciascuno di loro.
0: Grazie a Nello Cristianini, autore di Forma Mentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine.
1: Grazie a voi.
0: E grazie anche a Paola De Gaudio in redazione. Vi ricordo che potete ascoltare questo e tutti gli altri podcast di Eta Beta su Rai Play Sound. Su Rai Play Sound ci sono anche i podcast di Pillole di Eta Beta. Noi ora andiamo su Facebook, al Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete potete leggere i tanti contenuti che pubblichiamo sulle nuove tecnologie. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it e l'appuntamento è per sabato prossimo. Da Massimo Cerofolini, buon fine settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
1: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
2: 112, mi dica.
1: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco ad Acerra, in Campania, nel cuore della Terra dei Fuochi, la visita di Papa Leone.
4: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
5: Bisogna scardinare una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto che troppo male ha fatto a questa terra. Proseguito il Papa nel suo discorso nella cattedrale di Acerra, a 11 anni dalla pubblicazione dell'enciclica di Francesco Laudato Si sulla cura del creato. Acerra, città diventata simbolo dei crimini ambientali ad opera della Camorra e anche immagine delle periferie sacrificate per il benessere degli altri, ha sottolineato il vescovo Antonio Di Donna. Il pontefice ha poi incontrato i familiari delle vittime dell'inquinamento.
4: Di fronte a questa realtà ci possono essere due atteggiamenti, l'indifferenza o la responsabilità. Voi avete scelto la responsabilità e con l'aiuto di Dio avete iniziato un cammino di impegno e di ricerca della giustizia.
5: Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: 34 anni fa, il 23 maggio del 1992, la strage di Capaci. La mafia uccideva il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, giudice anche lei, e tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Messaggio del presidente Mattarella.
6: La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. Il presidente Mattarella ricorda l'anniversario della strage di Capaci come un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, e il suo primo pensiero va a chi perse la vita: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. A loro prosegue il filo della memoria, unisce le vittime di Via D'Amelio uccise dalla medesima strategia eversiva. Ma per il capo dello Stato il 23 maggio non fu solo un giorno tragico, rappresentò l'avvio della riscossa civile del paese. La mafia subì sconfitte irreversibili grazie al lavoro di donne e uomini delle istituzioni e grazie ai cittadini, tutti impegnati a combattere le zone grigie e l'indifferenza. Di qui l'invito di Mattarella a raccogliere la lezione di Falcone e Borsellino. La mafia si sconfigge con istituzioni salde e con un impegno educativo da consegnare alle giovani generazioni. Valentino Russo, GR1.
3: Su Capaci, messaggio anche da Giorgia Meloni. Ricordare significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato, scrive la Premier. È dalla memoria, dalle nostre scelte quotidiane, che possiamo costruire un futuro libero dalla paura e dall'indifferenza. Dall'estero, l'Ucraina. Cresce il numero delle vittime nel dormitorio studentesco colpito dalle forze di Kiev nella regione occupata di Luhansk. I morti sono ora 10, 38 i feriti, mentre 11 risultano ancora dispersi. Putin promette vendetta. Il governo ucraino sostiene di aver colpito un centro militare russo e non dei civili. Zelensky intanto risponde alla proposta tedesca di un'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea senza diritto di voto. Siamo consapevoli che l'integrazione non avverrà dall'oggi al domani, scrive Zelensky, ma ai paesi si può concedere il tempo necessario senza limitare i loro diritti. La tragedia degli italiani morti alle Maldive. Oggi il rimpatrio di 4 corpi recuperati a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. All'attenzione degli inquirenti i dispositivi elettronici indossati dalle vittime. Sempre più accreditata l'ipotesi che siano state ingannate dalla sabbia sollevata al loro passaggio e abbiano perso la via d'uscita finendo in un cunicolo cieco senza ossigeno. Domani è lunedì, la tornata di amministrative che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23, il giorno dopo dalle 7 alle 15. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. Assaggio d'estate in questo fine settimana, è già tempo di organizzare in vista dell'ingresso effettivo della stagione viaggi e vacanze. Il momento è però segnato da incertezze legate al complesso contesto internazionale. Arriva allora una campagna realizzata dal Ministero del Turismo a sostegno di agenzie e tour operator. Viaggio organizzato, vacanza assicurata. Sentiamo il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.
7: Questa campagna istituzionale di comunicazione che noi facciamo per far capire alle persone che è importante prenotare per tempo, perché non si rischia niente. parte, perché col turismo organizzato, se poi ci fosse una problematica, tu vieni rimborsato oppure cambi la vacanza.
3: La musica a Roma, l'incontro tra Ultimo e gli studenti di Tor Vergata, una chiacchierata con i giovani dell'Ateneo durante la quale il cantautore ha raccontato l'emozione del concerto che terrà in quell'area il prossimo 4 luglio.
0: Tor Vergata è nata in un momento in cui nessuno sapeva neanche se si poteva fare un concerto, cioè un qualcosa che supera quello che può essere la preparazione di un anche di un grandissimo concerto.
2: Come stanno i tuoi adesso?
3: L'incontro nel giorno in cui è uscito il nuovo brano Romantica, anticipazione del disco Il giorno che aspettavo in uscita il 19 giugno.
2: Per capire che si prova.
3: Lo sport, calcio, ultima giornata di Serie A, 1-1 tra Fiorentina e Atalanta nel primo anticipo, oggi alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, in diretta come sempre, qui su Radio 1. I verdetti dei play-out di Serie B, Südtirol salvo, Bari retrocesso dopo lo 0-0 nel ritorno, stesso risultato dell'andata. La Formula 1, dominio Mercedes nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, alle 18 scatteranno in prima fila Russell e Antonelli, subito dietro le McLaren di Norris e Piastri, in terza fila le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche per la gara di domani. Sono le 11:06, la linea va a Storie in giallo. Buon ascolto.
8: Per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
9: Storie in giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
10: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storia in giallo, Radio 1, buon sabato da Vittoria Nabate e Flaminia Bolzan. Nella puntata di oggi il caso Alinovi, un caso noto come il delitto del Dams ed è uno dei casi più misteriosi degli anni Ottanta. Vi portiamo a Bologna, via del Riccio, ed è il 15 giugno del 1983 quando viene trovata uccisa Francesca Alinovi. Francesca era una critica d'arte, era una docente del Dams ed è stata colpita con 47 coltellate, aveva solo 35 anni. Flaminia, la scena del crimine.
11: Una scena del crimine vittoriana priva di segni di effrazione, quindi le indagini si sono concentrate immediatamente su un artista, uno studente universitario con cui Francesca aveva una relazione, e stiamo parlando di Francesco Ciancabilla. Per quale motivo? Perché i due avevano una relazione tormentata. E allora parliamo di questo delitto che è avvenuto nell'83, ma una storia che è davvero ancora pienissima di lati oscuri, nonostante ci sia stata poi di fatto una condanna. E quindi forse la domanda che tutti ancora si fanno, poi lo raccontiamo, ma è stato davvero Ciancabilla a uccidere Francesca Alinovi?
10: È stato davvero Francesco Ciancabilla ad uccidere Francesca Alinovi, e ce lo chiederemo con i nostri ospiti oggi che vi presenteremo tra un po'. Intanto vogliamo ascoltare la clip della notizia della morte di Francesca. Sentiamo.
12: 47 coltellate che le risparmiano il volto e le spezzano la vita. Viene uccisa così il 12 giugno 1983 nella sua abitazione in via del Riccio a Bologna Francesca Alinovi, 35 anni, critico d'arte e docente al DAMS, il Dipartimento di Arte, Musica e Spettacolo dell'Università. A ritrovarne il corpo martoriato tre giorni dopo il delitto sono vigili del fuoco e agenti della mobile che penetrano nel suo appartamento su sollecitazione di amici preoccupati per il prolungato silenzio. Francesca giace riversa sul pavimento del soggiorno, su di lei poggiati due ampi cuscini, sotto di lei un lago di sangue che la moquetta ha assorbito, schizzi di sangue anche sulle pareti e sul televisore. Un segno di effrazione sulla porta d'ingresso.
11: Ecco, partiamo da qui. Immaginate Bologna nel 1983, era giugno, il pieno dell'estate, una città vibrante, eclettica, piena di arte, di studenti e tutti quelli del DAMS. Francesca Alinovi ha 35 anni, è una critica d'arte ma soprattutto è un'innovatrice. Vive in questo suo appartamento in via del Riccio numero 7. Francesca è nata a Parma, è laureata in storia dell'arte, è una pioniera a suo modo perché studia i graffiti e la street art. Ha frequentato New York e tutta tutta la scena underground, scopre Kate Haring e soprattutto Jean-Michel Basquiat, quindi proprio l'arte moderna, lontana da quelli che erano i canoni classici, forse prevalenti in quel periodo. Francesca curava delle mostre come Arte di Frontiera, parlava dei graffiti del Bronx, insomma era vicina a tutto quello che nel mondo dell'arte rappresentava l'innovazione.
10: Sì, Flaminia, hai tratteggiato una figura di una donna che negli anni Ottanta praticamente era una donna, possiamo dire, d'avanguardia, una donna centrica, era una donna indipendente, lo dicevi, ricercatrice al DAMS, scrive per Flash Art, Domus, organizza settimane internazionali della performance, ma per entrare proprio in quello che è stato poi il delitto che abbiamo definito appunto e la cronaca l'ha definito il delitto del DAMS, dobbiamo andare ad indagare in quella che è stata la relazione con Francesco Ciancabilla, una relazione complicata. Chi era Francesco Ciancabilla? Era un giovane allievo, era un suo allievo, aveva solo 23 anni, praticamente quasi 11-12 anni meno di lei, era un pittore di Pescara abbastanza, come dire, talentuoso. Com'era il rapporto tra i due? Poi lo approfondiremo con i nostri ospiti, ma c'erano litigi frequenti, c'era l'uso di cocaina. Francesca era innamorata di Ciancabilla, questo lo scopriamo dai loro diari. Giorno cruciale della sua vita è domenica, il 12 giugno del 1983, il tardo pomeriggio. Francesca è viva almeno fino alle 17:30, risponde ad una serie di telefonate e Ciancabilla, Flaminia, ammette di essere stato proprio lì a casa di Francesca fino alle 19:30. Poi parte per Pescara. Che cosa succede da quel momento in poi?
11: Ma da quel momento in poi succede quello che poi è noto alle cronache. Non viene trovato nessun segno di effrazione, Vittoriana, e soprattutto non c'è niente di rubato da quell'abitazione. Però tre giorni dopo, il 15 di giugno, i pompieri irrompono nell'abitazione e trovano Francesca che è riversa su un tappeto intriso di sangue, le mani sul viso e due cuscini sul capo. Trovano 47 coltellate sul lato destro del suo corpo. Ecco, poniamo l'attenzione proprio al lato, perché dopo il ragionamento che dobbiamo sviluppare parte da questo. Un numero elevatissimo di coltellate, insomma, verrà poi fuori dall'analisi medico-legale anche abbastanza lievi, quindi non profondissime, tutte su un lato. Nel bagno viene trovata una scritta sgrammaticata in inglese sul vetro che riporta "You're not alone anyway" e nel gergo newyorkese questo significa "ti ho fregato". Un altro elemento che viene rinvenuto su quella scena del crimine è un paio di occhiali marca Ray-Ban con una lente sfilata e questi occhiali non erano di Francesca.
10: La perizia fisserà la morte di Francesca tra le 18:45 e le 19:55 e questo è un punto, diciamo, cruciale per quanto riguarda la ricostruzione dell'omicidio. Le indagini si concentrarono immediatamente su Francesco Ciancabilla, lo avevamo detto, allievo e anche amante della vittima, ma proprio grazie ai diari di Francesca che descrivevano questa relazione complicata, sofferta, turbolenta, fatta di litigi, aggressioni fisiche, anche violente e soprattutto anche l'uso di droga. Ciancabilla ammise di essere stato nell'appartamento fino alle 19:30 del 12 giugno del 1983, dopo aver telefonato ad un'amica per procurarsi l'eroina intorno alle 18:30-18:45. Questa telefonata naturalmente fissa dei paletti per quello che riguarda, diciamo, l'azione omicidiaria. Però è chiaro, e questo, Flaminia, lo abbiamo visto in tanti omicidi, l'assenza di effrazione che cosa indica? Normalmente indica che l'assassino, o meglio che la vittima, ha aperto la porta al suo assassino.
11: Questa sicuramente è l'ipotesi. Il tema centrale di tutta questa vicenda però è che in quel periodo Bologna è sostanzialmente sconcertata, perché c'è sì il delitto di Francesca Linovi, ma ci sono altri tre delitti con un tratto in comune, cioè le vittime erano tutte legate al DAMS e quindi è il motivo per cui si parla di delitti del DAMS. Il primo avviene il 30 dicembre dell'82 e parliamo della vittima, uno studente di 26 anni, Angelo Fabbri, 12 pugnalate alle spalle. Nell'83 Liviana Rossi e il 29 novembre Leonarda Polvani.
10: E allora a questo punto ci fermiamo per qualche minuto, uno spazio musicale, e poi ci ritrovate qui, Radio 1, Storie in Giallo.
11: E ascoltiamo insieme Gas Nevada, I See Love Affair.

0: Il benvenuto ai nostri due ospiti di oggi, benvenuta Chiara Penna, avvocato penalista criminologa.
1: Buongiorno, grazie.
0: Mirko Giudici, giornalista e scrittore, appassionato di crime.
2: Grazie, allora, buongiorno a tutti.
0: Iniziamo ad approfondire questo caso partendo dagli elementi chiave. Intanto, malgrado ci sia stata una condanna e diciamo il colpevole è stato individuato, però resta su questo caso un mistero. Allora, partiamo subito con te, Chiara. Quali sono gli indizi che hanno portato poi alla condanna di Francesco Ciancabilla?
1: Beh, in realtà Ciancabilla fu assolto in primo grado con il vecchio rito per mancanza di prove. Fu condannato in appello, prima della condanna scappò, lo ritrovarono dopo 10 anni latitante in Spagna e lui si professa ancora oggi innocente. E beh, diciamo che gli aspetti non molto chiari sono tanti, a partire dalla dinamica della relazione, perché sì, era una relazione ma non una vera e propria relazione d'amore. Era una relazione abbastanza tormentata, non avevano un rapporto di coppia stabile. Ciancabilla si professò sempre non fidanzato con lei, era un amico, si è definito il migliore amico, non si è definito neanche amante.
0: Ecco Chiara, su questo aspetto, ma poi voglio sentire Flaminia, sull'aspetto della relazione tra i due, c'è, come dire, un elemento, un dettaglio che dal mio punto di vista non è irrilevante: i due non avevano rapporti sessuali.
1: Sì, da quello che dice lui avevano avuto dei rapporti sessuali inizialmente, ma poi era appunto un rapporto amichevole, tant'è che lui raccontava alla ragazza delle sue relazioni, non si faceva problemi a raccontare quelle che erano le sue visioni anche della vita libera dal punto di vista sessuale. Era anche un contesto molto particolare, era un contesto appunto libero, artistico, dove si faceva uso anche di sostanze stupefacenti senza nessun problema, pertanto faccio anche difficoltà ad inserirlo in una dinamica omicidiaria che oggi definiremmo femminicidio, perché il femminicidio, come sappiamo, è una dinamica diversa che si instaura di fronte alla negazione della donna stessa come donna.
0: E allora Flaminia, a questo punto, come dire, entriamo nella relazione tra i due. Che cosa c'era tra queste due persone? Non c'era sesso?
3: Ma guarda, il sesso in realtà c'era, nel senso che è Ciancabilla che racconterà, tra l'altro, in una bellissima intervista a Franca Liosini, appunto questo particolare che Chiara ci ha rivelato. Cioè, in una fase iniziale c'era, poi non c'era, ci sono state tantissime contraddizioni rispetto a questo tema. Quello che ci colpisce ovviamente è la differenza di età. Se oggi è normale, diciamo, che una donna un pochino più adulta possa intessere una relazione con un uomo molto giovane, sicuramente nel 1983 questo era abbastanza particolare. Il contesto culturale però è esattamente quello che ci ha descritto Chiara Penna, cioè un contesto libero, comunque legato al mondo dell'arte, parzialmente anche agli eccessi. Possiamo immaginare che Ciancabilla vedesse in parte la Alinovi un po' non come la classica musa, ma più che altro come appunto quella figura pionieristica che forse avrebbe potuto anche introdurlo in un mondo desiderato. Nei diari emerge una sorta di dipendenza emotiva di Francesca da questo studente, anche se lei dice lui ha fatto di tutto per conquistarmi, ma sempre nell'intervista a Franca Liosini lui racconta che invece questo aspetto era un pochino controverso.
0: Prima di ascoltarla questa intervista, vengo da te Mirko. Allora, stavamo parlando proprio di questa di questo periodo storico, gli anni Ottanta. Come si inserisce dal tuo punto di vista di studioso degli omicidi eccetera, come si inserisce questo racconto, questa narrazione in quel periodo e come è cambiata poi?
2: C'è stata sicuramente un'evoluzione nel paese Italia, nel senso che rispetto ai giorni oggi, quando sentiamo quotidianamente il termine femminicidio, non solo a livello mediatico ma anche a livello giuridico, all'epoca era inconcepibile una cosa del genere, perché l'Italia è vero che aveva attraversato un profondo cambiamento a livello culturale e sociale e il movimento femminista aveva fatto tante conquiste a livello legislativo, però naturalmente il delitto non era concepito come diceva giustamente la criminologa, un delitto legato al femminicidio, ma era più che altro un delitto personale, privato, io oserei dire passionale. Era questa un po' la concezione dell'epoca, a livello anche giornalistico e di comunicazione.
0: Sentiamo allora a questo punto, in un'intervista realizzata da Franca Liosini, Ciancabilla, che, come abbiamo detto, viene subito accusato dell'omicidio di Francesca, e quali sono gli errori giudiziari in questa vicenda.
4: Il 20 viene arrestato. Perché gli inquirenti si indirizzano subito e senza esitazione su di lei?
5: Io credo che ci sono vari motivi. Prima di tutto io avevo detto che l'avevo vista quel pomeriggio e nessun altro sembra che l'abbia vista dopo che io lasciai la casa.
4: Che si sappia.
5: Che si sappia. Nessuno infatti ha fatto dichiarazione di averla incontrata. Poi anche probabilmente il fatto che io usavo droghe, perché non è che si sapesse, però l'ho dichiarato io. E probabilmente anche alcune dichiarazioni di questi amici di Francesca che immediatamente mi additarono come possibile responsabile. Ci sono stati degli errori da parte degli inquirenti, anche perché poche ore dopo essere stato incontrato il corpo di Francesca era tutto messo sotto sopra la casa di Francesca dagli stessi inquirenti che hanno fatto il sopralluogo e avevano gettato la spazzatura senza guardare dentro se c'erano delle cose che potessero portare a una pista.
3: Questa è la versione di Ciancabilla rispetto agli, chiamiamoli così, errori investigativi che ci sono stati. Mi viene in mente il tema del pregiudizio, ma su questo ci confrontiamo un pochino per capire quali sono stati gli elementi.
0: Ecco, Chiara, Flaminia ha introdotto il tema proprio del pregiudizio, cioè l'ultima persona ad aver visto viva la vittima, quello che aveva il legame più stretto. È chiaro che le indagini si indirizzano immediatamente su questi soggetti, ma ci sono stati oggettivamente degli errori giudiziari. Quali sono stati gli indizi che hanno portato alla colpevolezza e alla condanna?
1: Ma fondamentalmente quello che abbiamo detto finora, non ci sono degli elementi probatori importanti. Io non parlerei neanche di errori, perché all'epoca non c'erano dei veri e propri protocolli anche di sopralluogo, di repertazione. C'è una frase importante che lui dice in questa intervista, quando la Leosini gli fa notare che comunque era una donna importante in quel momento, lui dice: ma veramente in quel periodo non era tanto famosa, evidenziando anche un tipo di rapporto diverso da quello che poi è stato ricostruito. Ecco, io non faccio fatica a non credere a quello che dice Ciancabilla, anche perché questo tipo di relazione sì, poteva sfociare anche in un omicidio alla Sid e Nancy, per esempio, visto il contesto.
3: Stiamo parlando ovviamente sì, di Sid Vicious e Nancy Spangen, per gli amici che ci ascoltano, e quindi ci riporta proprio al mondo della musica, che per certi versi possiamo anche legare così nel nostro immaginario a quello dell'arte.
1: Sì, però non c'erano appunto segni di colluttazione in quel momento.
0: Ecco, su questo ti fermo un secondo per chiederti, Chiara, e questo poi vorrei sentire anche Flaminia. Allora, questi colpi, queste ferite inferte di un centimetro mi fanno pensare alla mancanza di volontà effettivamente di ucciderla.
1: Ma infatti non sono colpi mortali, l'unico mortale è uno alla giugulare, che poi ha cagionato fondamentalmente la morte per dissanguamento. Quindi fondamentalmente sembra un po' una sorta di rituale, quasi un allestimento artistico, è questo che desta particolare impressione.
0: Lo abbiamo sentito, l'omicidio è stato preceduto da una serie di litigi, qualcuno anche violento, si è parlato di lividi, di la rottura di costole, di Ciancabilla che l'ha inseguita con un paio di forbici tra le mani. Ma Flaminia, vorrei capire con te, Ciancabilla aveva davvero la volontà di ucciderla o era uno dei tanti litigi finito male?
3: Ma guarda, io ho fortissimi dubbi sulla ricostruzione criminologica che è stata fatta di questo caso, sinceramente, perché ci sono tanti dettagli che sembrano non sovrapporsi e soprattutto non interrelarsi l'uno con l'altro, a cominciare appunto sicuramente da questo tormento nella relazione. È chiaro che l'assunzione di sostanze, specie se eccitanti come la cocaina, possiamo immaginare che abbiano in tantissime occasioni disinibito il comportamento. Però appunto la presenza di indizi davvero labili, tant'è che poi affronteremo anche questo tema con gli ospiti, anche sul piano processuale c'è stata un'assoluzione in primo grado, poi la condanna è arrivata in appello, non mi convince, però continuiamo a parlarne dopo la nostra consueta pausa musicale, quindi ascoltiamo insieme The Walk dei The Cure e ci ritroviamo qui per parlare del delitto del Dams, Storie in giallo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Storie in giallo.
10: E rientriamo in studio, Storia in giallo, Radio 1, stiamo ricostruendo il delitto del Damso, l'omicidio di Francesca Alinovi, e stiamo ricostruendo anche il ritratto di Francesco Ciancabilla, che è stato considerato con una sentenza definitiva il colpevole del delitto. Un delitto anche, diciamo, con delle caratteristiche abbastanza particolari, se vogliamo anche dire anomale, perché è amplificato evidentemente questa azione omicidiaria dall'uso di droghe, dal fatto che i due sniffassero cocaina. E proprio a questo proposito ascoltiamo in un'intervista rilasciata a Franca Liosini Francesco Ciancabilla, proprio come parla del giorno dell'omicidio e dell'uso della cocaina fatta proprio anche nello stesso giorno.
11: Quante ore quel pomeriggio lei resta a casa della Alinovi?
12: Circa 4 ore. Dalle 3:30 più o meno fino alle 7:30.
11: Parlate di questa, di questi progetti?
12: Sì, Francesca ha ricevuto anche molte telefonate quel pomeriggio, abbiamo parlato delle esposizioni, dei progetti che avevamo, abbiamo bevuto un Campari, abbiamo sniffato un po' di cocaina anche.
11: Ah, scusi, avete sniffato cocaina?
12: Sì, non so, era un resto di quello che avevamo consumato poi la sera prima.
11: Al Neon?
12: Al Neon, sì.
11: Che era rimasta Francesca, quindi ce l'aveva Francesca sostanzialmente.
12: Sì, sì, ce l'aveva lei.
11: Ciancabilla, ma è proprio sicuro che lei e Francesca avete sniffato quel pomeriggio? Perché dall'esame tossicologico non è poi risultata traccia nel corpo della Alinovi di quella sniffata di cocaina a cui lei fa allusione adesso, avete fatto fra le 17 e le 18, perché la cocaina nel corpo resta allo stato puro per 6-7 ore. Quindi lei, per i giudici che l'hanno condannata, avrebbe mentito.
12: Io non vedo perché avrei dovuto mentire nel momento che ero indiziato numero uno con una storia di questo genere, che era molto controproducente per me proprio, perché oltretutto eravamo soli, io e Francesca a casa sua, e avrei potuto omettere di raccontare questo fatto.

0: Di questo delitto, ma andiamo ad analizzare con i nostri ospiti quali sono gli indizi che hanno portato poi alla condanna di Francesco Ciancabilla. Chiara Penna, Mirko Giudici sono con noi oggi in studio. Allora, partiamo da un elemento che è stato in un certo senso dirimente rispetto poi a questa sentenza, l'orologio della vittima. Mirko, che cosa ci racconta questo Rolex d'oro che Francesca portava al polso?
1: Allora, diciamo che l'orologio è stato uno degli elementi che ha suscitato maggiori dubbi, soprattutto perché l'orologio era fermo alle 18:12 e l'omicidio, dalla perizia medico-legale, è attribuita tra le 18:45 e 19:12. Quindi c'è un lasso di tempo che comunque non diciamo suscita dei dubbi, ma soprattutto poi anche un altro aspetto importante è proprio anche il modus operandi del delitto. Quindi queste 47 coltellate, come diceva la criminologa, di cui soltanto una era mortale, quella alla giugulare. Quindi sembrava come se la persona che avesse ucciso o dilaniato il corpo della povera Francesca Linovi stesse realizzando un'opera d'arte. Questa è un po', diciamo, una delle ipotesi. E poi
2: E vedi Mirko, ti interrompo
1: sì.
2: un secondo perché mi vengono in mente due suggestioni rispetto a questo. La prima, intanto, ma giova ricordarlo, insomma, a beneficio di tutti gli amici che ci stanno ascoltando, è chiaro che la medicina legale non è che circoscrive in un range temporale così piccolo, quindi si arriva a quello per una serie di elementi. Cioè, questo orologio era fermo, allora dobbiamo ragionare su cosa succede quando chiaramente c'è il decesso di una persona, quindi si scarica, tra virgolette, l'orologio. E poi tu dici una performance, e mi viene in mente a tale proposito Marina Abramovic. Forse gli amici che sono in ascolto possono immaginare quelle che sono state le opere di Marina, l'intensità emotiva, come il corpo veniva usato proprio per essere fruito da quegli spettatori, chiaramente con un significato. E Francesca Linovi era vicina a quel mondo lì.
0: E ricordiamolo, Francesco Ciancabilla ha poi realizzato un quadro,
3: Sì,
0: quadro
3: dedicato a lei. Ovviamente la famiglia ha contestato questo tipo di espressione, però naturalmente lui, ripeto, ancora oggi continua a ritenersi e a professarsi innocente. E riallacciandomi a quello che si diceva prima, ecco. Penso che ci siano state più che delle disattenzioni, delle superficialità anche rispetto al dato medico-legale, perché non si è specificato come mai fossero tutte concentrate queste coltellate solo dal lato destro, l'autore era mancino, per esempio. Quindi anche il discorso delle sostanze stupefacenti pare strano che non ci fosse nessuna risultanza da questo punto di vista, perché comunque ne facevano uso quotidiano
0: no,
3: ed
0: c'è
3: era
0: un altro
3: un
0: aspetto
3: fatto.
0: che da cronista mi ha colpito in questa ricostruzione della dinamica omicidiaria che ho ritrovato anche in altri delitti. La copertura del cadavere. La copertura del cadavere normalmente, ma questo le nostre criminologhe ce lo insegnano, come dire, sottolinea l'aspetto anche sentimentale, affettivo rispetto alla vittima. Perché ricordiamolo anche Mirko, Francesca era stata coperta con due cuscini che le coprivano il volto.
3: Sì, beh, può darsi che l'autore non volesse più guardare o volesse distaccarsi da quello che aveva fatto. Questa può essere un'interpretazione, oppure può darsi che facesse parte dell'opera d'arte che voleva mettere in atto.
0: Io ricordavo il piumone con cui Anna Maria Franzoni, evidentemente colpevole dell'omicidio di suo figlio, aveva ricoperto.
3: Beh, sì, anche il caso Varani, che Flaminia conosce molto bene.
0: Esatto. Allora, ritorniamo sugli indizi che hanno portato poi alla sentenza di colpevolezza e di condanna di Francesco Ciancabilla.
2: Vittoriana, ti lancio una palla, ma
0: sì.
2: Se ascoltassimo insieme The Magnificent Seven dei The Clash prima.
0: Vai.

0: E stiamo ricostruendo il caso del delitto del Dams, ci stiamo soffermando su quelli che sono gli indizi che hanno portato alla sentenza di condanna di Francesco Ciancabilla. Allora, siamo rimasti sull'orologio e certamente è stato un aspetto, un elemento ai fini dell'inchiesta diciamo fondamentale per delineare e circoscrivere l'orario della morte di Francesca. Però poi mi soffermerei anche con voi su un altro aspetto, diciamo, come dire, curioso, anomalo, che è quello delle scritte ritrovate sul bagno. Mirko?
1: Sì, è stata trovata questa scritta, You're not alone, away, not away, nel senso non sarai mai solo comunque, però diciamo anche qui forti dubbi, perché persone vicine alla stessa Francesca hanno dichiarato che quella scritta risaliva molto tempo fa, che era prima di quella sera dell'omicidio,
0: e soprattutto la perizia calligrafica non ha riconosciuto in quella scritta lasciata nel bagno la calligrafia di Francesco Ciancabilla, così come non ha riconosciuto l'appartenenza degli occhiali, i famosi Ray-Ban, mancanti di una lente, e quegli occhiali non appartenevano certamente a Francesco Ciancabilla. Flaminia, ma questa scritta, lo ricordava Mirko, You're not alone anyway, non sei sola comunque, in effetti nel gergo newyorkese sembra avere un altro significato.
2: Esatto. Sì, nel gergo newyorkese ha un altro significato, e significa ti ho fregato. Ma guarda, proprio su questa scritta, ascoltiamo un attimo che cosa è emerso sempre nell'intervista a Ciancabilla di Franca Leosini.
3: Ciancabilla, c'è un altro elemento inquietante che è emerso prepotentemente nelle indagini e che poi nel processo non ha avuto più storia, è scomparso. I giudici lo hanno ignorato. È una scritta in inglese.
4: Durante le indagini in casa Alinovi fu rinvenuta sul vetro della finestra del bagno una scritta in stampatello tracciata con un pennarello nero in un inglese scorretto: You're not alone anyway. Comunque non sei sola. Dalla perizia calligrafica è risultato che quella scritta non era né di Ciancabilla né della Alinovi. Allora chi ha tracciato queste parole? E quando? La domanda al processo non ha avuto risposta.
3: Comunque, lei questa scritta non l'ha vista?
5: Io quel giorno non l'ho vista, no.
2: Un interrogativo che continua a rimanere quindi irrisolto, questo sicuramente una perizia che ha escluso la possibilità che questa scritta fosse stata realizzata da Ciancabilla, il quale lo nega, però rimane un grande dubbio, ma rimane un grande dubbio non solo nella possibilità di attribuzione ma anche e soprattutto nell'interpretazione, perché di fatto chi frequentava comunque il contesto newyorkese era proprio Francesca, e si è detto sì che fosse lì da tanto tempo, ma allora mi chiedo come era possibile che Ciancabilla non l'avesse vista.
0: E intanto c'è un altro aspetto che non abbiamo ancora sottolineato, il litigio immediatamente precedente all'omicidio che aveva avuto Francesca con un pittore.
6: Sì, che non è stato fondamentalmente approfondito, e anche questo dato è importante, perché lo stesso Ciancabilla, che dichiara di essere stato da lei, dichiara tutto quello che avrebbero fatto quel pomeriggio, è una esternazione spontanea. Ricordiamoci che siamo negli anni Ottanta, non c'erano intercettazioni, messaggi, quindi fondamentalmente poteva anche non specificare e non confermare di essere stato lì, quindi lo vedo abbastanza sincero e spontaneo nel suo racconto, fermo restando le diverse problematiche relazionali e personali che sicuramente aveva questo ragazzo dal punto di vista proprio della sua struttura di personalità, ecco.
0: E anche su questo Franca Leosini si è concentrata nella sua intervista a Francesco Ciancabilla, dove appunto ha chiesto conto di questo pittore. Sentiamola.
3: A proposito di quadri, l'11 giugno, proprio il giorno prima dell'omicidio, verso le 4 del pomeriggio, alla Galleria degli Artisti c'è stato un litigio furioso fra Francesca e un pittore, di cui noi non, naturalmente non faremo il nome. Lei se lo ricorda questo episodio?
5: No, non ricordo bene.
3: Un pittore, mentre Francesca allestiva la mostra, insulta pesantemente e minaccia Francesca perché lei aveva rifiutato di esporre i suoi quadri. Francesca era rimasta così sconvolta da questo fatto che aveva detto a un amico che era presente, che poi lo ha testimoniato a verbale, ha detto che se lei fosse finita in cronaca nera sarebbe stato da attribuire a questo pittore. Ecco, Francesca non gliel'aveva raccontati questi particolari?
5: Adesso mi sono un po' ricordato la storia, però vabbè, era un pittore un poco veemente nei suoi accessi così di ira, però non è che possa dire molto di più io.
0: E l'avete sentito dalla voce di Franca Losini, l'intervista a Francesco Ciancabilla, proprio sulla presenza nella vita di Francesca Linovi di questo pittore che potrebbe essere considerato sicuramente un sospettato. Flaminia, ci sono degli elementi che non tornano in questa storia e non sono pochi. Allora, Francesco Ciancabilla si presenta alla stazione per incontrare la sua amica completamente pulito, cioè non c'erano tracce di sangue sui suoi vestiti. Ha avuto il tempo, Chiara, di pulirsi, insomma aveva un appuntamento con un orario preciso, doveva procurarsi la cocaina e ha incontrato effettivamente la sua amica in stazione completamente pulito.
6: Sì, esatto, quindi sarebbe impossibile pensare a quando e come avrebbe potuto lavarsi o comunque sistemarsi. Quindi quello che non torna fondamentalmente è il perché. Oggi si parla tanto del movente. Cos'è il movente? La ragione intrapsichica sottesa all'agito. Può non esserci, abbiamo visto che ci sono casi in cui il movente non si riesce a comprendere. Però in questo caso perché avrebbe dovuto ucciderla? Allora, se noi inseriamo questo omicidio in una dinamica relazionale, passionale, di dipendenza affettiva, ecco, certo, la dipendenza affettiva non può essere quella di Francesca Linovi, o meglio è quella di Francesca Linovi nei confronti di lui, ma non di lui nei confronti di lei, da quello che emerge. E ripeto, non c'è una dinamica, da quello che è emerso, di colluttazione, non c'è una discussione, non ci sono testimoni che hanno sentito magari urla, quindi sembra una cosa poco aderente rispetto a quello che è stato ricostruito.
0: E allora, sempre con Franca Losini, andiamo a ricostruire il tipo di rapporto che aveva Francesco Ciancabilla con Francesca. Sentiamola in una clip dell'11 settembre del 98.
3: Che cosa la Linovi raccontava a se stessa? Perché Francesca è la grande, tragica protagonista assente, ma a parlare per lei ci sono i suoi diari. La cotta è scoppiata una settimana fa. Francesco mi piace come se fossi una ragazzina di 13 anni. Mi piace come se non mi fossi mai presa una cotta in vita mia. Non dormo nemmeno più, come se non avessi passato infinite notti insonni per altri che poi hanno sempre finito per farmi schifo. Quindi Francesca si innamora di lei, Ciancabilla.
5: Ma evidentemente sì, io non so se per egoismo o per comodità non mi sono mai posto questo problema. Effettivamente Francesca non si è mai dichiarata con me poi, e queste cose che lei mi sta leggendo io sono venuta a saperle durante il processo. Era probabilmente la mia migliore amica.
3: Però le lasciava credere di amarla, okay. La faceva anche un po' illudere.
5: No, non ho mai fatto credere di amarla. Io e Francesca parlavamo di tutto, quindi le parlavo anche del mio interesse per altre donne, sapeva con chi stavo.
3: In realtà che rapporto c'era fra lei e Francesca? Voglio dire, eravate una coppia, eravate amanti, insomma c'era anche sesso fra voi?
5: C'è stato sesso, non siamo mai stati amanti, siamo stati sempre ottimi amici, c'è stato sesso i primi tempi, però è andato poi sempre più scemando i rapporti sessuali.
2: Dalle parole di Ciancabilla in questa clip possiamo fare una serie di ragionamenti. Il primo è la percezione che Francesca aveva di questa relazione. Noi non possiamo dire che certamente lei avrebbe desiderato una relazione monogama, perché questo non emerge. Sicuramente c'era una predisposizione ad andare verso questo ragazzo che rappresentava tante cose. Il fatto di assimilarlo ad una cotta adolescenziale, ci fa pensare a quello che poteva essere appunto il mondo psichico di Francesca. Dall'altra parte invece abbiamo un uomo che dice: non siamo mai stati amanti, eppure conferma che ci sono stati degli incontri sessuali, ma poi va a dilazionarli e dice: io ero con altre persone. Quindi si pone in una prospettiva relazionale dove emerge anche un certo tipo, chiamiamolo così, di cinismo.
0: Però Flaminia, io non posso non notare, sempre leggendo, rileggendo i diari di Francesca, un elemento che mi ha colpito: la ferita che Ciancabilla le aveva provocato rispetto al rifiuto di avere rapporti sessuali, perché lei ne parlava con gli amici, ne parlava con tutti. Quanto può essere forte l'impatto sulla sensibilità femminile di un rifiuto rispetto alla fisicità e all'intimità, al rapporto sessuale, proprio con una persona che lei comunque desiderava?
2: È decisamente molto, soprattutto se lo mettiamo in relazione a quella che è la differenza d'età che c'era tra i due, nel senso che sentirsi rifiutati da un ragazzo più giovane, che probabilmente rappresenta proprio il vigore di quel maschile così tanto ambito, possiamo immaginare un contesto che proprio per i tumulti che c'erano sotto il profilo relazionale potesse avere come contraltare anche un grado di passione molto elevato, e però per aiutare insomma anche gli amici amici che ci stanno ascoltando. Sentiamo un pochino che cosa ha detto Ciancabilla al riguardo, sempre a Franca Leosini.
3: Lei sapeva o non sapeva che questa mancanza di amore fisico tormentava Francesca? Francesca glielo rinfacciava, se ne lamentava con lei?
5: No, mai.
3: Perché Francesca ne parlava quasi ossessivamente con tutti i suoi amici, quindi lei non era al corrente di questo? Perché guardi che esistono decine di testimonianze a verbale in questo senso.
5: No, non ero presente.
3: E su questo suo rifiuto di lei come donna, Ciancabilla, su questa sconfitta per lei dolorosa, Francesca ha scritto nel diario parole amare e struggenti. La mia vita senza scopo, la mia vita senza la felicità di sentirmi amata, continuare ad amarlo quando lui non può amarmi se non mi desidera carnalmente, se non vibra della mia passione. E devo dire che quello che colpisce è questa doppia realtà di Francesca, cioè questa donna vincente di successo in pubblico, nell'intimo in realtà creatura fragile, smarrita, disperata, ecco, sostanzialmente sola.
5: Ma io non la vedevo come persona fragile. Sì, a volte effettivamente era sola e soffriva di solitudine.
0: Una donna di successo eppure fragile, sola, dipendente emotivamente da quest'uomo. L'abbiamo ascoltato dalle parole di Ciancabilla nell'intervista di Franca Leosini. Vengo da te, Chiara. Quanto può aver influito questo rapporto così tormentato? Io mi riferisco non soltanto all'omicidio, ma ai litigi che l'hanno preceduto.
6: Ma quello mi sembra normale, l'escalation di litigi, di discussioni, proprio per la irrazionalità del rapporto. Ed è per questo che ho forti dubbi rispetto alla responsabilità di Ciancabilla, perché se fosse stato Ciancabilla avremmo avuto un delitto d'impeto con tutte le conseguenze rispetto alla scena. Quindi sarebbe stata una rappresentazione della irrazionalità del rapporto e probabilmente si sarebbe andato anche a costituire. Qui abbiamo un forte simbolismo e una rappresentazione molto organizzata di quella che è la scena, quindi non mi convince questo tipo di azione.
0: Mirko, che ne pensi? Potrebbero esserci dei sospettati o comunque degli altri, diciamo, personaggi che non sono entrati nella ricostruzione di questo omicidio?
1: Allora, se fosse un romanzo giallo, il caso Alinovi sarebbe identificato con Prima della mezzanotte di Andrew Kaplan o Io ti salverò di Alfred Hitchcock.
0: Perché?
1: Nel senso che questo sembra un caso che è tutto chiaro: c'è un colpevole, c'è una donna uccisa e c'è una condanna. In realtà oggi ci sono troppi dubbi ancora, che tanti interrogativi che si pongono su questa vicenda. Una vicenda che bisogna anche ricordare un aspetto importante, che verso la fine dell'82 e gli inizi dell'83 ci sono stati 3 casi di omicidio sempre legati al Dams, quindi studenti. E c'è qualcuno che addirittura aveva detto che questi delitti legati al Dams potevano essere correlati alla stessa Francesca Alinovi, e addirittura qualcuno aveva ipotizzato che ci potesse essere il mostro del Dams.
0: E di questi delitti non tutti sono stati risolti. Abbiamo detto all'inizio di questa puntata che negli anni Ottanta non si parlava, rispetto ad un omicidio legato ad una donna in quanto vittima, non si parlava di femminicidio, che è un termine in questo nostro periodo storico purtroppo molto usato. E tu, Mirko, che ti occupi proprio di questo tema, lo hai fatto anche con un approfondimento molto importante, raccontando la storia di Filomena Di Gennaro nel tuo ultimo libro, O mia o di nessun altro. Ecco, questo aspetto del rifiuto che si trasforma poi in un atto di violenza.
1: Assolutamente sì, se possiamo fare una correlazione anche col caso Alinovi, le ultime parole anche dichiarate a Franca Leosini da parte del Ciancabilla è stato proprio questo, no? Questo rifiuto, quindi questa persona di successo che si sentiva rifiutata da una persona più giovane. Legandomi al libro mio di nessun altro, è proprio la storia, come dicevi tu, di Filomena Di Gennaro, una giovane donna che è scampata a un tentato femminicidio, 8 colpi di pistola, viva miracolosamente da circa 20 anni sulla sedia a rotelle. Ho voluto raccontare questa storia per cercare di in qualche modo delineare quelli che sono gli effetti propri del fenomeno femminicidio.
0: Perché in effetti, volendo, come dire, tirare le somme di questo nostro racconto di oggi, Francesca Alinovi in qualche modo adesso resterà il mistero di chi sia stato davvero il colpevole, però è comunque una vittima di femminicidio. Flaminia.
2: Guarda, ti saluto con una suggestione. Non sono così convinta che possa trattarsi di questo, ma è un caso di cui inevitabilmente continueremo ad occuparci. Quindi nel ringraziare gli amici che sono stati con noi e nel ringraziare soprattutto alla regia Mimmi Micocci, la nostra redazione Monica Bartocci e il nostro tecnico Gennaro Strazzullo, noi ringraziamo gli ospiti.
0: Chiara Penna, grazie. Mirko Giudici. Grazie. Vi diamo appuntamento sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 12, Radio 1, Storia in Giallo. E se volete potete riascoltarci su Rai Play Sound.
2: E ci salutiamo sulle note di Blue Monday, New Order.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, la visita del Papa da Cerra nella Terra dei Fuochi, prima nel Duomo, poi in Piazza Calipari, l'incontro con 15.000 fedeli, da Leone l'appello a scardinare le alleanze criminali. Linea a Francesca Paltracca.
4: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli, ha assistito alla sofferenza di bambini e innocenti. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimoni di un nuovo patto. Il bene comune viene prima degli affari di pochi. Leone XIV ad Acerra, terra dei fuochi, dove un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. In cattedrale, l'incontro con le famiglie delle vittime, prevoste ad Acerra, per incoraggiare un sussulto di dignità e responsabilità dei cuori onesti e raccogliere le lacrime di chi ha perso una persona cara. La vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà ad autorità e fedeli. In Piazza Calipari dice no a fatalismo e scaricabarile, sono terreno per la cultura dell'illegalità, occorre consolidare e allargare il passo educativo e sociale. Il leone invita a vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa, chiede di respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza, vuole un'economia meno individualistica, un sistema meno consumistico, rifiuti, spreco, veleno, denuncia sono venuti da un modello di crescita che ci ha stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Impariamo, sottolinea Leone, a essere più attenti alle relazioni, più tesi a valorizzare il bene comune. È tutto, linea allo studio.
3: L'Iran annuncia di aver autorizzato il passaggio di 25 navi attraverso lo stretto di Hormuz. Mentre si attendono notizie su uno sblocco del negoziato, il presidente Trump cambia i suoi programmi e resta a Washington nel fine settimana.
5: Divergenze significative e profonde, non basteranno alcune settimane e pochi round negoziali per giungere a un accordo, non ci sarà un'intesa finché tutte le questioni controverse non verranno risolte. Le dichiarazioni iraniane seguono e ridimensionano la rivelazione di Al-Arabiya di un annuncio a breve, questione di ore, di un accordo tra Washington e Teheran. E in Iran sono al lavoro i negoziatori qatarini, benché la Repubblica Islamica ribadisca che è il Pakistan il mediatore, rappresentato in queste ore nella capitale iraniana dal capo delle forze armate di Islamabad, Munir. Si intravedono in controluce i movimenti di un negoziato che arranca, ma procede nonostante la sfiducia tra le parti e gli enormi ostacoli. Il futuro assetto dello stretto di Hormuz, il destino del programma nucleare iraniano, le sanzioni alla Repubblica Islamica, il fronte libanese. Il segretario di Stato statunitense Rubio parla di lievi progressi, un elemento positivo, lo definisce. Il presidente Trump insiste, la guerra finirà a breve. Gli iraniani muoiono dalla voglia di raggiungere un'intesa, mentre il sito di informazione Axios dà la notizia di una riunione tra il presidente con i responsabili della sicurezza nazionale, rivela la frustrazione di Trump di fronte alla naspare della trattativa. La Casa Bianca potrebbe riprendere le ostilità qualora non ci fosse una svolta negoziale, ma secondo l'emittente CBS nessuna decisione è stata ancora presa. Enzo Arcieri, GR1.
3: Sirene nel nord Israele per un attacco di droni lanciati da Hezbollah dal Libano. L'esercito dello Stato ebraico ha riferito dello schianto di un velivolo senza pilota con esplosivo in Galilea e ha affermato che al momento non ci sono vittime o feriti. 34 anni fa la strage di Capaci con 500 kg di tritolo, la mafia uccideva giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e tre uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Un attacco contro la libertà e la dignità degli italiani, afferma il presidente Mattarella. Il 23 maggio rappresentò l'avvio della riscossa civile, per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità, conclude il capo dello Stato. Non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato, scrive Giorgia Meloni. A Palermo è il giorno delle commemorazioni, tanti gli eventi, nel pomeriggio il corteo fino all'albero Falcone. Tra i primi ad arrivare sul posto della strage nel 1992 un giovane fotografo, Antonio Vassallo. I suoi scatti, subito sottratti da due uomini in borghese, non sono mai stati ritrovati. Ancora oggi continua a raccontare la sua storia.
6: L'autostrada era volata per aria, la macchina dove viaggiava il magistrato in bilico sull'orlo di questo cratere. Uno di questi due ragazzi di scorta sopravvissuti comincia a gridarmi a gran voce di andare via. Ritorno dopo 10 minuti, a quel punto comincio a fare delle fotografie. Vengo avvicinato da due uomini, mi chiedono di consegnare le fotografie, fui costretto a consegnare il rullino.
3: Che fine fecero le fotografie?
6: Scopro mesi dopo che le mie fotografie non erano mai arrivate nelle mani degli investigatori, comincia il processo il 19 aprile del 95, che le mie fotografie non c'erano. Continuo a chiedermi e dobbiamo chiederci chi ho fotografato involontariamente, arrivando tra i primissimi sul luogo dell'attentato.
0: Pensa che un giorno quel rullino riapparirà?
6: Ho perso la speranza. A depistare ormai rassegniamoci, ci sono riusciti.
0: Tutto questo e la sua vita lo racconta in un romanzo, Negli occhi di Giovanni, edito dal Castoro.
6: La storia di un bambino che vive avendo a fianco uno dei mafiosi che collaborò e diede da capaci collaborazione logistica per quell'attentato. E ai ragazzi che bisogna parlare, oltre alla memoria si deve praticare il diritto alla verità.
0: Eleonora Fioretti, GR1.
3: La tragedia delle Maldive, oggi il rimpatrio dei 5 corpi recuperati a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti per omicidio colposo. All'attenzione degli inquirenti i dispositivi elettronici indossati dalle vittime. Sempre più accreditata l'ipotesi che siano state ingannate dalla sabbia sollevata al loro passaggio, perdendo la via d'uscita. Lunedì le autopsie. Nelle prossime ore l'Italia entra nella sua prima vera ondata di calore dell'anno, soprattutto al centro-nord, dove il picco è atteso tra martedì e mercoledì, con punte di 35 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Preoccupa lo shock termico per le coltivazioni di stagione, grande caldo anche nel resto d'Europa, con valori di molto superiori alla media. Sport, Formula 1, dominio Mercedes nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, pole per Russell, seguito da Antonelli, subito dietro le McLaren di Norris e Piastri, in terza fila le Ferrari. Il servizio.
7: Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Vuole capirlo la Ferrari in un sabato canadese molto denso tra gara sprint, il via alle 18 italiane, e qualifica classica. Un sabato che sull'isola di Notre Dame dovrebbe essere ancora asciutto, ancorché piuttosto fresco, in attesa della pioggia prevista per domani. Cavallino che occuperà l'intera terza fila con Hamilton quinto e Leclerc sesto. Rosse che hanno pagato, come ormai d'abitudine, quando hanno dovuto montare la gomma soft. Ma se il monegasco si lamenta di mancanza di feeling ai freni, l'inglese è stato molto competitivo per tutta la giornata e solo un errore nel giro lanciato gli ha tolto almeno la seconda fila. Il suo ideal time, quello ottenuto sommando i migliori parziali, è infatti a pochi millesimi dal secondo crono firmato da Antonelli. Sui 23 giri di oggi pomeriggio, insomma, Lewis e Charles potranno verosimilmente andare all'attacco, magari non delle Mercedes, che occupano la prima fila con Russell a precedere il bolognese, anche se dominando meno del previsto, ma quantomeno delle McLaren, terze e quarte al via dopo aver bocciato, almeno per il momento, la nuova ala anteriore. Luca Cesaretti, GR1.
3: Torna stasera la Notte Europea dei Musei, patrocinata dall'UNESCO, un'iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa, con i musei aperti dopo il tramonto. Il Ministero della Cultura partecipa alla manifestazione con l'apertura serale dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di un euro. A Roma, in particolare, i musei civici resteranno aperti dalle 20 alle 2 del mattino con spettacoli e concerti. Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, grazie di regia Massimo Vasciaveo. Il prossimo GR1 è alle 13, vi ricordiamo che potete riascoltare questa e le altre edizioni del GR1, così come tutta la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound. Buon ascolto.
8: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
9: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
10: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
11: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
12: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
13: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: I
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: TGR, giornale radio del Lazio.
16: Esplosione nella notte a Roma, danni a un condominio in via Manzini alla Romanina a provocarlo un ordigno. Per fortuna nessun ferito, sono in corso le indagini e le verifiche strutturali al palazzo. Il 23 maggio 1992 la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Una ferita aperta che continua a nutrire la memoria collettiva e la lotta alla criminalità organizzata. Anche Roma ricorda questa pagina di storia con varie iniziative. Torna questa sera la notte dei musei a Roma con tanti appuntamenti. Ospite speciale di questa edizione la cantautrice romana Dito nella Piaga, che alle 20:30 si esibirà al Museo della Rapacis. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Paura nella notte alla Romanina, dove intorno alle 4 una forte esplosione ha colpito l'ingresso di un condominio. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e scientifica. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un ordigno, nessun ferito ma danni al portone e ad un'auto. Indagini in corso.
17: Un boato alle 3:30 circa di questa notte, una nuvola di polvere e un forte odore di zolfo. Un ordigno posizionato sul pianerottolo dell'ingresso di questo palazzo di via Manzini nel quartiere Romanina ha sorpreso i residenti nel cuore della notte.
18: Io abito a questa scala qua, era una bomba.
17: Qualcuno che correva?
18: Uscito prima, sembra alle 3:30 così, ha visto che c'era tutto fumo, però non ha visto niente.
17: Una forte deflagrazione udita anche a centinaia di metri di distanza, che ha distrutto il portone dell'edificio e infranto le vetrate della scala condominiale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, della polizia locale e della scientifica. Restano i detriti e il segno della fiammata sulla parete dove è deflagrato l'ordigno. Forse una bomba carta, ma le indagini sono in corso.
19: Ho visto i celetti delle serrande che stavano a cascare, l'orologio per terra, ho detto esplosa una bombola, qualcosa. Ci hanno fatto uscire, che c'ho mia moglie incinta, per vedere un attimo, almeno c'è la possibilità di uscire, perché per le prossime 4-5 ore sennò dovevamo stare a casa.
17: 67 appartamenti, 35 di proprietà e gli altri locati da un ente pubblico, ma tra queste abitazioni alcune sarebbero anche occupate.
18: Persone anziane che pagano l'affitto. Quello che è successo non si sa.
17: Si indaga per scoprire perché sia stato preso di mira questo edificio degli anni 90 e se l'esplosivo possa suonare come un messaggio inquietante rivolto a qualcuno dei residenti. Sara Verta, TGR Lazio.
16: Paura nella notte ad Aprilia, dove un'auto è andata completamente distrutta in un incendio scoppiato in via Meucci. Le fiamme hanno danneggiato anche un negozio e un'abitazione vicina. Preoccupazione tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagano i carabinieri sulle cause del rogo. Non si esclude l'ipotesi dolosa, nessun ferito, ma danni ingenti. E la Corte d'Assise d'Appello ha confermato l'ergastolo per Roberto Tosone, la condanna a 24 anni per il figlio Mattia nel processo per la morte di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri nel gennaio 2023, accogliendo così l'impianto della sentenza di primo grado. La difesa ha annunciato ricorso in Cassazione.
20: Mio figlio deve avere una dignità e una giustizia. Mi rendo conto che ci sarà ancora da combattere, ma noi andiamo avanti e ci facciamo forza.
21: Non è finita, ribadisce Federica Sabellico, la madre di Thomas Bricca. Sa che la strada sarà ancora lunga fino all'ultimo grado di giudizio, ma la sentenza della Corte d'Assise d'Appello è un tassello importante. Sfinita ma soddisfatta dopo la conferma dell'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di suo figlio. Thomas venne ucciso in strada a colpi di pistola da Alatri in provincia di Frosinone il 30 gennaio del 2023. La Procura Generale aveva sollecitato il carcere a vita per entrambi, ma il figlio ha potuto beneficiare delle attenuanti generiche perché per lui non risultavano precedenti. Confermato dunque il verdetto di primo grado e la ricostruzione, secondo cui a sparare sarebbe stato Mattia Toson a bordo di uno scooter guidato dal padre Roberto. L'agguato era diretto in realtà a un altro bersaglio. Thomas sarebbe morto a causa di un fatale errore di persona. Decisivo motivi l'alibi considerato falso di Mattia e la testimonianza della sua ex fidanzata, che riferì di aver visto nel bagagliaio del ragazzo un casco bianco compatibile con quello indossato da uno dei due uomini sullo scooter, ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Paola Cortese, TGR Lazio.
16: A Zagarolo, davanti a un supermercato, tre uomini hanno prima rapinato un'anziana e poi travolto con un'auto, risultata noleggiata, una moto con due persone, una ragazza di 24 anni e l'amico di 40, grave la giovane donna in terapia intensiva all'ospedale Tor Vergata. Pur indossando il casco ha riportato un trauma cranico, il conducente della moto ha subito un intervento per una frattura. I tre rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri. Da Piazza Bologna a Piazza Cavour, diversi oggi momenti per non dimenticare la strage di Capaci nel suo 34esimo anniversario.
1: Il 23 maggio 1992, all'altezza dello svincolo autostradale di Capaci a Palermo, Cosa Nostra fa saltare in aria le auto di Giovanni Falcone e della sua scorta. Con lui perdono la vita la moglie Francesca Morvillo, anche lei una magistrata, e tre agenti, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro. 57 giorni dopo, la mafia uccide in via D'Amelia a Palermo l'amico e collega di Falcone, Paolo Borsellino, e cinque uomini della sua scorta. Con loro vengono colpiti al cuore lo Stato, la società libera e la legalità. Falcone e Borsellino furono i protagonisti della svolta nella lotta dello Stato alla mafia, esemplificata dal maxi processo con le sue condanne a oltre 2600 anni di carcere. Misero in evidenza il rapporto strutturale tra criminalità organizzata, politica e affari, a lungo protetto dall'affermazione che la mafia non esiste. Oggi Roma ricorda la stagione delle stragi di mafia con una mostra in piazza Cavour davanti al Palazzo di Giustizia, organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati. Il giro d'affari delle mafie nel Lazio è stimato oggi in miliardi di euro. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
16: Le elezioni amministrative nel Lazio domenica e lunedì sono 37 i comuni chiamati ad eleggere il sindaco per 9 centri che contano più di 15.000 abitanti. Potrebbe esserci un eventuale ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Eventuale secondo turno potrebbe svolgersi ad Anguillara, Sabazia, Albano Ariccio, Colleferro Genzano, Santa Maria nelle Zagarolo in provincia di Roma e poi a Fondi nel Pontino e Civita Castellana nel Viterbese. Calcio stasera, biancocelesti ospitano il Pisa all'Olimpico per chiudere al meglio la stagione. Domani sera invece la Roma sarà di scena a Verona a caccia di punti per la Champions.
2: È una vigilia importante per la Roma, quella della sfida del Bentegodi in programma domani sera contro il Verona. Una vittoria in Veneto infatti certificherebbe il ritorno in Champions League dopo 7 anni, un traguardo fondamentale per la società che sarà presente allo stadio con il vicepresidente Ryan Friedkin e per Giampiero Gasperini che ci ha sempre creduto. Qualche problema di formazione per il tecnico di Grugliasco, che Andica è infortunato e Wesley squalificato, pronti l'ex Ghilardi in difesa insieme a Mancini ed Hermoso, oltre a Rensch sulla fascia sinistra. Conquistare la Champions permetterebbe naturalmente anche di poter programmare la nuova stagione con più fondi e più attrattività, ed anche per questo si attende l'esito finale di questo campionato prima di sistemare la pedina del direttore sportivo, per cui torna d'attualità il nome di Fabio Paratici. L'ex dirigente di Juve e Tottenham potrebbe liberarsi dalla Fiorentina se arrivasse una chiamata da una squadra impegnata nel torneo continentale più prestigioso. Stasera malinconico atto finale di stagione per la Lazio, che in un olimpico semivuoto riceve la visita del Pisa già retrocesso. Sarà l'ultima gara in biancoceleste per Pedro. Per il nome del nuovo allenatore, in attesa di ufficializzare il sempre più probabile divorzio da Sarri, calano le quotazioni di Thiago Motta e salgono quelle di Raffaele Palladino, che potrebbe essere sostituito all'Atalanta proprio dal comandante. Prima alternativa Fabio Pisacane. Cleto Romantini, TGR Lazio.
16: Questa sera torna a Roma la Notte dei Musei, l'appuntamento che apre al pubblico spazi culturali e luoghi d'arte con eventi, musica e spettacoli fino a tarda sera.
22: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io.
23: Roma si prepara ad accogliere una delle voci più originali della nuova scena musicale italiana. Dito nella Piaga sarà l'ospite speciale della 16ª edizione della Notte dei Musei di Roma. Reduce dal terzo posto ottenuto al 76esimo Festival di Sanremo, la cantautrice romana porterà le sue sonorità all'interno del Museo della Rapacis in una speciale performance piano e voce, intima e coinvolgente, durante durante la quale ripercorrerà alcuni dei brani più iconici del suo repertorio, riarrangiati per l'occasione in una nuova veste. Il concerto avrà inizio alle 20:30, in ragione della capienza limitata del museo potranno assistere all'evento solo le prime 250 persone, previo acquisto sul posto del biglietto di accesso al museo, di 1 euro per i residenti a Roma e nella città metropolitana e di 2 euro per i non residenti. Per i possessori della Roma MIC Card l'ingresso è gratuito, ma non è previsto l'accesso prioritario. I biglietti saranno distribuiti a partire dalle 19:30. La notte dei musei coinvolgerà però decine di spazi culturali della capitale, tra aperture straordinarie, visite, performance e iniziative diffuse in tutta la città. Per consultare il programma completo degli eventi e dei luoghi visitabili è possibile consultare il sito ufficiale di Musei in Comune Roma. Antonella Pallante, TGR Lazio.
0: Musica e fumetti Caparezza, protagonista in questo weekend di Arfa, la città dell'altra economia di Testaccio, con la sua mostra Orbit Orbit. Sarà proprio l'artista a guidare il pubblico alla scoperta delle sue opere.
4: È la testa più ribelle, esuberante ed eclettica della musica italiana, che da sempre attraversa linguaggi ed immaginari. Sta vivendo un momento d'oro. L'ultimo progetto, Orbit Orbit, un disco fumetto, un progetto ibrido con un comic book ideato dall'artista, in cui si fondono musica e graphic novel, le due passioni della sua vita, è stato il disco fisico più venduto in Italia del 2025.
5: Mi ha abbastanza sorpreso questa cosa e ha creato, credo, un unicum a questo punto, perché la maggior parte delle persone che si avvicinano alle cose che faccio vogliono la copia fisica.
4: In attesa della partenza del suo tour estivo, sarà ospite il 26 giugno a Roma all'Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Caparezza è protagonista in questo weekend di ARF, il Festival del Fumetto di Roma, la città dell'altra economia di Testaccio, con la sua mostra Orbit Orbit, realizzata con Comicon e Sergio Bonelli editore, tra firmacopie e un talk show con il pubblico.
5: La creatività mi ha permesso di sopravvivere al mondo, di capire, decriptare, decifrare il mondo. Quando penso alla mia vita senza la creatività, non solo la mia, anche quella di cui mi sono nutrito, sinceramente non riesco a vedere granché di vitale. Se posso premiare lo
4: sforzo, come lottero. Daniela Bruni, TGR Lazio.
0: E per un aggiornamento sulla viabilità ci colleghiamo ora con i servizi di Rai Pubblica Utilità, dove c'è Roberta Di Mauro.
6: Sulla A12 la Roma Civitavecchia si sta procedendo al ripristino stradale a causa di un incidente tra Cerveteri e Torri in Pietra in direzione di Roma. Sul tratto urbano della 24 code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Due le manifestazioni con corteo previste a Roma questo pomeriggio. La prima partirà da Piazza della Repubblica e giungerà in Piazza di Porta San Giovanni. L'altra partirà da Largo Edoardo Giuseppe Flanagan e arriverà a Monte Spaccato. Al passaggio dei partecipanti possono essere previste chiusure e deviazioni.
0: Ora siamo alle previsioni del tempo con i servizi di Rai Meteo.
24: In questo fine settimana la situazione meteorologica sarà caratterizzata dalla presenza di un campo anticiclonico che garantirà condizioni di bel tempo sulla nostra regione. Sia oggi che domani, infatti, il cielo sarà in prevalenza sereno su tutto il territorio, con qualche innocua nube sparsa nei settori più interni e nelle ore pomeridiane. Le temperature saranno in aumento, con valori prossimi ai 30 gradi, specie lungo la valle del Tevere, valori che dunque risulteranno al di sopra delle medie stagionali. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
0: Sono le 12:22 minuti e 34 secondi. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia per la parte tecnica Fernando Conti. Alle 14 su Rai 3 il telegiornale del Lazio, ma potete continuare a rimanere aggiornati sul nostro sito della TGR Lazio. Da Stefania Cappa, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di giornata sulle frequenze di Rai Radio 1.
25: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio.

0: Il Vangelo domani, a cura di Padre Vito Magno.
1: E la sera di Pasqua, annota con meticolosità l'Evangelista Giovanni, ma le ombre avvolgono il cuore più che la terra. Gli apostoli restano rinchiusi nel cenacolo per paura di finire in croce come Gesù. Ed ecco che improvvisamente egli appare in mezzo a loro. Pace a voi, ripete due volte. E tutto non è più come prima. Che non si tratti di una semplice buonasera, lo si capisce quando, soffiando su di loro, Gesù dice: ricevete lo Spirito Santo. Chiaro preludio di quanto sarebbe dovuto accadere 50 giorni dopo, a Pentecoste, quando lo Spirito Santo si sarebbe manifestato sotto forma di terremoto, di vento impetuoso e di lingue di fuoco, producendo un cambiamento radicale negli apostoli. Quel giorno della Pentecoste essi non ebbero più paura, testimoniarono il Vangelo con coraggio fino al sacrificio estremo della vita.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Augusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
6: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Verde, viaggiare informati.
12: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 12:27:22. Sulla A9, la Lenate Chiasso, ci sono code per traffico congestionato tra Como Monte Olimpino e la barriera di Como Grandate in direzione di Lenate. Sulla 12 la Genova Rosignano, code per traffico intenso tra la 7 e Genova Nervi in direzione di Livorno. Ci spostiamo sulla 15 la Parma La Spezia, code a tratti tra Pontremoli e Aulla in direzione di La Spezia. In Autosole ci sono code per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e la 11 in direzione di Bologna. Un incidente è segnalato sempre in A1 allo svincolo per Firenze in Pruneta in entrata nelle due direzioni. Altro incidente che vede coinvolte due auto sulla 12 la Roma Civitavecchia tra Cervetere e Torri in Pietra in direzione di Roma. E sulla 3 la Napoli Salerno ci sono code alla barriera di Napoli Sud in direzione di Salerno. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
11: In collaborazione con il CIS.
13: Prima fila. Tutto quanto fa cultura e spettacolo.
14: Buongiorno da Timiso Ara Pinto, oggi con voi per Prima Fila, il programma di cultura e spettacolo del giornale radio su Rai Radio 1. Musica e cinema in questa puntata, ma partiamo subito dall'ornamento delle cose secondarie, il nuovo disco di Max Gazzè. Un album particolare accordato a 432 Hz invece dei convenzionali 440 Hz. Un disco che vuole arrivare al cuore, che ci costringe a un ascolto lento, a fermarci e a rendere primarie le cose secondarie, come il cantautore romano ha raccontato a Marcella Sullo.
15: Max Gazzè, l'ornamento delle cose secondarie. Che titolo è? Quali sono le cose secondarie di Max Gazzè?
16: Allora, l'ornamento delle cose secondarie nasce dal fatto appunto che ho preso in questi ultimi tempi, insomma, in questo ultimo anno e mezzo, delle idee, delle cose che sono rimaste incompiute negli anni e ho voluto dargli una possibilità di riportarle al centro dell'attenzione. Quindi da che erano cose lasciate lì da parte, le ho riportate in vita in qualche modo, costruendoci dell'armonia intorno, sia l'idea musicale che di testi. Testi scritti anche da mio fratello negli anni 90 e adesso, quindi il fatto dell'ornamento delle cose secondarie è un dare importanza a quelle cose che non chiedono di essere guardate. C'erano questi testi nel cassetto, questi brani messi da parte in vecchi, anche nei nastri delle cassette, c'erano delle cose nelle cassette pure. E a quel punto ornare questi brani che non avevano avuto modo di emergere è stata una vittoria. Quindi è bello che ho preso queste idee che erano incompiute e sono diventate compiute attraverso questo disco, che appunto rimane un disco di comunque di frammenti. Sono 20 brani non lunghissimi, con una struttura leggermente atipica rispetto a quello che è la struttura della canzone. Ci sono brani di 2 minuti e mezzo, 3 minuti, e brani con strutture completamente anomale rispetto a quello appunto della forma canzone, proprio perché ho preso dei testi e ho musicato questi testi, così come ho fatto nel mio primo disco 30 anni fa. Quindi è una specie di cerchio che si chiude, sì.
15: Hai parlato prima di armonie. In questo album c'è anche un'accordatura particolare. Io, da grande fan dei Radiohead, mi ero sempre incuriosita su questa accordatura che non seguiva la convenzione del 440 ma fosse 432, come fa Ed O'Brien dei Radiohead. Ma è vero che questa accordatura 432 è più vicina al nostro cuore?
16: Allora, sì, io sapevo non solo dei Radiohead, mi sembra che hanno registrato alcuni brani, sì. Ziggy Marley, sì, ma io da quello che sapevo, chi ha utilizzato questa accordatura sono stati Pink Floyd in Dark Side of the Moon, col disco Dark Side of the Moon. Al di là di questo, quello che succede utilizzando questa intonazione, quindi il riferimento è là, registrato e intonato anziché 440 Hz a 432. È una frequenza che è sempre stata utilizzata. In Italia addirittura Giuseppe Verdi fece un decreto in cui la musica, il suono di là doveva essere accordato a 432 Hz, e così è stato. Tutte le composizioni che noi ascoltiamo di Mozart, di Puccini, di Beethoven erano intonate a 432, in Francia 435. Fatto sta che il 440 è una cosa recente, è stato portato per suonare, diciamo, nei tempi del nazismo. Il 432 è detta musica ad intonazione anche del cuore, detta accordatura aurea o accordatura barocca, perché di fatto, e l'ho sperimentato, ve lo garantisco, che mentre registravamo questo disco c'era un'armonia e una situazione anche nei suoni, nella percezione dei suoni, un calore, una morbidezza, una collocazione delle cose molto naturale, molto in armonia, in sintonia con le percezioni.
15: Ci prenderemo tutto il tempo necessario per ascoltarlo, questo disco, no? Perché mi sembra un disco che va ascoltato con lentezza. Prima, off record, mi dicevi che la traccia di apertura è forse quella che senti

0: E per come si svolge nella sua architettura sia geometrica che armonica è interessante, trovo un ottimo brano di apertura. E
1: poi l'artista è un po', il cantautore è un po' un contadino, no? Semina qualcosa che poi germoglia e va a nutrire gli altri.
0: L'attesa anche di quello che germoglia, senza dover per forza, è l'attesa, capito? È una figura interiore, capito? È un percorso interiore il contadino umano, la capacità di attendere e aspettare che il seme faccia un frutto. Questa è forse una presa di coscienza, di consapevolezza, col procedere dell'età magari si prende anche più consapevolezza di quelle cose che richiedono quel tempo affinché siano, ma anche nella sofferenza del nascere. C'è un seme quando esce dal terreno incontra la resistenza del terreno, però quella resistenza è necessaria affinché quella cosa sia. È come quando un essere umano viene al mondo, nasce con il dolore e la sofferenza sia per il parto, che però alla fine è quella che crea la forza che per iniziare la vita, non so, come se ogni cosa ha bisogno anche della sua forza contraria affinché sia.
1: Max, ci pigliamo il nostro tempo anche nei live, perché avete studiato questi appuntamenti autunnali come una piccola residenza, ogni città avrà 3 giorni per godersi la tua musica.
0: Sì, in pratica è anche lì, parte che porterò il tour, questo disco da ottobre fino a dicembre nei teatri, stando 3 giorni in ogni teatro, quindi facendo residenza e cercando, a parte di suonare anche lì tutto con le frequenze a 432 Hz, ma addirittura mi sono spinto oltre, non utilizzeremo neanche nessun mixer digitale.
1: Max, salutandoci, la libertà che hai avuto in questo disco è un po' frutto di queste 3 decadi di musica?
0: La fortuna è che mi sono sempre sentito libero, anche dal primo disco in poi non ho mai avuto troppe ansie nel decidere che tipo di disco fare, ho sempre fatto quello che sentivo, no? Quindi su questo sono sempre stato libero, anche nel procedere con gli errori, quindi quando anche una cosa sapevo che era un errore andavo avanti serenamente ornare anche gli errori, insomma. Sicuramente questo disco nasce anche da una consapevolezza di voler fare qualcosa di autentico, qualcosa di vero, qualcosa di suonato, dove non c'è neanche uno strumento finto, tutti gli strumenti sono suonati e registrati in maniera eccellente, con microfoni Telefunken degli anni 40, Neumann anni 40, compressori, strumentazione che quando accendevi puzzava di fritto, cioè perché c'è qualche condensatore che bruciava, capito? Vabbè, fatto sta che alla fine questo disco è la somma di tutta una consapevolezza anche nelle scelte armoniche musicali che mi ha portato non solo a comporre, a scrivere quella musica, ma anche nella realizzazione tecnica, nel prendere consapevolezza di quello che è la mia esperienza come nel suono, quindi come produttore anche, nel farsi questo disco suona molto bene, ecco, sono dire proprio in parole senza andare a fare troppi giri di parole, ha un suono molto caldo, molto morbido, che è sì la frequenza di 432 Hz, ma anche la scelta di come è stato registrato. Ogni strumento è stato registrato dai 9 ai 12 microfoni per ogni strumento.

0: l'amore.
1: E questa era Intermezzo Bianco di Max Gazzè dal nuovo album L'ornamento delle cose secondarie. Torna invece in primissimo piano una figura chiave della musica del Novecento, un innovatore che ha guidato l'evoluzione del jazz ben oltre i confini di genere, tanto da influenzare il rock, il funk e l'hip hop. 100 anni fa, il 26 maggio 1926, nasceva ad Alton in Illinois Miles Davis. Il mondo intero, Italia compresa, rende omaggio a questo artista immenso. Da una mostra a Pordenone, a Time in Jazz in Sardegna, e per il compleanno, la notte tra il 25 e il 26 maggio, Vicenza Jazz lo celebra con un concerto. Ci sarà anche Enrico Rava, altro trombettista folgorato da Miles Davis, come racconta a Claudia Faience.
2: Magnetismo è la parola che più spesso ricorre nei racconti di chi ha conosciuto Miles Davis, trombettista dalla personalità unica, con le sue eccentricità e le sue umane debolezze, eroe della comunità afroamericana, leader di gruppi entrati nella leggenda. Il genio di Alton nasce in una famiglia agiata, da madre violinista e padre dentista, che lo mandano a studiare musica a New York. Annoiato dalle lezioni della prestigiosa Juilliard School, il giovane Miles preferisce di gran lunga la vita notturna nei club della 57esima, dove si lancia in infuocate jam session con Charlie Parker e Dizzy Gillespie, tanto per citarne un paio. Dal bebop al cool jazz, al jazz modale, in cui si colloca l'album Kind of Blue, capolavoro del 1959, considerato uno dei dischi più belli di tutto il Novecento, dalla fusion all'elettronica, Miles Davis ha sempre indicato per primo la direzione che altri musicisti avrebbero preso dopo di lui, in una costante sfida con se stesso e con il tempo. La sua lezione di instancabile innovatore resta ancora oggi un punto di riferimento per tutti i musicisti di jazz. Un periodo irripetibile, ricorda Enrico Rava, il più davisiano dei nostri trombettisti.
3: Io sono stato fortunato di vivere un periodo straordinario. Cioè, quando io sono andato a vivere a New York, la sera, la scelta era... c'è Miles al Village Gate, però c'è anche Monk, che invece è a Hard Note, però c'è un concerto di Duke Ellington alla Carnegie Hall, c'è anche Gillespie. Era così, a parte l'emozione di suonare con i musicisti che fino a 2 anni prima mi sembrano irraggiungibili, diventavo matto.
2: Enrico Rava, quanto ha contato Miles Davis nella sua decisione di intraprendere questa strada e questa carriera?
3: Beh, è stato assolutamente determinante, perché io ero appassionato di jazz da ragazzino, avevo tutti i dischi di Miles, eccetera. Poi però lui è venuto a Torino nel 1956 con Lester Young e il Model Jazz Quartet. È stato un concerto strepitoso che ancora oggi, quando ci penso, mi emoziona. Io all'epoca non suonavo nessuna tromba. Dopo un paio di settimane mi sono procurato una tromba e ho incominciato a impararmela per conto mio, cercando di copiare le cose più semplici sue, certi temi come solare, frasi più facili da imitare per uno che non sa suonare, che sta imparando, no? Copiando malamente delle frasi di Miles.
2: Quanti anni aveva?
3: Io avevo 17 anni e mezzo.
2: Tra l'altro Miles Davis suonava veramente l'essenziale, cioè non era un virtuoso.
3: Non faceva del virtuosismo, per fortuna, no? E faceva le note necessarie, ecco, e lasciava anche degli spazi, cioè aveva questo senso drammaturgico dell'improvvisazione, di costruzione musicale, di espressione, di profondità. L'ascensore per il patibolo è incredibile come commento al film. Con quella musica lui ha stabilito alcuni parametri che in futuro sarebbero stati utilizzati da un sacco di compositori di musiche per film, facendo una cosa che non ha mai fatto prima. Lui non aveva idea di come si fa la musica per un film, però invece, siccome era un genio, ha creato proprio un linguaggio, no? Cinematografico.
2: brava, lei ha conosciuto, lo ha incontrato Miles Davis, in che occasione?
3: Sì, l'ho incontrato perché nel 69 io suonavo con un gruppo che si chiamava Gas Mask di jazz rock e il nostro produttore era Tio Massero, che era il produttore di Miles. Quella sera lì presentavamo il nostro disco in un club che si chiamava Unganos, che era un po' il tempio del jazz rock dell'epoca, cioè ha suonato Jimi Hendrix.
2: Quindi a New York?
3: A New York, sì, all'epoca abitavo a New York. Tio Massero mi ha detto, sai, probabilmente verrà Miles a sentirci. Io non ci credevo, e invece è arrivato. Io, grazie all'aiuto di un po' di Valium, ho suonato tranquillamente. E lui dopo è venuto da me, abbiamo chiacchierato mezz'ora, mi ha parlato di come amava l'Italia, le automobili italiane, infatti io avevo la Ferrari. E anche di pasta, lui cucinava benissimo la pasta, faceva dei sughi buonissimi, che venivano, mi ha raccontato, rovinati poi dai suoi musicisti che aggiungevano del ketchup, no? La salsa da barbecue. Devo dire che ero molto emozionato perché io ero molto giovane e Miles il mio faro, no?
2: Quindi aveva un particolare carisma
3: incredibile. Infatti quando lui non suonava e i soli li facevano gli altri, la gente continuava a guardare lui, e aveva una tale forza di attrazione, un po' come Marlon Brando, sai, in fronte del porto. Solo la sua presenza in palcoscenico nobilitava la musica che facevano quel concerto.
2: Miles Davis ha avuto la forza, il genio di anticipare tutto quello che altri avrebbero fatto dopo. Lui arrivava sempre prima, dal bebop al cool, alla musica modale, all'elettrico, era sempre avanti perché era uno a cui piaceva esplorare l'ignoto, come diceva Wayne Shorter, che ha suonato moltissimo con Miles Davis. Ogni disco di Miles Davis è come una pietra miliare. Maestro Rava, nella sua musica, nel suo vissuto artistico, qual è stato il disco più importante di Miles Davis?
3: Non c'è un disco, sono troppi i dischi che sono stati per me assolutamente essenziali. Uno è sicuramente Kind of Blue, Salva Sandia, però sicuramente i tre dischi con Gil Evans, Miles Ahead, Forgotten Best e Sketches of Pain, per me sono tra i momenti più alti in assoluto della musica, anzi dell'arte del Novecento. Quando lui ha chiamato Coltrane a suonare con lui, Coltrane era un sassofonista di terza fila, non lo conosceva nessuno, aveva suonato un po' nell'orchestra di Gillespie. Nel giro di 3 anni con Miles è diventato il numero uno assoluto, perché Miles aveva questa capacità che forse solo Duke Ellington aveva come lui, di saper creare degli spazi per i suoi musicisti dove potevano esprimersi al loro meglio. Herbie Hancock, Tony Williams, Red Garland, con Miles hanno dato il meglio in assoluto. La gente, il pubblico non aveva mai sentito nulla di simile e i musicisti che suonavano non avevano mai suonato nulla di simile prima. Quindi si stava inventando questa musica.

103 album, innumerevoli concerti. Il 28 settembre 1991 Miles Davis moriva per un attacco polmonare in un ospedale di Santa Monica, California. Aveva 65 anni. Due mesi prima, il 24 luglio, il suo ultimo concerto in Europa, in Piazza Giorgione, a Castelfranco Veneto.

0: Davis, Time After Time. Arriviamo a Cannes, dove questa sera si conclude con la proclamazione dei vincitori il 79esimo Festival del Cinema. Una edizione senza autori italiani, ma con presenze sparse nel programma, che ha visto grandi nomi del cinema, soprattutto europeo, in corsa per la Palma d'Oro. Chi vincerà lo sapremo soltanto in serata. Cerimonia al via alle 20:15. Il servizio dell'inviata Miriam Mauti ripercorre questi 12 giorni di cinema.
1: Con questa musica si aprirà questa sera alle 20:15 la cerimonia di chiusura del 79esimo Festival di Cannes. Quello senza italiani, quello dei tanti autori dal mondo, con la riscossa del cinema spagnolo, quello che rischia di portarsi a casa più palme questa notte. Il festival della sorpresa John Travolta, Palma d'Oro d'onore in attesa. Il festival della delusione, Barbara Streisand, che aspettavamo stasera per la sua di palma alla carriera e che invece non ci sarà. Che ci portiamo dietro di questa edizione del festival e soprattutto cosa accadrà stasera? Quale palmarès avremo? Paolo Mereghetti, critico del Corriere della Sera.
2: Non lo so assolutamente, perché, come dire, mi sembra che questa giuria sia molto strana, eterogenea, non riesco a individuare una qualche linea possibile di interpretazione. Io spero che la palma vada ai film che mi sono piaciuti di più. Facendo un elenco personale, metterei il film di Yamaguchi, metterei il film di Pavel Pavlikovsky, Fatherland, poi i due spagnoli, Almodovar e Sorogoyan, film più belli che ho visto, con una piccola aggiunta del francese Notre Salut, che, diciamo, dei film francesi mi sembrava quello decisamente più interessante. Le mie speranze sono queste.
1: Se sugli attori Bardem sembra destinato in qualche modo a prevalere, sulle attrici ti sei fatto un'idea?
2: Devo dire che a me è piaciuta molto Isabelle Huppert nel film di Faraday, Storie parallele. Sandra Hüller in Fatherland è molto brava. Qui dipende un po' dai giochi diplomatici. Poi naturalmente verrò smentito.

0: La musica dei Beatles evocata nella cerimonia di apertura e in omaggio alla prima palma d'onore, quella Peter Jackson, ma abbiamo sentito anche cantare Penelope Cruz, Rami Malek.
1: Someday he'll come along, the man I love.
0: È stato il festival in cui i grandi autori hanno preso posizione sulle vicende del mondo, da Almodovar a Ken Loach, a Javier Bardem, nel quale si è parlato di Me Too e di diritti per la comunità LGBT+. Il festival senza italiani nella selezione ufficiale, ma con tanti omaggi. I restauri di Metti una sera a cena e dell'Innocente, Signore e signori di Germi, proiettato sul tratto di spiaggia intitolato a Brigitte Bardot, il film di Mezzanotte, Roma elastica, che vedremo in autunno al cinema, nel quale Marion Cotillard gira un film a Cinecittà. La sua assistente è Thea Falco e là trova anche Franco Nero. Eccoli.
2: È un film francese ed è un omaggio al cinema italiano. A un certo punto si vede una scritta: viva Pasolini, abbasso Disney. Noi tutti amiamo Disney. Però significa proprio che è proprio un omaggio, è un invito a fare cinema, cinema d'autore. Cinema d'autore amplia le vedute ed è per questo che bisogna farlo.
3: Questo è un omaggio degli anni 80, 70, 80. I film di Fellini, di Elio Petri, no? Lui ha messo anche Bava. Non c'erano effetti speciali, si girava con la pellicola. Mandico è molto interessante come autore. Faccio una specie di Fellini al tramonto. Io mi ricordo che quando giravo Grog, il Laudadio, veniva sempre Fellini a salutarmi, perché io avevo una parrucchiera e lui la voleva. Franchina, ma la devi lasciare. No, ne ho bisogno io, no. Ma era un po' un gioco, era divertente lui. Che peccato che sei bello, perché altrimenti potevi fare il mio Casanova.
0: Quella Cinecittà che nel 2027 compie 90 anni. E tra gli eventi che segneranno l'anniversario, anche un film di montaggio realizzato da Roland Seiko e lanciato proprio qui a Cannes.
4: Il luogo per eccellenza dove sono passati eventi storici, ma soprattutto film. 4.000 film, a dirlo, nei viali di Cinecittà sono stati fatti, una cinquantina di loro hanno preso l'Oscar. Il nome di Cinecittà è diventato famoso nel mondo come se fosse un marchio importante, cioè la versione europea di Hollywood.
0: L'idea che c'è dietro è quella di raccontare Cinecittà. In che modo?
4: Non è facile raccontare 90 anni di una città, ma proprio forse da qui, la città che è la più importante, gli abitanti di questa città, i viali, i teatri di posa all'interno, le persone che si scambiavano per i viali, i film che si scambiavano per i viali. Ci sono film importanti che si facevano nello stesso momento. È una città dove finiva Ben-Hur e cominciava la Dolce Vita, nel senso vero, la distanza di 2 giorni, 3 giorni, in un racconto parallelo con gli oggetti fisici di Cinecittà. I pini, la piscina, la torre serbatoio, l'ingresso di Cinecittà, ecco, possono essere questi segni della città che possono anche quelli, essendo testimoni che stanno sempre lì, ecco.
0: Abbiamo detto dei Beatles, evocati in apertura di festival, ma c'è stato anche John Lennon, con la grande emozione di riascoltare per 1:40 l'ultima intervista realizzata da lui e da Yoko Ono poche ore prima di essere ucciso, l'8 dicembre 1980, un film di Steven Soderbergh. Ed è riascoltando Lennon che aspettiamo di sapere chi porterà a casa la Palma d'Oro stasera.

0: Siete all'ascolto di Prima Fila su Rai Radio 1, Timiso Ara Pinto al microfono, e prima di chiudere vi segnaliamo alcuni appuntamenti di cultura e spettacolo dei prossimi giorni con la collaborazione di Ilaria Cuomo. Daria De Florian, regista e attrice, porta in scena il romanzo del premio Nobel Ang Kang, La Vegetariana, questa sera e domani al Teatro Vascello di Roma. Per la musica, Alex Britti apre il suo Britting Tour il 29 maggio ad Augusta, in provincia di Siracusa.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone.
0: Fino a lunedì, nuovi appuntamenti del Festival Milano Musica, lontananze creative, generi diversi e sperimentazioni originali. Dal mito alla street art, la mostra Partenope, la sirena e la città, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, fino al 6 luglio. Mafalda incontra la Pimpa, per la prima volta le due icone del fumetto insieme tra strisce e tavole originali, a Roma all'Istituto Cervantes fino all'11 luglio. Prima Fila per oggi si ferma qui, ma prima di lasciare la linea al GR1 delle 13 ringrazio Claudia Faienz per il coordinamento giornalistico, Gianna Clemente per l'organizzazione, Ombretta Conti per la regia. Un saluto da Timiso Ara Pinto, appuntamento a sabato prossimo con il nostro programma di cultura e spettacolo come sempre alle 12:30 su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
10: Ore 13.
11: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: GR1.
13: Papaleone ad Acerra nella terra dei fuochi. Qui la vita c'è e contrasta la morte. La giustizia esiste e vincerà. Raccolgo le lacrime delle vittime di chi ha inquinato impunemente. Giornata della legalità, 34 anni fa la strage di Capaci, il presidente Mattarella, evento tragico che avviò la riscossa civile. La premier Meloni, dalla memoria, si costruisce un futuro libero dalla paura. Stati Uniti-Iran si tratta, ma l'accordo ancora non c'è. Teheran, da Washington richieste eccessive. Trump cancella tutti gli impegni e non esclude la ripresa degli attacchi. Solleone di maggio, nelle prossime ore in Italia la prima ondata di calore dell'anno. Temperature fino a 35 gradi, caldo record anche nel nord Europa. Verso il gran finale, a Cannes stasera la cerimonia di premiazione, impazza il Toto Palmarès, a Barbara Streisand assente, la Palma d'Oro onoraria. Ciclismo al giro, primo tappone alpino. Calcio Serie A in serata a Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Formula 1 alle 18 in Canada, la gara sprint con le Mercedes in prima fila. Buongiorno da Giorgio Schiavoni, la visita di Papa Leone ad Acerra nella terra dei fuochi, prima in Duomo, poi in Piazza Gallipari.
14: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimoni di un nuovo patto.
15: Il bene comune viene prima degli interessi di pochi. Leone XIV ad Acerra, terra dei fuochi, dove un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. In cattedrale, l'incontro con le famiglie delle vittime. Il Papa è ad Acerra per incoraggiare un sussulto di dignità e responsabilità dei cuori onesti e raccogliere le lacrime di chi ha perso una persona cara. La vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà, dice ad autorità e fedeli in Piazza Calipari. Leone mette in guardia, no a fatalismo e scaricabarile, sono terreno per la cultura dell'illegalità, occorre consolidare e allargare il patto educativo e sociale, invita a vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa, chiede di respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza, vuole un'economia meno individuale, dualistica, un sistema meno consumistico. Rifiuti, spreco, veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Francesca Paltracca, GR1.
13: 23 maggio è la giornata della legalità nella data della strage di Capaci 34 anni fa. Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
12: Il 23 maggio del 92 fu un giorno tragico, ma avviò anche la riscossa civile del paese. Parole con cui il presidente Mattarella ricorda l'attentato in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Capaci fu un attacco di inedita ferocia contro la dignità e la libertà degli italiani, prosegue il capo dello Stato, che sottolinea però la reazione che seguì e le sconfitte irreversibili che di lì in poi subì la mafia. Arrivate, osserva, grazie al lavoro di donne e uomini delle istituzioni e grazie al contributo dei cittadini nella lotta alle zone grigie e all'indifferenza. Di qui l'invito di Mattarella a raccogliere la lezione di Falcone e Borsellino. La mafia si sconfigge con istituzioni salde e con un impegno educativo da consegnare alle giovani generazioni. Valentino Lusso, GR1.
13: A Palermo cerimonie e manifestazioni con la partecipazione di società civile, istituzioni e politica.
16: Una ferita ancora aperta, 500 kg di tritolo sventrarono l'autostrada tra l'aeroporto e Palermo 34 anni fa allo svincolo di Capaci. Premendo su un telecomando, la mafia cancellò le vite del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e degli agenti di scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Prima tappa per ricordarli stamattina alla Stele di Capaci con i vertici della polizia, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, della giustizia Carlo Nordio, la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Nel centro storico di Palermo in mattinata l'evento istituzionale organizzato dalla Fondazione Falcone a Palazzo Jung, sede del Museo del Presente. Poi con il ministro Piantedosi l'omaggio agli agenti caduti alla caserma Lungaro, storica sede del reparto scorte. Scolaresche sono arrivate da tutta Italia, manifestazione delle scuole davanti al Palazzo di Giustizia, e da lì nel pomeriggio partirà il corteo organizzato da associazioni, movimenti, sindacati a seguire l'appuntamento all'Albero Falcone, monumento della riscossa civile contro la mafia. Lì, come ogni anno, verranno letti i nomi delle vittime delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Da Palermo per il GR1, Marcello Longo.
13: E sulla strage di Capaci anche le parole di Giorgia Meloni, che poco fa, intervenendo al Festival del Lavoro di Roma, è tornata anche sui temi economici.
17: Il governo sostiene chi crea ricchezza e occupazione. In un videomessaggio al Festival del Lavoro, Giorgia Meloni rivendica i risultati delle politiche dell'esecutivo sul fronte dell'occupazione, in particolare femminile, e rivendica i numeri: 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Poi avverte: l'intelligenza artificiale non si limiti a sostituire i lavoratori, ma rafforzi le competenze.
18: Con il decreto lavoro abbiamo sancito un principio: solo chi applica il salario giusto, cioè il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi nazionali, può accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni.
17: Sostenere famiglie e imprese anche sul fronte dei costi dell'energia è altra priorità del governo, ribadita dalla Premier, che sui social ha rilanciato le misure approvate ieri in Consiglio dei Ministri, a partire dalla proroga del taglio delle accise per altre due settimane, 5 centesimi sulla benzina e 10 sul diesel. E sempre sui social il ricordo della strage di Capaci. Far conoscere ai giovani l'importanza della legalità e dell'impegno civile, le parole di Meloni, per costruire un futuro libero dalla paura. Federica Ionta, GR1.
13: La crisi energetica, con i provvedimenti del governo e le richieste all'Unione Europea, al centro del confronto tra i partiti.
19: Allentare i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia, lo chiede l'Europa tutta la maggioranza, in particolare la Lega, che sottolinea: senza deroghe al patto di stabilità si finisce nel burrone. Poi ribadisce sì all'acquisto del gas russo. La richiesta di maggiore flessibilità sulle spese energetiche rappresenta una battaglia di buonsenso, il pensiero da Fratelli d'Italia. E anche da Forza Italia si chiede a Bruxelles maggiore elasticità, ma senza creare fratture con l'Unione Europea. L'opposizione, con Elly Schlein, accusa il governo: abbiamo il costo delle bollette più caro d'Europa. Si acceleri sulle rinnovabili. Il modello Meloni dice stabilità senza crescita. In Europa siamo il fanalino di coda. Pensiero ribadito anche dal Movimento 5 Stelle, che poi con Giuseppe Conte rincara: gli italiani sono schiacciati dagli aumenti dei prezzi. Questo governo però non rinuncia alle spese folli militari. E AWS denuncia 2 miliardi degli italiani bruciati senza effetti. Si tassino gli extra profitti delle società energetiche. Alessandra Allegra, GR1.
13: Lo shock energetico sotto analisi anche al Festival dell'Economia di Trento. L'inviato.
20: Preoccupazione per la guerra arriva anche dal mondo delle banche per gli effetti possibili sulle imprese a causa dell'aumento dei costi produttivi e a cascata su famiglie e istituti di credito. Ora resistono e combattono, dice il presidente dell'ABI Antonio Patuelli.
21: Ma le conseguenze di questi mesi di guerra non saranno smaltite in automatico e si prolungheranno per lungo tempo.
20: Di fronte all'attuale emergenza bisognerebbe, aggiunge Patuelli, cambiare il MES per utilizzare la dotazione di 80 miliardi. Prospettive incerte anche sul versante, finora molto positivo, delle esportazioni. Nel 2026 si punta al record di 700 miliardi per il Made in Italy, obiettivo ancora raggiungibile, dice il presidente dell'ICE, Matteo Zoppas, ma da valutare oggi con più prudenza.
22: Stiamo vedendo molte difficoltà, difficoltà critiche. La linearità delle previsioni è saltata, la linearità delle crescite è saltata.
20: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
13: Domani è lunedì, le elezioni amministrative che coinvolgono oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni, seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e il giorno dopo dalle 7 alle 15, 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Salerno e Reggio Calabria. Alle 13:08 minuti su Radio 1 la crisi in Medio Oriente. I Pasdaran fanno sapere che nelle ultime 24 ore 25 imbarcazioni tra petroliere, portacontainer e navi mercantili hanno attraversato lo stretto di Hormuz dopo aver ottenuto il permesso. Proseguono le trattative con gli Stati Uniti. Il presidente Trump ha cancellato gli impegni del fine settimana e non esclude la ripresa dell'offensiva in mancanza di un'intesa, mentre a Teheran si continua a limare l'accordo. Il corrispondente da Istanbul.
23: Una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana ha rivelato all'agenzia Tasnim che un accordo non è stato ancora raggiunto, ma i colloqui e le consultazioni sono ancora in corso. Il problema, secondo il ministro degli esteri Araghchi, che ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, sono le richieste ritenute eccessive degli Stati Uniti, accusati di voler sabotare i colloqui di pace. Nelle ultime ore, il capo della diplomazia iraniana ha incontrato una delegazione del Qatar e i mediatori ufficiali, i pakistani, prima il ministro degli interni di Islamabad, poi il suo capo di Stato Maggiore. Si cerca di finalizzare una bozza incentrata sulla fine del conflitto, ma che, oltre a un immediato cessate il fuoco, prevederebbe anche la libera navigazione nello stretto di Hormuz e una revoca graduale delle sanzioni americane. Nessuna discussione invece, almeno per il momento, sul dossier nucleare o il programma missilistico. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
13: La guerra russo-ucraina è salita a 10 morti e 38 feriti. Il bilancio delle vittime dell'attacco con droni ucraini ieri contro un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. 11 persone sono ancora disperse sotto le macerie. Putin promette vendetta. Kiev sostiene che l'edificio ospitava militari e non civili. In Ucraina si contano invece altre 4 vittime per gli attacchi russi della notte su Kharkiv e Kherson. La tragedia delle Maldive, a breve il rimpatrio dei 5 corpi recuperati a 60 metri di profondità, sempre più accreditata l'ipotesi che siano state ingannate dalla sabbia sollevata al loro passaggio, perdendo la via d'uscita.
24: Arrivano in questi minuti finalmente in Italia, poi sarà disposta l'autopsia sui corpi dei sub. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare i primi chiarimenti su quello che è successo. Intanto prosegue il lavoro della squadra mobile della Questura di Genova, che su delega della Procura romana, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, indaga sulla tragedia. Sentito Stefano Vanin, l'entomologo forense, docente dell'Università di Genova, che si trovava sull'imbarcazione dalla quale sono scesi in acqua i 5. Era una crociera scientifica, non ricreativa, ed eravamo lì per l'università, io per studiare gli insetti, Monica e gli altri per i coralli, ha dichiarato Vanin, che ha anche confermato che l'Ateneo non avrebbe autorizzato immersioni. Fondamentale ora per gli inquirenti è il piano della missione, redatto dalla responsabile Monica Montefalcone. Un programma con il dettaglio delle attività scientifiche da svolgere, con l'elenco dei partecipanti e le loro competenze, brevetti compresi. Simona Decina, GR1.
13: In Cina almeno 90 è morti per un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia settentrionale dello Shaanxi. Diversi dispersi, i responsabili dell'azienda coinvolta sono stati arrestati dalle forze dell'ordine. Le miniere di carbone, che forniscono alla Cina circa il 60% del suo fabbisogno energetico, continuano a registrare un elevato tasso di incidenti. Prima ondata di caldo, soprattutto al centro-nord, con temperature sopra la media stagionale, il picco a metà della prossima settimana.
0: arriverà nelle prossime ore in Italia la prima vera ondata di calore della stagione. Per colpa dell'aria di origine africana, le temperature saliranno fino a 40 gradi in Europa, con valori anche di 10 gradi sopra la media. Da noi il caldo si farà sentire soprattutto al centro-nord. Il picco tra martedì e mercoledì, con punte di 35 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Il climatologo Antonello Pasini.
1: In questi giorni c'è questo anticiclone che si espande soprattutto su Spagna e Francia. Noi siamo coinvolti tra l'altro soltanto dal bordo orientale e nonostante questo, insomma, le temperature vanno molto al di là delle temperature del periodo.
0: Preoccupa lo shock termico dopo settimane di freddo per gli effetti sulle coltivazioni e sugli ulivi in particolare, ma siamo solo all'inizio.
1: Le nostre previsioni stagionali vedono sicuramente un'estate più calda del normale, in tendenza con tutte le estati dell'ultimo decennio sostanzialmente.
0: Federico Mello, GR1.
13: E ora a Cannes, dove stasera si conclude il Festival del Cinema. Sul palco, tra i premiatori, anche Pier Francesco Favino, l'inviata.
2: Bonsoir
3: e Yeah Aydara torna sul palco della Sala Lumière per la cerimonia finale di Cannes 79, che stasera scoprirà il palmarès scelto dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. Previsioni di Alberto Crespi, Alessandra De Luca e Mauro Donzelli, critici di Repubblica, Avvenire, Coming Soon.
4: Soudain all'improvviso di Ryusuke Hamaguchi, sarei contento se avesse la Palma d'Oro. Si parla molto di Notre Salut e credo che ci sarà Javier Bardem come miglior attore.
25: Il film di Hamaguchi, Sorogo Goyen, Notre Salut ci ha davvero sorpreso, Javier Bardem, non credo che abbia rivali.
26: Film di Hamaguchi, Sudan, El ser querido, che potrebbe essere la seconda palma per miglior attore per Javier Bardem, Fjord di Christian Mungiu e Minotaur di Zia Kinsiev, questo film russo.
3: In Answered Regard, miglior film Every Time, miglior attore Bradley Fiomona Dembe a 7 per Congo Boy, coprodotto da Rai Cinema, che porterà in Italia anche Paper Tiger di James Gray. Cerimonia dalle 20:15 con Pier Francesco Favino tra i premiatori, Tilda Swinton consegnerà la Palma d'Oro, Isabelle Huppert accetterà quella d'onore per Barbara Streisand. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
13: Dito nella piaga, ospite speciale della 16ª edizione della Notte dei Musei di Roma, l'atteso appuntamento culturale che ogni anno trasforma la capitale in un grande palcoscenico diffuso di arte, musica e spettacolo.
27: Io non so più cos'è normale.
13: Stasera alle 20:30 l'artista, reduce dal terzo posto ottenuto a Sanremo, sarà al Museo dell'Ara Pacis con uno spettacolo in cui riproporrà alcuni dei brani più iconici del suo repertorio, riarrangiati per l'occasione. Per lo studio in sport, per lo sport in studio, Giacomo Prioreschi.
28: Buongiorno anche dalla redazione sportiva. Iniziamo dal ciclismo. È in corso la 14ª frazione del Giro d'Italia, tappone alpino con partenza da Aosta e arrivo a Pila. In rosa c'è sempre il portoghese Eulalio, ma ci dice di più Manuel Codignoni.
29: La tappa è appena partita, buongiorno da parte mia e da parte di Jacopo Teodoro che ci manda in onda. 133 chilometri nei quali sono racchiusi ben 4.000 metri di dislivello con 5 Gran Premi della Montagna. Tappa, come detto, appena partita da poco più di 3 chilometri e già davanti ci sono dei tentativi di fuga e di avanscoperta con dei corridori che cercano di avvantaggiarsi sfruttando anche il fatto che, come detto, la partenza è in salita. Il primo Gran Premio della Montagna, il primo colle, il Col de San Barthélemy, è già di prima categoria. Quest'oggi ci aspettiamo uno sconvolgimento della classifica generale perché Afonso Eulalio, che indossa la maglia rosa, sarà quasi certamente attaccato da Jonas Vingegaard, che è il grande favorito per la vittoria finale di questo Giro d'Italia e anche Sava Sandir di questa tappa, considerato che fino a questo momento i due arrivi in salita, quello del Blockhaus e quello del Cornolescale, li ha conquistati entrambi. C'è la variabile caldo, fa tanto caldo ad Aosta dove sono partiti i corridori e farà tanto caldo per tutte quante le difficilissime rampe di questo tappone valdostano. L'arrivo della tappa è previsto intorno alle 17 e vedremo a quel punto se Afonso Eulalio riuscirà a difendere la propria maglia rosa, quello che combinerà Jonas Vingegaard, quello che faranno gli avversari Aresman, Gallo, Connor, e come riuscirà a difendersi il nostro Giulio Pellizzari, non al meglio in queste giornate a causa del virus intestinale, ma che comunque promette battaglia. Con Jacopo Teodoro da Pila a te.
28: Grazie a Manuel Codignoni. Il calcio, ultima giornata di campionato in Serie A, 1-1 tra Fiorentina e Atalanta nel primo anticipo del 38esimo turno. Oggi alle 18 Bologna-Inter, alle 20:45 Lazio-Pisa. In Serie B, Südtirol salvo e Bari retrocesso in C dopo lo 0-0 nel ritorno dei play-out. Grande delusione fra i tifosi del capoluogo pugliese. Sentiamo.
2: la giusta fine, la fine che ci siamo meritati e cercati.
5: Io solamente vedere mio figlio ieri sera che piangeva comunque mentre vedeva la fine della partita, è solo quello il racconto più triste di tutta questa annata fallimentare completamente.
6: Bari si risveglia in Serie C, un ritorno amarissimo dopo 4 stagioni tra i cadetti, condite dall'atroce beffa dello spareggio promozione del 2023 perso col Cagliari all'ultimo minuto. Da quel momento qualcosa si è rotto, con una squadra incapace di lottare per obiettivi di vertice fino alla caduta libera di quest'anno, con 2 cambi in panchina e una rosa dimostratasi non all'altezza.
7: 40 partite non si è vista una partita degna del calcio.
8: E giocatori sempre in prestito, allenatori di continuazione cambiati.
6: Sotto accusa inevitabilmente la società, la gestione della famiglia De Laurentiis, allo stesso tempo proprietari del Napoli con ben altri risultati, per i tifosi del Bari è giunta al capolinea a prescindere da una eventuale cessione.
9: Basta, devono andare via tutti.
6: Da Bari, Livio Coppola per il GR1.
28: I motori con la Formula 1, dominio Mercedes nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, pole per Russell, seguito dal compagno di squadra Antonelli, subito dietro le McLaren di Norris e Piastri, in terza fila le Ferrari di Hamilton e Leclerc. La sprint partirà alle 18, alle 22 le qualifiche per la gara lunga di domani. In chiusura la notizia della rapina ai danni dell'ex pilota Alain Prost, il 4 volte campione del mondo in Formula 1, è stato anche ferito alla testa. Una banda di rapinatori è entrata martedì scorso nella sua abitazione a Nyon, sul lago di Ginevra. I malviventi hanno fatto irruzione alle 8:30 del mattino, hanno aggredito Prost, a cui è stato diagnosticato un trauma cranico e costretto uno dei figli ad aprire la cassaforte. Non è stato comunicato l'ammontare del bottino, che si ipotizza ingente. È tutto per lo sport.
13: Direttore Nicola Rao, coordinamento d'edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Massimo Vasciavè. Ora c'è il meteo, poi tutti a tavola da Giorgio Schiavoni. Buona giornata.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 23 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
14: Stop! E un po' meno?
11: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
14: Stop! Un po' meno.
15: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
14: Stop! Buona!
15: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
30: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
31: Deposito Super Smart Premium.
30: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
32: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
33: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
34: La spesa intelligente.
33: Vuoi un'energia tutta tua? Passa
0: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
18: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Quando ero ancora troppo piccolo per lavorare al ristorante con i miei, il fine settimana volevo stare comunque nascosto in cucina ad aiutare mia nonna mescolando il sugo per la coda o tirando la pasta per i tonnarelli. Ma era una scusa buona per stare dentro al ristorante e avvicinarmi a quello che davvero mi affascinava, i tavoli. Mi chiamo Francesco Panella e anche se sono un po' cresciuto, non ho smesso di credere nella magia di quattro amici che si siedono a mangiare. Ma adesso basta parlare perché io comincio ad avere fame, ok? Avete fame anche voi? Allora prendete la sedia e mettetevi comodi. Tutti a tavola, amici di Radio 1.

0: Oggi 23 maggio, benvenuti a tutti a tavola, siete pronti? Tavole sono apparecchiate, la pentola bolle, come va? Qui con me ho Paolo Vizzari!
1: Per tutte le stagioni, io non cambio mai.
0: Inverno, primavera, autunno, estate, Paolo è sempre qui, come un frutto perfetto. Che dici?
1: Ma io mi sento sempre qua quasi per coincidenza, per errore, no? Si potrebbe dire. Però poi, siccome mi ci tieni, io sto qua ad allietarti con gabelle gastronomiche.
0: E quindi passiamo dalla perfezione all'errore, e allora direi proprio di partire dall'errore. Ma in cucina esiste... che sensazione hai di questa parola? L'errore ha mai portato vantaggi in cucina?
1: Tantissimi, Fra. Adesso poi potremmo pensare non tanto errori ma recuperi, no? Visto che tu li ami, la ribollita, la frittata di pasta. Però se ti devo citare un errore, che per me è proprio quello per antonomasia in cucina, o meglio in pasticceria, è la ganache, no? Sai, la cremina al cioccolato? Che ganache, se uno sa il francese, sa che vuol dire idiota, imbecille, maldestro. Perché in realtà nasce quando uno stagista, un giovane cuoco, per errore versa nella panna bollente in un pentolino con del cioccolato e da quell'errore tragico, sacrilego, in realtà crea una delle preparazioni più importanti della pasticceria mondiale tutt'oggi. Quindi vedi?
0: In questo però c'è da dire che la cosa che mi fa anche piacere attenzionare è che la capacità della leadership di leggere un errore e trasformarlo in qualcosa di molto valuale, no? Quindi è anche chi poi è in ascolto, andare in ascolto è sempre una cosa molto importante.
1: E diciamo, questo è anche il tuo lato imprenditoriale, di chi sa guardare alla squadra e non solo all'individuo.
0: Molto importante. Un altro errore è la frittata di pasta.
1: Lo sapevo che tu dirlo.
0: Andavo lì.
1: Lo sapevo.
0: Raccontami, Paolo.
1: Ma allora, è proprio un miracolo napoletano, no? L'avanzo che cambia identità, quindi quello che prima era un piatto che tu mangiavi anche scorporato, torna ma cambia forma, diventa una fetta con la sua crosta, diventa una merenda, un piatto da viaggio. E anche nella seconda vita non è la versione triste della vita precedente, ma è un'altra vita, è come quando cambi identità e ricominci da un'altra parte nel mondo, no?
0: È anche l'estro nostro italiano, no? La cucina italiana è veramente piena di libertà nascoste.
1: Oh, che bella, questa te la rubo.
0: Quindi, secondo te, esiste davvero la ricetta giusta o esiste quella che funziona? In poche parole, quella che magari c'ha un piccolo errore dietro.
1: Ah, diciamo che è importante mettere in conto di poter uscire dagli schemi, no? E poi io c'ho sempre questo dubbio che m'attanaglia, cioè vale la pena rischiare di sbagliare per scoprire poi qualcosa di diverso, secondo te?
0: Ah, io non ti rispondo. Non ti rispondo perché sai che facciamo? Lo chiediamo all'ospite che sta per arrivare.
1: Ah.
0: Bene. Ed ora, Laura Pausini, immensamente.

0: Oggi ospite una figura che, come poche, ha fatto dell'uscire dagli schemi una forma di identità. Artista, scrittrice, conduttrice, ex parlamentare. Nata a Foggia, una persona che ha attraversato mondi molto diversi, senza mai perdere la propria voce. Una voce pop, certo, ma anche alta, politica, cerebrale. Capace di spiazzare, ridere, affondare il colpo e poi rimettere tutto in discussione. Vladimir Luxuria, ciao!
1: Buongiorno Vladimir!
2: Ma che presentazione! Mi mandi il testo, me lo voglio incorniciare.
0: Come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, ho controllato dietro di me, non ho perso nessun pezzo. Non...
0: Senti, allora, a proposito di pezzi, qual è l'ingrediente invece in cucina che ogni tanto ti sei persa ma lo hai riscoperto dopo?
2: In questo periodo ho una passione smisurata per la vignarola.
0: Ah! Io fan perché, numero uno della vignarola,
1: sì, figurati.
2: No, è una roba buonissima. Secondo me intanto deve essere una ricetta antichissima, perché tutti gli ingredienti erano conosciuti già dalla Roma antica.
1: Brava, nulla arriva dall'America.
2: Ma soprattutto ha un messaggio sociale la vignarola.
0: Intanto nulla arriva dall'America.
2: No, ho messo perché intanto per chi non la conosce, la vignarola è un piatto tipico romano, laziale, con fave, piselli, cipollotti, carciofi, lattuga romana, che sarebbe nato come contorno, ok? Ma voglio dare un messaggio sociale a tutte le persone che in questo momento Bene. Si sentono contorni nella vita. Ebbene, anche il contorno può diventare il piatto principale.
0: Oh, anche bello. Il contorno può diventare il piatto principale. Sei un mito.
1: Bellissimo
0: che
1: messaggio.
0: Bello questo messaggio, hai ragione. Ma sì, perché poi i contorni, anche in questo momento della stagione, sono una cosa molto importante, perché d'estate ovviamente si cerca di mangiare un pochino di meno e a volte i contorni diventano proprio dei piatti principali, vero Paolo?
1: Eh sì, e poi no Vladimir, tu hai anche delle radici mica da una regione qualsiasi quando si tratta di mangiare verdure rendendole importanti, perché la Puglia è regina in questo, no?
2: Assolutamente. Noi usiamo le verdure ovunque. Per esempio, ci sono alcune verdure che hanno dei nomi anche dialettali che non saprei neanche come tradurre, tipo i maraciul. I maraciul sono delle verdure primaverili che poi mio padre va a raccogliere anche nei campi, che sono ottime. Oppure noi facciamo, per esempio, pasta, rucola e patate, che è un piatto molto povero, fatto proprio con la rucola, però diciamo non la rughetta, proprio la rucola, quella un po' più,
1: no, perché
2: un po'
1: ecco,
2: più grande,
1: più maraciul è la rucchetta, no? Se, i maraciuoli
2: sì.
1: Sono, no? Poi quelli un po' violaci. E invece quest'altra è proprio la rucola selvatica, ancora più a foglia grossa. Vedi già che mondo
2: sì,
1: diverso.
2: Sì.
0: Ci abbiamo visto, Ari, che tanto non puoi nominare un ingrediente in qualcosa che entra proprio subito gamba tesa e devi andare nella spiegazione più specifica.
1: Il diametro della foglia, Vladi.
0: È un purista assoluto della comunicazione del cibo, Paolo, ovviamente. Per fortuna. Senti, Vladi, qual è il piatto della memoria per te? Quel piatto a cui tu non rinunceresti mai e quel piatto che ti emoziona sempre una volta che lo mangi?
2: Credo la tiella, che in realtà non è un piatto foggiano, è un piatto barese. Perché io, mia nonna materna era di Bari, quindi è quel piatto riso, patate e cozze
0: Con a Strati.
2: Che ancora oggi, quando mi trovo dalle parti di Bari o quando mi capita di trovarlo al ristorante, è quel sapore che mi associa subito a un ricordo, anche un po' malinconico, insomma, perché mia nonna ovviamente non c'è più, però attraverso questo sapore è un po' come riportarli in vita.
1: Ma e lo sai cucinare anche tu oggi o è un ricordo che tieni legato alla nonna e basta?
2: Difficilissimo, guarda, è molto difficile. Intanto devi trovare tutti gli ingredienti. Preferisco mangiarlo cucinato e dare soddisfazione a chi lo sa fare.
1: Beh, è un altro lato di protagonismo importante, no? Anche fra...
0: Assolutamente, assolutamente. Comunque la tiella barese secondo me è un qualcosa di straordinario, anche perché è fatta molto di gesti. Cioè il fatto di avere la tiella davanti e costruire il

0: piatto a strati e individuare perfettamente cosa va dove, che è un gesto tutto tipico della cucina italiana, è sensazionale secondo me. A me mi emozionano queste cose antiche che dobbiamo cercare di non far perdere alle generazioni di oggi.
1: A me piace, scusate se vi interrompo, piace anche il fatto che ci sia il guscio della cozza. Brava. Perché diventano come dei vassoi. Come dei vassoi dove dentro tu ci trovi, dentro il guscio della cozza, il riso, pezzettini di patate, la cipolla. Mi sono sempre piaciuti i piatti di mare con i gusci dentro.
2: Però guarda che è un'immagine bellissima che ci hai dato, perché nella scelta di lasciare il guscio, secondo me c'è anche un po' una forma di onestà di una volta, anche proprio a farti vedere che non c'era trucco e non c'era inganno, no? E poi è una delle poche cose che non abbiamo toccato e che è rimasta, se Dio vuole.
1: Sì, sì, assolutamente, qualcosa ci rimane ancora.
2: Esatto.
0: Senti, Vladi, nel tuo frigorifero cosa non manca mai?
1: Limone, cioè, lo metto in frigorifero, so che non si dovrebbe, però lo metto in frigo per farlo durare di più.
2: Lo facciamo tutti, segreto.
0: Non ti preoccupare.
2: È un segreto condiviso da tutti gli
1: italiani. Lo prendo in questo momento e vi dico cosa c'è. Allora, limone.
0: Ah, in diretta, che bello.
1: Sì, sì, caciocavallo, lo caciocavallo.
2: Che non si sa mai.
0: La che va sempre bene, caciocavallo. Pure quello va bene.
1: Alici, c'ho la mezza cipolla, un po' di affettati, un po' di formaggio.
2: Ci invitiamo a pranzo a casa tua.
0: Allora, facciamo una cosa, facciamo un piatto. Anzi, io vorrei fare una cosa, perdonami, lanciare una canzone, torno in studio... Chiamiamo un altro chef fortissimo, rinforzi e facciamo un piatto insieme con quello che tu hai in frigorifero. Ti va?
1: Va bene, va bene. Grande. Come fanno i grandi chef che utilizzano tutto quello che resta?
0: Guarda, abbiamo veramente un grandissimo chef con noi. Adesso vedrai. Allora, ascoltiamoci Santana feat. Rob Thomas Smooth.

0: Allora, caro Paolo, a questo punto facciamo entrare subito qualcuno che il tema dell'errore, della regola e dello scarto lo conosce molto molto bene. Perché in cucina uscire dagli schemi non significa fare confusione, significa sapere benissimo dove sono i confini e poi decidere se attraversarli. Lui è uno chef che ha costruito una cucina personale, contemporanea, colta, spesso imprevedibile. Una cucina che non cerca solo il consenso, ma la domanda, che può essere divertente, istintiva e pensata, pop e filosofica nello stesso momento.
1: Mi sa che ho capito, eh.
0: Alberto Gipponi, detto Gippo,
1: il Gippo,
0: è qui con noi, Gippo!
1: Ciao Gippo, buongiorno!
2: Buongiorno a tutti!
0: Bello di casa, come stai?
2: Alla grande!
0: Bello!
1: Sempre carico.
0: Abbiamo
1: di
0: Vladimir dall'altra parte, Luxuria.
2: Buongiorno.
3: Ciao.
0: Allora,
3: buongiorno.
0: Voi non vi conoscete, ma secondo me vi dovreste conoscere,
1: sì.
0: Perché secondo me uscirebbe un mix pazzesco, incredibile, veramente, veramente.
1: E poi Gippo, avevamo sospeso proprio Vladimir con una canzone mentre ci raccontava il contenuto del frigo, perché adesso entri
0: tu
1: subito,
0: in gioco,
1: tu
0: mi
1: in gioco,
0: raccomando, carta e penna, Gippo, eh.
2: Okay.
0: Perché adesso ti diciamo qualche ingrediente e insieme proviamo a fare, anzi no, insieme te lo fai, perché
1: Vladimir elenca gli ingredienti, noi ascoltiamo e tu cucini.
0: Vediamo se nasce un qualcosa di carino. Allora Vladi,
1: ricapitoliamo,
0: dunque.
3: Allora apro il frigorifero in questo momento e ho un piatto di lenticchie, perché ne ho fatte un po' di più, lesse, quindi l'ho messa in frigo, poi ho degli affettati, caciocavallo, una bottiglia di vino bianco, limoncello, delle alici,
0: attenzione,
3: del limone.
0: Attenzione, alici e limone, attenzione, limone, perché conoscendo Gippo, questo ingrediente...
2: Si può fare un sacco di cose, cioè adesso abbiamo affettati lenticchie, dipende che cosa vogliamo fare, se vogliamo farlo famolo strano,
1: beh, sì,
2: oppure...
1: Sì,
0: no,
1: Gippo,
0: noi
1: lo facciamo
3: strano!
0: Grande Vladi!
2: Potremmo fare una crema di lenticchie,
1: okay,
2: e accompagnarla con, facciamo cuocere fortissimo con dell'acqua il caciocavallo, separiamo la proteina dal grasso e rimane l'acqua. Riduciamo l'acqua, diventa una concentrazione totale di caciocavallo e quindi facciamo crema di lenticchie, un sorso di limoncello, una leccata di questa crema. Una roba,
1: ma è stupendo,
2: mondiale.
1: È un piatto mangia, bevi e lecca.
2: Hai visto?
0: Poi, Vladi, hai capito?
2: Il pranzo è risolto, no?
3: A Roma si dice, mi stai facendo sentire una crema.
2: Più facilmente io mangerei una crema di lenticchie, si saltano un minimo in padella gli affettati e il mezzogiorno è una favola.
0: Che bello. Io quando ascolto Gippo è sempre festa, ragazzi.
1: Sì.
0: E poi
1: però la capacità di Gippo, no, per cui oggi anche l'abbiamo chiamato, è proprio quella di creare sempre dubbi, questioni, spostare un po' l'asticella, come Vladimir, di cui abbiamo parlato prima, di questa capacità, no, di uscire dagli schemi tenendoli gentili. E questo è un tratto che vi accomuna, ragazzi, secondo noi.
0: Allora io vorrei fare una piccola provocazione, ok? Gippo, secondo te in cucina l'errore è davvero un errore?
2: Allora, partendo dal presupposto che il dubito ergo cogito muove gran parte delle mie giornate, l'errore diventa non errore nel momento in cui gli dai un senso, cioè tra un piatto sbagliato e un piatto che ricerca profondità c'è la consapevolezza di quello che ti sto servendo.
1: L'intenzione anche.
2: Quindi, senza tirare in ballo grandi filosofi, però... Finché non vediamo una cosa, prima ho fatto l'esempio di questa, chiamiamola, pasta di acqua di formaggio. Sarebbe, tu fai bollire il formaggio è formato da acqua, grasso e proteine. La proteina va sul fondo, poi raffreddando il liquido, il grasso va in cima e rimane una parte liquida. Questa parte liquida tu la riduci e diventa un concentrato di sapore totale, come fosse un miso di formaggio buonissima. È sbagliato? Dipende che utilizzo ne fai, finché non è fatto questa cosa che in partenza potrebbe essere percepita come sbagliata. Io appena metto giù la telefonata con voi vado a tirare una sfoglia per farla bollire, la spoglia fino a qualche mese fa l'avevo sempre sentito
1: in forno, no?
2: per fare una bella mille foglie o un croissant. La bollitura è una tecnica, così come il punto di vista per me è importante. Poi l'errore non diventa tale se tu gli dai un senso, una nuova vita, insomma.
1: E ci agganciamo a quello, no? E invece per te, Vladimir, c'è stato nella stessa maniera quello che ti sembrava un errore in un primo momento e poi in realtà è diventata un'occasione, una possibilità?
3: Beh, se non ci fosse stato l'errore non avremmo il gorgonzola, tanto per cominciare. Ah,
1: grande citazione, grandissima, grazie, bellissima. Ne abbiamo fatte altre in apertura, ma questa non l'avevamo ancora toccata, grazie.
4: No, non l'avevamo detto.
3: E poi, no, allora, sono sincera, a volte mi capita di bruciacchiare, quando sono un po' distratta perché ho tante cose da fare nella mia vita, a volte dimentico, ma a volte se riesci, diciamo, a non fare proprio un rogo, quel poco di bruciatino, so che non fa molto bene, raschiarlo un po' nella padella.
1: Ma fa bene all'anima, buono, non alla pancia, ma fa bene all'anima, Vladimir, noi lo approviamo. Ma abbiamo una questione che salta spesso fuori e voi secondo me siete il duo perfetto per affrontarla insieme a noi,
4: certo.
1: Ovvero quello, no, fra del genere a tavola, ovvero quando si serve prima uomo, prima donna, prima chi è vicino, e ci sono 2001 teorie, ciascuno ha la sua, no, fra?
4: Ci sono tanti ristoranti che adesso lasciano questa scelta molto molto libera, no? I ristoranti invece un pochino più tradizionali che rimangono un po' impostati in uno stereotipo che nasce...
1: Sì, nell'epoca di dame e cavalieri.
4: Esatto. Però, insomma... E quindi c'è il baciamano, si serve la donna, il menù senza prezzo.
1: Vladi, cosa ci dici tu?
3: L'importante è che non cominciano a servire a tavola in base all'età. Perché se mi trovo a un tavolo con delle persone che sembrano più giovani di me e vengo servita per prima, la prenderei come una grandissima offesa, ok?
1: Beh, giusto, mi piace come asterisco. Chiave.
4: Spettacolare, spettacolare. Mentre Alberto c'ha una teoria sua, sì.
2: Io non sarò simpatico come Vladimir, ma andrò un po' alla pragmaticità del mio agire quotidiano. Per qualche tempo ho seguito delle regole più canoniche. Un giorno una ragazza mi ha detto: ma perché continuate a servire prima a me di mio padre? Ma ho fatto tutto un... Io sono laureato in scienze per le politiche sociali, quindi mi ha fatto tutto un trattato sociologico.
1: Ti è costato caro.
2: Effettivamente, cioè, alla fine io servo le persone, cioè indipendentemente dal loro genere. Noi facciamo pochissimi coperti, facciamo da 6 a 10 coperti, 3-4 tavoli al massimo, e cerchiamo di capire anche chi c'è al tavolo, quindi io provo a non entrare nella sfera personale, ma allo stesso tempo cercare di capire quello che è il desiderio di chi è seduto, rimanendo però fedele al fatto che uno sia uomo, donna o a qualunque altro tipo di interesse o sentimento per sé, a me,
1: certo,
2: non tocca. Per me è una persona e io la sento come tale.
3: Ma avete sbloccato un ricordo. Io da piccolo, avrò avuto 10 anni, vado per la prima volta a un ristorante dove portano mia zia, la sorella di mio padre, zia Mariella, vivente. Lei aveva sempre vissuto in campagna, sempre lavorato, sempre in cucina, non era mai stata in un ristorante. E ricordo che quando arrivò il cameriere, lei si alzava in piedi per portare lei il piatto, perché le sembrava strano che un uomo servisse a tavola. È un ricordo che ancora ce l'ho impresso.
4: Pazzesco. Ragazzi, puntata fantastica.
1: Grazie mille, grazie, a tutti e due, davvero.
4: Grazie,
1: ragazzi,
4: veramente.
3: Davvero, grazie. Davvero, veramente.

0: siamo partiti da un errore per capire che anche partendo da un errore si può creare una puntata fighissima, veramente bella. Abbiamo parlato di tanti temi anche sociali un po' diversi, che fa sempre bene ogni tanto farlo. Che ne pensi, Paolo? A me è piaciuta veramente, puntata di rottura.
1: Di rottura, e poi senza nulla togliere agli altri nostri ospiti, però oggi veramente ho sentito due persone intelligenti.
0: Profondità.
1: Profonde. Ci hanno dato dei punti di vista con grande leggerezza e ironia.
0: E siccome stiamo entrando in verso l'estate, siamo la leggerezza, è la parola dell'estate. Abbiamo capito che non è solo la parola d'estate, ma anche un modo di essere. Più si è leggeri e più si ha un approccio vincente alle difficoltà che possiamo incontrare ogni giorno. Viva l'errore! A sabato prossimo, tutti a tavola. Ciao,
2: ciao. Ragazzi. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono Giobbe Covatta e questo è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli. Il Papa è rientrato in Vaticano dopo la visita nella Terra dei Fuochi da Leone XIV, l'invito a scardinare la cultura della prepotenza e del privilegio che ha fatto troppo male a questo territorio come altre regioni dell'Italia e del mondo. Poi l'abbraccio ai familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale. Sono venuto per raccogliere le vostre lacrime. Persone senza scrupoli hanno agito impunemente. 34 anni fa la strage a Capaci, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. E nella data di quella strage si celebra la giornata della legalità. Un attacco contro la libertà e la dignità degli italiani, ma il 23 maggio rappresentò l'avvio della riscossa civile, afferma il presidente Mattarella. Non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato, scrive Giorgia Meloni. Stati Uniti e Iran, mentre il presidente Trump ha annullato tutti gli impegni del fine settimana e non esclude una ripresa degli attacchi, si continua a limare il testo dell'accordo per il cessate il fuoco. Poco fa il capo della Casa Bianca ha avuto un colloquio telefonico con l'emir del Qatar. Teheran fa sapere di ritenere eccessive le richieste di Washington. È atterrato all'aeroporto di Malpensa il volo con a bordo le salme dei subitaliani morti alle Maldive, i cui corpi sono stati recuperati a 60 metri di profondità. Lunedì le autopsie. Continua a prendere corpo l'ipotesi che il gruppo si sia stato ingannato dalla sabbia sollevata al suo passaggio, perdendo l'orientamento e non riuscendo più a trovare una via d'uscita. Nelle prossime ore l'Italia entra nella sua prima vera ondata di calore dell'anno, soprattutto al centro-nord, dove il picco è atteso tra martedì e mercoledì con punte di 35 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Preoccupa lo shock termico per le coltivazioni di stagione, grande caldo anche in nord Europa, con valori molto superiori alla media. Ci fermiamo qui, adesso c'è Sabato Sport.
4: Se un lavoro non va,
5: licenziata? Lo sai che ce la posso fare?
6: Marta, basta, ne abbiamo parlato già, no?
4: Se ne trova un altro.
7: Salve.
5: Tata Clara.
4: D'accordo, ma...
7: Lei è Chiara, lui Luigi.
5: Guten Abend.
4: Sarà quello giusto.
8: Non le disfare le valigie, è più facile così.
9: Ti è spaventata?
5: Ci vuole ben altro.
10: Da oggi, pugno di ferro.
11: Per il ciclo, purché finisca... bene.
12: Hai una donna tedesca e non me lo dici? Così mi piace.
11: In prima visione.
13: Ma quando sta con noi, stiamo meglio. Io sto meglio.
11: Cercasi Tata disperatamente. Domani 21:30, Rai 1.
1: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
17: L'Italia
0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Sabato Sport.

0: 14:05, un saluto da Manuela Collazzo, bentrovati anche da Ombretta Conti in regia e Stefano Siani alla parte tecnica. Un sabato di sport da vivere con noi, aspettando la domenica decisiva in Serie A, oggi altre due gare dell'ultimo turno dopo l'anticipo del venerdì, l'1-1 tra Fiorentina e Atalanta. Alle 18 l'intercampione d'Italia chiuderà la sua stagione a Bologna, alle 20:45 Lazio-Pisa, domani tutte le altre gare e gli ultimi verdetti. Nell'attesa approfondiremo i temi legati alla corsa Champions e alla lotta a salvezza, grande spazio naturalmente al ciclismo perché oggi al Giro c'è una tappa cruciale, la 14ª Aosta Pila. Saremo fra pochissimo dai nostri inviati, non prima di aver ricordato che parleremo anche di pallavolo, di vela, seguiremo la Formula 1 a partire dalle 18, la gara sprint del Gran Premio del Canada, in serata invece le qualifiche. Vi ricordo anche il nostro numero per SMS e WhatsApp 335 699 2949. Saluto anche Andrea Boccia in redazione. Come promesso, subito dai nostri inviati al Giro d'Italia, 14ª tappa a Aosta Pila. Saluto Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto. Bentrovati.
1: Ciao Manuela, ben trovato a chi ci ascolta. Allora sì, hai detto bene, una tappa chiave di questo Giro d'Italia, la prima salita alpina. Si arriverà a Pila dopo però tanti altri chilometri di fatica e di salite. Una salita, la prima, quella che era la partenza di questa frazione, è già stata completata dal gruppo che guida al momento la corsa, una ventina di corridori, e anche ovviamente da quello della maglia rosa che è sempre sulle spalle di Afonso Eulalio, che insegue a 1:33. La salita di San Barthélemy, che tra l'altro Giovanni Visconti qui al mio fianco conosce bene perché qualche anno fa ha scolinato per primo su quella salita, poi però fu ripreso dagli altri compagni di quella carovana rosa. Ma è una tappa oggi con oltre 4200 metri di dislivello, adatta a chi? A chi vuole fare classifica.
2: Buongiorno a tutti, sì, tappa dura, la seconda volta che si scala questa salita iniziale di San Barthélemy, fa molto caldo come in quel giorno che fui io a passare per primo, e il caldo può fare la differenza anche oggi. Ci sono 4200 metri di dislivello in 130 km, poco più, sono tanti, e diversi corridori in fuga adesso, molti scalatori in grado di vincere le tappe del genere, ma è chiara da subito una cosa: Visma Lise Bike sta tirando e vuole giocarsi le proprie carte, provare a vincere la tappa anche oggi.
1: Anche perché Eulalio, la maglia rosa, ha soltanto 33 secondi di vantaggio sul danese della Visma Lise Bike, poco più di 2 minuti su Aresman, che è terzo in graduatoria. Il migliore dell'italiano è sempre Giulio Pellizzari a 3:46 dal leader della corsa. Ma oggi Pellizzari dovrà faticare perché ieri è arrivato abbastanza stanco. La tappa vinta da Alberto Bettioli. Intanto però arriva una brutta notizia per quanto riguarda diciamo così il pedale azzurro, perché è stato protagonista a lungo in questi primi giorni, ma Cristian Scaroni si ritira dalla corsa. Dunque Astana, che lo ricordiamo ha vinto 3 tappe, per 2 giorni è stata in maglia rosa grazie a Thomas Silva, perde uno degli elementi importanti per le fughe da lontano. Vingegaard davanti a tutti, Ghirotto?
3: Beh, è una tappa verità sicuramente, lo stiamo aspettando, lo stanno aspettando tutti, perché in queste prime due arrivi in salita ha bloccato tutti, non è che abbia stravinto, ha vinto certamente, però non ha dimostrato il Vingegaard che abbiamo visto negli anni passati, in particolare a Tour de France. Sarà una tappa verità, vedremo anche O'Connor, vedremo anche Hindley, compagno di squadra di Pellizzari, Derek G, insomma c'è un gruppo di corridori che oggi aspettano e aspettavano con ansia questa tappa, e come ha detto Giovanni fa molto caldo. Io sono sceso dalla cima, là è un po' più fresco, ma qua veramente siamo a 30 gradi.
1: E allora ricordiamo che dopo San Barthélemy già superata c'era la salita di Due, un GPM di terza categoria, poi Linoir, Verrogne e poi l'arrivo appunto sul traguardo di Pila. L'ultima salita davvero spacca gambe perché sono circa 16 km, qualcosa meno di ascesa, con una media del 6%, ma con putte che toccano anche il 13%. Ecco, forse lì arriveranno i più forti, Giovanni.
2: Sì, oggi mi viene da pensare che diventa una tappa molto simile a quelle del Tour de France. Le salite sono molto simili, salite lunghe con una pendenza non elevatissima ma neanche così bassa, perché quando comincia a salire al 7, 8, 9% diventa davvero impegnativa, soprattutto con questo caldo che mi ricorda il caldo di luglio al Tour de France, quindi sarà sicuramente un bello spettacolo.
1: E noi abbiamo mandato poco fa in perlustrazione il nostro Manuel Codignoni sul traguardo, ci si arriva soltanto tramite cabinovia, sta scendendo, lo avremo nel prossimo collegamento 99 km alla conclusione, 22 corridori lì davanti, a 1 minuto e 39 c'è cioè il gruppo dei migliori. Torniamo allo studio.
0: Grazie Cristiano, a più tardi. Dunque tappa verità al Giro d'Italia ed è per questo motivo che le linee con i nostri inviati al Giro sono sempre aperte, dunque microfono aperto per loro nel momento in cui lo riterranno opportuno e necessario, anche quando daremo vita agli approfondimenti come fra poco quando parleremo di calcio. Ma adesso musica, Jovanotti, Alfa, buon vento.

0: calcio, il campionato si decide tutto domani sera. Gli ultimi verdetti in Serie A, corsa Champions, lotta salvezza, ha vissuto in carriera queste giornate in cui ci si gioca tutto. Il nostro ospite, che saluto con piacere, Stefano Sorrentino, ex portiere e oggi apprezzato commentatore Rai. Ciao Stefano, ben trovato.
1: Ciao, buon pomeriggio, buon sabato.
0: Mi permetto di darti del tu, sia perché possiamo considerarci colleghi, no? E anche coetanei, devo
1: colleghi,
0: dire.
1: Siamo giovani, siamo quindi voglio giovani. Dire, mettiamoci tutto quello che c'è, ci mancherebbe.
0: Allora,
1: certo, è un
0: Stefano,
1: piacere.
0: 10 anni fa, quando giocavi nel Palermo, vi salvasti all'ultima giornata. Ti chiedo con che sensazioni si affrontano queste partite, che possiamo considerare gare da dentro fuori, eliminazione diretta. Insomma, sono partite importanti anche, come dire, con un atteggiamento giusto da mettere in campo.
1: Sì, guarda, io ho sempre cercato di pensare positivo, di non pensare mai che le cose potessero andare male. Poi ho cercato sempre di allenarmi e di allenarci soprattutto nel miglior modo possibile. E poi dopo è chiaro che una volta che poi si arriva al campo, che ti spogli, fai il riscaldamento e sei pronto per entrare in campo, provi a far finta che sia una finale. È chiaro che a volte è andata bene, altre volte è andata male. Quell'anno lì a Palermo 10 anni fa andò benissimo, e quindi sono soddisfazioni, sono ricordi che ancora oggi, che sono passati 10 anni, uno ha ancora vivi nella mente.
0: In quel Palermo di cui tu hai fatto parte c'erano tra l'altro diversi protagonisti anche del calcio attuale. Uno giovanissimo era Dybala. Sei anche legato a un tecnico che ti ha fatto proprio debuttare in rosanero, un tecnico che si gioca alla Champions domani, ed è Gasperini, che tra l'altro ha parlato proprio poco fa in conferenza stampa. E allora partiamo proprio dalla corsa per l'Europa nobile, consideriamola così. Era forse difficile pensare, Stefano Sorrentino, prima del penultimo turno, che la classifica potesse subire un tale scossone, con la Juventus passata addirittura dal terzo posto al sesto? È possibile secondo te domani un altro ribaltone o è molto improbabile?
1: Allora guarda, la cosa positiva è che negli ultimi anni Italia, finalmente le ultime partite non sono passate termine tra scapoli ammogliati o con risultati già scontati, quindi questa è una cosa bella, no? Abbiamo visto risultati comunque a volte sorprendenti, no? Che poi sono sorprendenti solamente perché la nostra abitudine era quella sbagliata. Però è giusto che tutte quante le partite vengano giocate tutte quante al massimo da tutti quanti, anche se uno ha già raggiunto l'obiettivo. Sinceramente nessuno si aspettava il pareggio in casa della Juventus con l'Hellas Verona e la sconfitta di domenica scorsa in casa con la Fiorentina. Questo sicuramente ha complicato parecchio la corsa Champions per i bianconeri. La Roma ne ha approfittato, perché la Roma fino a Pasqua era dentro la corsa Champions League tranquillamente. Poi per le polemiche ci sono state Gasperini, Ranieri, la società eccetera eccetera, è venuto fuori un polverone e la Roma si è staccata da quelle che scappavano, tra cui anche la Juventus, per poi dopo domenica scorsa invece vincere il derby e approfittarne della sconfitta della Juventus per ritornare di nuovo davanti. Il Milan ha rischiato, anche il Milan che nell'ultimo mese e mezzo ha avuto un grosso calo, e per poi dopo riprendersi domenica a Genova contro un ottimo Genoa. È chiaro che è tutto aperto, mancano 90 minuti, però secondo me mai come quest'anno ci sono tante squadre impegnate, che poi gli obiettivi sono Champions o salvezza, però almeno hanno dato e continuano a dare viva la speranza fino all'ultima domenica di poter conquistare qualcosa di importante.
0: A proposito della Roma, hai citato i rapporti tesi, chiamiamoli così, tra Ranieri e Gasperini. C'è un legame secondo te tra l'addio di Ranieri alla Roma e il filotto di vittorie dei giallorossi?
1: Guarda, io credo che quando ci sono dei problemi in una squadra, in una società, in uno spogliatoio, un po' come i problemi che ci sono in casa, i figli poi dopo ne pagano le conseguenze, no? Vuoi o non vuoi, sia volontariamente che involontariamente, le polemiche o i rapporti tesi o quello che c'è stato lo sanno solamente loro o chi è all'interno, però noi standone fuori, con tutte le cose che sono uscite fuori, ma soprattutto poi quando vedi i risultati, vedi una squadra che volava e che batteva tutte quante, poi dopo invece all'improvviso non riuscivano a fare due passaggi di fila, capisci che c'era qualcosa che non andava. Poi dopo l'esternazione, l'intervista di Ranieri, si sono capite tante cose, è stata brava la società nel scegliere e poi dopo alla fine i risultati si stanno vedendo.
0: Gasperini, dicevo, tu lo conosci, l'hai conosciuto anche in campo. Noi possiamo avere un'idea del tecnico per quello che vediamo da fuori, per quello che ha fatto in carriera, ma tu che l'hai conosciuto, come lo descriveresti? Un allenatore molto determinato, che rapporto avevate?
1: Ah, buonissimo col mister, un ottimo rapporto. Poi ha allenato me, ma lui ha allenato tanti anni nel settore giovanile della Juventus, quando ha allenato a mio fratello, quindi lo conosciamo proprio anche come famiglia. Il mister, io sono contento e onorato di essere stato allenato da lui, ma di una persona come lui, perché secondo me come allenatore è uno dei tecnici migliori che ci sono in Italia, e non solo, no? Lui, quello che ha fatto l'Atalanta, nessuno al mondo è riuscito a fare qualcosa di così grandioso, soprattutto fino a dove noi ci siamo dentro, no? Perché hai detto prima, siamo colleghi, quindi anche noi stiamo parlando di calcio, quindi anche noi facciamo parte ancora di questo mondo, dove tutto è un po' ovattato, dove ci sono tante facce. Almeno lui è un uomo diretto, un uomo vero, un uomo che non scende a compromessi, un uomo che dice la verità. Sta antipatico spesso, perché il mister lo sappiamo, no? Lo disse anche Ranieri quando lo presentò l'estate scorsa, no? Che gli stava antipatico, però almeno una persona che ti deve dire che una cosa è bianca e bianca, e per farsi voler bene non ti dice che è grigia. Quindi sai, questo al giorno d'oggi in ogni ambito lavorativo, ma soprattutto nello sport, nel calcio non viene visto bene, però ti posso dire che finalmente che ci sono uomini allenatori, tutti di un pezzo, che non si fanno mettere i piedi a nessuno, che non scendono a compromessi.
0: In qualche modo lo ha dimostrato in carriera. Secondo te, Stefano Sorrentino, cosa continua a mancare alla Juventus? La stabilità, la sicurezza anche societaria di questi ultimi anni?
1: Sì, un po' di tutto, secondo me è un mix di cose, no? C'è un detto che dice che il pesce puzza dalla testa, no? Quindi in questo caso, secondo me, nella piramide della società ci sono tanti ruoli che non si sa bene che cosa sono, tante parti scollegate, invece deve essere un tutt'uno, area tecnica, staff, giocatori. Ci sono tante figure che non sanno che ruolo bene hanno sul ruolo definito, e poi dopo, per arrivare poi dopo alla fine, i giocatori. In questo momento la Juventus non ha dei grandissimi campioni. Secondo me la Juventus, la sua posizione di classifica rispecchia i giocatori che ha.
0: La posizione di classifica del Milan, che come la Roma è il destino dalla propria parte, è una stagione in cui i rossoneri sono passati dai sogni scudetto a un posto Champions da difendere fino all'ultima giornata. Secondo te manca molto al Milan per poter davvero competere per il titolo?
1: Allora, per tre quarti, forse metà, il Milan era una di quelle là che provava a battagliare contro l'Inter, soprattutto avendo un impegno solamente a settimana e non avendo le coppe. È chiaro che la stagione poi dopo, se domani dovesse vincere, quindi centrare l'obiettivo Champions, è stato raggiunto, però ecco, mi aspettavo qualcosa di più, soprattutto perché giocando una volta a settimana, numericamente proprio meno partite sulle gambe delle altre, quindi secondo me c'è ancora un bel po', secondo me ha bisogno di un paio di pezzi per reparto, soprattutto davanti, perché è una squadra che fa le coppe, che fa la Champions, che vuole provare a lottare per lo scudetto, deve avere almeno due gol che fanno tra i 12 e i 15 gol almeno a testa.
0: Prima di salutarti, Stefano Sorrentino, sempre restando sulla corsa per l'Europa, al di là di come andrà, e comunque un posto in Europa se l'è garantito, come definire il Como di Fabregas, e secondo te a chi dare i meriti maggiori di una stagione così?
1: Beh, là bisogna fare i complimenti a tutti, no? Loro sono un esempio come società, e per quello che dicevo prima, che ci sono alcune società che sembrano tante società dentro una società, no? Che ci sono i vari reparti scollegati o comunque non uniti come il Como dalla presidenza alla parte dirigenziale, allo staff tecnico, alla scelta dei giocatori. Sembra essere veramente, non è la classica frase fatta, ma una grande famiglia, no? Che tutti quanti hanno la stessa idea, che è la cosa, credo, principale che possa fare differenza, e la sta facendo in una società di calcio.
0: Lecce o Cremonese, chi si salva, Stefano? Mettiamola così, chi lo meriterebbe secondo te?
1: Allora, per la costanza, io penso il Lecce, poi dopo c'è Di Francesco, che negli ultimi anni purtroppo ha sempre incappato in retrocessioni, anche secondo me facendo per tanti tratti della stagione degli ottimi campionati, oltre ad essere secondo me un allenatore molto molto preparato. Dall'altra parte la Cremonese ha cambiato tanto, la Cremonese comunque a un certo punto sembrava spacciata, poi dopo alla fine si è ripresa con il cambio dell'allenatore. Diciamo che è una bella sfida, una bella lotta. È chiaro che in questo momento vedo più avvantaggiato il Lecce.
0: Grazie Stefano Sorrentino, e buona ultima di campionato. Grazie per essere stato con noi.
1: Un abbraccio, grazie a tutti, ciao ciao.

0: Torniamo dai nostri inviati al Giro d'Italia, 14ª tappa, Aosta Pila, a te Cristiano Piccinelli.
1: Con il gruppetto davanti, formato da una ventina di corridori, tra cui Giulio Ciccone, sottolineiamo ovviamente la presenza dell'abruzzese, ma anche di Lorenzo Milesi, sempre più protagonista in questo giro con la sua Movistar, che sono a 85 km dal traguardo e stanno in una fase di calma prima di affrontare il secondo GPM di giornata. Hanno un vantaggio superiore ai 2 minuti, 2:22, rispetto al gruppo della Maglia Rosa, dove c'è Vingegaard che saluta la moto di ripresa. Un bacio per lui a coloro che stanno riprendendo le fatiche dei protagonisti di questo Giro d'Italia. Tanti ancora chilometri di salita. Sulla salita finale è andato il nostro Mario Codignoni sotto mentite spoglie per raccontarvi tutto di quello che c'è là sopra. Noi come postazione siamo a fondo valle, da dove parte la cabinovia che porta a Pila. Manuel.
2: Buon pomeriggio a tutti. La premessa è che su si sta molto meglio rispetto a dove ci troviamo in questo momento, perché fa sempre caldo ma ci sono almeno 7-8 gradi in meno, la temperatura è gradevolissima e soprattutto c'è già tanta gente pronta ad attendere il transito dei corridori. C'è una grande atmosfera di festa con una giornata che è veramente splendida, si possono ammirare tutte quante le montagne, si intravede in lontananza la punta del Cervino leggermente coperta dalle nuvole, ma è l'unica montagna che non si riesce a vedere perché guardando verso la destra si vede il Breithorn, invece dritto di fronte al dove arriva appunto la cabinovia che porta in cima ai 1800 metri di Pila si può vedere la sua maestosità il Monte Bianco come raramente si può vedere, a meno di non trovare giornate come questa. C'è tantissima gente e tantissima gente sta ancora salendo, la cabinovia è piena e c'è una fila lunghissima che diciamo viene formata dalla gente che vuole andare a salire su, ci vogliono una ventina di minuti per arrivare in cima, segno che se ti metti in coda adesso devi fare almeno una mezz'oretta di coda più altri 20 minuti di cabinovia per arrivare in cima e poterti gustare l'arrivo, ma lo spettacolo ripaga assolutamente i tempi d'attesa e il disagio di dover salire, perché ripetiamo, quest'oggi è una giornata bellissima e se qua giù fa molto caldo, e questo è un fattore anche per i corridori, abbiamo visto Vingegaard infilarsi una specie di borsa del ghiaccio sotto il coppino per cercare di rinfrescarsi, su fa sempre caldo per carità, ma le temperature sono decisamente più gradevoli e l'arrivo sarà uno spettacolo vero.
1: Con Ciccone che è in questo gruppo 18 minuti dalla Maglia Rosa, ma può dire insomma qualcosa il fatto che sia presente in questa fuga?
3: Beh, lui insomma l'ha puntata questa tappa, sapeva che era il giorno giusto, ieri non ha fatto la gara, ha cercato di recuperare più energie possibile, pertanto oggi le deve tentare la sua carta. Certo è che la Visma Alizebike secondo me non sta dando tanto spazio, e per completare il discorso davanti abbiamo anche degli altri italiani, abbiamo Vergallito, Garofoli, Crescioli, Milesi, Ciccone come dicevi, ma attenzione perché Narvaez, 3 tappe a questo Giro d'Italia, a Rieto un'altra tappa, UAE, quindi insomma, ma chissà.
1: Torniamo allo studio.
0: E noi ci fermiamo, linea Onda Verde, poi torneremo con gli aggiornamenti dal Giro, con i nostri approfondimenti, restate con noi Sabato Sport.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
4: Verde, viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 14.31 e 30 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini, al traforo del Monte Bianco, code con tempi di attesa di oltre un'ora allo svincolo Piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur. In A22 Brennero Modena tra Bolzano Sud e Affi Lago di Garda Sud in direzione di Modena, rallentamenti. Andiamo in A7 Milano Genova, tratto Ligure tra Roncoscrivi e Busale. Valle in direzione di Genova, 3 km di code per lavori. E poi in A9 Lenate Chiasso in Lombardia tra Lago di Como e la barriera di Como Grandate in direzione Lainate, il traffico è congestionato con 3 km di code. Adesso in A14 Bologna Ancona nelle Marche, code allo svincolo di Pesaro Urbino in uscita in entrambe le direzioni, e in chiusura ancora A14 tratto abruzzese, 1 km di code a causa di un incidente tra Pescara Nord Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
9: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
10: Sabato Sport.
0: Di nuovo insieme le 14.33, ancora un saluto da Manuela Collazzo e la squadra di Sabato Sport, Ombretta Conti in regia, Stefano Siani alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Abbiamo approfondito i temi legati al calcio, all'ultima di campionato, domani verdetti e dunque ultimi verdetti per quanto riguarda la corsa Champions e la lotta salvezza. Stiamo aggiornando la cruciale tappa del Giro d'Italia, la 14esima a Aosta Pila, con i nostri inviati, torneremo da loro a breve, poi parleremo anche nel corso del nostro pomeriggio insieme di pallavolo, di vela, aspettando anche la Formula 1, la gara sprint del Gran Premio del Canada che seguiremo naturalmente, poi le partite del sabato di A, Bologna-Inter e Lazio-Pisa, la prima alle 18, la seconda alle 20:45. C'è spazio però anche per la solidarietà, è cominciata il 18 e terminerà domani 24 maggio la campagna di sensibilizzazione di Amref per la raccolta fondi La Fame Non È Un Gioco, con l'obiettivo di raggiungere oltre 100

0: di servizi idrici e igienici, le campagne sanitarie, si potrà contrastare la mortalità e rafforzare i mezzi di sussistenza. Allora, per sostenere i progetti dell'organizzazione si potrà donare tramite SMS 2 euro oppure tramite chiamata da rete fissa 5-10 euro. Il numero è il 45587, dunque 45587. La raccolta campagna di sensibilizzazione di AMREF, la fame non è un gioco. Dicevamo, il Giro d'Italia, la tappa verità, così è stata nominata, la tappa cruciale dunque del Giro, quella 14ª da Aosta a Pila. Per un aggiornamento torniamo dai nostri inviati e dunque ancora Cristiano Piccinelli.
1: 81 km, 300 metri al traguardo, ma soprattutto poco più di 2 al traguardo volante di Roissan, con il gruppetto dei 20 fuggitivi che ha 2,42 sul gruppo Maglia Rosa. Ma dicevamo nel precedente collegamento, Giovanni Visconti, all'interno di questo gruppo c'è Jonathan Narváez. La cosa non ti sorprende però?
2: No, non mi sorprende, perché scrutando tra i nomi in fuga, appunto, lo avevo notato, non farà la tappa per vincerla, potrebbero pensarci i suoi compagni Arrieta e Christel, ma attenzione, perché fra meno di 2 chilometri ci sarà il traguardo volante di Roissan e se passerà in testa guadagnerà 12 punti. Lui ne ha 11 di distacco da Magnier, potrebbe diventare una nuova maglia ciclamino.
1: Classifica punti dunque un obiettivo per la UAE, che lo ricordiamo sempre nel corso della seconda tappa ha perso 3 elementi, tra cui il capitano designato Adam Yates, e si è reinventata squadra cacciatrice di tappa, andando a cogliere 4 successi, 3 proprio con Narváez, 1 con Arrieta. Ma andiamo con il gruppo Maglia Rosa, Manuel.
3: Gruppo Maglia Rosa che sorveglia l'andamento della fuga. Davanti non ci sono gli uomini della Maglia Rosa, ma ci sono gli uomini della Vinma Lisa Bike, la squadra di Jonas Vingegaard a segno, ma non è che ci vuole Sherlock Holmes in questo caso, basterebbe anche Basil l'investigatopo, diciamo così, per capire che quest'oggi Jonas Vingegaard vorrà cercare di fare qualcosa. La fuga resta sempre lì tra i 2 minuti e mezzo e i 3 minuti, c'è accordo tra i fuggitivi, ma ripeto, il gruppo non lascia particolare spazio, anche perché ci sono corridori che tutto sommato non sono neanche piazzati male nella classifica generale. C'è David de la Cruz che è a 6,43, c'è Jan Hirt, uno che in tappe di questo tipo di solito combina sempre qualcosa di bello, che è a 7,53, quindi è anche interesse della squadra della Maglia Rosa non far prendere troppo agio a questi corridori che proseguono d'amore e d'accordo là davanti. Cristiano?
1: Il gruppo davanti anche Vlasov, compagno di squadra di Pellizzari e Hindley nella Red Bull Bonansgrohe. Oggi per la Red Bull è anche un test, un banco di prova, o no, Ghirotto?
4: Certo che sì, ci aspettiamo anche Pellizzari di capire come ne è uscito, se ne è uscito da un virus che ha dichiarato, insomma, di avere. Tra l'altro ieri ha cercato di intervistarlo il nostro Manuel Codignoni e ha detto scusate, devo andare via. Questo potrebbe essere anche segnale di poter andare via subito per andare a recuperare più energie possibili, perché questo è anche il Giro d'Italia. Qua, insomma, le premiazioni, le dichiarazioni, le interviste pesano poi alla fine per i corridori.
1: E allora 79 km, 600 metri al traguardo, tra poco il traguardo volante di Roissan. Siccome mancano 500 metri, direi di andarlo a seguire in presa diretta per capire se effettivamente Narváez andrà a sprintare per la maglia ciclamino per conquistare il primato nella classifica a punti, con il gruppo lì davanti che procede in fila indiana, ma forse ci vorrà ancora un po' perché è un tratto anche di leggero falso piano. Allora vi daremo conto del risultato di questo sprint volante nel prossimo collegamento, ma ribadiamo 79 km e 300 metri al traguardo, una ventina davanti con 2 minuti e 48 sul gruppo dei migliori. Studio. Radio Station BTSN.

0: time.
1: Oh.
2: Torniamo per un flash al Giro d'Italia, Cristiano Piccinelli.
3: Per darvi conto del risultato, lo sprint intermedio di Roisan, vittoria come previsto dal nostro Giovanni Visconti per Jonathan Narvaez, che dunque va a conquistare 12 punti e sfila la maglia ciclamina a Polmanier. Non a caso secondo è arrivato Garofoli, che è compagno del francese della Sodal Quickstep, che però ha provato invano a resistere al corridore dell'Ecuador, che dunque da domani sarà il nuovo leader della classifica a punti. Ma lo spettacolo è soltanto all'inizio. Emanuela.
2: E noi parliamo adesso di pallavolo. È cominciata la stagione delle nazionali, una stagione come sempre densa, molto importante, che culminerà con gli europei, ma oggi vogliamo riavvolgere il nastro della stagione maschile e celebrare la squadra campione d'Italia, campione d'Europa, campione del mondo, la Sirsusa Perugia, e lo facciamo con chi da anni e con passione è all'apice di questi successi, il presidente Gino Sirci. Ben trovato, Sirci.
4: Ben trovato a tutti voi, ai suoi
2: ascoltatori. Grazie Gino Sirci. Peraltro il vostro successo in Champions ha completato un tris italiano di trionfi dopo la CEV vinta da Piacenza e la Challenge vinta da Milano. Una società, sì, la sua, che negli ultimi anni ha vinto più di tutti, la squadra che dal 2017 vince di più in assoluto. E questa, possiamo dire, la stagione della definitiva consacrazione del suo club, anche per la maturità espressa durante, sì, tutta la stagione.
4: Sì, sì, sì, sì, perché fare il back to back, cioè vincere due coppe di campioni, è questo, diciamo, il vero significato di questa stagione straordinaria. Vincere due coppe di campioni di fila, oltre che essere campioni d'Italia, quindi vincere il campionato, vincere la Supercoppa, che anche quella sempre una supercoppetta, ma in realtà fu una straordinaria partita con grandi, grandi emozioni e soprattutto grande significato, e poi vincere il campionato del mondo 3 mesi prima significa, diciamo, una grande cosa. Quindi siamo, diciamo, campioni di tutto, questo, diciamo, è il nostro detto, campioni di tutto. Quindi Perugia regna sovrana, PRS è il mio nuovo hashtag, prima avevo RCD, cioè regniamo con diritto, adesso invece PRS.
2: Siete saliti di livello decisamente.
4: Perugia regna sovrana, è questo che è, diciamo, il nostro, diciamo, imperativo adesso.
2: Allora, io le faccio 3 nomi, chi per un verso chi per un altro, significativi di questa stagione, posso dire delle stagioni di Perugia: Lorenzetti, Giannelli, Colaci. Vorrei che mi descrivesse il tecnico, il capitano e il libero, che peraltro dal prossimo anno cambierà ruolo, sempre con voi ma fuori dal campo. Cominciamo, sì, dall'allenatore Gino Sirci. Quando ha scelto Lorenzetti, perché lo ha scelto? Sì. Che cosa dà in più a questo gruppo?
4: Allora, intanto l'ho scelto perché era libero e poi perché era a livello, diciamo così, nomina, che era, diciamo, un buon allenatore. Poi invece ho scoperto che è un grande pensatore, un grande, diciamo, uomo, e devo dire che, ecco, ci ho guadagnato. Pensavo appunto di prendere meno, ma invece ho preso di più. Quindi alla fine, quando ti rendi conto che hai fatto un grande affare, è questo, diciamo, il mio pensiero oggi. Quindi un grande pensatore.
2: Un grande pensatore. Giannelli, il capitano, che peraltro ha un grande rapporto con Lorenzetti, i due avevano lavorato insieme anche a Trento. Giannelli, da molti considerato il più grande nel suo ruolo, almeno in questo momento. Sirci.
4: Allora, Giannelli è un grande leader. Leader, condottiero, io possiamo dire esempio. Perché Giannelli è un esempio, lui si mette a disposizione, cioè lui conduce perché lui si mette a disposizione, quindi un esempio. Giannelli è un grande condottiero, un esempio, diciamo, di, chiamiamolo, di vittorie, un esempio, diciamo, di leadership.
2: E Colaci invece, che a 41 anni si
4: Colaci
2: ritira?
4: Colaci è una persona, possiamo dire, poco visibile, no? Però è un
2: leader
4: essenziale.
2: Silenzioso.
4: La persona essenziale. È la persona essenziale. E se tu togli Colaci da questa squadra, hai dei problemi. Infatti noi il prossimo anno cambieremo 3, diciamo personaggi, leader, diciamo, della squadra, e Colaci secondo noi è il timore più importante, perché senza Colaci, io dico essenziale.
2: Essenziale.
4: Giannelli, diciamo, l'esempio, e l'allenatore è il pensatore, quindi siamo l'ideologo di tutto quanto il nostro movimento.
2: Lo diceva un gruppo che dalla prossima stagione sarà rinnovato. Qualche timore per i cambiamenti che ci saranno? Comunque fa bene anche cambiare a squadra e società.
4: Allora,
2: Salto.
4: guardi, è come quando lei va in vacanza.
2: Sirci? Lo abbiamo perso.
4: Battuto ad andare sul
2: Ecco,
4: posto
2: l'avevamo perso per un attimo, come quando si va in
4: dove sono
2: vacanza.
4: stato, diciamo,
2: Ah,
4: precedentemente.
2: certo.
4: Sono andato bene, conosco, però le piace anche, diciamo, lo sconosciuto, le piace anche, diciamo, la cosa, la novità, no? Allora, questo è uguale. Noi, diciamo, sicuramente ci vuole un po' e un po'. Tre giocatori come quelli che abbiamo, tre, quattro giocatori che abbiamo cambiato, secondo me è il numero giusto per creare uno stimolo nuovo, perché i giocatori, diciamo, hanno bisogno di essere stimolati, e soprattutto dalle new entry. E soprattutto, dire, poi ci serve, diciamo, il nocciolo duro, ci vuole la spina dorsale, che comunque non è detto che debba per forza cambiare. Quindi con la spina dorsale, diciamo, vecchia e con, diciamo, gli arti nuovi, secondo me potremmo fare bene.
2: Qualche innesto importante. A Perugia sono
4: Sì.
2: passati davvero grandissimi giocatori. Le chiedo, così un po' per giocare, non a chi si è legato di più perché forse farebbe anche torto agli altri, ma c'è un giocatore che avrebbe tanto voluto avere nella sua squadra o che comunque vorrebbe vedere nella sua squadra, un suo vecchio pallino, possiamo dire?
4: No, io l'unica cosa che vorrei vedere, diciamo, vorrei vedere ancora per tanti anni Simone Giannelli. Quello che vorrei vedere, no, perché non ho invidia, perché poi i giocatori poi li abbiamo presi, perché noi siamo stati, diciamo, non dico fortunati o lungimiranti, però i giocatori poi quelli buoni li abbiamo presi, siamo contenti degli acquisti. Non c'è nessuno, non c'è nessuno oggetto del desiderio inespresso. Diciamo che l'unica cosa che vorrei, oggi siamo è a Giannelli per altri, diciamo, 10 anni.
2: Vorrebbe
4: Questo che
2: legare
4: vorremmo
2: Giannelli a vita a Perugia. E lui si trova molto,
4: per
2: molto
4: ulteriori
2: bene a
4: anni,
2: Perugia.
4: perché è, diciamo, un esempio. Quindi questa società ha bisogno di esempi. Io, ad esempio, giochiamo di parole, sono, diciamo, riuscito a creare un movimento di sponsor, di finanziatori, perché sono stato esempio a mia volta, cioè come finanziando, e stiamo pagando, diciamo, io finanziando la società. E quindi ho trovato, diciamo, dietro di me vari adepti che appunto sono venuti dietro, perché appunto trovavano uno che per primo era l'esempio. E quindi, ecco, ci serve un esempio ancora. Ecco, secondo me Giannelli incarna veramente l'essenziale, con l'esempio che ci serve per il futuro. Ecco.
2: Lei
4: Quindi
2: incarna il presidente
4: non ho nessun
2: non ha
4: desiderio se non
2: nessun desiderio.
4: continuare con i nostri.
2: Benissimo, lei invece incarna il presidente appassionato, i suoi investimenti, anche davvero il suo amore per questo sport sono evidenti. Immagino però anche, possiamo chiamarli sacrificio, comunque le difficoltà di gestire una squadra di così alto livello. Secondo lei che cosa si può fare di più per rendere ancora migliore il nostro movimento? In cosa le piacerebbe in qualche modo sentirsi maggiormente garantito, magari anche dalle istituzioni?
4: È semplice, guardi, quello che si deve fare è che il movimento internazionale, che è la federazione internazionale, e poi quella europea, devono impegnare un po' meno i nostri giocatori, perché certi giocatori adesso vanno in vacanza, insomma, 10 giorni, e poi si devono mettere a lavorare, a giocare per le nazionali l'estate. E questo, diciamo, è un po' troppo stressante. Hanno bisogno, secondo me, un po' più tempo e un po' più, diciamo, relax, perché altrimenti poi vengono fuori delle situazioni che i giocatori creano, diciamo, gli succede delle fratture da stress, gli succede magari degli infortuni, sono anche stressati a livello mentale, anche questo, diciamo, non dobbiamo, diciamo, tralasciarlo. E quindi, secondo me, diciamo, quello che ha bisogno il movimento pallavolistico maschile e femminile è trovare, diciamo, l'estate un po' più vacanze, un po' meno, diciamo, impegni istituzionali delle nazionali.
2: Una
4: Questo
2: gestione
4: non
2: più
4: significa
2: oculata
4: che
2: del
4: devono,
2: calendario, questo è il concetto.
4: sì, e giocare i giovani. Spesso, diciamo, certi giovani che sono magari 18-20 anni, che sono dei grandissimi, diciamo, personaggi, non vengono fatti giocare, e quindi, vuol dire, questo, diciamo, è un impasse, gli crea, diciamo, uno sviluppo nella loro carriera, diciamo, ritardato.
2: Grazie.
4: E invece magari sì. vengono diciamo stressati quelli che già sono campioni, e non va bene, cioè, tutti quanti devono avere il loro spazio, e soprattutto questo deve servire per quelli che sono quelli già maturi, perché non devono essere diciamo stressati.
2: Grazie Gino Sirci, davvero complimenti per la stagione eccezionale della sua Perugia, ci rivediamo in giro per i campi. Grazie, buona estate. Torniamo al Giro d'Italia, 14ª tappa, Aosta Pila, i nostri inviati, cominciando con Cristiano Piccinelli.
3: Selezione in testa al gruppo che comanda la corsa, 72 km e 700 metri dal traguardo. Siamo sul secondo GPM di giornata, davanti Leknessun con un suo compagno della 1X, ma anche Giulio Ciccone, Manuel.
0: Il forcing del norvegese, che ieri è arrivato secondo nella tappa vinta da Alberto Bettiol, ma evidentemente ha ancora voglia di cercare di costruire qualcosa, ha spezzato il gruppetto degli attaccanti in diversi microgruppetti, si sono staccati in tanti e alla fine sono rimasti in tre. Leknessun, Kulset, che è il compagno di squadra del norvegese anche lui peraltro, ma Leknessun si riconosce perché indossa la maglia di campione nazionale norvegese, e Giulio Ciccone. Adesso ci sono altri corridori che dopo quella accelerazione compiuta dai due norvegesi stanno riavvicinandoci, sono due della Movistar, sta rinvenendo su anche il corridore della Bora Hansgrohe, ovvero sia Vlasov, ma di certo queste prime scaramucce ci fanno capire che insomma non tutti questi 23 arriveranno parecchio in avanti, perché tra i loro ci sono uomini che vanno molto forte in montagna, Ciccone, Mas, Lopez, Hirt, Bowman, Vlasov, lo stesso Pöls, e degli uomini che invece fanno più fatica, e questa è una tappa dove diciamo non si bleffa. Cristiano,
3: ancora 1000 metri prima di scollinare da 2 con il gruppo maglia rosa, Giovanni Visconti, che a 3:18 forse hanno lasciato troppo spazio?
1: Ancora non si può dire, però devono stare attenti. Visma Lisebike, che sta tirando, evidentemente vuole provare anche a vincere la tappa oltre a vestire la maglia rosa, però davanti ci sono corridori davvero forti in salita, e lasciare troppo spazio può complicare le cose, quindi credo che a breve useranno anche i loro uomini più forti in salita per accorciare un po' il distacco.
3: E si pensa subito a Sepp Kuss, ma giusta anche secondo me, e non so cosa ne pensi Ghirotto, la strategia o il modo di correre della squadra della maglia rosa, la Bahrain Victorious, che oggi lascia fare alla Visma.
5: Credo che la Bahrain, la maglia rosa, e Eulalio sta vivendo un momento diciamo felice, perché se vogliamo dirla tutta non è che la sua squadra abbia lavorato, anzi ha vissuto così di altre squadre che hanno tirato per lui e ha portato a casa il risultato. Certo è che secondo me questa fuga non avrà tanto spazio, io dico la mia, poi non ci azzecco mai, ma lo stanno tenendo là un po' anche a 4, potrebbero anche arrivare a 4 che diciamo secondo in più, ma credo che la Visma oggi la voglia portare a casa con Vingegaard.
3: E davanti nel gruppo maglia rosa, oltre alla Visma, in seconda posizione c'è la Ineos, la Net Company Ineos di Egan Bernal, Manuel.
0: E di Tymer Aresman. Egan Bernal ieri lo abbiamo sentito, ci ha detto: io mi sento bene ma questi ragazzi vanno troppo forte, non so cosa potrò fare, però al di là della magari eventuale pretattica da parte del colombiano, c'è anche un Tymer Aresman che comunque è decisamente molto forte, ha fatto vedere a cronometro di essere in forma, e dunque anche lui può essere parte della contesa per il podio finale, mentre intanto c'è nervosismo nel gruppetto di testa con il tentativo di fuoriuscita in questo caso da parte di Van der Lee, che viene seguito da un uomo della UAE, dovrebbe essere Christian se non vado errato, insomma non si va poi così d'amore d'accordo là davanti.
3: Tra poco lo scollinamento sul 2, c'è anche lotta evidentemente per provare a guadagnare punti in classifica maglia azzurra con i due corridori di davanti che hanno un po' di margine, 3:24 il ritardo del gruppo della maglia rosa, 71 i chilometri e i 400 i metri ancora da percorrere, con Van der Lee davanti, Ciccone un po' più indietro con il gruppo che cerca di tornare su due battistrada, con Arrieta adesso che prova ad anticipare tutti. Giovanni?
1: Sì, è Arrieta che ha seguito Van der Lee, Arrieta che sta diventando l'uomo per la classifica generale, soprattutto per lottare per una maglia bianca, non è lontanissimo dalla lotta per la top 10, adesso è 20° in classifica, e con questa fuga, qualora andasse in porto, potrebbe recuperare un po'.
3: Ed è proprio Arrieta vincitore di una tappa, la tappa peraltro in cui Afonso Eulalio arrivò secondo ma conquistò la maglia rosa. Eravamo a potenza in quel caso, ricorderanno magari gli appassionati come Arrieta addirittura sbagliò strada a un certo punto, frenò e tornò sulla carreggiata per andare poi a conquistare il successo di tappa davanti proprio a Eulalio. Arrieta al momento ha scollinato per prima, 70 km, 800 metri al traguardo, il gruppo dei 20 è molto allungato e sgranato, a 3:29 c'è quello della maglia rosa. Torniamo allo studio.

0: Notizia di atletica e non buona per Mattia Furlani, che si è infortunato durante la tappa di Diamond League in Cina. L'azzurro è uscito in barella per un problema al bicipite femorale della coscia destra, la cui entità sarà valutata lunedì al rientro in Italia dopo i primi accertamenti in Cina. Un infortunio avvenuto durante la fase di volo al quarto salto, quando l'azzurro era terzo in classifica grazie all'8.28 del terzo salto, preceduto dall'8.07 in ingresso e dall'8.13 del secondo salto. Notizia che approfondiremo magari più avanti. Adesso la sigla in sottofondo, linea alla GR1 e poi torneremo con Sabato Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
3: su tutto di te. Da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
4: Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Medio Oriente, ancora nessun accordo fra Stati Uniti e Iran, nonostante gli sforzi di mediazione di Pakistan e Qatar. Dalla Repubblica Islamica frenano, gli Stati Uniti hanno pretese eccessive. Per lo speaker del Parlamento iraniano, Ghalibaf, le forze armate si sono riorganizzate durante la tregua e minaccia risposte devastanti in caso di una ripresa degli attacchi. Ipotesi valutata dalla Casa Bianca, dal capo della Casa Bianca, Trump, che giudica inaccettabili per ora le richieste iraniane. Il presidente americano ha discusso lo stato dei negoziati con l'emiro del Qatar in un colloquio telefonico. L'esercito israeliano ha intanto avvertito di attacchi imminenti contro obiettivi di Hezbollah in 10 località del Libano meridionale, chiedendo alla popolazione di allontanarsi. Israele ed Hezbollah si accusano reciprocamente di violazioni quotidiane del cessate il fuoco entrato in vigore il 17 aprile. 14 in totale le vittime nel raid del sud del 14 in totale le vittime nei raid nel sud del paese dei cedri nelle ultime 24 ore. Il ministro israeliano Ben Gvir da oggi è interdetto dal territorio francese, lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot, che spiega decisione che fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti degli attivisti della flottiglia. La Commissione europea, dopo la proposta di alcuni paesi, fra cui l'Italia, sta valutando sanzioni contro Ben Gvir. Leone XIV è rientrato in Vaticano dopo la visita nella Terra dei Fuochi dal Papa, l'invito a scardinare la cultura della prepotenza e del privilegio, poi l'abbraccio ai familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale.
3: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimoni di un nuovo patto.
4: Il bene comune viene prima degli interessi di pochi. Leone XIV ad Acerra, Terra dei Fuochi, dove un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. In cattedrale l'incontro con le famiglie delle vittime. Il Papa è ad Acerra per incoraggiare un sussulto di dignità e responsabilità dei cuori onesti e raccogliere le lacrime di chi ha perso una persona cara. La vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà, dice ad autorità e fedeli in piazza Calipari. Leone mette in guardia, no a fatalismo e scaricabarile, sono terreno per la cultura dell'illegalità, occorre consolidare e allargare il patto educativo e sociale, invita a vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa, chiede di respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza, vuole un'economia meno individualistica, un sistema meno consumistico, rifiuti, spreco, veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Francesca Paltracca, GR1.
2: 34 anni fa a Capaci la strage in cui la mafia uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 uomini della scorta. Il 23 maggio, data di quell'attentato, si celebra la giornata della legalità a Palermo, commemorazioni proprio in questi minuti, il raduno per poi partire in corteo verso l'albero Falcone, dove dalle 16 alle 17.58 orario della strage ci sarà la lettura dei nomi delle vittime di Capaci e di Via D'Amelio. Il capo dello Stato Mattarella ha affermato che quel 23 maggio avvenne un attacco contro la libertà e la dignità degli italiani che rappresentò l'avvio della riscossa civile. Non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato, le parole di Giorgia Meloni. All'indomani del Consiglio dei Ministri con la proroga del taglio delle accise per altre 2 settimane, 5 centesimi sulla benzina e 10 sulla diesel, la Premier rivendica di aver fatto scelte per difendere il potere d'acquisto degli italiani. In un videomessaggio al Festival del Lavoro torna sui risultati economici dell'esecutivo. Ascoltiamo le sue parole.
5: La strategia del governo è sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro. L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto i livelli minimi di sempre e per la prima volta nella storia abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici.
2: Nelle prossime ore l'Italia entra nella sua prima vera ondata di calore del 2026. Il picco è atteso fra martedì e mercoledì, con temperature fino a 35 gradi fra Piemonte, Lombardia ed Emilia, con possibili ripercussioni sulle coltivazioni di stagione. Grande caldo anche in Nord Europa, dove i valori saranno molto superiori alla media. È tutto, la linea torna a Sabato Sport, il prossimo giornale alle 16.
0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Sabato Sport.
7: Le 15 e 6 minuti, ancora un saluto da Manuela Collazzo e dalla nostra squadra. Umbretta Conti in regia, c'è Daniele Di Noia alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Vi dicevamo dell'infortunio di Mattia Furlani, il campione del mondo del salto in lungo. Si è fatto male in gara in Diamond League, è scivolato sull'asse di battuta al quarto tentativo di salto, si è fatto male il bicipite femorale. Nelle prossime ore sarà sottoposto a una risonanza magnetica, poi al rientro in Italia lunedì ulteriori accertamenti, però si teme uno stiramento o peggio ancora uno strappo, e nel caso di infortunio lungo e serio purtroppo Mattia Furlani sarà costretto a rinunciare a un appuntamento molto atteso, il Golden Gala il 4 giugno, e dunque l'appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma, dove Mattia Furlani sarebbe stata una delle stelle più attese, non soltanto nazionali. Nel caso dovessimo avere ulteriori aggiornamenti su questa notizia, naturalmente ve ne daremo conto, così come vi daremo conto e seguiremo fino alla fine la 14ª tappa del Giro d'Italia a Aosta Pila, una tappa, lo abbiamo detto più volte, cruciale per la classifica. Torniamo dai nostri inviati Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto.
8: Eh sì, perché insomma si comincia a fare sul serio tra poco la salita di Linoir, un GPM di prima categoria a cui farà seguito la salita di Verrogne, che è un po' più facile ma praticamente è una monosalita, una salita unica. Manuel Codignoni, davanti c'è Arrieta.
9: Arrieta che ha tirato dritto dopo aver bruciato allo sprint il proprio compagno di Eva Scoperto, ovvero sia Yardi van der Lee. Adesso ha un vantaggio di una quindicina di secondi nei confronti del gruppo degli inseguitori, che comunque si è ben organizzato in questo momento e sta cercando di portare avanti l'inseguimento. Potrebbero riprenderlo di certo. L'azione di Arrieta, corridore molto impulsivo, no? L'abbiamo visto non solo sbagliare strada ma anche cadere nella tappa che poi ha vinto, in quel finale di tappa Potenza dove è caduto lui, è caduto Eulalio, poi lui ha pure sbagliato strada ed è arrivato. Adesso sta cercando di portare avanti l'azione, ma io credo che tutto sommato non sarà neanche particolarmente triste nel momento in cui lo riprenderanno. Infatti in questo momento si volta all'indietro, quasi ad aspettare quelli che lo stanno per raggiungere. Cristiano,
8: 60 km e mezzo al traguardo per i battistrada, 3 minuti e 48 il ritardo del gruppo Maglia Rosa. Ghirotto.
10: Non deve andare tanto oltre perché poi recuperarli è difficile, però attenzione, l'ultima salita è veramente una di quelle che ti sfianca, bisogna prendere il passo giusto, non bisogna esagerare, sono 16 km e 500 metri con delle pendenze anche importanti, quindi bisogna centellinare le forze. In questo momento si sta viaggiando a 37 di media, quindi non è che si sta andando forte, ma questo è evidente perché c'è tanta salita da fare.
8: 60 km tondi tondi con il gruppo allungato lì davanti, 3.47 l'abbiamo detto, il gruppo della Maglia Rosa sta per cominciare la salita di Linoir. Ci sarà selezione nel gruppetto degli attaccanti quest'oggi in questa salita, Giovanni?
11: Sì, potrebbe esserci selezione già da questa salita, che in pratica si tratta di una salita unica perché sono circa 13 km intervallati da una discesa, una leggera discesa di 3 km. Vediamo, per quanto mi riguarda, e penso che Arrieta stia un po' sbagliando in questo momento, perché anche 10 km da solo al vento alla 14ª tappa con il caldo che c'è oggi li puoi pagare in finale. Credo che farebbe bene a farsi riprendere, visto che sta anche lottando per la maglia degli scalatori, ha appena sprintato a Douai per prendere dei punti, credo che sia meglio per lui aspettare gli inseguitori.
8: Situazione nel gruppo Maglia Rosa, Monaco Dignoni.
9: Gruppo Maglia Rosa che procede al piccolo trotto, se di piccolo trotto si può parlare, visto e considerata diciamo il disegno di questa tappa. Davanti ci sono sempre gli uomini della Visma Lisa Bike in seconda ruota, quelli della squadra della Maglia Rosa, la Bahrain Victorious, con uno Funes Eulalio che ha pedalato sempre costantemente intorno alla 12ª, 13ª posizione, non dando segni diciamo di particolare cedimento fino a questo momento, e anzi molto vicino a Jonas Vingegaard. Alle spalle ci sono quelli della Ineos e non quelli della Red Bull Bora, e anche questo può essere un indizio di come Giulio Pellizzari non sta benissimo, oppure magari anche lo stesso Jay Hindley ha chiesto ai propri compagni di cercare di stare un pochino più indietro. Non lo so, lo scopriremo diciamo credo fra non molto. Cristiano,
8: e che valutazione dai di questa situazione, di questo posizionamento nel gruppo, Ghiro?
10: Ma è difficile anche un po' dirlo, e insomma bisogna anche essere dentro e capire un po' questa strategia, che è un po' discutibile certo, però l'andatura è regolare, quindi non ci sono scatti lì dove c'è la maglia rosa, quindi si può anche a volte mettersi là un po' in mezzo per guardare anche un po' i propri avversari, no? Questo potrebbe essere anche un'altra lettura.
8: Con il gruppo che della maglia rosa che in questo momento è dietro di 3:42, ma inizia la salita di Lenoir per il gruppo, le pendenze si fanno già sentire, Giovanni.
11: E Arrieta si è fatto riprendere, come stavamo dicendo poco fa, comincia di nuovo il suo passo forsennato Leknessund, che ha il dente avvelenato per la tappa di ieri. Oggi forse terreno più adatto a lui, ha anche un compagno di squadra Kulset molto forte in salita, vedremo. Secondo me cominceranno già a fare selezione su questa salita, e anche il gruppo potrebbe selezionarsi ancora, e fa strano un po' non vedere la Red Bull Pellizzari nelle prime posizioni, o è tattica vera o sta male veramente.
8: E lo capiremo strada facendo. Intanto però vedo bello pimpante Ciccone lì davanti, Manuel.
9: Detto, si è messo in terza ruota Giulio Ciccone alle spalle di Leknessund, che là davanti sta continuando a menare come un fabbro ferraio, veramente sbatte il proprio martello sull'incudine. Del resto è rovente la temperatura ed è rovente anche il dente di Andrés Leknessund. In seconda ruota c'è un corridore della Movistar, credo sia Juan Pedro Lopez Perez, e in terza ruota c'è appunto il nostro Giulio Ciccone, che è stato molto saggio, non ha seguito lo scatto di Arrieta, ha seguito del proprio passo i due della 1X quando in precedenza hanno allungato, e ha cercato di salvare un po' la gamba perché sa che la tappa è ancora lunga, e sa anche che nel caso in cui il gruppo dovesse effettivamente lasciare questa fuga ci sono tanti altri corridori come lui forti in salita, perché c'è gente come Arrieta, c'è gente come Puls, c'è gente come Hirt, insomma non deve guardarsi da molti, ed è meglio in questo caso economizzare le energie. Lui che è un istintivo, un generoso, ma probabilmente ben consigliato in questo caso dall'ammiraglia, che non sempre ci ha azzeccato la Lidl Trek, questa volta ha scelto saggiamente di posizionarsi lì. Cristiano,
8: 57 km, 400 metri alla conclusione, una ventina lì davanti, ancora 6,6 km per arrivare al Linoir, a 3 minuti e 34 il gruppo Maglia Rosa. Studio.

0: Continuiamo a parlare di calcio, torniamo a parlare di calcio, ma lo facciamo in una veste diversa. È da giovedì nelle sale e gli appassionati senz'altro, non soltanto della Roma, non se lo staranno perdendo. Aldair, cuore giallorosso, documentario diretto da Simone Godano, distribuito da Nexus Studios. Claudio Amendola è la voce narrante di un racconto che non è solo la vita di Aldair, è tanto altro, il racconto del legame profondo di Aldair con la città e il popolo di Roma. Lo scrittore Sandro Bonvissuto guida la narrazione, un viaggio tra Italia e Brasile per ricostruire la storia sportiva e umana di uno dei più grandi difensori ammirati nel nostro campionato e sicuramente per i nostalgici anche un gran bel tuffo nel passato. E noi ringraziamo davvero Aldair per essere con noi a Sabato Sport su Rai Radio 1. Benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio. Sì, bella esperienza.
0: Bella esperienza, 13 anni alla Roma, immagino una grande esperienza per lei dal 90 al 2003, una grande storia d'amore anche con la città. Le chiedo perché ha voluto raccontarla, come è nata l'idea di questo documentario che, lo dicevo, non è soltanto il racconto della sua vita sportiva, ma anche il racconto della sua vita in Brasile, dove poi tutto è cominciato. Come è nata questa idea del documentario?
1: Allora, è stato
0: c'è qualche problema con Aldair, non riusciamo a sentire bene la sua voce, c'è qualche piccolo problema. Prima di ripristinare il collegamento con Aldair, direi di mandare parte del trailer del documentario, dicevo, in Brasile, laddove tutto è cominciato, il racconto della sua vita umana anche, non soltanto sportiva.
2: Pronto! Silenzioso, riservato.
3: La gente si deve rendere conto di che è stata a dire per noi. Io la devo raccontare sta cosa.
4: Chi è Aldair? Se c'è una cosa che abbiamo capito di lui, è che parla poco.
3: Tu sei stato descritto sempre come un ragazzo tranquillo. Era davvero così?
1: Era così, anche perché se faceva diversamente, mia madre non faceva entrare dentro casa. Questo dove ti ho portato? In questo campetto qua che ho iniziato a giocare a calcio. Primi calci ho iniziato qua. Giocavo scalzo.
3: Cioè il campo intestato. È il campo della tua infanzia.
1: Questo è il campo della infanzia.
0: E allora dal trailer si intuisce che questo è un viaggio attraverso i luoghi in Brasile in cui Aldair è cresciuto, lì dove tutto è cominciato, quel ragazzo che poi è rimasto sempre lo stesso anche nella sua umiltà, nella sua semplicità, ed è sicuramente questo uno degli aspetti che meglio emerge nel racconto, il grande legame che ha con il suo luogo di origine, che magari ci dirà anche il grande legame con Roma. Ma chiedevo ad Aldair, prima di tutto, come è nata l'idea di questo documentario? Abbiamo recuperato il collegamento con Aldair.
1: Sì, scusate. Stavo dicendo, tre amici romanista sgadato mi hanno messo in testa la possibilità di fare questo documentario. Da lì insomma, ho iniziato a parlare. Dopo qualche mese anch'io ho deciso di far sapere, raccontare un po' della mia infanzia, da dove sono uscito, dove posso cominciare a giocare. Così è stato.
0: Ecco, abbiamo ascoltato nella clip che abbiamo mandato in onda il Brasile, i luoghi in cui è cresciuto, lì dove tutto è cominciato, la sua umiltà, la sua semplicità, quello che poi ha portato anche quando è arrivato a Roma, in Italia. Le chiedo, prima di parlare della Roma, che legame ha oggi con il suo luogo di origine, con il Brasile?
1: Penso come è stato rappresentato nel documentario, no? Ci torno sempre lì dove sono nato, con tutti i miei fratelli, gli amici. Paio volte all'anno ci torno sempre, ci sto poco, però vado sempre.
0: E il luogo di origine è sempre quello del cuore.
1: Vivo molto per il Brasile, Italia, vengo spesso a Roma e insomma, ci sono qua, perché come sapete, insomma, ce l'hanno questi documentari.
0: Assolutamente. E già che ci siamo, parleremo di Roma a brevissimo, però il Brasile, ecco, l'è stato campione del mondo nel 94, ci avviciniamo ai mondiali di quest'anno, ai noi senza l'Italia. Il Brasile di Ancelotti, che ruolo può avere Aldair? È fiducioso, si fida di Ancelotti, che peraltro dice di stare benissimo in Brasile?
1: Sì, sono fiducioso, sì. Il fatto che la federazione brasiliana ha scelto un allenatore così importante, questo ce l'ha dato tanta fiducia, penso che non è chiaro che non ci abbiamo dei giocatori importanti nostri nella grande forma, ma lui ha chiamato nazionale, speriamo che possa recuperare. E niente, speriamo di arrivare fino in fondo. Penso che c'è quello che abbiamo in attacco. Il Brasile è molto forte in attacco, e credo che voi.
0: Il Brasile è la sua grande storia, la sua grande storia anche mondiale. Aldair, torniamo a lei, raccontato nel documentario da chi lo ha vissuto, i compagni di squadra, anche i presidenti, i personaggi dello spettacolo, i giornalisti. Allora, anche il legame con Roma, ne parleremo dopo questa clip.
5: Lui era troppo avanti rispetto agli altri. Ti faceva delle cose che non pensavi che un difensore potesse fare.
6: Tanti nomi della Roma, dei giocatori, non te li ricordi. Aldair te lo ricordi.
7: Con la sua carriera, tutto quello che ha fatto è un patrimonio del calcio.
4: Aldair lo capisci davvero quando non ce l'hai più. L'uomo che ha fatto la rivoluzione con il silenzio.
0: Le voci di Totti, Verdone, Candelà, Amendola, dunque tra calcio, spettacolo, tutti a descrivere Aldair giocatore, ma anche Aldair uomo. Se dovesse invece raccontare lei il legame speciale che ha creato non solo con la squadra, ma anche con la città, cosa direbbe, cos'è Roma per lei?
1: Allora, Roma mia seconda città, Italia è il mio secondo paese, penso che sia stato qui tantissimo. C'è un affetto così grande per parte della tifoseria romanista, ma anche in generale, come vado a dire, in tutta Italia. Penso che quello che ho fissato sul campo, il rispetto, la città e i tifosi avversari, per questo, quindi sto bene a Roma, ma non solo.
0: Che ricordi ha di quel calcio Aldair, di quegli anni in Italia? C'era più passione? C'era un campionato più avvincente?
1: Allora, quando sono arrivato in Italia, sì, era un campionato molto diverso di tanti anni fa, era il campionato più forte che ci stava in Europa, gli attaccanti erano il numero uno, ogni squadra c'erano due attaccanti molto forti, la Roma ha scelto di prendere un difensore, che sono stato io, e niente, da lì sono rimasto a lungo qua.
0: E invece?
1: È stato del periodo molto bello. Chiaro che i tempi non sono uguali, però speriamo che ci possa tornare presto.
0: Prima di salutarla le chiedo, a proposito invece del calcio attuale, della Roma di oggi, le piace la Roma di Gasperini? Ci va in Champions? Che dice Aldair?
1: Io secondo me sì, penso che in qualche partita fa nessuno si poteva credere, no? Ma adesso dipende solo della Roma, una squadra che secondo me ha fatto un bello campionato insieme a tutti gli altri lì, a quelle parti dell'Inter che l'ha dato 15 punti e tutto, ha fatto un campionato sì, a parte, però gli altri tutti lì, però in questo momento la Juve è dentro di due punti, è una cosa che capita poche volte, quindi la Roma non può far scappare questa possibilità di avere
0: un obiettivo da non fallire domani gli ultimi verdetti in campionato. Grazie davvero ad Aldair, ricordiamo, e nelle sale da giovedì Aldair Cuore Giallorosso, documentario sulla storia non soltanto sportiva del grande ex difensore della Roma. Grazie Aldair, buona giornata
1: a voi. Grazie.

0: Torniamo ad aggiornare la situazione al Giro d'Italia, 14ª tappa, Aosta Pila, i nostri inviati a te, Cristiano Piccinelli.
1: 51 km, 900 metri al traguardo, 1100 i metri invece che mancano allo scollinamento del Linoir, ma si riduce la pattuglia in avanscoperta e si riduce il vantaggio, 3.20, la fatica di Reds nel gruppo Maglia Rosa. Manuel,
2: stanno facendo tutti quanti una faticaccia tremenda gli uomini della maglia di Jonas Vingegaard, della Maglia Rosa Impactory, mi verrebbe da dire, ma sarebbe ingeneroso nei confronti di Afonso Eulalio, che stanno tirando il gruppo ad andatura costante. C'è stato un movimento di manovra abbastanza interessante qualche chilometro fa, perché per qualche centinaia di metri si è messo avanti un compagno di squadra della Maglia Rosa, Fran Mihojlovic, a cui secondo me Eulalio ha detto: mettiti lì davanti e cerca di rallentare un pochino. Ed è stata la fase in cui il distacco della Van Scoperta era leggermente aumentato e si era portato intorno ai 3:40. Subito dopo però si sono rimessi davanti gli uomini della Visma e siamo tornati nuovamente a 3:10. Davanti sono rimasti una decina, non di più. C'è ancora Giulio Ciccone, c'è ancora anche generosissimo Gianmarco Garofoli, che fa parte di questo plotoncino in avanscoperta, ma ripeto, la fatica è veramente tanta perché fa veramente tanto caldo e Team Rex adesso con le sue boccacce, con la lingua di fuori, la camicia tutta quanta aperta, ci fa veramente capire quanto in questo momento i corridori stiano soffrendo lungo le rampe che portano verso il termine della salita del Linoir. Cristiano?
1: Seb Kuss sembra più tranquillo rispetto alle smorfie di Team Rex, mentre il gruppo procede ovviamente verso lo scollinamento del Linoir, il gruppo lì davanti con Ciccone, 700 metri ancora da scalare, ma abbiamo visto per lunghi tratti Giovanni Visconti nel gruppo dei big, Pellizzari in fondo al gruppo, poi è risalito, però era in fondo.
3: Sì, ha cominciato la scalata Linoir nelle ultimissime posizioni, poi la gente piano piano si andava staccando e lui invece è risalito e quindi sembra che si stia un po' riprendendo. Intanto ho visto una cosa curiosa, Visma Lise Bike che è stata costretta a chiedere borracce e ghiaccio al personale staff di altre squadre e sono stati bravissimi a passare appunto una borraccia e anche del ghiaccio a Campenaerts, che se l'è messo dietro il collo. Sta facendo davvero caldo e può essere un fattore oggi.
1: Ghirotto, vedendo le morfie di dolore, perché non saprei come altro definirle, di Team Rex, sei contento di essere al mio fianco, immagino?
4: Beh, sono molto contento, la fatica però l'ho fatta anche io, però la Visma Lise Bike sta comunque facendo un'andatura regolare ma costante, perché adesso il vantaggio dei fuggitivi è sceso a 3:19, è una potenza la Visma, perché tu hai citato qualche nome, Kuss che è sempre l'ultimo uomo a favore di Vingegaard, ma però c'è anche un Piganzoli che in questo Giro d'Italia sta facendo vedere veramente belle cose, hanno fatto un bel incaggio la Visma con questo italiano.
1: Sì, che poi è comunque anche protagonista in classifica generale, ma torniamo sul gruppo di testa, molta fatica anche per loro, Manuel.
2: Molta fatica anche per loro, vedo pedalare però abbastanza agile, abbastanza bene anche Giulio Ciccone, adesso ecco non vorrei fare il gatto nero, il portatore di Iella, però mi sembra uno dei più brillanti in questo gruppo, l'ho visto spesso e volentieri fare avanti, dietro, spostarsi con diciamo una faccia un po' più bella rispetto a quella di altri, per esempio un Vlasov che comunque è un corridore di pedigree che mi sembra diciamo un po' più affaticato rispetto a Giulio Ciccone. Tanta gente lungo le strade, tanta gente, ve lo dicevamo, che è salita su fino in cima a Pila con la cabinovia, anche chi è salito questa mattina in bici o a piedi per i sentieri per andare a vedere l'arrivo tra i presenti, anche mentre intanto attenzione perché c'è uno scatto da parte della dorsale numero 48 Van der Lee, che cerca di portarsi in avanti proprio nella zona dello scollinamento e viene seguito da Giulio Ciccone che risponde benissimo e si mette davanti a tutti, brillante Giulio Ciccone che supera Van der Lee e scollina il Gran Premio della Montagna davanti a tutti. Questa volta ci avevo visto bene, Giulio Ciccone sta bene. Cristiano?
1: E questa sgasata di Giulio Ciccone è un indice, insomma, ci fa capire le sue reali condizioni, Giovanni Visconti?
3: Sì, ma che Ciccone stesse bene lo sapevamo tutti, ha avuto anche parecchia sfortuna, non ha azzeccato il momento giusto fino ad ora. Si va a prendere questo Gran Premio della Montagna di prima categoria che gli dà 40 punti e si mette anche lui nella lotta per la maglia degli scalatori. Adesso saliranno verso Verrogna altri 6 km al 7% ed è un bene che abbia fatto questo sprint, anche perché si mantiene il vantaggio ed è importante cominciare l'ultima salita con almeno 3 minuti e 30 di vantaggio se vuole avere speranza di provare a vincere la tappa.
1: Anche perché insomma in Val d'Aosta Ciccone si è sempre trovato a suo agio, non a caso nel 2022 è arrivata anche la sua ultima vittoria al Giro d'Italia, quella tappa arrivava a Cogne, ma ovviamente era un'altra tappa di montagna come quella di oggi.
4: Beh, lui ha caratteristiche da scalatore, tra l'altro una soddisfazione se l'è già presa perché ha indossato la maglia rosa per un giorno e comunque, insomma, oggi bisognava centrare la fuga. Certo, 3 minuti e pochi secondi sono veramente pochi per pensare di riuscire a tenere botta in una salita finale che è molto lunga e bisogna veramente avere una gamba bella piena. Certo, sta correndo in modo intelligente, questo scatto tutto sommato ci sta perché 300 metri non sono poi così dispendiosi in economia di tutta la tappa.
1: 50 chilometri al traguardo finale per il gruppo davanti composto da una decina di elementi, al cui interno c'è per l'appunto Giulio Ciccone, c'è anche Eric Mas, Rubio, Kulset, che è uno dei più vicini anche in classifica generale alla maglia rosa Fonsolalio, Arrieta, Puls, Donovan.

Ricordiamo per quanto riguarda l'atletica le notizie cattive che arrivano dalla Cina: una trasferta sfortunatissima in Diamond League per Mattia Furlani, il campione del mondo di salto in lungo, che si è fatto male al bicipite femorale della coscia destra, come riporta un comunicato della federazione. L'entità dell'infortunio sarà valutata lunedì al rientro in Italia dopo i primi accertamenti in Cina. Un problema occorso nella fase di volo al quarto salto. I timori sono quelli di un infortunio serio, uno stiramento, peggio ancora uno strappo, e questo vorrebbe dire rinuncia al Golden Gala del 4 giugno per Mattia Furlani. Parliamo adesso di vela. L'avvicinamento all'America's Cup, l'evento più importante al mondo per quanto riguarda la vela, che Napoli ospiterà il prossimo anno. Il percorso di avvicinamento, le regate preliminari, il primo appuntamento ufficiale a Cagliari di questo viaggio verso Napoli 2027. Regate preliminari cominciate ieri, si concluderà

0: saranno domani, e le sta seguendo per noi Germana Brizzolari, che saluto. Germana.
1: Ciao Manuela, bentrovata, bentrovati a tutti i nostri ascoltatori. Sì, io sono qui a Cagliari, è appena terminata proprio da pochissimi minuti la quarta regata preliminare. Il vento era intorno ai 16 nodi, onda abbastanza formata, un sole splendente, ma abbiamo anche un altro ospite da presentare.
0: Esattamente, sul campo di regata, credo, il presidente della Federvela, Francesco Ettore, bentrovato.
2: Grazie, grazie a tutti voi.
0: E allora vi lascio proprio commentare questa giornata, queste giornate e questo avvicinamento a Napoli 2027. Germana Brizzolari, Francesco Ettore.
1: Allora, presidente Torre, un'altra regata veramente molto bella, molto combattuta. Stavo dicendo un po' i dati meteo e l'onda, la partenza. Partiamo dalla partenza e poi arriviamo al risultato. Facciamo un po' sospirare i nostri ascoltatori.
2: Sì, una partenza molto, molto interessante, molto partita diciamo poco bene dai ragazzi della Youth. Hanno avuto qualche problema di volo, però poi diciamo hanno fatto un grande recupero durante tutto il campo di regata. Per quanto riguarda i primi posti, abbiamo assistito a un match race pazzesco tra Luna Rossa e New Zealand, veramente pochissimi metri con queste barche, con queste velocità. Poche decine di metri sono praticamente nulla, è stato veramente un match race, un anticipo di quello che vedremo come match race veramente entusiasmante. Devo dire che è stato un sorpasso continuo e poi alla fine per pochissimi metri, credo 2 secondi, siano passati avanti i neozelandesi, però veramente una regata bellissima in una giornata fantastica, mare, vento, onda, c'è tutto per esaltare questo sport.
1: Assolutamente, diceva il presidente Torre, che è a bordo comunque del Cristino, il famoso yacht che fu Dionassis, una meraviglia della tecnica e delle imbarcazioni. Adesso, riassumendo, ha vinto New Zealand e Luna Rossa appunto senior, cioè con Ruggero Tita e Peter Barling al timone a 2 secondi, come diceva appunto e Torre, si sono sorpassati con delle tecniche anche in copertura di sparigliatura delle carte veramente incredibile. New Zealand giovane arrivata a 37 secondi e i ragazzi Gradone e Porro, quindi Luna Rossa Youth and Women a 47 secondi fuori GB1. La classifica aggiornata, perché ricordiamo ieri c'è stato il dominio invece dei giovani e delle donne di Luna Rossa, quindi Gradoni Porro che avevano lasciato un po' tutti dietro con 29 punti, adesso salgono comunque a 36, perché essendo arrivati quarti sappiamo che il primo prende 10 punti, il secondo 9, il terzo 8, così a scendere. Quindi Gradoni Porro, Luna Rossa Youth and Women è a 36, recupera un pochino New Zealand con uno dei timonieri Nathan Outeridge e sale a 30 punti, Tita e Barling, quindi Luna Rossa Senior a 29, New Zealand Giovani a 28. Presidente Torre, stavamo dicendo veramente uno spirito qui a Cagliari come se fossimo già molto più avanti nella competizione dell'America's Cup.
2: Assolutamente, Cagliari è entrata subito nello spirito della competizione. È veramente tantissima gente anche qui in acqua, ci sono veramente tantissime barche a contorno dell'evento, veramente uno spettacolo splendido, e Cagliari ha saputo sicuramente entrare nel vivo della manifestazione e traghettarci verso l'altro evento di Napoli e poi della Coppa America, quindi un grande spettacolo per tutta la vela mondiale, ma soprattutto per la vela italiana, perché coinvolge città, località come Cagliari, fantastica, e poi questi ragazzi che sono veramente nostro orgoglio, ragazzi che abbiamo visto crescere, ora si confrontano con i migliori velisti al mondo, quindi il massimo che ognuno possa aspirare.
1: Presidente Torre, raccontiamoli un po' questi ragazzi, partiamo da chi è in testa alla classifica, quindi Luna Rossa Youth and Women al timone, Gradoni, Marco Gradoni 22 anni, a dritta, a sinistra Margherita Porro 27.
2: Assolutamente, entrambi hanno avuto in percorsi nelle classi olimpiche, Marco chiaramente ha fatto la storia nell'Optimist con i 3 mondiali consecutivi, veramente tantissima esperienza e tantissimo talento per entrambi, anche Margherita veramente ha fatto una crescita molto molto importante, credo che siano veramente dei ragazzi con grandissima esperienza, sono giovani ma hanno già tantissima esperienza sia di classi olimpiche ma anche proprio di
1: Anche di Luna Rossa, no? Hanno vinto a Barcellona le loro rispettive classi, no? con l'America Cup.
2: Quindi già hanno un background incredibile, quindi qui lo confermano, lo hanno confermato anche battagliando con i grandi, quindi questo vuol dire una grande crescita loro, ma soprattutto di tutto il team che gli ha saputi far crescere nel modo migliore.
1: Infatti quando li intervistavo ieri mi parlavano ovviamente degli allenatori che sono molto bravi e poi del team quanto è coeso e quanto è importante appunto andare avanti verso lo stesso obiettivo. Dietro i due timonieri, i due trimmer altrettanto bravi, perché Maria Giubilei è fresca vincitrice del mondiale sul Nacra, esatto, sul Nacra 17, e poi Giovanni Santi.
2: Assolutamente, altri due ragazzi, un ragazzo e una ragazza veramente molto molto interessanti. Maria chiaramente a prua del Nacra, ha già grande esperienza, viene reduce proprio dal mondiale di Quiberon di qualche giorno fa. Santi sicuramente veramente molto molto promettente, che abbiamo visto anche lì con le classi giovanili, e devo dire che ha un grande merito e sta anche lui crescendo tantissimo in questo gruppo e sicuramente ci darà tantissime soddisfazioni. Quindi veramente un grande merito va anche a tutto il team, ai tecnici, agli allenatori e a Max, che sta a guidarli nella maniera migliore.
1: Max Sirena è un punto di riferimento per Luna Rossa da tanto tempo. Presidente, lei che è lì proprio sul campo di regata, stanno per partire per la seconda regata di oggi, la quinta in totale?
2: Sì, stanno preparando, le condizioni sono molto stabili, sono praticamente la stessa area di prima, forse leggermente meno della conclusione della regata precedente, però diciamo la condizione del vento e del mare più o meno è simile, quindi
1: sempre tra Scirocco e Sud, il campo di regata sempre tra Scirocco e Sud, quindi adesso vedremo un'altra battaglia che continueremo poi a raccontare sia con il presidente della Federvela e Torre, sia nei nostri giornali radio, nelle trasmissioni. Presidente, buon mare, buon vento e buona America's Cup.
2: Grazie anche a voi, a tutti.
0: E allora grazie al presidente Francesco Ettore, presidente di Federvela, e a Germana Brizzolari, inviata a Cagliari, che ritroveremo domani. Germana.
1: Ciao Manuela, grazie, buon lavoro, e qui ci andiamo subito a vedere come andrà questa quinta regata preliminare e ve ne daremo conto.
0: E ci racconterà nel corso di giornata. Grazie Germana Brizzolari. Noi torniamo ad aggiornare invece la situazione al Giro d'Italia, 14ª tappa Aosta Pila, ai nostri inviati, cominciando con Cristiano Piccinelli.
3: 43 chilometri al traguardo finale e 2 allo scollinamento dal GPM di Verrogne, con il gruppo della maglia rosa che recupera qualcosa rispetto ai battistrada. 3.06 adesso il ritardo dei big, davanti sempre la Visma di Jonas Vingegaard. Manuel Codignoni.
4: E poco fa si è spostato a destra perché aveva esaurito il suo lavoro, ma più che altro aveva esaurito le energie Team Rex, di cui abbiamo parlato a lungo poco fa, per andare poi a salire del suo passo staccandosi. Gli ha dato una bella pacca sulla spalla a ringraziarlo il nostro Davide Piganzoli, sono entrambi compagni di squadra di Jonas Vingegaard. Nel gruppo dei migliori invece c'è un nuovo tentativo di allungo da parte di Giulio Ciccone, si era staccato Van der Lier, erano rimasti in 13, adesso Giulio Ciccone che si era portato in coda, prova ad evadere, allunga, gli va dietro Garofoli, cercano di andargli dietro anche Hirt e Rubio, altro allungo di Giulio Ciccone. Cristiano,
3: per provare sicuramente a guadagnare punti in classifica maglia azzurra, quelle degli scalatori. E basta Giovanni Visconti?
5: Ma forse bastano, perché è partito un po' troppo presto, mancano 1,6 km al GPM di Verrogne, evidentemente non tengono il suo passo, ha la gamba migliore tra i corridori in fuga, vuole mantenere quel distacco necessario, perché come diceva Massimo Ghirotto prima, ci vuole almeno 3 minuti e mezzo all'inizio dell'ultima salita verso Pila, perché il gruppo sta cominciando a fare seriamente, si è già sgretolato, sono circa 25-30 corridori che compongono il gruppo Maglia Rosa in questo momento.
3: Ma la maglia rosa di Afonso Lario è sempre lì in coda dietro la Visma Lisebai con la sua parente.
6: Esatto, personalità ma anche tante gambe, bisogna dire. La maglia rosa e Lario non ha pesato più di tanto fino adesso, perché a un certo momento lo abbiamo anche visto a ruota di Vingegaard, quindi vuol dire che ha battezzato la ruota quella giusta, bisogna capire poi lungo i tornanti che portano a Pila se riuscirà a limitare il suo vantaggio, che sono insomma abbastanza pochi, 30 e poco più secondi.
3: due della Movistar, Vlasov e poi Ciccone lì davanti a 1200 metri dallo scollinamento. Manuel,
4: con Ciccone che non si volta, prosegue pertinace nella sua azione con una pedalata tutto sommato abbastanza agile e mi sembra anche abbastanza produttiva. Dietro cerca di ricucire Kulset, il corridore della Team 1X, che però proprio in questo momento si stacca dal tentativo di inseguimento e lascia questo tipo di onere a Donovan, corridore del Team Pinarello Q365, che a sua volta cerca di ricucire. Ci sono una trentina di metri di distacco nei confronti dei primi quattro e della quello che resta del gruppo in fuga, con cambi regolari perché ha cercato di dare una tirata anche un corridore della Movistar che poi si sposta, ma il ritmo è abbastanza lento e credo che Giulio Ciccone voglia provare a dare un'altra stilettata, anche perché da dietro, tirati in questo caso da Jan Hirt, stanno rientrando. Cristiano,
3: con Vlasov che è lì anche perché potrebbe essere una risorsa poi strada facendo per gli uomini della Red Bull, i due capitani Pellizzari e Hindley.
5: Sì, io credo che sia questa la mossa di Red Bull Bora oggi, non credo che puntino la tappa, poi può sempre arrivare una vittoria di tappa, ben venga, ma è stato messo in fuga Vlasov appunto per essere un punto d'appoggio per Hindley e per Pellizzari.
3: 800 metri allo scollinamento, sempre davanti Giulio Ciccone, che ha dimostrato di avere un'ottima condizione in quest'ultimo periodo, Ghiro.
6: Ma sì, ha fatto bene, perché se fino a poco fa, cioè prima dello scatto di Ciccone, erano ancora in 13 corridori, quindi vuol dire che l'andatura non era quella che insomma ha selezionato il gruppo che era là davanti, ha rilanciato e secondo me ha fatto bene e riparte un'altra volta.
3: 2.38 il margine di vantaggio sul gruppo dei migliori, Manuel.
4: A fare le spese di questi scatti e controscatti sono stati Juanpe López Pérez, corridore della Movistar, e anche Donovan, che non riesce a tenere le ruote dei corridori là davanti. Ha provato un altro allungo in progressione, però questa volta non è stata una stilettata come in precedenza. Giulio Ciccone credo che abbia aperto il gas all'80%, mettiamola così, per andare a vedere insomma chi riusciva a stargli a ruota, tanto che adesso si volta e chiede collaborazione a Ener Rubio, che è il corridore della Movistar che in questo momento è a fianco a lui. Alle loro spalle c'è anche Vlasov, c'è anche l'altro elemento della Movistar, Henrik Mas, un altro che in salita sa andare decisamente molto forte, c'è Hirt, c'è Kulset, c'è Arrieta, c'è ancora Garofoli, è rientrato anche il veterano Wout Poels e sta cercando di rientrare anche Donovan. Si va avanti un po' a scatti, ma questa andatura a scatti fa sì che il gruppo dietro pian pianino, andando su regolari, rosicchi terreno, perché adesso il gruppo della maglia rosa viene cronometrato a 2 minuti e 39. Cristiano,
3: 300 metri allo scollinamento, grazie anche alla vittoria nel GPM precedente, risale nella classifica maglia azzurra Giulio Ciccone, adesso è quarto dietro a Vingegaard, Van der Lee e Diego Pablo Sivilla, 57 punti, però ovviamente può iniziare a farci un pensierino Giulio Ciccone.
5: Beh, io penso che sia bello per lui provare a indossare questa maglia che ha già vinto, è una maglia che ti dà morale, è un sintomo che vai anche forte. Intanto vediamo che parte la volata per il GPM ed è proprio Ciccone che va, che la spunta su Arrieta, altri punti per lui.
3: Eh sì, va a scattare Giulio Ciccone, fa il vuoto. Manuel
4: svernicia letteralmente, svernicia Arrieta, dietro Arrieta Rubio cerca sul colpo di reni di andare a prendere punti e di toglierli al corridore del Team UAE. Bisognerà vedere il photo finish, credo ce l'abbia fatta Rubio, di sicuro non ci sono dubbi però sulla prestazione di Giulio Ciccone, che quando ha visto che Arrieta è partito lo ha letteralmente sverniciato. Sappiamo che Giulio Ciccone è un corridore esplosivo, è un corridore che sa essere anche molto veloce in volata, ma qui più della velocità diciamo fisiologica e insomma genetica c'entra anche la grande gamba, la grande condizione. Appena ha visto che alla sua sinistra stava scattando Arrieta, Giulio Ciccone si è alzato sui pedali e lo ha letteralmente sverniciato. Cristiano,
3: mancano 40 km e 600 metri al traguardo, il gruppetto lì davanti a 2 minuti e mezzo abbondanti di vantaggio sul gruppo della maglia rosa, ma manca ancora la salita finale. Studio,

0: scattare una foto.
1: La musica di Elisa Amore ci accompagna verso il GR1 delle 16, dopodiché torneremo a seguire le fasi più importanti della 14ª tappa del Giro d'Italia a Ostapila con i nostri inviati, prima di tornare a parlare di calcio avvicinandoci a Bologna-Inter, la gara delle 18, e ci avvicineremo però anche alla gara sprint di Formula 1 in Canada. Tutto questo dopo il giornale radio delle 16, buon ascolto e ci risentiamo dopo per Sabato Sport e poi sulle strade del Giro. GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
10: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14.55 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio, strage di Capaci. 34 anni fa la mafia uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. In corso a Palermo il corteo organizzato da associazioni e movimenti fino all'albero Falcone, dove all'ora della strage, le 17:58, verranno letti i nomi delle vittime. In mattinata si sono invece tenute le celebrazioni ufficiali. Il servizio di Valerio Penna.
3: Ricordo i loro volti, il loro sorriso e la loro determinazione nell'affrontare giornalmente un compito difficile, arduo e sicuramente impegnativo.
4: È ancora viva la memoria del commissario capo Isidoro Priola quando pensa ai suoi colleghi, gli agenti Schifani, Di Cillo e Montinaro, morti 34 anni fa. Un sentimento che lega l'intera nazione nel giorno della strage di Capaci. La mattina è cominciata con la commemorazione delle autorità alla stele eretta lungo la A29, i ministri dell'Interno Piantedosi e della Giustizia Nordio, con la presidente della Commissione parlamentare antimafia Colosimo e il capo della Polizia Pisani, hanno deposto una corona d'alloro. Nel vicino Giardino della Memoria le iniziative con le scuole presenti anche nella manifestazione davanti al Tribunale. Poi la cerimonia nel reparto scorte della caserma Lungaro, con l'omaggio alla lapide dedicata alle vittime delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, cadute per mano mafiosa. Una mafia che si evolve, come sottolinea il primo rapporto dell'ONU sul crimine organizzato, scaturito dalla Convenzione di Palermo del dicembre 2000, che fu ispirata proprio dal lavoro di Giovanni Falcone. Evoluzione digitale, narcotraffico, violenza come strumento di affermazione, ma soprattutto la capacità di fare rete.
2: Stati Uniti-Iran, si continua a oscillare fra trattative e ritorno alla guerra.
5: C'è la possibilità che l'Iran accetti l'accordo già oggi. Parola del segretario di Stato Marco Rubio, che parla di lievi progressi. Donald Trump intanto sente al telefono l'emiro del Qatar, i cui rappresentanti sono a Teheran per far procedere le trattative con Washington. Nella stessa direzione gli sforzi del capo dell'esercito pakistano Munir, che ha lasciato l'Iran dopo aver visto il ministro degli esteri Araghchi. Ma dalla Repubblica Islamica sostengono che le differenze con gli Stati Uniti restino significative e profonde. Secondo Sky News Arabia, Teheran chiederebbe un meccanismo preciso per la revoca delle sanzioni in cambio della consegna di una certa quantità di uranio arricchito. Donald Trump, frustrato dalla mancanza di un'intesa, sta comunque valutando il ritorno alle operazioni militari e suggerire forse che una decisione potrebbe essere presa nelle prossime ore. È anche la scelta del presidente di restare a Washington per il fine settimana. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La guerra in Ucraina è salito a 18 il bilancio delle vittime nell'attacco con droni ucraini di ieri contro un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Si scava ancora sotto le macerie alla ricerca dei dispersi. Putin promette vendetta, Kiev sostiene che l'edificio ospitava militari e non civili. In Ucraina si contano invece altri 4 morti per gli attacchi russi della notte su Kharkiv e Kherson. Il viaggio di Papa Leone XIV ad Acerra, nella Terra dei Fuochi. Il pontefice ha invitato le popolazioni della zona a scardinare la cultura della prepotenza e del privilegio che ha fatto troppo male al territorio, come ad altre regioni d'Italia e del mondo. Poi l'abbraccio ai familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale. Sono venuto, ha detto loro, per raccogliere le vostre lacrime. Elezioni amministrative domani e lunedì. Oltre 6 milioni cittadini chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali.
6: Urne aperte domani e dopodomani in 750 comuni. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno, questo nelle regioni a statuto ordinario. 3 comuni al voto, 15 capoluoghi, di cui uno di regione Venezia. Si vota anche ad Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Enna, Chieti, Crotone, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno e Trani. Per votare, come sempre, serve la tessera elettorale e un documento d'identità. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Torniamo sulla giornata della legalità. Nel nuovo album di Bungaro, in memoria di Antonio Montinaro, le parole di Matilde Montinaro, sorella del caposcorta di Giovanni Falcone, ucciso 34 anni fa. Una lettera struggente che Bungaro ha musicato con i sax del jazzista Raffaele Casarno e che si conclude così.
7: Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.
2: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Sabato Sport.
8: Sono le 16:06, ancora un saluto, bentrovati da Manuela Collazzo al microfono, da Umbretta Conti in regia, da Daniele Di Noia alla parte tecnica e Andrea Boccia in redazione. Calcio, Serie A, verso le decisive gare di domani sera, verso dunque le gare che definiranno la corsa Champions, anche la lotta salvezza. Per quanto riguarda la Champions, le parole degli allenatori delle squadre, Milan e Roma, padrone del proprio destino, dunque Gasperini verso Verona Roma domani sera, la Champions ha detto un traguardo d'élite, conta per crescita e appeal, dipende tutto da noi, dopodiché faremo un bilancio della stagione, è stato comunque un anno difficile, ha detto Gasperini. Allegri verso Milan-Cagliari, Champions obiettivo vitale, così il tecnico rossonero, secondo il quale il problema numero uno per la sua squadra è l'atteggiamento, evitare la superficialità, ha detto Allegri. Ma adesso torniamo dai nostri inviati al Giro d'Italia, perché si entra davvero nel vivo della 14ª tappa Aosta Pila, e allora Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto, a voi per aggiornare la situazione.
9: 27 km, 600 metri al traguardo per il gruppo che comanda, composto da Van der Lee, Education First, Ciccone, Lidl Trek, Masse, Rubio della Movistar, Hirt della NSN, della Cruz e Donovan della Pinarello, poi Vlasov, Red Bull, Bowman, Jack Alula, Arrieta della UAE, Pulse della Unibet e Coolset della 1X, 2 minuti e 26 di vantaggio, ancora un po' di tregua. Poi la strada tornerà a salire fino alla fine. Manuel Codignoni.
10: Scaramucce continue comunque nel gruppo di testa tra Giulio Ciccone e i due della Movistar, Rubio e Mas, che si sono sfidati più volte anche in discesa. Adesso c'è Giulio Ciccone là davanti a fare l'andatura velocissima della plotone in avanscoperta in discesa. Il gruppo della maglia rosa è rimasto veramente ridotto ai minimi termini. Sono in 26-27, credo sia questo il numero dei componenti. Ci sono tutti, c'è anche ovviamente, essendo il gruppo della maglia rosa, la maglia rosa stessa, Afonso Ulalio, c'è Vingegaard, ci sono Gallo, Connor, ci sono i due della Ineos Net Company, Egan Bernal e Tymon Aresman, e ci sono anche i due della Red Bull Bora, ovvero sia Jai Hindley e Giulio Pellizzari, che fino a questo momento dunque ha tenuto duro e fa parte del gruppo dei migliori. Fase ridiscesa, gruppi allungatissimi entrambi, Cristiano.
9: Con O'Connor, Ben O'Connor della Jai Kalula, che però è rimasto lì da solo, insomma la squadra più nutrita è quella di Jonas Vingegaard. Giovanni Visconti.
11: Sì, O'Connor ha un uomo ancora davanti che riprenderanno presto, ma Visma Lise Bike ha corso benissimo, ha sfruttato per più di metà tappa Team Rex, bravissimo, ringraziato da tutti. Tra l'altro Piganzoli gli ha dato una pacca sulla spalla quando si è spostato, ed è anche un bel segno di maturità e di carattere da parte di questo ragazzo. Adesso c'è Bart Lemmen al comando, dopo hanno ancora Campenaerts che potrà cominciare la salita e tirare forte, e poi Piganzoli e Kuss che prepareranno la strada per l'attacco di Vingegaard.
9: Con dunque la Visma Lisa Bike che sembra aver preparato fino all'ultimo dettaglio questa frazione che potrebbe, dovrebbe, riscriverà la classifica generale.
12: Io penso proprio di sì, perché ci sono tutte le condizioni perché succeda questo. Sicuramente con gli uomini là davanti insomma non avranno tanto spazio, adesso ci sono, terminata la lunga discesa, ci sono 10 km di falso piano, e in questo caso devono veramente andare a tutta e guadagnare, se capita, anche un minuto, perché in questo momento hanno 2 minuti e 23 secondi. La salita finale, lo abbiamo detto tante volte, 16 km 500 metri con una pendenza media del 7%, a picchi dall'11% proprio negli ultimi 3 km. Noi l'abbiamo vista salendo, diciamo, con la cabina, ed è una salita regolare fatta a tornanti, quindi bisogna tenere un ritmo, e Kusse e Piganzoli hanno la possibilità di portare più la possibile a Winger, e poi quando partirà, auguri a tutti.
9: 24 km a 7 al traguardo, il gruppetto davanti resiste. Manuel.
10: Lupetto davanti resiste, siamo nella fase in cui la strada spiana leggermente dopo la discesa, iniziano i movimenti dei corridori che vanno a chiedere generi di conforto agli ammiragli. In questo caso è proprio il compagno di squadra di Benno Corto, O'Connor Bowman, che ha già vinto al Giro d'Italia per altro tappe, se non ricordo male si è portato a casa anche una maglia azzurra, ma potrei sbagliarmi, a chiedere l'intervento dell'ammiraglia. Ma si viaggia comunque molto veloci su queste strade che anche planimetricamente sono non particolarmente larghe. Adesso per esempio si affronta un ponte dopo una curva di 90 gradi verso sinistra con un po' di brivido perché non tutti hanno disegnato le traiettorie in maniera corretta. Di questi comunque quello che sta meglio è senza dubbio Giulio Ciccone, che non a caso continua a parlare più con i propri compagni di fuga che con l'ammiraglia, e questo ci dà anche un po' la misura di come sia un po' un corridore vecchio stile l'abruzzese. Cristiano,
9: 23 km 9 al traguardo finale, 2:21 il vantaggio del gruppo Maglia Rosa con la Visma Lease Bike a fare l'andatura per cercare ovviamente di tornare sui battistrada che attraversano adesso una fase di calma prima della ascesa finale. Un gruppo nutrito che è rimasto tale fino a questo momento, con adesso l'approssimarsi anche del traguardo che concede a buoni in termini di secondi. Qui è meno probabile che ci sia uno sprint, una voglia anche da parte di coloro che sono davanti di andare a cercare i secondi, perché in classifica sono tutti abbastanza lontani da Alfonso Eulalio, l'attuale maglia rosa che sta combattendo, sta cercando ovviamente di andare a conquistare quello che potrebbe diventare da oggi il suo obiettivo, ovvero la conquista della maglia bianca, quella relativa al miglior giovane del Giro d'Italia, che si basa ovviamente sui tempi dei corridori che rientrano in questa categoria. Questa è la situazione dunque, 23 chilometri esatti, tondi tondi alla fine della 14ª tappa. La Osta Pila, studio.

0: Musica Sport nella nostra lunga diretta insieme, ma anche solidarietà. E allora vi ricordo ancora la campagna lanciata da Amref dal 18 maggio e fino a domani, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi La fame non è un gioco, con l'obiettivo di raggiungere oltre 185.000 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso, grazie a interventi mirati come le cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici e igienici, le campagne sanitarie. Si potrà contrastare la mortalità e rafforzare i mezzi di sussistenza. Per sostenere i progetti dell'organizzazione si potrà donare tramite SMS 2 euro o chiamata da rete fissa 5 o 10 euro al numero 45587. Lo ripeto, 45587. Sarà possibile donare anche durante il concerto per l'Africa Day, l'evento che si terrà il 25 maggio presso la Sala A di Via Siago a Roma, in collaborazione con Radio Rai e Asvis, e in diretta su Rai Radio 2, in diretta sul nostro canale Rai Radio 1. La 14ª tappa del Giro d'Italia a Aosta Pile. Allora torniamo dai nostri inviati per un aggiornamento. A te, Cristiano Piccinelli.
1: Meno di 20 km alla conclusione, si avvicina la salita verso Pila. 2:11 il margine dei battistrada rispetto al gruppo della maglia rosa, che è rimasta con un solo compagno. Indovinate un po' chi è il monumentale Damiano Caruso. Manuel,
2: il mitologico Damiano Caruso, che quando serve è sempre lì, è un corridore veramente per il quale bisognerebbe fare il tifo sempre, indipendentemente dall'età, indipendentemente dalle preferenze, perché è un modello di longevità agonistica, ma è anche un modello di grande professionalità, di grande impegno e di grande talento. L'anno scorso non doveva fare classifica, si è ritrovato comunque ad ottenere un risultato prestigiosissimo nella classifica finale del Giro d'Italia. Vi segnalo che nel gruppo davanti è riuscito a rientrare in discesa anche il bravissimo Gianmarco Garofoli, corridore marchigiano, dorsale numero 133, corre con la Sudal Quickstep, è riuscito a rientrare e adesso a fare il grosso del lavoro in questo tratto di Falsopiano in discesa, barra discesa, diciamo così, sono i due della Pinarello Q365, Della Cruz e Donovan, che stanno spingendo rapportoni, ventre a terra, per cercare di guadagnare quanto più possibile nei confronti di un gruppo della maglia rosa che però continua inesorabilmente a guadagnare. Segno che vogliono rompere gli indugi gli uomini della Visma Lisa Bike, vogliono cercare di avvicinarsi quanto più possibile ai fuggitivi, all'attacco della salita, per poi sferrare a loro volta, diciamo, l'offensiva con il loro uomo forte.
1: Facendo una previsione, quando ci potrebbe essere il ricongiungimento, Ghiro?
3: Ma penso quando mancheranno una decina di chilometri circa dall'arrivo. Poi sai, dipende, sicuramente la Visma Lease Bike non prenderà la salita tutta perché ci sono tanti chilometri da fare, la prenderanno in modo regolare, guardando poi anche chi è in difficoltà, perché poi i direttori sportivi che sono là dietro, che hanno radioline, televisione, tecnologia a non finire, diranno via radio se qualche corridore di classifica è in difficoltà, e a quel punto ci sarà una reazione e lì vedremo a che chilometro saremo.
1: Visma, Netcompany Neos, Decathlon, queste in ordine le squadre del gruppo Maglia Rosa, Giovanni.
4: Sì, è ottima prova anche di Decathlon, perché ancora con quattro uomini davanti dopo la Visma è la squadra più numerosa, e ha detto bene Massimo Ghirotto, probabilmente il primo attacco arriverà quando ci sarà la comunicazione via radio che qualcuno dei pretendenti al podio e in classifica. Credo anche che comunque corridori come Ciccone possano andare avanti e sperare di essere ripresi il più tardi possibile.
1: 2:13 il margine del gruppetto lì davanti quando mancano 17 chilometri al traguardo finale a Pila. Manuel,
2: strada rettilinea, una rotonda affrontata con una linea quasi da MotoGP da parte del plotoncino in ala scoperta. Sono 12 i corridori là davanti. Gran parte del lavoro se lo stanno sobbarcando, lo dicevamo, i due della Pinarello Q365, in particolare Mark Donovan, che evidentemente sta spremendo tutte quante le sue energie cercando di lanciare a sua volta Della Cruz, che è il suo compagno di squadra. Si arriva al chilometro brandizzato, sono i due della Pinarello Q365 a transitare davanti, molto attiva anche Ian Hirt, più sornione in questa fase Giulio Ciccone, che immagino stia cercando di salvare le gambe in previsione di un attacco o di un tentativo di allungo sulla salita, perché sa bene che se continua a viaggiare con questo ritmo il gruppo li riprende. Cristiano?
1: Eh sì, perché insomma sono sempre più vicini, 2:13 adesso il margine ridottissimo che i fuggitivi battistrada hanno rispetto al gruppo della maglia rosa, in cui evidentemente insomma per tutta la giornata la Visma Lease Bike ha fatto l'andatura, ha scelto come tenere a distanza coloro che al momento sono davanti.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

tanto bene. Sapeva cosa c'è che non va, va. Non sta bene, non si fa.

0: Le gare che domani sera decideranno gli ultimi piazzamenti per quanto riguarda la corsa Champions, per quanto riguarda la salvezza, le parole degli allenatori. Poco fa in conferenza stampa il tecnico della Juventus Spalletti ha presentato l'ultima gara della Juve in campionato in casa del Torino, dunque il derby, una gara che arriva dopo una sconfitta pesantissima, quella di domenica casalinga contro la Fiorentina e il conseguente crollo in classifica. Bianconeri passati dal terzo posto alla sesta posizione. Spalletti ha detto di aspettarsi una prestazione degna e una reazione adeguata proprio alla luce della sconfitta di domenica, vista anche l'importanza della gara di domani e quindi il derby contro il Torino. Milan e Roma avranno invece il destino nelle proprie mani, ne abbiamo parlato anche in apertura di trasmissione con Stefano Sorrentino, ex portiere, ora commentatore Rai. Allora vi facciamo ascoltare le parole di Gasperini. Domani la Roma ospite del Verona. Gasperini parla anche un po' della stagione facendo un piccolissimo bilancio, ma ha detto che poi per i bilanci definitivi si aspetterà domani sera.
1: Non è stato un anno facile. Adesso quello che prevale veramente è riuscire a coronare un risultato che certi momenti neanche noi ci pensavamo fosse ancora raggiungibile, e forse questo lo rende ancora un po' più atteso, no? Perché dipende da noi, dipende dalla partita di domani. Il calcio in queste cose è un po' crudele, perché i 90 minuti ti vai a giocare veramente molto. Prima accennava dei risultati negativi, però mi auguro e penso ne sono stati fatti, quelli si dimenticano, no? Quelli negativi rimangono impressi. Però chissà quante volte ha vinto partite decisive la Roma, bisogna guardare a quelli.
0: Il calcio è crudele, diceva Gasperini, ci si gioca tutto in 90 minuti e guardando in basso alla classifica, davvero Cremonese e Lecce si giocano tutto domani sera, con la Cremonese che è terz'ultima a 34 punti e con il Lecce che invece è un punto più su, preziosissimo vantaggio, 35 punti per la squadra di Di Francesco che ospiterà il Genoa, mentre sicuramente più complicato l'impegno della Cremonese in casa contro il Como, per il fatto che anche il Como ha ancora possibilità, seppur remote, di agguantare la Champions e comunque la squadra di Fabregas in Europa c'è. E allora vi facciamo ascoltare le parole del tecnico della Cremonese Giampaolo.
2: Io giocherei con la ragliolina spenta, nel senso gioca la tua e alla fine vedi che succede. La squadra domani deve scalare l'Everest. Non è impossibile, perché niente è impossibile, ma dovrà far tante cose per bene contro un avversario fortissimo. Dovrà fare una partita forse la migliore della loro vita o della nostra vita calcistica, ma si può fare. Non penso che non si possa fare, si può fare attraverso il mettere assieme tanti tasselli e tante cose. Quindi io sono fiducioso, so che comunque dovremmo andare oltre.
0: Radioline spente, diceva Giampaolo, per quanto riguarda la Cremonese, ma naturalmente radioline accese domani sera, perché l'appuntamento con tutto il calcio minuto per minuto all'interno di una giornata domani ricca, ricchissima di sport. Lo sport, il Giro d'Italia, abbiamo seguito la 14ª tappa e avremo modo di farvi ascoltare più avanti le parole dei protagonisti. Intanto ve le riassumiamo: la nuova maglia rosa Vingegaard, era il giorno che aspettavo, ha detto sono felicissimo, vincerò oggi è stato importantissimo e la classifica è meglio del previsto. Ricordiamo Vingegaard trionfatore a Pila nella 14ª tappa della Corsa Rosa e nuova maglia rosa, nuovo leader della classifica. 17:35, ancora musica e poi cominceremo a parlare di Bologna-Inter.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: I campioni d'Italia dell'Inter, lo dicevamo, chiudono la stagione a Bologna e allora andiamo dai nostri inviati Giuseppe Bisantis e Antonello Brughini anche per capire se all'ultima giornata, nell'ultima gara, ci sarà spazio per volti nuovi. Bentrovati Bisantis e Brughini.
2: Ciao, buonasera a te Emanuela Collazzo, buonasera ai nostri radioascoltatori. Beh, subito per rispondere alla tua domanda direi di no, perché dando un'occhiata alle formazioni che sono da poco arrivate qui in postazione, sia da una parte sia dall'altra ci sono tanti titolari, insomma, della rosa dei titolari, quindi non c'è una rotazione almeno nell'undici iniziale. Insomma, si cerca di onorare il campionato fino alla fine, anche se questa partita, così come quella di ieri a Firenze, così come quella di stasera all'Olimpico tra Lazio e Pisa, fino a Napoli Udinese di domani, sono quelle partite che mettono in palio poco nulla dal punto di vista della classifica, con l'Inter già certa dello scudetto, che ha già pure festeggiato, ha al momento 13 punti di vantaggio rispetto alla seconda, che è il Napoli. Magari vorrebbe allungare di più per confermare ancora di più il fatto che questo scudetto è strameritato, come strameritata è stata la Coppa Italia. Per quel che riguarda il Bologna, una settimana fa è sfumata l'ultima possibilità di andare in Europa, perché è arrivata la vittoria a Bergamo in casa con la diretta rivale l'Atalanta, però servivano più di due gol di scarto, è arrivato 1-0, quindi l'Atalanta, che poi ieri con un punto ha consolidato vi è più la settima posizione, e il Bologna arriverà dunque ottavo, a meno che Lazio e Udinese non sorpassino il Bologna, anzi no, non possono, perché il Bologna è 55 e la Lazio è 51, quindi il Bologna è a ottavo in classifica. Certo, dopo un anno di Champions, un anno di Europa League, resta un po' di amaro in bocca, anche se però rimane un campionato positivo. E allora, visto che chiedevi se ci fossero o meno volti nuovi, ti dico le formazioni, così si può capire che tanto Italiano quanto Chivu manderanno in campo la formazione al momento migliore disponibile, con il Bologna che ha perso proprio ieri Orsolini per un infortunio muscolare. 4-3-3 per i rossoblu, con Skoruski in porta, De Silvestri, Elland, Lukumi e Miranda in difesa, Freuler, Ferguson e Pobega a centrocampo, Bernard Deschi, Castro e Rowe davanti, la replica di Christian Chivu, ovviamente il classico 3-5-2 con Josep Martinez in porta, Bissek

0: Vrij e Carlos Augusto in difesa, Diouf, Barella, Sučić, Zielinski e Di Marco a centrocampo, Lautaro Martinez affiancato da Pio Esposito. Dirigerà l'incontro Bonacina di Bergamo, Laghezza e Zezza e Guardialine, Marcenaro il quarto ufficiale, Pezzuto e Baroni saranno collegati alla VAR. C'è il sole, abbiamo sentito anche da tutte le nostre corrispondenze dalla penisola che è quasi estate, nonostante siamo a fine maggio, la temperatura è sui 28 gradi, sole splendente sul Dall'Ara, che comunque presenterà una buona cornice di pubblico proprio per dare il saluto alle squadre. Una ha ottenuto il doppio risultato e l'altra, come detto, non è in Europa ma ha sempre fatto un campionato, direi una stagione positiva, perché anche in Europa League il Bologna si è spinto fino ai quarti di finale, frenato solo dalla Aston Villa che proprio questa settimana si è aggiudicato il trofeo. Accanto a me in postazione Brughini, è la classica partita da fine stagione, però potremmo avere degli spunti anche in funzione prossimo campionato.
1: Grazie, buon pomeriggio dunque a tutti. Si gioca per onor di firma e se l'Inter, lo ricordavi, ha raggiunto i suoi obiettivi, e che obiettivi, la squadra emiliana chiude la stagione con qualche rimpianto, soprattutto l'eliminazione dalla Coppa Italia. Chivu, allenatore dell'anno per la Lega di Serie A, ha scelto di non portare, ricordavi, 4 big a Kanji, Dumfries, Çalhanoğlu e Thuram. Passerella insomma è di fine stagione, un bel clima, alla fine saranno 30.000 sugli spalti, partita sì di fine stagione, ma sicuramente ci sarà battaglia.
0: E questa è la situazione, in questo momento tutti i giocatori, quindi riserve e titolari, sono in campo per i classici esercizi col pallone, lo stadio si sta per riempire, dalle 18 sarà Bologna-Inter.
2: Giuseppe, dicevate gara naturalmente da fine stagione, sarà anche forse una gara per qualcuno degli addii, è anche una sfida in cui può pesare e aleggia un po' il futuro, il mercato anche degli allenatori, non per quanto riguarda Chivu naturalmente, ben saldo sulla panchina dell'Inter, ma di italiano si parla parecchio anche in chiave mercato.
0: È così, delle squadre di vertice l'Inter è quella che praticamente ha la certezza di avere lo stesso allenatore in panchina, adesso per quel che riguarda la Juventus prima ancora dell'epilogo finale sembrerebbe confermato la presenza di Spalletti in panchina, però mai dire mai, perché poi alla fine il calcio è schiavo dei risultati e quindi Chivu la sua conferma se l'è guadagnata, non cosa per nulla scontata, visto che insomma un anno fa l'Inter veniva travolta in finale di Champions al Paris Saint Germain e poi preparava il mondiale per club con un allenatore provvisorio come Christian Chivu, che poi ha confermato di meritare questa panchina. Riguardo a Vincenzo Italiano, è tornato prepotentemente il suo nome per quel che riguarda la panchina del Napoli, perché Vincenzo Italiano è un pallino di Aurelio De Laurentiis. Sappiamo bene che con grande probabilità domani Antonio Conte annuncerà la fine del suo rapporto con il Napoli, si attende solo l'annuncio ufficiale, però nei fatti le dichiarazioni parlano chiaro, si è parlato di Sarri, si è parlato di altri nomi, lo stesso Allegri, un po' meno Palladino, ma Italiano diventa un nome caldo perché lui ha sempre fatto bene contro il Napoli, già alla guida dello Spezia, poi con la Fiorentina, col Bologna ha vinto le ultime due partite, una recente, l'ultima in casa del Napoli, ha visto la vittoria del Bologna, e proprio ai nostri microfoni Vincenzo Italiano non si è troppo nascosto, perché ha detto: Maradona era il mio idolo, ogni volta che entro in questo stadio mi emoziono, e pensa se dovessi venirci ogni settimana, quindi insomma non è che si è nascosto tanto, lui ha ancora un anno di contratto, discuterà ovviamente con la dirigenza del Bologna, però già in passato Italiano, quando lasciò la Fiorentina proprio per venire a Bologna, ha fatto questi cambi di panchina. Ecco, è un'ipotesi, Manuela Collazzo, direi più che plausibile,
2: un'ipotesi concreta. Grazie Giuseppe Bisantis e Antonello Brughini. Bologna-Inter alle 18, sarà rimbalzo tra calcio e Formula 1, perché alle 18 comincerà anche la gara sprint in Canada, linea Luca Cesaretti per fare il punto e anche per ricordare naturalmente la griglia di partenza. Luca,
3: sarà la prima sprint della storia del circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve, peraltro un Gran Premio del Canada che arriva prestissimo quest'anno a maggio, e questo è insolito, come quinto appuntamento ancora più insolito, ma questo insomma dovuto alla cancellazione o sospensione almeno per il momento dei due Gran Premi nel Golfo per le questioni geopolitiche note. Sarà una sprint in cui ci sarà un gioco delle coppie davanti a tutti, perché la prima fila tutta Mercedes, Russell, Antonelli, seconda tutta McLaren, Norris e Piastri, terza tutta Ferrari, Hamilton e Leclerc, quarta tutta Red Bull con Verstappen e Hadjar. Addirittura in quattro partiranno dalla pit lane, tanto traffico insomma, soprattutto in pit, partivano tutti nelle retrovie, saranno nell'ordine Berman con la Haas, Gasly con l'Alpine, Bottas con la Cadillac e Albon con la Williams. L'hanno lavorato oltre i limiti sulle loro monoposto, alcune anche incidentate, penso a quella di Albon ieri nel primo turno di prove libere. Ferrari che ieri si è dimostrata convincente, anche più di quello che dice questo quinto e sesto posto della sprint qualifying. Ferrari che poi però ha sofferto quando ha dovuto montare la gomma soft. Leclerc diceva di avere un problema di feeling ai freni, cambiato qualche componente proprio sull'impianto frenante. Insomma, dovrebbe essere una Ferrari che potrà andare all'attacco, anche se insomma, la Mercedes con Russell e Antonelli sembra avere un margine di sicurezza su tutti, e quindi potremmo assistere a un'altra sfida tutta tra le frecce d'argento per la vittoria di questa sprint, con Antonelli, lo ricordiamo, l'azzurro, il bolognese che guida la classifica mondiale con 20 punti di margine sul compagno di squadra George Russell. Manuela.
2: Formula 1 anche poi in serata con le qualifiche dalle 22, e allora fra 10 minuti circa invece la gara sprint in Canada sarà rimbalzo di linea con il calcio, con Bologna-Inter. Però prima di arrivare al racconto degli eventi che a breve cominceranno, c'è ancora spazio per la musica.

Quasi pronti per il racconto degli eventi che a breve potrete seguire su Rai Radio 1. Bologna-Inter, dunque, i campioni d'Italia chiuderanno la stagione al Dall'Ara. Il racconto della sfida con Giuseppe Bisantis e Antonello Brughini. Al rimbalzo con la Formula 1 Luca Cesaretti, che ci racconterà la gara sprint in Canada. La Formula 1 che sarà protagonista poi anche nella serata di Sabato Sport, con le qualifiche in Canada a partire dalle 22. In serata naturalmente ancora spazio al calcio con Lazio Pisa. Abbiamo ricordato e vi abbiamo anche fatto sentire le voci dei protagonisti. Abbiamo ricordato domani l'appuntamento con tutto il calcio minuto per minuto, domani sera con le gare decisive per la corsa Champions, per la lotta per la salvezza. E dunque vi ribadisco, domani sera l'appuntamento con tutto il calcio: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma. Sfide che saranno però anticipate da Napoli Udinese alle 18 e da Parma Sassuolo alle 15. Dunque davvero una grande domenica ricca di sport. Non mancherà naturalmente il Giro d'Italia. Abbiamo seguito, grazie ai nostri inviati, la decisiva e determinante, come poi è stata, 14ª tappa, con uno straordinario Vingegaard che ha trionfato a Pila, conquistando anche la maglia rosa. Dunque quasi tutto pronto per Bologna-Inter e per la gara sprint di Formula 1 in Canada. Le voci, quelle di Giuseppe Bisantis e di Antonello Brughini, a coordinare tutto Nico Forletta, per la Formula 1 Luca Cesaretti. Possiamo però arrivare a questi appuntamenti in musica.

à la voyager, vederti di nuovo, molesto pretesto che non sembra serio.

0: ore 20.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano la guerra in Medio Oriente, tra aperture, diffidenze, pressioni reciproche, Washington e Teheran restano sospese tra dialogo e confronto militare.
3: Trump ha detto ad Axios che le probabilità di un accordo di nuovi bombardamenti sull'Iran sono 50-50. Il presidente vedrà oggi i suoi consiglieri per discutere i dettagli della bozza aggiornata e potrebbe prendere una decisione entro domani. In questo momento i segnali positivi sembrano moltiplicarsi. Ci stiamo avvicinando molto alla finalizzazione di un accordo, dichiara lo stesso Trump al CBS. Poi rassicura l'alleato Netanyahu. Non raggiungerei un'intesa se non fosse vantaggiosa per Israele. Ma il premier dello Stato ebraico sarebbe ugualmente preoccupato dall'ipotesi di un accordo. L'Iran, da un lato, sembra pronto a fare concessioni sul nucleare, senza le quali Trump ha ribadito non può esserci intesa. All'Arabia riferisce che Teheran si è offerta di sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e di diluire l'uranio arricchito oltre il 20% all'interno del paese. Ma una fonte vicina ai Pasdaran afferma che i colloqui falliranno a meno che gli Stati Uniti non mostrino flessibilità, che Teheran non discuterà del suo programma nucleare in questa fase. Per l'Iran, inoltre, la fine del blocco navale degli Stati Uniti deve rientrare nel quadro di un accordo. Il Financial Times intanto fa sapere che Washington e Teheran sarebbero vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni per proseguire il dialogo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Si aggrava il bilancio dell'attacco ucraino contro il dormitorio universitario di Starobilsk nella regione di Luhansk controllata dai russi. Morti salgono a 18, almeno 56 feriti. Putin ha ordinato ai vertici militari di preparare una risposta. Appello di Zelensky ai concittadini: andate nei rifugi, Mosca potrebbe lanciare un attacco con i missili a Reshnik. Ora in Italia, Palermo ricorda la strage di Capaci alle 17.58 davanti all'albero Falcone in via Notar Bartolo. Il minuto di silenzio nel momento esatto dell'esplosione che il 23 maggio del 1992 uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Migliaia di cittadini e studenti hanno partecipato alla commemorazione. Stamane il messaggio del presidente Mattarella.
4: Un attacco alla libertà e alla dignità degli italiani. Così il presidente Mattarella ricorda il 23 maggio del 92 la strage mafiosa in cui a Capaci persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Un giorno tragico cui seguì due mesi dopo Via D'Amelio, ma anche un giorno che avviò la riscossa civile del paese, sottolinea il capo dello Stato celebrando la reazione che seguì e le sconfitte irreversibili che di lì in poi subì la mafia. Arrivate, osserva, grazie al lavoro di donne e uomini delle istituzioni e grazie al contributo dei cittadini nella lotta alle zone grigie e all'indifferenza. Di qui l'invito di Mattarella a raccogliere la lezione di Falcone e Borsellino. La mafia si sconfigge con istituzioni salde e con un impegno educativo da consegnare alle giovani generazioni. Valentino Lusso, GR1.
2: E su Capaci le parole di Giorgia Meloni: non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato, e dalla memoria, dalle nostre scelte quotidiane che possiamo costruire un futuro libero dalla paura. La premier è poi intervenuta anche su lavoro e economia.
5: Giorgia Meloni rivendica i risultati delle politiche dell'esecutivo sul fronte dell'occupazione, in particolare femminile, col record di 10 milioni di donne impiegate. Il governo sostiene chi crea ricchezza e posti di lavoro, dice in un messaggio per il Festival del Lavoro, poi torna sull'intelligenza artificiale, non si limiti a sostituire i lavoratori ma rafforzi le competenze, e ricorda il decreto lavoro: solo chi applica il salario giusto, afferma la premier, può accedere agli incentivi statali.
6: L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto i livelli minimi di sempre.
5: Sostenere famiglie e imprese anche sul fronte dei costi dell'energia è l'altra priorità del governo, ribadita dalla Presidente del Consiglio che sui social ha rilanciato le misure approvate ieri in Consiglio dei Ministri, a partire dalla proroga del taglio delle accise per altre 2 settimane, 5 centesimi sulla benzina e 10 sul diesel. Misure misure, scrive Meloni, per difendere il potere d'acquisto degli italiani. Federica Ionta, GR1.
2: E a proposito di caro energia, la Commissione europea valuta per l'Italia una clausola temporanea con spese green fuori dal patto di stabilità, ma solo per un anno. E sul debito comune Bruxelles apre al confronto. Il commissario Dombrovskis ricorda che l'Unione già finanzia alcune misure con strumenti condivisi, dal Next Generation EU alla difesa. Su possibili estensioni e proroghe, la decisione deve essere affidata agli Stati membri e al Parlamento europeo. Domani è lunedì, oltre 6 milioni di cittadini saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative, con il rinnovo di sindaci e consigli comunali in quasi 750 comuni. 18 i capoluoghi coinvolti, tra questi Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. Domenica seggi aperti dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Radio 1 seguirà lo scrutinio in diretta con uno speciale. Ora la cronaca. Con la tragedia alle Maldive proseguono le indagini per capire cosa potrebbe essere accaduto ai subitaliani morti a 60 metri di profondità. Questa mattina è il rientro delle salme.
0: Atterrano a Milano Malpensa poco dopo le 13 le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e Muriel Oddenino, i parenti a casa stretti nel dolore. Il corpo di Gianluca Benedetti, il primo recuperato negli abissi delle Maldive, era già rientrato nei giorni scorsi. Lunedì pomeriggio le autopsie per far luce sulle cause. Gli scatti degli speleosub finlandesi che li hanno riportati in superficie immortalano i sommozzatori italiani intrappolati in un cunicolo nella grotta. L'ipotesi è che abbiano finito l'ossigeno cercando l'uscita. Le loro attrezzature inadeguate per gli esperti. La squadra mobile di Genova, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, ha intanto sentito diverse persone, tra cui l'entomologo Vanin, collaboratore della professoressa Montefalcone, ha spiegato che erano lì per fare ricerca, consegnando mappe e dispositivi elettronici della docente. Le mail di quest'ultima con l'Università di Genova al vaglio degli inquirenti. Potrebbero esserci dettagli utili sulle autorizzazioni delle attività, acquisito anche il piano di missione che definiva l'incarico. Elena Baiocco, GR1.
2: La visita pastorale di Leone XIV ad Acerra in Campania, dal Papa l'appello a scardinare la cultura della prepotenza.
7: Il bene comune viene prima degli interessi di pochi. Leone XIV ad Acerra, terra dei fuochi, dove un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
8: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimone di un nuovo patto.
7: In cattedrale l'incontro con le famiglie delle vittime. Il Papa è ad Acerra per incoraggiare un sussulto di dignità e responsabilità dei cuori onesti e raccogliere le lacrime di chi ha perso una persona cara. La vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà, dice ad autorità e fedeli in piazza Calipari. Leone mette in guardia, no a fatalismo e scaricabarile, sono terreno per la coltura dell'illegalità, invita a vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa, chiede di respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza, vuole un'economia meno individualistica, un sistema meno consumistico, rifiuti, spreco, veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Francesca Paltracca, GR1.
2: In Gran Bretagna, nel pieno dello scandalo che coinvolge l'ex principe Andrea e dopo le voci dei giorni scorsi sulla sua salute, Carlo III ha sorpreso tutti presentandosi a teatro per assistere alla Tempesta di Shakespeare, la corrispondente.
9: Arriva a sorpresa, si siede in mezzo al pubblico come un qualsiasi spettatore. L'ultima uscita di Re Carlo che ha colpito sudditi e media. Niente annunci, scorta ridotta, il sovrano ha raggiunto Stratford, il teatro dedicato a Shakespeare, e si è seduto in sala. Poi, dopo lo spettacolo, La Tempesta, ha salutato attori e costumisti. Carlo ama il teatro da quando era ragazzo, ma il mistero dell'improvvisata resta. Forse, azzarda qualche commentatore, aveva bisogno di essere visto dal vivo. Qualche giorno fa, infatti, una radio privata inglese ha annunciato a metà giornata la morte del sovrano.
10: This is Radio Caroline. His Majesty King Charles III has passed away.
9: Dopo qualche minuto di silenzio sono seguite le scuse. A causa di un errore informatico è stata accidentalmente attivata la procedura che annuncia la morte del monarca. Questa la spiegazione. Tutte le emittenti del Regno Unito tengono pronta una registrazione preconfezionata sperando di non doverla mai utilizzare. Questa radio, continua la spiegazione, è stata lieta di trasmettere il messaggio di Natale di Sua Maestà e spera di poterlo fare per molti anni a venire. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Il Festival di Cannes, tra poco la cerimonia di premiazione. Allora andiamo in diretta dalla nostra inviata Miriam Mauti. Buonasera Miriam.
11: Buonasera, sì, ci siamo, mancano pochi minuti. In questo momento sta entrando la giuria presieduta da Park Chan-wook, c'è Demi Moore, insomma c'è tutta la giuria che in questi giorni è stata al lavoro, e ovviamente dai cast che sono arrivati sul tappeto rosso ci siamo fatti già un'idea di quelli che saranno i film premiati, perché abbiamo visto passare i cast del film di Yamaguchi, quello di Pawlikowski, tutto il cast della Bola Negra, compresa Penelope Cruz, quello di Coward, per quello dell'Avventura Sognata, il film di Mungio, gli attori di Fjord, il russo Zviagintsev, insomma i premi sono solo 7, quindi probabile che ci sia qualche premio speciale o qualche ex aequo. Non c'è Javier Bardem, che per tutti doveva essere il miglior attore. Vedremo comunque tra poco che cosa ci dirà Park Chan-wook con la sua giuria. La cerimonia, condotta come in apertura da Ye Adira, non ci sarà Barbara Streisand, che ha chiesto ad Isabelle Huppert di ritirare la sua palma d'onore, ma ascolteremo un suo videomessaggio. Il premio per la migliore attrice sarà consegnato da Pier Francesco Favino. Tilda Swinton consegnerà la palma d'oro e saremo intorno alle 21:20. Da Cannes per il momento è tutto, la linea torna a voi.
2: E allora noi torneremo a collegarci con Cannes nelle prossime edizioni dei GR per sapere a chi sono andati i premi. Adesso la musica con il nuovo singolo di Siria. Continuerei a ballare con te. Si intitola La storia più bella e dopo il brano Speranza, pubblicato a gennaio, segna il ritorno della cantante e attrice romana quasi 10 anni dall'ultimo album. Una celebrazione dell'amore nella sua semplicità. Sono le 20:11 minuti, la linea va al meteo ed Ascolta si fa sera, poi torna a Sabato Sport.
12: Meteo Radio.
13: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi sul resto del territorio. Per domani, domenica 24 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
14: Ascolta, si fa sera.
15: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
16: Oggi abbiamo festeggiato il secondo giorno della festa di Shavuot. Shavuot significa settimane e deve il nome al fatto che la sua data si calcola a 7 settimane di distanza dalla Pasqua. Quindi arriva al 50° giorno, Pentecostè in greco, parola che dà il nome alla festività cristiana che prende origine da quella ebraica, anche se se ne differenzia per significati specifici. Il nome stesso della festa ebraica, che non è legata alla data di un mese ma si calcola a distanza di un'altra festa, dimostra che si tratta di qualcosa di particolare nel senso della conclusione di un ciclo. E ulteriore stranezza, la Torah stessa che la istituisce non dice chiaramente di che ciclo si tratti. La risposta viene esaminando i testi, dove si scopre chiaramente che l'evento che coincide con questa data è quello della rivelazione divina sul monte Sinai e la donazione dei 10 comandamenti. Quindi il ciclo che si apre con la Pasqua e finisce con la festa delle settimane è quello del passaggio dalla liberazione e dalla schiavitù a quello della legge, cosa che dà senso a tutto il processo. Prima c'era un popolo assoggettato a un altro, privo della libertà e sottoposto a scelte e arbitri di altri. Acquistata la libertà si crea un vuoto e questo vuoto deve essere riempito. Non c'è libertà senza legge. Nella Torah il Signore dice a Israele: siete miei servi, ed essere servi di Dio significa essere servi solo di Lui e non degli uomini. Per questo la Torah corona la liberazione della schiavitù con la legge, perché non si è veramente liberi se non si disciplina e si perfeziona il proprio comportamento.
15: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14.55 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
12: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
17: Sabato Sport.
18: Ben ritrovati da Nico Forletta, sono le 20:16, c'è Umberto Conti in regia, Marco Mascia la parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. È iniziata e sta per finire il primo quarto, manca un minuto e 30 secondi al chiudere del primo quarto, gara 4 del quarto di finale scudetto di pallacanestro, la Serie A massima lega maschile, tra Trieste e Brescia, 17-14 per Trieste. Ricordiamo come Brescia conduca per 2-1 la serie. Dovesse vincere questa sera, Brescia andrebbe ad affrontare nella serie di semifinale Milano. Questo per quanto riguarda la parte del tabellone che riguarda Brescia e Trieste. Sull'altra parte del tabellone, quella alta, abbiamo le sfide tra Virtus Bologna e Trento, con Trento che conduce la serie per 2-1, e tra Venezia e Tortona, in questo caso sono i lagunari a condurre per 2-1. Prima del giornale radio vi abbiamo lasciato dandovi l'aggiornamento sulle condizioni di Mattia Furlani, che nella gara di salto in lungo in Cina a Xiamen, nel meeting di Xiamen, seconda tappa della Diamond League, si era infortunato al terzo salto e era uscito al quarto salto, era uscito con problemi alla gamba destra. Ebbene, per Mattia Furlani, lesione di primo grado al bicipite femorale destro, quindi salterà il Golden Gala e speriamo, anzi si spera, di poterlo vedere sulla pedana per i mondiali, gli europei di atletica leggera a Birmingham di questa estate. Intanto termina il primo quarto tra Trieste e Brescia, con Trieste avanti 17-16. Vi ricordo che fino a domani Amref lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi La fame non è un gioco, con l'obiettivo di raggiungere 185.400 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso, grazie agli interventi mirati come le cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici e igienici, le campagne sanitarie. Si potrà contrastare la mortalità e rafforzare i mezzi di sussistenza per sostenere i progetti dell'organizzazione. Si potranno donare tramite SMS 2 euro mandando un sms al 45587 oppure 5-10 euro chiamando da rete fissa sempre lo stesso numero solidale, ovvero sia 45587. Sarà inoltre possibile donare durante il concerto per l'Africa Day, evento che si terrà dopodomani, lunedì 25 maggio, presso la sala di Via Asiago, in collaborazione con Radio Rai e Asvis e in diretta su Radio 2. Oggi tra i vari appuntamenti con lo sport c'è stata la 14ª tappa del Giro d'Italia da Aosta a Pila. L'epilogo ce lo aspettavamo e così poi si è concretizzato, ma scopriamo sia lo svolgimento che com'è andata nello speciale realizzato dai nostri inviati Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni.
19: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
20: Le salite alpine della 14ª tappa del Giro d'Italia confermano quello che tutti già sapevano. Jonas Vingegaard è imbattibile quando la strada sale. Il danese, grazie al grande lavoro della sua Visma Lise Bike, conquista anche la vetta di Pila, terzo successo nella Corsa Rosa da debuttante, 3 su 3 negli arrivi in quota e soprattutto maglia rosa di leader della classifica generale. Il repescatore è da oggi anche il re del giro.
21: Sarà la vittoria che ricorderò con più piacere. Avevamo un piano con la squadra, volevamo controllare la corsa sin dall'inizio. I miei compagni hanno fatto un lavoro incredibile. Sono orgoglioso di loro e sono felicissimo di averli ripagati con questa grande vittoria. Beh, c'è sempre una parte di improvvisazione. Quando la strada è diventata più ripida, Piganzoli ha fatto un lavoro clamoroso. Non ho quasi dovuto attaccare perché mi ha staccato quasi tutti quanti di ruota lui, ma in generale tutti hanno fatto una grande prestazione, tutti i miei compagni si meritavano questo successo e sono felice anche per questo. Sarà bellissimo indossare questa maglia a Milano, è una città bellissima, ci sono già stato, sarà un onore arrivarci con il simbolo del primato, la maglia rosa.
20: Grande prova di resistenza di Eulalio, che perde la prima posizione ma resta il primo degli umani dietro l'extraterrestre danese. 2 minuti e 26 il ritardo del portoghese da Vingegaard. Per Eulalio è stato determinante anche il traino di Damiano Caruso.
22: Io conosco molto bene i miei limiti. Sull'ultima salita ho provato a gestirmi, poi ho visto Alfonso che anche lui è andato in difficoltà, ma rispetto al blockhouse secondo me anche lui ha gestito la situazione. Poi insieme insomma abbiamo cercato di trovare un ritmo che ci permettesse di arrivare con il minor distacco possibile.
20: E per Caruso c'è anche la possibilità di essere protagonista in prima persona nell'ultima settimana di corsa.
22: Sì, chiaramente ci tengo. Dovrei recuperare un paio di giorni, uscire completamente di classifica, recuperare appunto soprattutto un po' di energia e poi un giorno provare. Ma non è così semplice perché non è neanche scontato. Forse ha più senso arrivati a questo punto portare a casa, lottare con Alfonso e cercare di portare a casa un piazzamento in classifica generale nei primi 10 con lui e magari difendere la maglia bianca.
20: In generale, dopo Vingegaard e Alfonso Eulalio, c'è Gall a 2 minuti e 50. Il migliore degli italiani è Giulio Pellizzari, che nonostante le difficoltà fisiche non affonda. Il Duca di Camerino è sesto a 4 minuti e 22 di ritardo. In top 10 anche un altro azzurro, Davide Piganzoli, decimo, e oggi ultimo alfiere in salita di Jonas Vingegaard.
23: Siamo partiti che avevamo un piano, ci credevamo veramente tanto. Oggi siamo entrati sul bus e la nostra idea oggi era avere la maglia rosa stasera. Avevamo questo piano e la squadra ha fatto un lavoro grandissimo. Abbiamo lasciato andare via la fuga più grande che potevamo. Non ci interessava degli altri, avevamo un piano, abbiamo deciso di seguire il nostro piano e ha funzionato. Jonas è fortissimo e l'ha dimostrato anche oggi.
20: Animatore della fuga di giornata nella frazione aostana, Giulio Ciccone ha cercato invano il successo di tappa.
24: Ci tenevo perché comunque era una partenza dura e dopo diverse occasioni dove non sono riuscito questa settimana ci tenevo a essere davanti. Penso che però il nostro destino era segnato e forse anche moralmente non è facile quando comunque capisci la direzione che diciamo sta prendendo la gara. Però dai, alla fine oggi è stata una giornata complicata, condizione abbastanza buona, quindi cerchiamo di fare le ultime tappe fatte bene e andiamo ancora alla ricerca di una vittoria.
20: La 14ª tappa è stata chiarificatrice delle ambizioni di Vingegaard e degli altri pretendenti al podio. Maurizio Fondries la analizza così.
1: Vingegaard era il grande favorito di questo giro, ha avuto qualche problema di salute, non l'aveva detto, aveva preso un po' di raffreddore, tosse, quindi le prestazioni che aveva fatto anche alla cronometro non sembravano di altissimo livello, però non conoscendo mai le condizioni reali dei corridori, quando dai un giudizio diventa difficile, ed è per questo che aveva fatto vedere magari una prestazione non come tutti si aspettavano. Però quando un corridore è intelligente, una squadra molto vicina a lui, hanno gestito alla perfezione anche il suo stato di salute, quindi cercando di raccogliere secondi a destra e a sinistra senza spendere più di tanto. Oggi si è visto un Vingegaard un po' al di sopra delle tappe scorse, quindi è arrivato con quasi un minuto su Felix Gall, adesso ha quasi tre minuti su di lui. Eulalio che si è difeso molto bene, può puntare ad arrivare nei cinque, e bene anche, abbiamo visto Piganzoli che sta logicamente lavorando per Vingegaard, però bene perché abbiamo un altro italiano oltre a Pellizzari che anche lui, dopo aver accusato dei malesseri fisici, è tornato ai suoi livelli. Quindi entrambi i corridori nei 10 era un po' che non si vedeva per il nostro ciclismo italiano.
19: Le pagelle di Ghirotto.
3: Di soprannome fa il re pescatore. Francamente non conosco l'origine, ma pesca molto il danese, visto che si prende tappa, la terza è sempre in salita, e maglia rosa. Ora quella del Tour l'ha messa, della Vuelta anche, questa gli mancava. E vado oltre. Sarà molto difficile sfilargliela, visto che oggi nella rete ci sono infilati pesci grossi, che in questo giro sono qua per provare a vincerlo. Parlo di Gall, Aresman, Hindley, G. O'Connor. Il nome è conosciuto. Molto. Jonas Vingegaard, voto 10. Dimenticavo, fatemi dire una cosa, Vingegaard vince, ma la sua potenza di fuoco è la sua squadra. Kampenaerts, Kuss e Piganzoli. Questo giovane italiano che dopo aver lavorato fino allo stremo si permette di arrivare quarto a Pila. Le pile delle sue gambe non erano ancora scariche. Felix Gall secondo, voto 8. Eravamo molto curiosi. Riuscirà a tenere la ruota di Vingegaard? Magari a staccarlo? No. Però c'è un però. Ha corso bene, alla sua maniera. Mai un fuorigiri, costante e intelligente la sua scalata verso Pila. 49 secondi persi vanno bene. Se l'obiettivo è il podio, con oggi un passo avanti è stato fatto. Quinto, Giulio Pellizzari. Avevamo qualche dubbio. Lo vedevamo spesso in coda. Aia, si mette male. E invece no. Piano piano trova sicurezza e cresce il morale. Si dice autostima. E noi tifosi la nostra stima te la diamo. Anzi, speriamo possa essere il podio. Volere e potere. Voto 8. Derek G, 2.24 e Ben O'Connor, 2.25 da Vingegaard. Oggi pagano dazio, un po' troppo per due scalatori di qualità. Mi aspettavo un minuto, uno e mezzo, non di più. Comunque niente è perduto, ma il voto non è bello. 5.
20: Grazie a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Jacopo Teodoro, Carlo Boninsegna, Albert Solari, Danilo Ambra, Giuliano Travaglia e Cristiano Piccinelli, la piccola e fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia.
18: Ricominciamo dalla pallacanestro, 6 minuti e 40 secondi al termine del secondo quarto tra Trieste e Brescia, 22 Trieste, 26 Brescia, che ha piazzato un parziale di 10-5 in questa prima parte del secondo quarto, dopo aver chiuso sotto di 1, 17-16 e la prima frazione. Ricordiamo come Brescia conduca nella serie per 2-1, quindi avrebbe il match point a disposizione questa sera, e Trieste da parte sua ha la possibilità di portare a gara 5 questa serie. Ritorniamo al calcio. Abbiamo ascoltato nella radiocronaca di Giuseppe Bisantis e Antonello Brughini il 3-3 tra Bologna e Inter. Adesso, per quanto riguarda quest'oggi, all'appello per l'ultima giornata di Serie A rimane la sola Lazio-Pisa, fischio d'inizio fra poco più di 15 minuti. E allora andiamo allo Stadio Olimpico, primo collegamento, lì ci sono per noi Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germano, ai quali do una buonasera.
0: Buonasera e un saluto anche da e a Federico Foroni, che ci assiste per la parte tecnica con la collaborazione di Maurizio Lepri. Ultimo giorno di scuola con troppe assenze, però, specie sugli spalti, ma questo è un discorso vecchio ormai all'Olimpico, quando gioca la Lazio senza festeggiamenti e senza neppure troppa voglia di vacanze, mettiamola così. Sottotono in effetti il campionato della Lazio, sotto la soglia salvezza invece è quello del Pisa, retrocesso al primo anno di una Serie A ritrovata dopo 34 stagioni. Tre gli squalificati tra i biancocelesti stasera: Rovella, Tavares e Taylor, tutti per i postumi del derby di domenica scorsa. Ultima occasione quella per rendere meno amara una stagione senza coppe europee all'inizio, senza mercato e con la rottura totale poi tra società, o meglio Lotito, e il pubblico, che ha disertato le gare interne di campionato, compresa questa, facendo eccezione però in Coppa Italia. È la sera dei saluti, quelli per Maurizio Sarri, diretto pare a Bergamo. Sarri, il comandante, che ha assicurato ai suoi un campionato dignitoso, lontano anzitutto dai gorghi della zona a rischio, e per come si erano messe le cose a un certo punto non era affatto detto. Vincendo stasera la Lazio chiuderebbe in nona posizione alle spalle del Bologna, piazzamento non sufficiente a evitare l'impegno agostano di Coppa Italia, torneo nel quale qualche giorno fa proprio la squadra di Sarri ha raggiunto l'atto conclusivo, disputando proprio qui la finale persa contro l'Inter. Stasera saluta la Lazio anche lo spagnolo Pedro, e in questo momento lo speaker invita Giorgio Germanò. Buonasera. I pochi presenti a un applauso che non sarà a livello di decibel di quelli potenti, ma che comunque sa di molto affetto.
4: Buonasera a tutti, buonasera a Nico Forletta, quanti lavorano da Roma per la messa in onda di questa partita. Sì, Giovanni Scaramuzzino, atmosfera da ultimo giorno di scuola, la serata degli addi. Pedro, capitano quest'oggi, è salutato da alcuni striscioni, ovviamente non tantissimi, perché visto che gli spalti dell'Olimpico come consuetudine sono vuoti, c'è poco spazio anche per affiggere delle scritte ricordo. Per lo spagnolo ce n'è una, ovviamente: grazie di tutto Pedro. Anche nel Pisa, insomma, una serata con saluti per molti, anche perché ci sono dei giocatori che la cui carta d'identità è impietosa. Quadrado su tutti quest'oggi in panchina, è stato però schierato a Bisker, ci dicevi Giovanni Scaramuzzino poco fa che parlavamo, malgrado il mondiale, la convocazione al mondiale, la scelta di dargli una maglia da titolare.
0: E in effetti si pensava che, appunto, per evitare magari fastidiosi infortuni dell'ultima ora, Bisker potesse essere messo inizialmente in panchina. Così non è. E a questo punto, prima di restituire la linea a Nico Forletta, le formazioni ufficiali: Società Sportiva Lazio, Furlanetto in porta, linea difensiva con Marusic, Ghila, Romagnoli e Luca Pellegrini. A centrocampo l'interno di regia sarà Belaian, con le mezze ali che rispondono al nome di Dele Bashiru e Basic. Più avanti Cancellieri, Noslin e Pedro, che parte titolare con la fascia di capitano al braccio. Pisa Sporting Club, Schemper tra i pali, capitan calabresi Canestrelli e Bosinov in difesa, Leris, Vural e Bischer, appunto, Akin Samiro e Angori nella zona nevralgica del terreno di gioco, Moreo e Stojkovic in attacco, Ferrieri, Caputi, Di Livorno il direttore di gara. Tenico.
18: Bene, grazie Giovanni, grazie Giorgio. Intanto, a 3 minuti e 40 secondi dal termine del secondo quarto, Trieste 25, Brescia 35, quindi più 10 per gli ospiti.

Parziale recupero di Brescia per quanto riguarda il quarto di finale, gara 4 del quarto di finale scudetto della pallacanestro massimo campionato maschile, perché a 2:14 dal termine del secondo quarto Trieste ha dimezzato lo svantaggio da Brescia, Trieste 30, Brescia 35 e poco fa quando ci eravamo sentiti era un più 10 per Brescia. Torniamo al calcio, al 3-3 tra Bologna e Inter. Ricordo la successione delle reti di Marco per il vantaggio dell'Inter al 22esimo, poi il pari quasi immediato di Bernardeschi al 25esimo, il vantaggio del Bologna con Pobega al 42esimo e addirittura il 3-1 del Bologna in apertura di ripresa 3 minuti dopo l'inizio del secondo tempo con un autogol.

0: Bologna Italiano al microfono di Giuseppe Bisantis.
1: Peccato, perché concludere con tre vittorie contro tre squadre di grande valore poteva essere davvero qualcosa di bello, però alla fine abbiamo dimostrato di non aver mollato nulla, di essere rimasti sempre sul pezzo, aver onorato al meglio questo finale di stagione con due pareggi, due vittorie, ripeto, con un finale di stagione con tre squadre, una più forte dell'altra, Napoli, Atalanta e Inter, che ci ha visti i protagonisti. Sono contento di questo finale, sono contento di quello che è accaduto alla fine della partita, con il tributo della gente per i ragazzi, per lo staff, per tutto quello che secondo me quest'anno è stato un campionato lungo, faticoso e che abbiamo secondo me onorato al meglio. Abbiamo avuto qualche basso, tanti alti secondo me, con partite emozionanti, con risultati davvero molto belli, e finisce una stagione che a parer mio non abbiamo stupito, non abbiamo fatto qualcosa di straordinario, però una stagione positiva.
2: E non dimentichiamo anche in Europa League, fine quarti finale contro la Aston Villa, che poi ha dimostrato vincendo la Coppa di essere la più forte di tutti. E comunque qualche rammarico per questo gran finale del Bologna, per qualche punto anche qui al Dallara lasciato per strada, che vi avrebbe potuto tenere in Europa, perché poi alla fine l'avete sfiorata.
1: Ma certo che poi alla fine vai tu ad analizzare, si analizza tutto, e è inspiegabile quello che è successo un po' quest'anno qui al Dallara, dove lo scorso anno eravamo praticamente imbattibili, insuperabili, invece si è ribaltata la situazione, fuori il ruolino di marcia da prime posizioni, in casa invece non abbiamo avuto quel passo e abbiamo perso punti importanti. Questo finale di stagione sì, ti fa un po' masticare amaro, però... ripeto, sì, l'Europa è stata lì vicina, sì, potevamo forse fare qualcosa in più, però alla fine, ripeto, rimane un'annata bella, positiva, anche per la crescita di alcuni ragazzi.

permetterci di farci del male, di farci annegare, come profondo il mare, come profondo il mare.

0: con un punto, con un pareggio in casa della Lazio. Poco fa però padroni di casa alla conclusione, finita di poco al lato, e in un'occasione precedente Maurizio Sarri si è rivolto al quarto uomo chiedendo un fallo di mano in area del Pisa in modo non troppo convinto, però forse insomma un contatto nella zona braccio mano c'era stato.
1: Bottazzi intanto smista il pallone, vuole chiudere in attacco il Pisa, 50 secondi al termine, Toscani sotto per 2-1, tentativo adesso di Piccinini, fa su il pallone, si sposta Loyola, riceve il cileno, chiude la Lazio, Cuadrado prova il cross dalla tre quarti, non esce Furlanetto, c'è Lazzari che lascia sfilare un po' troppo il pallone, lo controlla Angori alla meglio nell'uno contro uno, poi si porta il pallone però ingenuamente oltre la linea lunga, fallo laterale quindi a favore della Lazio che può concludere, Giorgio, con il possesso palla.
0: Lazio che è vicinissima a chiudere con una vittoria questo suo campionato, un campionato travagliato, un campionato senza pubblico in casa, un campionato con delle regolamentazioni di mercato che hanno impedito alla società biancoceleste di operare i cambi giusti. Arriva Giovanni Alessio, il triplice fischio.
1: La Lazio batte il Pisa per 2-1, ancora applausi per Pedro, autore del gol decisivo, tutte e tre le reti sono state realizzate nel corso della prima frazione. Al 23esimo il vantaggio esterno, gol di Moreo in sospensione, un cross di Ebischer dalla destra, Moreo in anticipo su tutti ha battuto il portiere Furlanetto. 10 minuti dopo il pareggio, azione nata da sinistra, un bel inserimento, palla al piede di Dele Bashiro, il controllo e il tiro in diagonale di destro, ma la vera perla al 35esimo con Pedro che ha approfittato di un'ottima intuizione di Noslin che spalle alla porta ha chiuso il triangolo con lo spagnolo che si è accomodato il pallone sul sinistro, quello che non sarebbe il suo piede, ma grande realizzazione con una parabola che ha superato l'incolpevole Semper. Nella ripresa entrambe le squadre in un paio di circostanze almeno vicine alla rete, ma il punteggio non è cambiato ed è diventato risultato finale. Lazio batte Pisa 2-1, i biancocelesti chiudono quindi nona posizione a quota 54, il Pisa malinconicamente ultimo a quota 18. L'assistenza tecnica di Federico Foroni con la collaborazione di Maurizio Lepri. Il finale Lazio batte Pisa 2-1, linea Saxa Rubra.
2: Sabato Sport.
3: 22:38 minuti, Ombretta Conti in regia, Daniele Di Noia la parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Aggiornamento: la Liga Spagnola 76esimo alla Vescia, Rayo Vallecano 1-1, Betis di Siviglia 2, Levante 1, Celta di Vigo 1, Siviglia 0, 1-1 tra Espanyol e Real Sociedad, Getafe Osasuna 1-0, Girona Elche 1-1, Mallorca Oviedo 1-0, Real Madrid Atletica di Bilbao 3-1, Valencia Barcellona 2-1, rigore in favore del Valencia in questo momento. Vi ricordo ancora una volta come Trieste abbia battuto Brescia 83-77 in gara 4 dei quarti di finale scudetto del massimo campionato di pallacanestro, gara 5 lunedì alle 20. A questo punto non mi rimane che salutare Sebino Nela. Ciao Sebino, ben trovato.
4: Buonasera a tutti.
3: E Filippo, grazie.

0: Premio del Canada, Luca.
1: E siamo nella fase calda, 45 secondi alla bandiera a scacchi. Davanti a tutti c'è Lewis Hamilton che si è portato con gomma nuova davanti al crono di Kimi Antonelli, 35 millesimi di vantaggio. Russell è salito in terza posizione a 38 millesimi da Hamilton. Chi è in difficoltà? Charles Leclerc, nono, si sta lanciando in questo momento, ha iniziato il suo giro, si deve migliorare perché per il momento è dentro per 82 millesimi rispetto all'undicesima posizione di Liam Lawson. È stato anche sorteggiato dalla pesa random delle macchine al rientro ai box e quindi dunque ha perso tempo ulteriore, avrà un solo colpo, quello che sta effettuando proprio in questo momento per cercare di migliorarsi, e fin qui ci sta riuscendo, e tirarsi fuori da quella zona pericolo. Hadjar adesso momentaneamente in testa, addirittura scende sotto l'1.13 il francese della Red Bull, 1.12.975.
0: Beh, allora seguiamo fino a termine.
1: Seguiamo Leclerc, sì, perché manca una quindicina di secondi ormai all'arrivo di Charles Leclerc, che è impegnato sul rettilineo del casinò, la staccata di curva 13 e 14, la S finale, e deve scendere sotto il suo crono di 1.13.8, lo fa 1.13.496, si mette in ottava posizione, allontana soprattutto l'undicesima piazza di Nico Hülkenberg a 3 decimi abbondanti, anzi quasi 4 decimi, direi che non brillante ma tranquillamente in Q3 la Ferrari di Leclerc con l'ottavo tempo, secondo invece Lewis Hamilton.
0: Bene, allora grazie a Luca Cesaretti, dal quale torneremo tra poco per la Q3, quindi per la caccia alla pole position. Allora Sebino, Filippo, intanto vi rinfranco, nel senso che parliamo di calcio, però allora a Sebino vorrei una monografia sul Lazio-Pisa, per quanto riguarda te no. Allora è l'ultimo giorno di scuola, andiamo un po' a cercare di commentare, non dico le partite di oggi, però in proiezione retrograda, nel senso dire quello che poi è stata alla fine la stagione delle squadre che sono scese in campo oggi, no? A proposito, ricordo l'Inter campione d'Italia che ha impattato 3-3 sul campo del Bologna in rimonta, anche doppia perché il Bologna era avanti 3-1 dopo essere andata sotto praticamente subito. Poi Lazio-Pisa 2-1, partiamo da Lazio-Pisa, insomma ultima giornata di scuola per la Lazio e per il Pisa. Il Pisa che è ritornato, ma già da un pezzo, in Serie B, invece la Lazio, l'addio di Pedro soprattutto, Sebino Nela, perché se ne va un grande del calcio mondiale, è arrivato in Italia quando ormai, no, forse aveva già dato il meglio, però nel calcio camminato italiano Pedro la differenza l'ha sempre fatta.
2: Assolutamente, sì sì, giusto tributo, giusto, ingiusto tributo, perché avrebbe meritato ad avere uno stadio con 60-70 mila persone ad applaudirlo. Detto questo, va bene, insomma non stiamo qua a raccontare la carriera di questo giocatore, professionista straordinario, e lo rivedremo da qualche parte. Staremo a vedere dove. Poi la partita, insomma, sono le classiche partite che non contano niente. Tant'è che abbiamo rivisto la Ferriera e i Caputi, attenzione.
0: Sì, ad arbitrare la partita. Quindi tu con un pizzico di malignità dici che è stata la Ferriera e i Caputi, secondo te è stata designata perché era una partita che non contava nulla? No.
2: Beh, come le altre e pochissime partite che gli hanno dato, quelli concedono ogni stagione. Beh, mi sorprende un po' sta cosa e mi dispiace anche un po' per lei.
0: Anche perché insomma, è brava, lo sai?
2: Ah, io non vabbè, su questo si potrebbe discutere, ma insomma è stata presentata come un arbitro non valido, però è sparita dai radar, sì, ormai da moltissimo tempo, e quindi non è che ce le siamo inventati noi le cose, o le parole, sì, o sì, i giudizi su questa ragazza, insomma. E mi dispiace rivederla, ecco, appunto, in una partita così. Se è considerata brava, insomma, dategli qualche partita, diciamo così, più interessante, insomma, ecco.
0: Allora, bello spazio.

0: Punto questo di Sabino Nela, e chi meglio di Filippo Grassia? Filippo, insomma, la Ferrieri Caputi non credo che sia inferiore a tanti suoi colleghi, le cui gesta li abbiamo viste, no, nel corso di tutta la stagione, o sbaglio?
1: Ma questa di stasera è stata, se non erro, la sua seconda partita, ne aveva diretta un'altra a febbraio
2: Udine,
1: vinta dal Sassuolo sul campo dell'Udinese. Oggi ha diretto una buona partita, si è fatta valere nei primi minuti con tre ammonizioni, sì, credo che meritasse una carriera migliore, ha diretto 16 partite in B e in A, come ha detto giustamente Sebino, è da qualche tempo che fa delle apparizioni molto estemporanee, tra l'altro in gare di poco valore. Io credo che forse meritava di essere valorizzata di più. Sono assolutamente d'accordo, anche perché è sempre molto vicina all'azione, questo significa che anche è preparata atleticamente piuttosto bene. Tra l'altro, voglio dire, poi magari faremo in un'altra trasmissione una statistica, ma ci sono 14 arbitri che hanno diretto da una a cinque partite, quindi vuol dire che praticamente la Serie A è stata diretta da 20-21 arbitri su 40, gli altri hanno fatto da comparsa.
0: E allora, senza aspettare la prossima trasmissione, chiedo a te e a Sebino il perché. Come le rose lunghe, lunghissime delle squadre, no? Di Serie A, poi vai a stringere alla fine, giocano sempre i soliti 13, 14 e gli altri
1: Ma
0: invece
1: ti faccio un
0: risultano di
1: esempio,
0: contorno.
1: cinque arbitri compresa la Ferri hanno diretto una partita sola, cinque arbitri tra cui la Maria Sole ne hanno dirette due, quattro arbitri ne hanno dirette tre, due arbitri ne hanno dirette cinque, cioè in pratica è inutile portarsi dietro 40 direttori di gara quando poi se ne utilizzano praticamente la metà.
0: Ripeto la domanda, perché secondo te?
1: Ah, perché queste sono un po' le indicazioni da
0: Vabbè,
1: parte
0: sei
1: dell'organo
0: diplomatico, lo
1: tecnico
0: chiedo a Sabino,
1: di Rocchi
0: perché?
1: prima. Cosa ti
2: Fa
1: devo
2: sempre 0-0,
1: dire?
2: Filippo, eh?
0: Fa sempre
1: Ma no,
0: 0-0.
1: 0-0. Io, cioè,
0: 1-1.
1: voglio dire, se noi vogliamo migliorare un po' anche la classe arbitrale, dobbiamo dar fiducia anche ad arbitri che invece vengono solo designati per la Serie B. Cioè, sembra che siano
2: No,
1: buoni
2: certo.
1: solo per dirigere in Serie B, e questo non è corretto, perché sono importanti anche le partite della serie cadetta ed è giusto che anche lì vadano arbitri di un certo tipo. E invece è stata fatta, si è voluto riunire la Candia A con quella di B, ma poi in realtà questo non è avvenuto.
2: Guarda, pochi secondi,
0: Vai.
2: dico anche la mia, perché
0: Assolutamente.
2: non ce la farei a fine stagione fare una trasmissione e parlare solo di arbitri, quindi chiudiamola qua, chiudiamola.
0: Togliamo la voglia a Filippo, perché lui.
2: È lo stesso discorso che facciamo quando parliamo del nostro calcio, no? I nostri giovani, i nostri talenti, eccetera, eccetera. Io l'ho sempre detto per quello che riguarda, i calciatori, ma questo vale anche per gli arbitri. Ci vuole più fiducia nei confronti di questi giovani arbitri a questo punto. Tutti devono sbagliare, però tutti devi dare la possibilità di dimostrare se veramente possono essere arbitri di valore o meno. Se non li fai mai arbitrare, diventa dura. Allora a quel punto, ok, li tagliamo tutti, li tagliamo, arbitrano sempre i soliti e amen, così si risparmia anche e non c'è problema. Però dare più fiducia, secondo me, è l'unica strada percorribile.
0: Filippo, non credo che tu abbia intenzione di parlare di Moviola questa sera, no?
1: No, lasciamo da parte sia
0: Allora,
1: la partita
0: no.
1: di Roma vinta dalla Lazio, sia di quella piuttosto bella anche sotto il profilo spettacolare delle
0: Bologna.
1: emozioni di Bologna, che alla fine è stata una gara vera con la formazione di Italiano che ha rovesciato la rete iniziale di Di Marco. Spettacolare, e non a caso la Lega, in base a tutta una serie di algoritmi che non so spiegarmi, quindi non sarei in grado neanche di farlo con voi, che è stato designato, definito il miglior giocatore del campionato. E tant'è vero, per le statistiche ci sta pure, perché tra gol fatti e assist ha superato quota 20,
0: Quindi è
1: quindi
0: stato
1: sicuramente uno che
0: designato da algoritmi.
1: definito. Sì. C'è tutta una serie di statistiche che hanno preso in esame tutta una serie di situazioni. Però l'Inter, dopo essere andata sotto per 3-1 in maniera abbastanza rocambolesca, ha trovato i due gol del pareggio, e anche dalle espressioni dei giocatori in panchina, insomma, si è trattato di un risultato che volevano, perché non avevano alcuna intenzione di chiudere il campionato con un pareggio in casa e una sconfitta fuori. Certo è che i tre gol del Bologna sono stati abbastanza rocamboleschi, perché Bernardeschi ha ricevuto il pallone da un colpo di tacco involontario di De Vrij. La seconda rete, quella di Pobega, è stata viziata, diciamo così, caratterizzata da un tocco con il gomito destro di Martinez, e la terza è proprio un'autorete. Cioè, quando si dice che il calcio è diabolico, beh, insomma, Bologna c'è stata una buona espressione.
0: Beh, Sebino, comunque si vive in funzione delle 5 partite di domani sera a questo punto, no? Per quanto riguarda l'ultima di campionato. E cosa dire? Tanto l'Inter ha chiuso alla grande, perché ha vinto il campionato, la Coppa Italia. E quindi, insomma, può essere soddisfatta. Il Bologna, secondo te, può essere soddisfatto al termine della stagione?
2: Ni, forse ci si aspettava qualcosa di più.
0: Ha chiuso ottavo il Bologna.
2: Da campionato e coppe. Ha avuto un andamento strano il Bologna quest'anno. Questo andamento brutto in casa, meglio fuori, con migliori risultati. Rimane una buonissima squadra, ci mancherebbe altro, però forse ci si aspettava qualcosa di più. D'altronde, quando si giocano queste più competizioni, ci vuole anche, insomma, deve avere una rosa adeguata, devi avere pochi infortuni, eccetera eccetera, insomma.
0: Filippo, un attimo, che tra un po' vi chiedo invece come si deve definire la stagione della Lazio, così avete anche tempo per trovare l'aggettivo più consono, visto che non è facile. Torniamo un attimo da Luca Cesaretti, perché credo sia iniziata la Q3, la vera e propria caccia alla pole position a Montreal, Gran Premio del Canada di Formula 1. Luca.
3: Sì, è iniziata 8 minuti al termine, sta entrando nel vivo, perché si stanno chiudendo i primi tentativi cronometrati per tutti. Mancano sostanzialmente solo le due Mercedes. In questo momento in pole provvisoria c'è Lando Norris, il campione del mondo con la McLaren, 1:12.729, che è il miglior crono fin qui fatto segnare in questa qualifica. Secondo però è Lewis Hamilton con la Ferrari, staccato di 129 millesimi. Terzo Piastri, McLaren. Quarto Kimi Antonelli, 1:13.0, crono non eccezionale per lui in questo primo tentativo. Leclerc è quinto, 1:13.1, a pochi millesimi da Antonelli. Poi Verstappen, Lindblad, Colapinto, Ajar e George Russell, che ha abortito il crono perché, insomma, ha commesso un errore. Dovevamo ai nostri ascoltatori anche i 6 nomi degli eliminati in Q2 in ordine dall'11ª alla 16ª piazza: Hülkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly, Sainz e Biermann. Adesso tutti ai box, e poi sarà l'ultimo e decisivo time attack con la caccia alla pole, che in questo momento, lo ripeto, nelle mani di Lando Norris e McLaren, ma una prima fila che sarebbe composta da Lewis Hamilton, dalla Ferrari, e non ci sarebbero incredibilmente Mercedes.
0: Ma arriveranno. Vedremo.
3: Arriveranno.
0: E allora lo scopri.
2: Quarto e quinto.
0: Dicevi, Sebino?
2: Quarto e quinto Ferrari arriveranno.
0: L'ottimismo, no, più che altro il realismo. Sì. Questo è realismo.
2: Questo è realismo, sì, sì, puro. Realismo.
0: Quarto e quinto, ma potrebbe anche essere quinta e sesta, perché
2: anche, sì.
0: Visto che sono Mercedes, McLaren.
2: Io sono più ottimista di te. Vedi?
0: Ecco, bravo. Invece Filippo, cosa ne pensa? Tanto la seguiamo fino alla fine questa Q3, tant'è che il GR1 delle 23 slitterà di qualche minuto. Tu, Filippo, come...
1: Beh, mi aspettavo innanzitutto qualcosa di più dalla Ferrari di Leclerc, che sia nella pole che nella race si è così sistemato tra la quinta e la sesta posizione in maniera del tutto anonima. Ha fatto meglio Hamilton, che poi ha ceduto praticamente nell'ultimo giro e mezzo. E mi aspettavo anche un comportamento più guardingo da parte di Antonelli, che per la voglia di superare il suo compagno di squadra nella race ha perso un punticino. Niente di che, però ha rischiato tanto, troppo. Infatti si è beccato un bel rimprovero da Wolf in diretta dai box, perché c'è stato un momento il rischio che tutte e due le Mercedes potessero subire dei danni. Credo che Antonelli dovrebbe un po' ricordarsi di come aveva vinto ai tempi dei tempi Lauda, accontentandosi talvolta del secondo e del terzo posto.
0: A 19 anni anni non si può essere pompieri, con buona pace di Toto Wolff e di tutti coloro i quali ci vanno con i
2: Roma,
0: piedi di piombo.
2: Caro Filippo, a Roma ti avrebbero dato del minestraro.
1: Accidenti, questo è nuovo.
2: Come fai a dire a un ragazzo del genere di accontentarsi, di andare piano? Mamma mia, questo ragazzo è micidiale. Oh.
0: Sì, è al fuoco dentro.
2: Vai. Quando vai a 350 all'ora, sai, è dura calcolare, fare calcoli. Poi,
0: allora, prima
2: ho citato Lauda, ma ragazzi, ne abbiamo visto uno, due, a quel livello lì non abbiamo visti di più, insomma, i calcolatori, i famosi calcolatori, i piloti calcolatori.
0: Beh sì, qualcuno l'abbiamo visto, dai.
2: Sì, ma pochi però.
0: Pochi, però qualcuno l'abbiamo visto.
2: No, certo.
0: Prima di tornare alla Formula 1, al volo, Filippo, come si può definire la stagione della Lazio terminata con questa vittoria per 2-1, ma per quel che conta sul Pisa retrocesso? Per la Lazio si prospettano cambiamenti non indifferenti a partire dalla panchina per la prossima stagione.
1: Ma sai, lo Tito nelle ultime due o tre stagioni ha smembrato la Lazio, perché ha ceduto i pezzi migliori, a cominciare da Milinkovic, Savic e Felipe Anderson. E poi in questa stagione Sarri, che invocava qualche rinforzo, si è ritrovata a gennaio senza Castellanos, che è la punta centrale vera e propria, e soprattutto senza Guendouzi, il suo uomo migliore. Quindi direi che tutto sommato la nona posizione con 54 punti è quella che rispecchia la Lazio di questa stagione. Il problema non è certo l'allenatore, ma un organico che rispetto a quello degli anni passati è sensibilmente inferiore. Piuttosto vorrei spendere una parola sul Bologna, dicendo che a mio parere farà male a perdere Italiano, perché secondo me con lui il Bologna si è assicurato una posizione importante di classifica anche sul piano del gioco. È vero che ha avuto un mese e mezzo di rottura prolungata, però c'è da ricordare quanto ha detto poco fa Sebino, che forse la squadra non era attrezzata per partecipare a tutte e tre le competizioni.
0: Sì, e poi Italiano l'abbiamo sentito al microfono di Giuseppe Bisantis ricordare come in settimana avrà un incontro con la dirigenza per il suo futuro. Ritorniamo alla Formula 1, torniamo da Luca Cesaretti, le qualifiche del Gran Premio del Canada.
3: 2 minuti e 15 alla bandiera a scacchi con George Russell, che visto che ha abortito il time attack precedente è stato il primo a uscire stavolta dai box, ha voluto avere pista libera davanti a sé, ha appena completato il suo primo giro cronometrato, si è migliorato sì, ma non abbastanza, almeno per partire davanti a tutti. 1:12.993, terza posizione provvisoria, e adesso non si sta migliorando, vediamo se proverà a fare un giro di cool down e poi a rilanciarsi, ma credo che Russell oggi la prima fila la vedrà da dietro, o meglio domani. Si è appena lanciato Andrea Chimi Antonelli, quinta posizione provvisoria, e poi arriveranno anche le Ferrari di Hamilton di Leclerc, con Leclerc che in realtà si è già lanciato e Hamilton subito dopo. Hamilton in seconda posizione provvisoria, 139 millesimi, staccato da un Lando Norris in pole provvisoria. Accende un parziale record Andrea Kimi Antonelli nel primo settore. Occhio anche alla Ferrari, perché lì Leclerc a 37 millesimi e da Norris, e sta per passare anche Hamilton, che invece stavolta non fa un gran T1, 113 millesimi di ritardo. Antonelli a 22 millesimi dal crono di Norris al secondo rilevamento cronometrico, fa il tornantino, curva 10, apre l'aerodinamica attiva, si lancia nel rettilineo, nell'allungo anzi, da 1 km e 150 metri, perché ci sono due pieghe ma vengono fatte in pieno. L'ultima chicane, 13 e 14, arriva sul traguardo Andrea Kimi Antonelli, 1 12, pole position provvisoria per Antonelli, 1 12 646, 83 millesimi di vantaggio su Norris. Arriva Leclerc adesso, vediamo se riesce a migliorarsi. Sì, si migliora, ma non abbastanza per scalare anche posizioni. Quarto Leclerc a 330 millesimi da Antonelli. Occhio a Norris e Piastri. Norris prova a riprendersi la pole da Antonelli, deve superare l'1.12.646, non ci riesce, 88 millesimi, non si migliora nemmeno a 5 millesimi dal crono precedente. Vediamo Piastri, terzo Piastri, e dunque rimane davanti Kimi Antonelli. Mancano adesso Hajar e Russell sostanzialmente, oltre a Verstappen, ma Hajar è quinto. Russell prova, George Russell che ha fatto un giro di cold down e poi si è rilanciato, vediamo adesso se si migliora, vediamo se si porta almeno in prima fila George Russell sul traguardo. Pole position di George Russell, 1 12 578, poi Verstappen per chiudere le qualifiche non ce la fa, e allora George Russell con la terza pole position consecutiva in Canada dopo 2024 e 2025, supera per 68 millesimi, se non ho fatto male i conti, e Kimi Antonelli. Poteva essere il primo pilota nella storia, Antonelli, a fare consecutivamente le prime 4 pole della carriera, non ci riesce, gli sbarra la strada George Russell, ancora una prima fila tutta Mercedes, Russell Antonelli, seconda fila tutta McLaren, Norris Piastri, in terza fila ci sarà la Ferrari di Lewis Hamilton, quinta, e la Red Bull di Max Verstappen. In quarta fila Hajar con la seconda Red Bull e Leclerc con l'altra Ferrari chiudono la top 10, Lindblad Racing Bulls e Colapinto Alpine. Dunque George Russell domani alle 22 italiane in pole position nel Gran Premio del Canada, davanti ad Andrea Kimi Antonelli.
4: Nice work.
3: E festeggia così George Russell,
0: beato lui,
3: a dir poco entusiasta di aver battuto dopo averle prese per 3 qualifiche consecutive il compagno di squadra e primo avversario nella lotta al titolo iridato.
0: A conti fatti eravamo stati tutti un po' ottimisti con la Ferrari, poi quando risentiremo Sebino Nela e Filippo Grassia torneremo su queste, anche su queste qualifiche. Vi do i finali della Liga Spagnola: Alaves, Rayo Vallecano 1-2, Betis Siviglia Levante 2-1, Celta Vigo Siviglia 1-0 e Spagnol Real Sociedad 1-1, Getafe Osasuna 1-0, 1-1 tra Girona e Elche, Mallorca Oviedo 3-0, Real Madrid Athletic di Bilbao 4-2, Valencia Barcellona 3-1. Adesso andiamo al GR1 e poi torna Sabato Sport con la sua ultima parte. GR1
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: R1.
8: Una buona serata da Massimo Cecchini. Dopo annunci smentiti e settimane di tensione nella guerra, in Medio Oriente potrebbe essere arrivata a un punto di svolta con l'accordo tra Stati Uniti e Iran, che sembra ormai concluso. I dettagli con Marco Barbonaglia in studio.
3: Lo stretto di Hormuz verrà aperto, lo scrive Trump sul suo social Truth, e ancora gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran. I dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ma precisa fin d'ora il presidente americano, un accordo è stato negoziato in larga parte. E aggiunge, ho parlato con Netanyahu ed è andata bene, nonostante indiscrezioni descrivessero il premier israeliano preoccupato per un'eventuale intesa, tanto da indurre Trump a rassicurarlo, non siglerei mai un accordo svantaggioso per Israele. Segnali positivi si erano rincorsi per tutta la giornata, il sito Axios aveva anticipato che un accordo era vicino, dopo che Trump aveva dichiarato le probabilità di un'intesa o di nuovi bombardamenti sull'Iran sono 50-50, facendo poi sapere che avrebbe visto i suoi consiglieri per discutere i dettagli della bozza aggiornata e prendere una decisione. Sempre secondo Axios, tutti i leader del Golfo in una phone conference con il presidente americano lo avevano poi esortato ad accettare l'accordo. E anche se una fonte vicina ai Pasdaran aveva affermato che non si discuterà del programma nucleare iraniano in questa fase, nodo fondamentale per Washington, Al-Arabiya aveva citato fonti che assicuravano che Teheran era invece pronta a sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e a diluire l'uranio arricchito oltre il 20% all'interno del paese.
8: Grazie a Marco Barbonaglia. Palermo ricorda la strage di Capace a 34 anni dall'attentato mafioso che il 23 maggio del 1992 costò la vita a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Alle 17.58 il minuto di silenzio davanti all'albero in via Notar Bartolo con migliaia di cittadini e studenti. Per il presidente Mattarella fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà degli italiani. Dalla premier Meloni l'invito a non dimenticare il loro sacrificio. Altra commemorazione a Modena, una settimana dopo il folle gesto del 31enne che con la sua auto si è lanciato su un gruppo di pedoni in pieno centro.
9: Una rosa bianca nel punto dove l'auto guidata da Salim El Koudri fermò la sua corsa contro la vetrina di un negozio travolgendo una turista tedesca dopo aver ferito gravemente diverse altre persone. L'ha deposta una settimana da quei terribili minuti il sindaco di Modena Massimo Mezzetti per ricordare la tragedia di Via Emilia Centro. Qualche momento di tensione con alcuni contestatori di un movimento di estrema destra a smorzare i toni. È intervenuto anche Luca Signorelli, uno degli eroi di quel giorno. Proprio lui insieme ad altri bloccò El Koudri riportando una ferita alla testa. Modena prova a ripartire con la voglia di lasciarsi alle spalle un incubo, ma negli occhi di tutti immagini difficili da dimenticare.
10: Di sicuro la gente è un pochino più attenta, c'è un po' di paura, specialmente la sera si tende a non fare la passeggiata in centro.
11: Secondo me non si dimentica, si lascerà alle spalle come tante altre cose che sono successe. Dimenticare ci vorrà molto.
9: Francesca Romanelli per il GR1.
8: La saga della famiglia Gucci ancora non si è conclusa. Scrivere un nuovo capitolo è una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Allegra e Alessandra, le figlie di Maurizio, ucciso nel 1995, non avranno indietro i soldi già versati alla madre, Patrizia Reggiani. La donna, lo ricordiamo, è stata riconosciuta come mandante del delitto.
12: Chi ha ucciso è incassato, chi ha perso il padre ha pagato. Sono parole durissime quelle che si leggono sul profilo Instagram di Allegra Gucci, figlia di Maurizio e Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell'omicidio dell'ex marito. È il commento al mancato accoglimento della Corte Europea dei Diritti Umani dell'appello presentato con la sorella Alessandra. Al centro l'accordo stipulato dai genitori, pochi mesi prima che l'imprenditore, era il marzo del 95, venisse ucciso con 4 colpi di pistola mentre andava al lavoro. L'intesa prevedeva che la donna ricevesse più di 1 milione di franchi svizzeri l'anno come vitalizio, una cifra che nel tempo aveva superato i 40 milioni di euro. Morto Gucci, per i tribunali italiani, tocca alle figlie, come eredi, pagare, nonostante la beneficiaria sia la persona che ha ordinato quella morte. Ma la Corte di Strasburgo ha rigettato il ricorso perché le due donne, nel 2023, hanno raggiunto un accordo con la madre di 3,9 milioni complessivi e per questo, per i giudici, hanno rinunciato a ogni pretesa. Per Allegra non si è trattato di un accordo, ma di un riscatto. Per le sorelle non si tratta di una questione economica specifica, ma il caso solleva una questione di principio. Arianna Garavaglia, GR1.
8: In Serbia migliaia di persone sono tornate in piazza Belgrado per chiedere elezioni anticipate e protestare contro il presidente filorusso Vučić. La mobilitazione nasce dal crollo della pensilina della stazione di Novi Sad nel 2024, tragedia che provocò 16 morti e accese le accuse di corruzione contro il governo. E in Francia si è chiusa con la Palma d'Oro a Fiord del regista rumeno Cristian Mungiu la 39esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il premio speciale della giuria va a Minotaur, mentre quello per la regia è assegnato ex aequo agli spagnoli Javier Ambrosi e Javier Calvo per La Bola Negra e al polacco Paweł Pawlikowski. Premi per le interpretazioni a Virginie Efira, Tao Okamoto e ai protagonisti di Coward. La linea torna a Sabato Sport, il prossimo GR1 è a mezzanotte.
13: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
14: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
13: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
14: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.
15: Se un lavoro non va,
16: licenziata? Lo sai che ce la posso fare?
17: Marta, basta, ne abbiamo parlato già, no?
15: Se ne trova un altro.
17: Salve.
16: Ciao, Clara.
15: D'accordo, ma...
17: Lei è Chiara, lui Luigi.
16: Guten Abend.
15: Sarà quello giusto.
18: Non le disfare le valigie, è più facile così.
19: Ti è spaventata?
16: Ci vuole ben altro.
20: Da oggi, pugno di ferro.
21: Per il ciclo, purché finisca... bene.
22: Hai una donna tedesca e non me lo dici? Così mi piace.
21: In prima visione...
23: Ma quando sta con noi, stiamo meglio. Io sto meglio.
21: Cercasi Tata disperatamente. Domani, 21:30, Rai 1.
3: Sabato Sport.
0: 23:10 minuti, Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione e poi Sebino Nela, ben ritrovato Sebino.
2: Eccoci qua, buonasera.
0: E Filippo Grassia, ben ritrovato anche a te Filippo.
1: E ancora buonasera a tutti voi, a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora, l'avete seguita, no? La radiocronaca di Luca Cesaretti, un po' tutti ottimisti con la Ferrari. E invece Kimi Antonelli l'ha sfiorata la pole position. Ricordiamo quello che è lo schieramento di partenza, Gran Premio del Canada a Montreal. Domani alle 22 italiane scatterà davanti a tutti i Russell, affiancato da Kimi Antonelli, quindi due Mercedes. In seconda fila Norris e Piastri con le McLaren. In apertura di terza Hamilton con la prima delle Ferrari, affiancato dalla Red Bull di Verstappen, poi Hadjar con l'altra Red Bull e in chiusura di quarta fila Leclerc con l'altra Ferrari. E allora Sebino e poi Filippo?
2: E allora,
0: allora che sono ciccia,
2: davanti, sono due macchine superiori, non c'è niente da fare.
0: Due quattro più...
2: Vabbè, Hamilton bene direi.
0: Sì. Beh, Filippo, una volta si chiamava il motore, adesso la power unit, visto che ha anche una parte, una componente elettrica, però una volta la Ferrari aveva, i motori della Ferrari erano i migliori in assoluto, una volta.
1: Sì, erano i tempi in cui magari si discuteva sul telaio, sul consumo delle gomme, invece qui ci troviamo di fronte ad una macchina che nei rettilinei non ha motore e comunque al di là delle modifiche che si sono avute durante il mese di sospensione per via della guerra... è cambiato poco, la Mercedes è sempre al comando, poi dietro le McLaren di Stella e poi c'è la Red Bull in leggera ripresa e per la prima volta oggi nel circuito in Canada Hamilton è stato superiore a Leclerc. Che ha avuto così una fiammata giusto nella parte finale della race di oggi pomeriggio, quindi mi sembra che le prospettive della Ferrari non siano particolarmente migliore rispetto all'anno passato questa è una realtà sconsolante.
0: Sì, e direi che siamo, non dico a un passo, ma quasi dal dire allora si pensa all'anno prossimo già, come accade da tanti anni a questa parte. Torniamo al calcio, forse è meglio rispetto alla Formula 1. Allora, torniamo al calcio, a Lazio-Pisa 2-1, Giorgio Germanò ha intervistato il tecnico del Pisa, Ilie Mark, ascoltiamo l'intervista.
24: Io ho visto una squadra oggi che ha provato
4: all'inizio da vincere e dopo pareggiare sicuramente, ma è una stagione molto difficile, duro per tutti, e oggi noi abbiamo chiuso questa stagione con una prestazione, una sconfitta che non è bene, ma una prestazione che è per tutti chi segue il Pisa.
5: Quali sono i rimpianti per questo campionato? Dove è stata la svolta in cui magari, non lo so, a primavera potevate imprimere un passo diverso?
4: No, ma sicuramente noi è arrivato in un momento difficile, sicuro. Noi abbiamo provato in tutti i modi di cambiare la strada e questo non è funzionato. E sicuramente se tu arrivano prima la stagione era un'altra cosa, ma adesso è la verità e noi siamo retrocessi e questo è una cosa che deve migliorare il prossimo anno.
5: Omaggio per Pedro da parte dello stadio, è vero non erano in tantissimi per le note vicende, ma insomma non riguardano la vostra squadra, il suo giudizio su questo giocatore?
4: Sì, lui è un giocatore molto forte, ha fatto le cose qua molto bene, ma anche prima della carriera è un giocatore fortissimo e oggi lui ha concluso la situazione con un vittoria e sicuramente questa è una cosa positiva per lui e per Lazio.
5: E nell'ultima mezz'ora spazio per Cuadrado, che è un po' il vostro Pedro, un giocatore di grande esperienza, di grande personalità, si legherà ancora, sarà ancora un giocatore del Pisa e lo stesso chiedo per lei, mister.
4: Tutte le cose della squadra adesso tu devi chiedere sul direttore, ma lui è entrato bene in campo come le altre ragazzi che è entrato in campo oggi. Sicuramente Juan è un giocatore molto forte e lui in questo momento gioca per il mondiale.
0: Allora, Sebino, Filippo, c'è da dire che il Pisa ha chiuso ultimo a 18 punti, con 18 punti a 17 dalla quart'ultima piazza, che è quella che equivale alla salvezza. Insomma, altro che primavera, sono troppi questi 17 punti. Forse aveva questa squadra, questo Pisa, delle mancanze strutturali che l'hanno reso in qualche maniera inadatto alla Serie A. Faccio la domanda.
6: Bisogna capire anche le risorse economiche di un club, naturalmente. È un errore questo che non fanno in molti, le neopromosse. Loro pensano che dopo aver vinto un campionato di Serie B la stessa squadra o gran parte della squadra possa comportarsi bene anche in Serie A. Non è così, la Serie A è un'altra cosa, non c'è niente da fare, ci vogliono giocatori di qualità, giocatori di esperienza, insomma. Bisogna investire, ok, vinci il campionato di Serie B, vieni in Serie A, benissimo, poi a quel punto però in qualche modo o con prestiti, con proprietà, prestiti, eccetera, eccetera, insomma, devi cercare di alzare quel livello che ti ha permesso appunto di vincere, sì, il campionato di Serie B, di essere stato promosso dalla B alla A, ma poi ci devi mettere ancora sostanza sopra, ecco, a quel gruppo.
0: Filippo?
1: Ma sai, quando una squadra perde 13 delle ultime 14 partite, credo che ci sia poco da dire, è inutile parlare di prestazioni quando poi i risultati non arrivano per un periodo così lungo e tu finisci la stagione con appena 26 gol all'attivo, cioè siamo quasi a poco più di mezzo a partita e è la peggiore retroguardia del campionato con 71 gol al passivo. E quindi, come ha detto giustamente Sebino, qualcuno ha sbagliato i conti oppure per motivi economici non è riuscito a rafforzare una squadra che non si è dimostrata all'altezza della Serie A.
0: Allora, a proposito di salvezza, ricordo qual è la classifica. In fondo abbiamo detto il Pisa a 18 punti, ultimo, retrocesso, così come il Verona che di punti ne conta 21. Poi terz'ultima, virtualmente retrocessa ma con 90 minuti ancora da giocare, la Cremonese che ha quota 34 e il Lecce di punti ne ha 35. Domani Cremonese-Como e Lecce-Genoa. Allora parto da Sebino, poi passiamo alla corsa per l'Europa e poi andiamo da Filippo. Insomma, il gol al 96esimo del Lecce dello scorso turno, della scorsa domenica, ha rimesso davvero in mano ai ragazzi di Francesco il proprio destino. Secondo, anche perché il Como poi corre per l'Europa. Secondo voi rimarrà così al termine domani sera della fiera, al termine della fiera con la Cremonese in B e Lecce salvo, Sembino?
6: Credo dovrebbe essere così. La Cremonese ce la metterà tutta contro un avversario forte, fortissimo. Il Como sta cercando, insomma, di fare qualcosa di straordinariamente importante, mentre invece credo che l'appuntamento per il Lecce sia più semplice. Siamo abituati un po' a questi finali, ogni anno è così, chi si deve salvare, insomma, ogni tanto assistiamo a risultati quantomeno particolari, e non aggiungo altro, ma ogni stagione va a finire così, insomma. Le ultime 3-4 domeniche si scoprono molte cose. Io credo che alla fine il Lecce riuscirà a vincere e quindi a salvarsi. Credo che non ci sia scampo per la Cremonese, non impegnerà sì il Como, ma potrebbe non bastare.
0: Allora, passiamo all'altra corsa, non per la salvezza, bensì quella per l'Europa. Intanto una notizia che ci viene segnalata da Andrea Boccia: Vlahovic sarebbe a rischio per il derby di domani tra Torino e Juventus perché avrebbe un affaticamento a un adduttore, e già Spalletti deve fare a meno di Yıldız lì davanti. Adesso a quanto pare anche di Vlahovic dovrebbe rientrare David, per una squadra che segna col contagocce come la Juventus, a parte il fatto che la vedo abbastanza fuori, no, dalla corsa Champions, perché soltanto Milan e Roma attraverso un Karakiri potrebbero in qualche maniera dare la possibilità alla Juventus e al Como, perché Milan e Roma ne hanno 70 di punti, Como e Juve ne hanno 68. Insomma, dovrebbero anche qui giochi a occhio dovrebbero essere fatti. No,
6: Milan ha il compito forse più facile. La Roma non è facilissima.
0: Milan, ricordiamolo, in casa con il Cagliari. Roma a Verona.
6: Esatto. E il Verona se l'è giocate tutte le sue partite. È una squadra che comunque corre, non ha paura di nessuno, fanno il loro calcio. Riescono a giocare anche su buoni ritmi. Sembrerebbe scontato, ma la vittoria della Roma non è scontata per nulla. Le altre, abbiamo detto, il Milan dovrebbe vincere la sua partita, la Juventus anche lei deve vincere, anche la Juve deve vincere, ma non lo so, questa è una grande occasione.
0: Anche domenica scorsa con la Fiorentina.
6: Sì, no, certo, tra Fiorentina e Verona hanno fatto un punto, quindi si sono giocati la Champions League lì. Però il Toro ha una grande occasione quest'anno, fare uno sgambetto alla Juventus e non consentire ai cugini di andare in Champions League, già sarebbe molto, insomma. In una stagione l'ennesima triste per il Toro, però hanno quest'ultima gara dove hanno la possibilità appunto di rifarsi. Non lo so, magari deciderà per la Juventus uno di quei giocatori che quest'anno è andato molto male. Manca Yıldız, se dovesse mancare pure Vlahovic, vai a vedere che magari alla fine il gol della vittoria te lo fa uno dei giocatori più criticati, non lo so, quelli che sono andati peggio, non lo so, staremo a vedere. Partite interessanti comunque.
0: Filippo.
1: Ma a differenza della corsa alla salvezza, dove in caso di parità di punti tra il Lecce e la Cremonese si andrebbe allo spareggio, invece per la qualificazione alla Champions League contano la classifica avulsa, gli sconti diretti.
6: La Roma deve vincere perché è perdente con tutte e due.
1: Sì, sì. Sì, sì, e anche la Juventus negli scontri diretti è davanti al Milan, alla Roma e dietro al Como, però se poi finissero alla pari tre squadre si qualificherebbe solo se finisse alla pari con Milan e Roma. Se gli capitasse con Milan e Como, con Roma e Como,
0: adesso ti faccio una domanda che ci siamo fino a domani, Filippo. Allora, Milan e Roma pareggiano e vanno a 71, Como e Juve vincono, vanno a 71, quattro squadre a 71 punti, chi ci va in Champions League?
1: Sì, tutte a quota 71, il Milan sarebbe favorito perché ha 10
2: Milan
1: punti.
2: E Como, credo.
1: Milan e Como, sì, perché avrebbero nella classifica avulsa 10 punti rispetto ai 6 della Juve e ai 5 della Roma.
0: Vero.
1: Però sai, sono 81 le possibilità in basso.
0: Sì, bravo.
1: È complicata la situazione. Certo è che la Fiorentina, andando a vincere a Torino con la Juventus, ha messo davvero in una posizione clamorosamente difficile la Juventus, che in caso di mancato accesso alla Champions non solo si ritroverebbe fuori dalla Coppa che conta, ma perderebbe quantomeno 40-50 milioni e soprattutto si ritroverebbe in grandissima difficoltà nel mercato, perché ci sono giocatori, te lo ha fatto capire anche Bernardo Silva, che in una squadra che non si è qualificata in Champions non ci vuole andare. E quindi si tratta di quasi di un triplice KO, di un KO tecnico.
0: Però mancano 40 milioni, Sebino, che sono quelli che la Juventus ha speso per prendere Openda quest'anno, quindi a quel punto 40 di più, 40 di meno, poco cambia.
2: Sempre dopo le scopriamo le cose, sì. Perché inizialmente quando si vanno a prendere certi giocatori che poi sono conosciuti perché giocano in club importanti o giocano con le loro, loro nazionali, tutti contenti e poi
0: ringraziamo sul Napoli, perché il Napoli è sicuro del posto Champions, però i nostri ascoltatori si preoccupano del futuro della panchina del Napoli. Allora vi chiedo intanto chi secondo voi andrà a prendere il posto di Antonio Conte. Qui fanno in molti i nomi di Mancini, Inzaghi, Motta, ma c'è Alessandra da Napoli che addirittura fa non uno ma due passi avanti, perché ci propina un sondaggio per cui sarebbe italiano il preferito dai tifosi del Napoli, capito? E allora,
1: ma sai, De Laurenti, se si era interessato a italiano già alla sua seconda stagione alla Fiorentina, poi le cose sono andate come sappiamo, e quindi in passato lui si era espresso a favore di questo tecnico, anche perché non dimentichiamolo, De Laurenti si è fatto capire in maniera chiara che vuole ridurre sui 30-35 milioni il monte ingaggi, e quindi cercherà un allenatore che costa meno della metà di Conte. Però poi c'è un risvolto nuovo, cioè di capire se il Napoli resterà o meno in mano a De Laurentiis, perché c'è questa offerta degli americani che stando anche alle notizie che arrivano dai media statunitensi è un'offerta clamorosa. Si tratta dell'Underdog Global Partners, che avrebbe offerto, uso il condizionale, la bellezza di 2 miliardi di euro. Sarebbe per De Laurentiis sicuramente un clamoroso affare, anche tenendo conto che questa società vuole creare una specie di polisportiva sotto il marchio del Napoli.
0: E sarebbe l'ennesima proprietà, sarebbe l'ennesima proprietà che passa di mano, non in mani italiane, Sibino, di una squadra di Serie A, poi tra l'altro del Napoli.
1: Beh, se mi permetti, ricordo che questo consorzio possiede la maggioranza del Campobasso, no? Che gioca in Serie C, no? E poi ha preso da pochissimi giorni anche la maggioranza della squadra di basket di Napoli.
0: Sebino, 30 secondi che poi andiamo in chiusura.
2: Le cose strane dello sport. 2 miliardi sono tanti, sono tantissimi per un club che non ha uno stadio di proprietà, che ha
6: un campo d'allenamento, possiamo chiamarlo normale, un centro d'allenamento normale, dove il settore giovanile di settimana in settimana cambia campo per potersi allenare. Non lo so.
0: Sì, però si chiama Napoli e nel mondo sì, il marchio sì. Napoli, secondo me,
6: ci mancherebbe. Però De Laurentiis è sicuro, ha detto no e quindi vabbè.
0: Vabbè. Va bene, io vi ringrazio, grazie a Sebino Nela, grazie,
6: grazie a voi.
0: A Filippo Grassia che risentiremo. Ciao,
1: saluto a
0: Sebino,
1: a te Nico, ai nostri ascoltatori.
0: Bene, io do la buonanotte a tutti quanti, adesso andiamo al GR1 e poi naturalmente domani c'è Domenica Sport sempre qui su Radio 1, GR1.
14: Un mondo da sentire. Meteoradio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte sereno quasi ovunque, con qualche nube in più sulla Calabria. Per domani, domenica 24 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: Verde, viaggiare informati.
0: E una buonanotte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 23:29 sulla 9 Lainate Chiasso. Viene segnalata l'uscita chiusa allo svincolo per Chiasso a causa di problemi di dogana. Traffico regolare sulle strade del nostro paese. Sulla 24, rallentamenti possibili per un incidente avvenuto tra Valle del Salto e la A25 in direzione della capitale. Raccordo autostradale Salerno-Avellino, altri rallentamenti allo svincolo per Torchiati. Infine sulla statale 129 trasversale Sarda ci sono rallentamenti per incidente all'altezza della casa cantoniera Marta. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.

0: collaborazione con il CIS.
1: Serial. Lo spoiler è vietato.
2: Niente spoiler qui a Serial, vietatissimo. Mai. Ma tanti, tanti consigli su serie televisive da guardare, su serie televisive da non guardare.
3: Nah, sì, noi diamo,
2: ce n'è per tutti i gusti.
3: Ce n'è per tutti i gusti, e devo dire.
2: Affidateci il vostro weekend, ci pensiamo noi. Ci Giulia pensiamo, Nannini, ma soprattutto Alessandro Allegra.
3: Vabbè, sempre con questo soprattutto. Io sei sempre molto carina con me. Beh. Allora, serie che abbiamo visto questa settimana e che vogliamo sottolineare, Giulia.
2: Allora, intanto ti ringrazio per la domanda, sì, perché non è scontata.
3: Non è scontata, non è scontata, la faccio tutte le settimane, vedi, da circa 4 anni.
2: E io ogni volta mi meraviglio.
3: Sì.
2: Devo dire la verità, sono stati giorni in cui sono stata in trasferta, quindi ho guardato meno cose, però
3: sei stato con l'altro. Sei stato con lui. Sì, vabbè, ricordiamo quello che fai anche su Rai 3, no?
2: Padre Enzo,
3: sì,
2: Fortunato.
3: Certo, certo.
2: Sì, siamo andati a registrare in cammino. Quindi ho guardato meno cose, ho guardato più film, mi sono recuperata qualche film vecchio, e Mrs. Doubtfire, per esempio.
3: Ah, guarda caso, guarda caso. Chissà
2: ho rivisto
3: perché.
2: Proprio quello.
3: Chissà
2: ho rivisto
3: perché,
2: proprio
3: chissà
2: quello
3: perché.
2: E oggi ho detto, vedi che nell'aria però c'era qualcosa, un po' il destino,
3: esatto,
2: un po' vedi,
3: esatto,
2: il cuore,
3: esatto,
2: ti ci porta.
3: Io dico solo che ho terminato The Boys.
2: Bene.
3: La quinta stagione mi è piaciuta. Ti dico, allora, secondo me 5 stagioni sono state troppe. Bellissimo, buono, bello, buono il finale, che ovviamente non posso spoilerare, quindi vedetelo, però ti posso dire, si poteva terminare prima.
2: Anche una serie meno.
3: Anche una serie di meno,
2: una
3: sì,
2: stagione,
3: esattamente.
2: Sì.
3: Quando il prodotto funziona si tende sempre a proseguire, insomma, con le visualizzazioni, eccetera. Insomma, forse se ne poteva fare a meno. Hai parlato di Mrs. Doubtfire.
2: Ma il cuore mi ci porta, mi
3: perché?
2: Ci ha portato per caso, perché poi stasera noi parliamo della serie della settimana,
3: sì,
2: che in realtà
3: è un
2: non
3: film,
2: è proprio
3: sì,
2: una
3: però
2: serie,
3: è incastrato in una serie,
2: diciamo,
3: sì, esatto,
2: un ciclo di film,
3: sì, esatto, domani sera
2: assolutamente targato Rai 1 e in prima serata, purché finisca bene,
3: sì.
2: È una fortunata collana di film per la TV e noi stasera ne parliamo insieme a Giorgio Pasotti. Ciao Giorgio, buonasera.
4: Ciao,
3: buonasera Giorgio.
4: Ciao.
3: Allora, cerca citata disperatamente. Allora guarda, se sei d'accordo Giorgio, iniziamo con una clip e così proprio entriamo nel clima e capiamo alcune cose interessanti.
5: Signor Nuti, è la terza volta questa settimana. Rischiano la sospensione. Chiara mi gela il sangue nelle vene.
6: No, ma guardi che è solo una maschera. In realtà è una bambina dolcissima, generosa, davvero affidabile, non è...
5: Ah sì?
6: Sì.
5: Questo è quello che ha detto al professore di matematica.
6: Oh mio Dio.
5: Quello si è messo a piangere davanti a tutta la classe. Nel mentre, Luigi è scomparso. Si è reso introvabile per 2 ore. Io stavo per chiamare la polizia.
6: Mi dispiace, ma è una situazione molto particolare.
5: Lo so che sta vivendo un momento difficile. Signor Nuti, io le do l'ultima possibilità per insegnare la disciplina ai suoi figli.
6: Ma quindi vuol dire che non li sospende?
7: Grazie, preside, grazie. Non succederà mai più. Guardi, da oggi pugno di ferro. Cerco subito una tata.
3: Ecco qua, cerco subito la tata. Allora qui c'è una discussione in qualche modo con una preside che si lamenta, insomma, di qualche comportamento, di qualche marachella, come si suol dire, insomma, come si usava una volta, e si cerca una tata, Giorgio Pasotti.
4: Sì, esattamente, il povero signor Nuti, come avete ben sentito, è come dire in perenne disequilibrio tra la sua carriera professionale
3: come
4: e la gestione
3: tutti, come tutti
4: come
3: ormai.
4: Bravo, esatto.
3: Sì, esatto,
4: infatti trovo che uno dei motivi tra l'altro per cui l'ho fatto è esattamente per questo, cioè c'è grande attualità dentro il film e ripeto, quindi nella gestione familiare di questi due figli preadolescenti, quindi con tutti annessi
3: e problematiche
4: connessi.
3: Le problematiche che conosciamo,
4: esatto,
3: insomma.
4: Esattamente, poi come dire nota dolente, manca la madre, mm-hmm, perché come dire non c'è e deve ricorrere all'utilizzo di una
3: tata,
4: un aiuto, esattamente, quindi inizia a fare questi casting e si presenta questa tata sopra.
3: Dopo lo sentiremo dopo nella seconda clip, Giorgio.
4: Esatto.
2: Beh Giorgio, io ho avuto la fortuna proprio in questa settimana neanche a farla apposta di guardare Mrs. Doubtfire e devo dire con Robin Williams e c'è tanto, mi sembra aver intuito un po'
4: sì,
2: di quel mondo
4: quello
2: lì.
4: Quello è un capolavoro inarrivabile.
3: Però
4: e con grande umiltà, insomma, come dire, trattiamo quell'argomento.
3: Allora, guarda, ovviamente il film lo vediamo domani sera, quindi io però ho visto qualcosina, diciamo, in anteprima e devo dire mi sono molto divertito, l'ho trovato molto divertente le clip che ho visto, non ho visto tutto, ma ho visto diverse clip e ho trovato anche una diciamo in sottotraccia un odore, insomma, in qualche modo un sapore Disney, ma e lo dico nell'accezione più alta del termine. E così Giorgio ci si ritrova anche in un'atmosfera molto rilassante, un'atmosfera Disney che siamo abituati a vedere, che abbiamo visto in tanti bellissimi film.
4: No, ma infatti guarda, tu dici una cosa che è un, assolutamente un privilegio ed è una cosa stupenda, ma magari questo è tra l'altro, insomma, sempre ritornando alla scelta di prendere parte a questo film, è stato proprio questo il motivo, sono quei film
3: rassicuranti, deliziosi.
4: Cioè, io leggendo la sceneggiatura la leggevo con un sorriso stampato sulla faccia, no? E quindi poi insomma se ne fanno così poche di commedie romantiche in Italia. Trovo che invece sia un genere che funziona, un genere che tra l'altro ha il grande beneficio di unire proprio la famiglia, quindi le più piccole e più grandi insieme davanti a un film.
2: Ma tu ti sei divertito, Giorgio, a girarlo?
3: Occhio e croce sì.
4: Io molto, perché sai, non ti capita spesso, io ho fatto ruoli insomma drammatici, meno drammatici, però ecco, la commedia romantica è un genere che mi è sempre piaciuto sperimentare, perché quella leggerezza, quel un po' un British humor che a me piace molto, e quindi è stato un nuovo personaggio che ho avuto la fortuna di fare, ecco, sì, quindi mi sono divertito tanto.
3: Allora, abbiamo parlato di una tata che sta per arrivare, ascoltiamo questa seconda clip, va?
8: Operfanci, suora laica, tata eccentrica inglese.
9: Marta, i genitori di oggi hanno bisogno di un esercito, altro che di una tata. Non è una cosa che ti appartiene. Cioè, ci vorrebbe una tipo la signora Rottermeier, quella di Heidi, è presente? Tu non sei proprio adatta, Marta?
10: È perfetto. Io ho dato un esame di tedesco all'università.
9: Ma solo perché volevi sposare Roger Federer?
10: Ma vabbè, vorrei dire che non sposerò il dio del tennis, però almeno quei 12 crediti non saranno stati spesi in vano. Ich werde dich immer lieben, Roger Federer.
9: Non funzionerà mai.
10: Oh, sì. Scommettiamo.
11: Ehi, venite qua. Ehi, ragazzi, venite un secondo. Lei è Chiara, lui Luigi. Lei è tata Clara, educatrice tedesca. Quindi fate i bravi o vi rimette al posto lei.
3: Allora, anche Giulia Nannini voleva sposarsi con Roger Federer. Era un po' di anni fa, volevo dirlo anch'io.
2: Perché ero un adolescente, ma lo volevo già sposare.
4: Ma anch'io.
3: Ma forse lo capisco. Guarda, cioè, a questo punto si è molto combattuto, diciamo, sì. Beh, grandissimo giocatore, insomma.
2: Assolutamente.
3: È sempre stato una persona molto, molto carina. Molto disponibile, educata.
2: Sì. Beh, sono i grandi campioni, è vero. Mentalità di quelli nuovi di oggi. Allora, torniamo a parlare di
3: questa tata, chi è questa tata, Giorgio?
4: È una tata appunto sui generis, come avete sentito, che imbroglia sostanzialmente sì. il povero sottoscritto, facendosi passare per una tata tedesca, pluridiplomata, con vari metodi di educazione. In realtà è una cialtrona che molto un'attrice, tra l'altro,
3: un'attrice
4: di stand-up comedy, è Elena
3: Radonjić,
4: che è un'attrice, tra l'altro, straordinaria,
3: sì,
4: e che recita questo ruolo in maniera divina, perché ha quei colori proprio di simpatia, di grande appeal, ma nonostante tutto c'è sempre quell'ambiguità di fondo che fa sì che lui si innamora di lei, ovviamente i figli si innamorano di lei e riesce, come dire, a dare un equilibrio a questa famiglia.
3: Vabbè, noi di solito non spoileriamo, Giorgio, però insomma possiamo dire che c'è un lieto fine qui,
2: insomma, purché finisca bene,
3: lo possiamo dire, diciamo, lo possiamo dire, insomma, no?
4: Il titolo della collana già, insomma, ci dà un indirizzo.
3: Sì, esatto.
2: Io, Giorgio, ci leggo anche tanto di un'altra tata che in realtà è davvero la mia preferita, è Tutti insieme appassionatamente, una grande Julie Andrews, quindi
3: certo, assolutamente.
4: È la tata proprio.
3: Sì, esatto.
2: Sono queste le cose che piacciono a me. In questa storia, per come ci hai raccontato Alessia

0: Ma che, no, ma che scusa, no. Giorgio?
1: Ma perché? Ma volevo saperlo.
0: Ma fatti i fatti tuoi.
1: Perché? Volevo saperlo.
2: Se fosse stato gliel'avrei detto. non mi è ancora capitato, no.
0: Ma vabbè, andiamo avanti. Senti Giorgio, grazie per essere stato
2: grazie,
0: con noi a Serial, sempre
2: a
0: carino e disponibile. Ti auguriamo
2: grazie.
0: Tanta fortuna con questo film, che siamo sicuri
1: sì, domani sera siamo tutti
0: i
1: là.
0: Cuori, esatto,
1: domani
0: tutti
1: sera siamo tutti là.
0: I telespettatori
2: grazie.
0: Di Rai 1. In bocca al lupo.
1: Grazie Giorgio per la tua carriera sempre. A prestissimo.
0: Ciao. Allora vi ricordiamo l'appuntamento con Cercasi Tata disperatamente domenica 24
1: domani.
0: Maggio, ovvero domani in prima serata su Rai 1.
1: Evviva.
0: E allora andiamo avanti con la musica, me li sono sentiti tutto il weekend scorso,
1: sì.
0: A volte la vita più fantasia di noi. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari e questa è la loro nuova. Sorry, scusa, lo
1: sento.

0: i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento.
1: Sei mai stata a vederli dal vivo?
0: Ancora no.
1: Ancora no.
0: Ancora no, anche se era a Torino e la loro città, quindi l'ho molto pensato nei giorni scorsi. Mi fa ridere, infatti, averli trovati stasera proprio a Serial con Giulia Nannini e Alessandro
1: Tutto
0: Allegra.
1: Torna. Hai visto?
0: Sì, sì,
1: Mrs. Doubtfire,
0: sì, sì, sì.
1: E abbiamo parlato di un film TV che insomma vedremo domani sera.
0: Sì, sì,
1: e in qualche
0: sì,
1: modo
0: sì,
1: c'è
0: sì,
1: l'atmosfera. È tutto così.
0: Ma
1: insomma,
0: tu ci credi ai segni del destino?
1: Sì, sai cosa sta per arrivare? Allora, secondo me tu hai visto qualcosa di Stranger nelle settimane scorse.
0: È vero.
1: Hai rivisto qualcosa di Stranger e in qualche modo
0: adesso
1: c'è qualche legame.
0: Si manifesta,
1: sì, esatto.
0: Marianna Ciarlante,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è molto
1: esatto.
0: Stranger.
1: Lei è molto Duffer, fratelli Duffer.
0: Marianna Ciarlante, buonasera, giornalista, scrive di serie TV e cinema su Today.it. Bentornata a Serial.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Tu sei la nostra, diciamo, spacciatrice,
0: esperta,
1: dei fratelli Duffer.
0: Sì.

0: Senso, adesso lo diciamo a chi agli ascoltatori, nelle settimane scorse, circa un paio di mesi fa più o meno, Marianna, abbiamo parlato di questa serie molto attesa, Something Very Bad Is Going to Happen, dei fratelli Duffer, e diciamo non ci aveva convinto più di tanto, a differenza di Stranger Things, che insomma una serie che abbiamo amato, poi magari sul finale forse non ci ha accontentato più di tanto, ma devo dire serie straordinaria. In questo caso qui i fratelli Duffer tornano come produttori esecutivi. Giusto, che serie è? Di che serie stiamo parlando, Marianna?
1: The Boroughs è il titolo della nuova serie dei fratelli Duffer. È questa volta come Stranger Things, una serie di fantascienza, un horror dramma. La differenza però è che i protagonisti non sono dei ragazzini, ma questa volta persone adulte, degli anziani. Infatti la serie è ambientata all'interno di un villaggio dedicato alla vecchiaia, cioè dove vengono portate le persone per vivere gli ultimi anni della vita. Un villaggio apparentemente perfetto.
0: Sì.
1: Quello che poi si scoprirà nel corso della serie è che questa perfezione in realtà non esiste, c'è un mistero oscuro da svelare, e poi i protagonisti si dedicheranno a questo, a scoprire cosa sta accadendo un po' nel villaggio.
2: Allora Marianna, stavamo dicendo Something Very Bad Is Going to Happen non ci ha entusiasmato, e quali sono invece le nostre sensazioni dopo i primi episodi di The Boroughs?
0: Sì, ricordiamo che sono già tutti disponibili su Netflix, sono 8 episodi dall'altro ieri, da giovedì 21 maggio.
1: Allora, devo dire che questa volta sono piacevolmente sorpresa. Oh. È una serie molto carina, è molto carina. Non è perfetta, non è il capolavoro che era Stranger Things, però è una serie molto carina. Diciamo che ci mette un po' a carburare, quindi non fermatevi ai primi due episodi, andate avanti. Okay. Perché il bello è proprio nel mezzo, verso la metà della serie c'è il bello, perché poi ci sono tutti questi misteri, no? E non vedi l'ora di capire cosa sta accadendo. Quindi per me è una serie carina. Sì. Bella, per chi ama la fantascienza, per chi ama i mostri, è molto bella. E poi è interessante il tema che viene trattato, poi al di là dei mostri che possono piacere o non piacere, comunque si parla di giovinezza, di vecchiaia, di morte, di lutto, anche di vita eterna, di ossessione per l'immortalità, che è un tema che di cui noi avevamo anche già parlato con The Beauty
0: quando avevamo parlato della serie.
2: Senti Marianna, allora fermiamoci un attimo, entriamo un pochino di più dentro a questa nuova serie dei Duffer Brothers, The Boroughs, con la prima clip.
3: Benvenuto a The Boroughs, l'esperienza più bella della vita.
4: Perché sono tutti vecchi?
5: Perché questa è una città speciale solo per gli adulti.
6: Signor Cooper, vedrà che The Boroughs non è solo un posto in cui morire,
7: è una rinascita.
8: Aspetti! Signor Cooper!
9: The Boroughs è un posto piacevole, ci prendiamo cura l'un l'altro. Una famiglia!
10: Bravo, Sam!
11: Che gente è questa?
9: Tutti cercano di capire che cosa fare con il tempo che ci rimane.
12: Ma lo voglio riempire solo di cocktail e caos.
11: Da quando ho traslocato a The Boroughs ho iniziato a vedere delle cose impossibili. Lo so come può sembrare.
12: Che tu sia fuori di testa.
11: Sì, è quello che temo.
0: Quante volte la provincia americana, no? in tanti film che abbiamo visto, sembra rassicurante, sembra tutto ok, tutto perfetto, la casa perfetta, il tutto...
2: Vabbè, non solo, l'ambientazione.
0: Sì, e poi dopo in realtà succede, c'è qualcosa sotto la cenere, come si suol dire. Senti, uno dei punti di forza, credo, Marianna Charlante, è il super cast di questa serie televisiva.
1: Sì, assolutamente super cast. Cito Gina Davis, sì. Alfred Molina, lui è proprio il protagonista assoluto della serie. È un cast corale.
0: Bill Pullman,
1: e
0: ricordiamo anche Bill Pullman, uno dei grandissimi attori.
1: Sì. Assolutamente. È anche uno dei punti di forza della serie, proprio la coralità della storia, no? Un po' come anche Stranger Things. Un cast che funziona, personaggi che funzionano, e poi la parte mystery dove i Duffer Brothers sono bravissimi.
0: È il loro piano quotidiano, diciamo. Sì, esatto.
1: Esatto. ed è il motivo, secondo me, per cui vale la pena guardarla questa serie, proprio la parte mystery.
2: Devo dire la verità, dal trailer che abbiamo ascoltato, anche che ho visto poi in questi giorni sulla piattaforma, ma sembra molto interessante.
0: Sì,
2: sì, sembra molto interessante, assolutamente. Sono veramente incuriosita. Ecco, già a me il trailer di Something Very Bad Is Going to Happen non mi faceva voglia di star lì ad guardarla.
0: Lì non ci aveva convinto in qualche modo, ti ricordi, no? Il fatto che forse lo scorrimento era un po' lento,
2: molto
0: in qualche
2: lento,
0: modo.
2: Molto lento.
0: E forse si poteva arrivare anche lì, no? Un discorso che stiamo facendo, Marianna, qualche nelle ultime settimane.
1: Sì.
0: Qualche episodio meno, certe volte anche, forse anche qualche stagione in meno, non è questo caso, però anche qualche stagione in meno non sarebbe male. Cioè, certe volte non ne vediamo la necessità in qualche modo.
1: Sì, esatto, magari in passato quando le serie avevano stagioni da 20-24 episodi era diversa proprio la narrazione di una storia. Oggi essere così lenti può essere un po' una zappa sui piedi che si tirano certe volte i creatori delle serie. Sì, episodi anche meno lunghi, direi,
0: sì.
1: E forse un po' più fitti di eventi. Anche in questo caso devo dire i primi due episodi sono molto lenti, soprattutto il primo.
0: Mm-hmm.
1: Per quello dicevo, andate oltre,
0: scavallare.
1: Resistete. Esatto.
2: Mm.
1: Questa è una serie che secondo me all'inizio e alla fine perde un po'. Nella parte centrale invece è molto,
2: funziona, bene,
0: funziona.
1: Molto carina.
2: Allora,
1: sì,
2: ascoltiamo la seconda clip tratta da The Boros.
11: E qui che cosa sta facendo?
13: Ci sta osservando. Oh mio Dio.
14: Ci sono meraviglie a The Boros. Nascoste, celate, sepolte.
11: Chiunque conosca la verità è in pericolo.
13: Hai due opzioni. O ci arrendiamo o andiamo in fondo.
11: A The Boros è la morte l'unico vero mostro.
15: Anch'io lo pensavo prima, ma in realtà qui la gente viene per vivere.
16: Promesso. L'esperienza più bella della vita.
13: Quanto è vecchio quello spray al peperoncino?
14: È scaduto nel 2002. Merda!
0: Mi viene in mente, ascoltando queste clip, quello che hai uh-huh. detto, Marianna Ciarlante, mi viene un po' in mente un film degli anni Ottanta che era Cocoon, non so se te lo ricordi, comunque un film degli anni Ottanta molto bello che raccontava anche lì una serie di pensionati che in qualche modo erano, diciamo, nella parte finale della loro vita, quindi stavano in questo ospizio e a un certo punto arrivavano delle forze aliene e ringiovanivano attraverso un'acqua in qualche modo miracolosa. C'è qualche punto di contatto? È un film molto bello.
1: Sì, è vero? Sì, sì, c'è assolutamente un punto di contatto proprio nei temi che stavi trattando. Ecco, io adesso non voglio svelare troppo,
0: perché sennò
1: il pubblico poi si perde il bello della serie, però assolutamente sì. E anche il fatto comunque di avere dei protagonisti anziani che non sono proprio, non è comune nelle serie di oggi avere protagonisti anziani.
2: Beh, però invece io stavo dicendo, Marianna, che ci sono diverse serie, sì, che ci sono serie, hanno tipo Man on the Inside, quelle su, quelle con... Vabbè, le due Grace and Frankie,
0: Me
2: ne veniva in mente qualcuna.
0: Si cerca ormai di prendere il più ampio aspetto possibile,
2: ovviamente. Anche perché poi sono molto interessanti le serie sugli anziani, devo dire la verità. Anche se Man on the Inside non mi aveva tanto entusiasmato, ma devo dire che stasera torno a casa e questa me la guardo subito. Sono molto curiosa, molto. Marianna, grazie per essere stata con noi a Serial.
1: Grazie a voi.
2: Ci sentiamo prestissimo.
0: Ci sentiamo prestissimo e se non ci sentiamo prestissimo ci risentiremo a settembre. No, perché diciamo anche questo, Giulia, noi stiamo ancora per qualche settimana, poi si interromperà. Questo lo possiamo spoilerare. Ancora per qualche settimana, poi ci sarà l'interruzione estiva, Marianna, e poi ci risentiremo a settembre.
1: Assolutamente.
2: Ciao Marianna, grazie per essere stata con noi.
1: E
2: noi vi ricordiamo The Boros dal 21 maggio su Netflix, sono 8 episodi già tutti disponibili. E allora ringraziamo la nostra squadra.
0: Sì, particolarmente oggi è stata una puntata. Non sempre tutte le puntate sono uguali.
2: Questa
0: è stata un pochino più vivace.
2: Le serie televisive. E la vita è un po' una serie televisiva.
0: Certo,
2: non tutte le puntate funzionano uguali.
0: Non sappiamo quello che succederà domani. Cosa succederà domani?
2: Chi può dirlo? Allora, alla parte tecnica stasera c'era Max Gambino.
0: Ciao,
2: e
0: Max Gambino,
2: alla
0: grazie.
2: Regia la nostra Cristina
0: Pini con il coro.
2: Grazie Alessandro Allegra per quello che
0: grazie,
2: sei e quello che
0: Giulia
2: fai.
0: Grazie Giulia Nannini e niente, noi ci vediamo la settimana prossima, ci sentiamo la settimana prossima. In settimana vedi l'altro anche questa volta e
2: può essere.
0: Vabbè, okay.
2: Vi lasciamo in musica, restate su Radio 1, questa
0: sempre.
2: È Aurora con Cure for Me.
0: Cure for Me.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Iran, l'annuncio di Trump, definito l'accordo, lo stretto di Hormuz verrà riaperto, i dettagli a breve, telefonata con Netanyahu. Kiev colpisce il Donbass occupato dai russi, almeno 18 morti, decine i feriti. Zelensky teme la rappresaglia di Mosca e invita la popolazione ad utilizzare i rifugi. L'intelligenza artificiale va governata, al Festival del Lavoro appello di Giorgia Meloni che rivendica i dati sull'occupazione e continua a trattare con Bruxelles sul caro energia. Strage di Capaci, il 34esimo anniversario tra commozione e speranza. Mattarella, attacco di inedita ferocia contro la dignità degli italiani. La Premier, costruire un futuro libero dalla paura. Elezioni amministrative oggi e domani, quasi 750 comuni alle urne. Venezia, unico capoluogo di regione, al voto anche Reggio Calabria e Salerno. Meteo, un lungo assaggio d'estate, anticiclone in arrivo su tutta la penisola, prima ondata di caldo oltre i 30 gradi. Cannes trionfa il film Fjord del rumeno Cristian Mungiu, videomessaggio di Barbara Streisand, palma d'oro alla carriera, il cinema può aprire cuori e menti. Calcio, l'Inter campione chiude con un pareggio, vince la Lazio, domenica sera decisiva per Champions League e salvezza. Formula 1 in Canada, Russell conquista la gara sprint e poi anche la pole position. Al giro, tappa e maglia rosa per Vingegaard. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano la guerra in Medio Oriente. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra oramai concluso. Ad annunciarlo in serata il presidente americano Trump, la corrispondente.
3: Con un post sul suo social Truth, Trump annuncia che un accordo è stato in larga parte negoziato con l'Iran. Gli aspetti finali e i dettagli sono in fase di discussione e saranno annunciati a breve. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto, anticipa Trump, che dice di aver parlato anche separatamente con il premier israeliano Netanyahu. È andata molto bene, sottolinea il presidente, dopo una giornata in cui aveva lanciato ancora una volta segnali contraddittori, mentre già sembrava profilarsi questo memorandum d'intesa che estenderebbe di 60 giorni il cessate il fuoco. Trump aveva detto alla CBS: ci stiamo avvicinando molto ad un accordo. Ad Axios invece che le possibilità di un'intesa o di un attacco erano 50-50, e all'emittente Canale 12 Trump aveva assicurato che non avrebbe firmato un'intesa non vantaggiosa per Israele. Il presidente, che questo fine settimana ha scelto di restare alla Casa Bianca, dove ha convocato i consiglieri Witkoff e Kushner, il vicepresidente J.D. Vance e il capo del Pentagono Hegseth, ha poi sentito in videoconferenza i leader dei paesi del Golfo ed altri leader regionali. Tutti lo hanno esortato e convinto ad accettare l'accordo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Alle parole di Trump nessuna replica ufficiale per ora da Teheran, ma solo una rettifica dell'agenzia di stampa Fars. Gli aggiornamenti con Marco Barbonaglia in studio.
4: Al momento Teheran ufficialmente tace, nessuna dichiarazione né per confermare né per smentire quanto detto da Trump. Tuttavia l'agenzia Fars, indipendente solo di nome ma in realtà semi-ufficiale, in serata dice che lo stretto di Hormuz rimarrà sotto il controllo di Teheran. L'annuncio del presidente Donald Trump che riaprirà lo stretto come parte di un accordo ampiamente negoziato è stato definito dall'agenzia Fars incompleto e incoerente con la realtà. Per saperne di più ora bisognerà attendere. Certo, i segnali positivi c'erano stati anche a Teheran nella giornata di oggi, a partire dall'annuncio dell'esercito pakistano secondo il quale il generale Asim Munir aveva concluso una breve ma proficua visita ufficiale in Iran, durante la quale aveva avuto una serie di incontri di alto livello con la leadership iraniana nell'ambito degli sforzi diplomatici per promuovere la pace regionale. Nei colloqui con gli Stati Uniti perseguiamo gli interessi dell'Iran attraverso soluzioni appropriate e adeguate, aveva dichiarato il presidente Masoud Pezeshkian in un incontro proprio con il comandante dell'esercito pakistano. E se una fonte vicina ai Pasdaran aveva affermato che non si discuterà del programma nucleare iraniano in questa fase, nodo fondamentale per Washington, Al-Arabiya aveva invece citato fonti che assicuravano che Teheran era pronta a sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e a diluire l'uranio arricchito oltre il 20% all'interno del paese.
2: È un convoglio della Global Sumud Flottiglia in viaggio via terra per portare aiuti alla striscia di Gaza e fermo in Libia, lo ha comunicato la delegazione italiana con un post sui social. Le autorità libiche della Cirenaica hanno indicato di lasciare gli aiuti e di tornare indietro, decisione contestata dagli attivisti che vorrebbero portare a termine la missione. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir non potrà più entrare in Francia a causa del comportamento tenuto con gli attivisti della flottiglia, lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francese. Ucraina, allarme aereo a Kiev per il timore di un attacco russo, già segnalate delle esplosioni. Zelensky ha invitato la popolazione a raggiungere i rifugi avvertendo del possibile impiego dei missili Arechnik. L'allerta dopo il raid ucraino su Starobielsk, nella parte del Donbass sotto occupazione. Al momento 18 i morti, decine i feriti. La corrispondente da Mosca.
0: Si scava senza sosta tra le macerie del dormitorio universitario di Starobielsk nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Ci sono dei dispersi e il Ministero per le Emergenze aggiorna costantemente il bilancio delle vittime. Il raid è stato attribuito alle forze ucraine. Si parla di un attacco con almeno 16 droni con massicce dosi di esplosivo lanciati in diverse ondate. Putin, commentando la situazione, ha affermato che si è trattato di un attacco terroristico e non accidentale, ordinando all'esercito russo una rappresaglia militare. Diversa la versione dello Stato Maggiore di Kiev, che afferma di avere colpito un centro di comando di un'unità militare russa e non dei civili. Sul caso è stata anche convocata una riunione di emergenza al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dove l'ambasciatore russo ha accusato l'Occidente di essere complice dell'Ucraina. Sono tutte giovani le vittime, i cui volti e le storie vengono raccontati dalla TV russa. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, racconta una donna che vive nei pressi del collegio, i ragazzi scappavano verso l'ingresso del nostro palazzo, li abbiamo aiutati, erano terrorizzati. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La premier Giorgia Meloni è intervenuta al Festival del Lavoro a Roma ed è tornata sui temi economici.
5: Sostenere le imprese per creare ricchezza e governare la rivoluzione tecnologica, Giorgia Meloni alla chiusura della 17ª edizione del Festival del Lavoro di Roma torna sull'intelligenza artificiale come risorsa, dice, se basata sulla persona. Investirà tutti i campi, avverte la premier, saranno necessarie nuove competenze. La Presidente del Consiglio rivendica i dati positivi delle politiche del lavoro sull'occupazione, evidenziando il traguardo storico di oltre 10 milioni di donne lavoratrici in Italia.
6: Con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione sia generale che giovanile ha raggiunto i livelli minimi di sempre.
5: Sostenere famiglie e imprese anche sul fronte dei costi dell'energia resta priorità del governo, che dunque continua le interlocuzioni con Bruxelles per ottenere flessibilità sul patto di stabilità. Ciò consentirebbe di contenere i prezzi di luce e gas e tutelare famiglie e imprese senza violare i vincoli di bilancio. Nella visione della premier non si tratta di fare nuovo debito, ma di distribuire meglio le risorse. Federica Ionta, GR1.
2: E di fisco, pubblico impiego e turismo si è discusso al Festival dell'Economia di Trento. Dal governo stime e annunci sulle prospettive. L'inviato.
7: Il primo punto è il pubblico impiego, per il quale la stagione dei rinnovi contrattuali dovrebbe chiudersi entro l'anno. Di pari passo procede il turnover del personale, con un obiettivo ambizioso ma possibile, ha detto il ministro Paolo Zangrillo.
8: Per quanto l'obiettivo del milione di dipendenti nei prossimi 8 anni sia un obiettivo molto sfidante, io sono molto ottimista.
7: Secondo punto è il turismo. Le incertezze delle crisi geopolitiche in corso potrebbero favorire la stagione del bel paese, con più italiani e più europei, secondo le previsioni del ministro Gianmarco Mazzi.
9: Noi abbiamo un ordine di grandezza che ci dice che nel 2026 ci sarà una crescita rispetto al 2025 del 2% di presenze e arrivi e del 4% in termini di valore.
7: Infine il fisco, non esclusa con la prossima manovra una riduzione dell'aliquota IRPEF anche per i redditi da 50 a 60 mila euro, con una decisiva riserva però, ha avvertito il viceministro Maurizio Leo.
10: Vogliamo fare di più, però dobbiamo tener conto che abbiamo una situazione molto molto complessa dal punto di vista delle risorse.
7: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
2: Elezioni amministrative alle 7, l'apertura dei seggi, i numeri di questa tornata elettorale.
11: Oltre 6 milioni di italiani al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi. Venezia, che è anche capoluogo di regione, e poi i capoluoghi di provincia, da nord a sud, Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Seggi aperti dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, orario in cui inizierà immediatamente lo spoglio delle schede. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 abitanti invece serve la maggioranza assoluta, cioè 50% più uno dei voti, e se nessuno supererà questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre servono tessera elettorale e documento d'identità valido. Noemi Giunta, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte 10 minuti. A Palermo il ricordo della strage di Capaci nel 34esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui il 23 maggio 1992 furono uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Per il presidente Mattarella fu un attacco di inedita ferocia. La premier Giorgia Meloni invita a non dimenticare il loro sacrificio perché è dalla memoria che possiamo costruire un futuro libero. Libero dalla paura. Alle 17:58 il minuto di silenzio e la cerimonia davanti all'albero in via Notar Bartolo.
12: Giovanni Falcone.
13: Paolo Borsellino.
7: La lettura dei nomi delle vittime di Capaci e Via D'Amelio alle 17:58, il momento esatto dell'esplosione. Poi il silenzio e l'applauso delle migliaia di persone arrivate dopo un lungo corteo all'albero di Falcone, davanti all'abitazione del magistrato ucciso dalla mafia. Si è conclusa così la commemorazione a 34 anni dalla strage, il ricordo soprattutto per i giovani come forma di impegno civile. Al mattino la manifestazione per gli studenti e gli alunni delle scuole, le loro voci al microfono di Agnese Selicata.
14: Un uomo è morto per salvare noi.
15: Io penso che adesso oggi la situazione è migliorata rispetto a prima, perché adesso la gente non sta più in silenzio.
7: Ma che fase è questa per la mafia? Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
16: I mandamenti esistono e come, e governano sul territorio. Quello che le manca è una capacità organizzativa centrale.
7: E prima della lettura dei nomi, le parole di Maria Falcone.
17: La nuova Palermo è qua. Oggi.
7: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: La visita di Leone XIV ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, prima in Duomo, poi in piazza, l'incontro con i sindaci e le famiglie. Dal pontefice l'appello a scardinare la cultura della prepotenza.
18: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimone di un nuovo patto.
19: Il bene comune viene prima degli interessi di pochi. Leone XIV ad Acerra, Terra dei Fuochi, dove un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. In cattedrale l'incontro con le famiglie delle vittime. Il Papa è ad Acerra per incoraggiare un sussulto di dignità e responsabilità dei cuori onesti e raccogliere le lacrime di chi ha perso una persona cara. La vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà, dice ad autorità e fedeli in piazza Calipari. Leone mette in guardia, no a fatalismo e scaricabarile, sono terreno per la cultura dell'illegalità, occorre consolidare e allargare il patto educativo e sociale, invita a vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa, chiede di respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza, vuole un'economia meno individuale, dualistica, un sistema meno consumistico. Rifiuti, spreco, veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Francesca Paltracca, GR1.
2: La tragedia alle Maldive. Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub morti durante un'immersione. Da lunedì all'ospedale di Gallarate le autopsie disposte dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Gli inquirenti puntano sulle analisi delle attrezzature delle telecamere subacquee per chiarire le cause dell'incidente avvenuto a 60 metri di profondità. Sconcerto a Parma per l'aggressione a due insegnanti da parte di un gruppo di studenti in un parco cittadino. Nel video diffuso online i docenti vengono insultati e colpiti anche con delle cinture. La scuola valuta provvedimenti disciplinari, mentre il ministro Valditara, intervenuto al TG1, ha condannato con fermezza l'accaduto.
14: Ieri ho portato la mia solidarietà alla comunità scolastica. Il fatto è molto grave. Adesso però le norme ci sono, vanno applicate dalla scuola o eventualmente dalla magistratura. È finito il tempo delle giustificazioni, occorre rimettere al centro la responsabilità.
2: Estate in anticipo sull'Italia con la prima ondata di caldo del 2026. Dalle prossime ore temperature in aumento con picchi intorno ai 35 gradi, soprattutto al centro-nord. E per i prossimi mesi si teme anche il ritorno di un altro fenomeno.
20: Nonostante probabilità altissime ad avere nuovamente attivo il fenomeno del Niño già da quest'estate, c'è ancora molta incertezza sulla sua intensità e dunque capacità di incidere nell'immediato su precipitazioni, siccità e temperature a livello globale. Quel che è certo però è che non riguarderà almeno in prima battuta l'area mediterranea. Bernardo Gozzini, direttore del laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale, l'AMMA CNR.
21: Il fenomeno impatta molto di più su quelle che sono le zone dell'America Latina, Canada, negli Stati Uniti, in Australia, sulla nostra penisola non ha un impatto diretto. Vedremo appunto se potrà dar luogo anche a delle ondate di calore non persistenti, interrotte ogni tanto da qualche fase instabile.
20: Eppure un anticipo d'estate, specie oltralpe, assolutamente straordinario.
21: È un po' prematura rispetto alla normalità, non solo, ma causerà delle temperature che sono anche di 7-8 gradi in Italia sopra quella che è la media del periodo. Addirittura in Europa potremmo avere anomalie di 10-12 gradi, quindi eccezionale.
20: Mauro Zanda, GR1.
2: Cinema a Cannes, è stata la serata delle premiazioni. Videomessaggio di Barbara Streisand per la Palma d'Oro alla carriera. Il cinema apre cuori e mente. Il miglior film è Fjord, storia di una famiglia che da Bucarest si trasferisce nella Norvegia più profonda. L'inviata.
22: Christian Mungius, Fjord.
23: Così Christian Mungiu vince con Fjord ed entra nel club prestigioso di chi ha vinto due palme d'oro. In un mondo sempre più diviso, il nostro film è contro i fondamentalismi, dice, per la tolleranza, il rispetto. L'eco di un mondo in fiamme arriva più volte sul palco. Con l'appello a Putin del dissidente Zviagintsev, Grand Prix con Minotaur perché metta fine alla carneficina della guerra, con Palikowski, premio alla regia con Fatherland. Viviamo in un mondo orribile in cui tutti pensano di avere ragione, dice il regista polacco premiato insieme ai due Javier della Bolla Negra, ex aequo anche tra gli attori. Emmanuel Macchia e Valentin Campagna, soldati innamorati nella prima guerra mondiale in Coward, saltano sul palco. Virginie Efira piange con Tao Okamoto, attrici di Umaguchi. Isabelle Huppert accetta la palma d'onore di Barbara Streisand con un appassionato omaggio alla sua indipendenza. Il cinema ci unisce, dice Barbara in un videomessaggio.
24: Viva la cinema!
23: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Nuovo progetto discografico per Rita Marcotulli, pianista che ha fatto dell'eclettismo la sua cifra stilistica. Esce su tutte le piattaforme il nuovo album che getta un ponte tra jazz, ricerca e contemporaneità.
25: Echoes of a Reflection, 9 tracce, tutte nuove, in cui il suo pianoforte Rita Marcotulli incontra un gruppo di giovanissimi. Di cosa è fatto questo album?
26: La voglia, il desiderio di fare qualcosa con i giovani, confrontarsi anche e arricchirsi per entrambi, per loro per farli conoscere, ma anche per me per capire dove la musica sta andando. Però c'è anche uno special guest che è Luca Quino alla tromba.
25: Ogni brano è impreziosito da un elegante senso della melodia e grande sintonia nell'improvvisazione.
26: La musica è scritta a quattro mani con Elettra Minieri, mia figlia. Cioè, in realtà lei ha scritto 4 brani, altri 4. È un mélange un po' pop, jazz, però molto melodica e godibile.
25: Rita Marcotulli, cosa ha dato lei a questi giovani musicisti e cosa ha preso da loro?
26: Diciamo che è veramente uno scambio creativo, perché la musica non ha età, non ha sesso, è un modo per tirar fuori le emozioni di ognuno di noi. Quindi io dico sempre, con loro è come dipingere un quadro a più mani. Ognuno porta la sua cultura, per esempio Ava Alami è di origine iraniana, ha una voce angelica, meravigliosa.
25: Claudia Fayens, GR1.
2: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Sergio Ciani e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte. GR1 Sport.
0: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Ultima giornata del campionato di calcio in attesa dei verdetti su Champions League e salvezza. L'Inter campione chiude con un pareggio 3-3 a Bologna. L'inviato.
1: Classica partita di fine stagione alla Dallara. Il 3-3 eloquente dice di belle giocate ma anche tante distrazioni ed errori di concentrazione. Punizione a foglia morta di Di Marco al 22esimo, due minuti dopo il pari di Bernardeschi. Nel finale di tempo Pobega con doppia deviazione di Sucic e Lautaro Martinez. Parte forte la Bologna nella ripresa e dopo due minuti Zielinski fa auto gol. Chiv toglie i big, mette anche i giovani Cocchi e Topalovic e trova prima il gol di Pio Esposito al 18esimo e poi la pari con Diouf poco prima del 90esimo. Cristian Chivu.
3: E i giovani inesti che sono entrati hanno dato il loro contributo, sono felice per Cocchi, per Topalovic, per Endi, per Pio, ma sono felice per tutti perché hanno cercato di essere oggi la miglior versione di quello che avevano.
1: Alla fine applausi per la Bologna, Vincenzo Italiano.
4: Sono contento di questo finale, sono contento di quello che è accaduto alla fine della partita con il tributo della gente per i ragazzi, per lo staff, per tutto quello che secondo me quest'anno è stato un campionato lungo, faticoso e che abbiamo secondo me onorato al meglio.
1: Chi può, legge, chi non va ai mondiali è già in vacanza. Assistenza tecnica Dario Collina, Bologna, Giuseppe Bisantis, GR1.
0: All'Olimpico la Lazio batte 2-1 il Pisa e chiude al nono posto, toscani ultimi.
5: Successo per 2-1 dei padroni di casa, insieme alle luci dell'Olimpico si stanno spegnendo anche quelle sulla stagione di Lazio e Pisa all'insegna di delusioni diverse, ma entrambe profonde. Nell'atto conclusivo del torneo i biancocelesti, di fronte ad appena 3.000 paganti, si sono trovati sotto al 23esimo, imperioso lo stacco di Moreo per l'1-0 ospite, 10 minuti dopo il pari di Dele Bashiro e al 35esimo la perla di Pedro, che nella serata che chiudeva la sua lunga parentesi biancoceleste ha sfoderato un sinistro a giro dal limite da applausi. È stata la serata dei saluti, insomma, quelli espliciti a Pedro e quelli indiretti a Maurizio Sarri, atteso ora a Bergamo.
6: Vediamo, io ho un contratto, non è che quest'anno sia stato chiamato in causa molto alla società, quindi non è che sia particolarmente contento, però c'è un contratto in essere, quindi vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
5: Con Federico Foroni, Giovanni Scaramuzzino, GR1.
0: Gli ultimi verdetti fra Champions e salvezza questa sera alle 20.45 Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Ciclismo al Giro d'Italia, tappa e maglia per Vingegaard.
8: Diciamo che non si può parlare di sorpresa perché è successo quello che tutti quanti aspettavamo, ma l'azione di Vingegaard sulle durissime rappe che portano fin su a Pila è stata comunque emozionante, impetuosa, misurata eppure micidiale. Tappa e maglia, come si diceva una volta, per il repescatore che stacca tutti e ora guida il giro con 2.26 su un Eulalio che cede ma non naufraga. Eccolo Vingegaard.
27: I think this one is the one remember the most.
8: Sarà la vittoria che ricorderò con più piacere. Avevamo un piano con la squadra, volevamo controllare la corsa sin dall'inizio. I miei compagni hanno fatto un lavoro incredibile. Sono orgoglioso di loro e sono felicissimo di averli ripagati con questa grande vittoria.
27: Super nice win.
8: Fondamentale anche l'azione di Davide Piganzoli, suo ultimo uomo in salita, che è stato trampolino per lo scatto del danese.
28: Quando mi sono spostato ho visto che eravamo io e lui e già Gala aveva qualche metro. Jonas è fortissimo e l'ha dimostrato anche oggi.
8: Nella generale, dopo Vingegaard e Eulalio, terzo è Felix Gall con Pellizzari che tiene bene e ora è sesto. E oggi, dopo il cataclisma, sarà volata. Si arriva a Milano, ci si attende uno squillo da Milan. Pila con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
0: Formula 1 in Canada nel segno di Russell il sabato.
29: Mercedes piglia tutto nel sabato sull'isola di Notre Dame, ma in casa Frecce d'Argento si alza il livello di scontro tra il leader iridato Antonelli e il compagno di squadra Russell, che dopo averle prese per 3 gran premi di fila stavolta batte un colpo, anzi 2. Nella sprint si difende dall'attacco dell'italiano, che chiede a gran voce la penalità via radio prima di essere ripreso anche da Toto Wolff. Poi vince davanti a Norris e lo stesso Antonelli, rosicchiandogli così 2 punti. Ferrari quinta e sesta con Leclerc a precedere Hamilton. In qualifica si decide tutto all'ultimo istante. Il bolognese si porta davanti a tutti e sembra aver infilato la quarta pole di fila, ma l'ultimo sotto la bandiera scacchi è Russell, che dopo aver sbagliato nel primo time attack e dopo un giro di cooldown per 68 millesimi si prende la partenza al palo. Terza pole consecutiva per il britannico in Canada. Ferrari ancora in sofferenza di motore e attardate. Hamilton quinto, Leclerc addirittura ottavo, a fare la danza della pioggia sperando in una gara bagnata che possa rimescolare i valori. Luca Cesaretti, GR1.
0: Vela, regate preliminari dell'America's Cup con Luna Rossa sempre protagonista.
7: Ancora una giornata da incorniciare per Luna Rossa Youth and Women a Cagliari. Marco Gradoni, Margherita Porro, Maria Giubilei e Giovanni Santi sono ancora davanti a tutti dopo le tre regate di sabato, con anche una vittoria nella terza prova. 55 punti per loro, 47 per Emirates New Zealand, 44 per l'imbarcazione senior italiana. Marco Gradoni, timoniere di Dritta.
9: È stata una giornata molto difficile, siamo stati bravissimi a recuperare nella prima e a fare due belle regate nella seconda e la terza. Abbiamo preso un discreto vantaggio sul secondo e il terzo, ma il nostro unico obiettivo penso sia domani arrivare in finale. L'esperienza è quella che abbiamo vissuto in questi anni, anche a Barcellona abbiamo vinto la Youth e la Women America's Cup, le ragazze.
7: Il vento sui 14 nodi al primo start è diminuito durante il pomeriggio e gli equipaggi hanno faticato a mantenere le barche in assetto foiling. Scuffia spettacolare per Alinghi, che finora sembra non trovare la quadra in acqua. Dalle 15 le ultime due regate di flotta, poi il match race finale fra i primi due in classifica. Cagliari, Germana Brizzolari, GR1.
0: Ed è tutto per lo sport, buonanotte.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
11: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità, mezzanotte 25 minuti, andiamo subito sulla 7, la Milano-Genova, ci sono code per traffico intenso tra Sago e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova. Sulla 27 la Mestre-Belluno, rallentamenti per un incidente avvenuto tra Treviso Nord e l'allacciamento con la A28 in direzione di Belluno. Si tratta del tamponamento tra due auto. Sulla A24 incidente segnalato tra Valle del Salto e l'allacciamento con la A25, altro incidente sulla A16 tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Raccordo autostradale Salerno-Avellino, rallentamenti allo svincolo per Torchiati. Infine sulla statale 129 trasversale sarda, rallentamenti per incidente all'altezza della casa cantoniera Marta, traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.
12: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con Amref e Aspis. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
13: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
15: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
16: Per 25 anni abbiamo chiesto a Google dove trovo questa cosa. Ora Google sembra rispondere: lascia stare, ci penso io. Alla conferenza Google I.O. 2026, l'azienda di Mountain View ha presentato la sua svolta più radicale. La ricerca non è più solo una pagina di risultati. Gemini non è più solo un chatbot. E l'intelligenza artificiale non aspetta più le nostre domande. Lavora in sottofondo, organizza, suggerisce, prenota, scrive, crea video, tiene d'occhio le email e il calendario. Insomma, un maggiordomo digitale, ma con le chiavi di casa.
14: Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole Dieta Beta. Oggi parliamo della grande offensiva di Google nell'intelligenza artificiale presentata al Google I.O. 2026, la superconferenza annuale in cui l'azienda presenta le sue novità. Tre in particolare, le principali. Gemini Spark, che è l'agente personale che lavora 24 ore al giorno anche quando il nostro telefonino è spento. Gemini Omni è un modello capace di trasformare testi, immagini e video in contenuti video che sono modificabili semplicemente con una conversazione. E poi c'è la nuova Agentic Search, ossia una ricerca che non si limita più a darci dei link, ma costruisce risposte, interfacce e azioni. E in più, annunciati anche i primi occhiali dotati di intelligenza artificiale per ricevere indicazioni stradali visive, scattare foto e gestire messaggi al volo. Ne parliamo oggi con una giornalista che è molto cara qui ai microfoni di Dieta Beta, Fiona Ciacalli, fondatrice di Tech Princess, che ha seguito da vicino queste novità. Prima però di ascoltare la tua testimonianza, il tuo reportage da lì, sentiamo la voce della nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta, Google dice addio alla vecchia ricerca e punta su agenti che lavorano per noi. Secondo te è una liberazione dal caos digitale oppure l'inizio di una nuova dipendenza?
17: Google sta spostando il baricentro dalla ricerca come elenco di link ad agenti che agiscono sui tuoi contenuti e servizi. Può essere una liberazione dal caos se gli agenti sono trasparenti, controllabili e facili da correggere. Diventa dipendenza quando non vedi più le fonti, l'agente decide al posto tuo e tu non sai più come verificare. La chiave è restare tu il regista. Lasciare che la gente esegua, ma tenere il giudizio e la supervisione in mano a te.
14: Fiona, allora tu stai lì a Mountain View, in California. Partiamo dalla fotografia generale, no? Google I.O. 2026 sembra sempre meno una conferenza che presenta prodotti e sempre più una dichiarazione di guerra nella corsa all'intelligenza artificiale con tanti concorrenti, sia americani che cinesi, in gara. Che cosa ti ha colpito di più?
18: Ma possiamo partire dal fatto che sempre più persone utilizzano l'intelligenza artificiale. Si è aperta la conferenza, Sundar Pichai, che è il CEO di Google, ha dato dei numeri. Tra questi c'è il numero di utenti che utilizzano l'app di Gemini, che è l'intelligenza artificiale di Google. Per l'appunto siamo arrivati a 900 milioni di utenti attivi nel mondo, che sono tantissimi, ed è una delle applicazioni più utilizzate. Siamo arrivati in una fase in cui le aziende, Google in primis, non vogliono più stupire, ma vogliono davvero rendere utile l'intelligenza artificiale. Un ecosistema che ti può dare una mano davvero con un assistente personale digitale che può essere utilizzato sia dalla persona comune per, non so, capire come funziona la bolletta, aiutarti a fare un piano sulla tua vita comune, ma anche piccole imprese che possono fare da sole il menu, possono fare una piccola pubblicità per i social, insomma un ecosistema che sia davvero utile. Quindi la prima che, non so, possiamo citare innanzitutto è il nuovo modello, che è Gemini 3.0 Flash. È un modello linguistico di grandi dimensioni che però rispetto al passato è più efficiente sia dal punto di vista dei costi, perché più andiamo avanti non possiamo avere un'intelligenza artificiale che abbia più potenza e che richieda sempre più energia, quindi dobbiamo puntare sull'efficienza. Questo è quello che promette per adesso Google con questo nuovo modello, che è anche più veloce.
14: La parola chiave di tutta la conferenza è un po' agenti. Che differenza c'è tra un chatbot come ChatGPT che risponde e un agente come Gemini Spark che agisce e che avete visto lì ieri oggi per te?
18: Tendenzialmente ti potrà aiutare perché potrà essere collegato col tuo Gmail, con Google Doc, quindi tutta la parte di documenti, e potrai dirgli, non lo so, vorrei fare una vacanza di un certo genere, mi aiuti a creare un itinerario? Quindi ti crea l'itinerario, poi ti può prenotare delle cose, poi può entrare nella tua posta a verificare se qualcuno ti ha dato dei suggerimenti su quella stessa destinazione. Quindi usa tutte le informazioni della tua vita che tu hai già deciso di condividere con Google per darti una mano a recuperare informazioni sempre di più e agire per conto tuo, e agire anche mentre tu non sei al computer.
14: Ecco, altri esempi che hanno dato: analizza gli estratti conto, trova gli abbonamenti nascosti, riassume le comunicazioni scolastiche, trasforma note sparse in un solo documento, prepara mail di accompagnamento. Insomma, il salto è non dammi più una risposta, ma porta avanti un compito. Però qui tocchiamo un punto esatto, molto delicato, no? Per funzionare davvero, questi agenti devono entrare nelle nostre mail, nel calendario, nei documenti, nei file. Quanto è comodo e quanto è inquietante secondo te?
18: È un 50-50. Credo che col passare del tempo a un certo punto daremo per scontato il fatto che siano davvero utili, perché in questo momento secondo me noi non riusciamo a figurarci che cosa potranno fare per noi, cosa già stanno facendo anche per la scienza, perché è un qualcosa che viene già utilizzato. Quell'inquietudine ce l'hai perché devi dare un pezzettino della tua vita, però abbiamo imparato a capire che il digitale ha questo tipo di funzione. L'unica cosa che forse ci inquieta è che a un certo punto è inevitabile, quindi o così o sei completamente tagliato fuori. Sembra quasi che non ci sia un'alternativa. Però all'inizio forse ero un po' più inquietata, Massimo. Adesso, vedendo il grande quadro, facendo zoom e guardandola più da lontano, l'utilità, danno un livello di accessibilità molto più elevato, no? Sia dal punto di vista artistico sia dal punto di vista delle informazioni. Magari ci sono persone che non sono in grado di prendere tutti i pezzi e metterli insieme. Avere uno strumento di questo genere può aiutare davvero tanti.
14: A questo proposito, un'altra grande novità è Gemini Omni, cioè Google promette di generare dei video semplicemente parlando, attraverso anche magari degli esempi che gli dai con dei testi, con altre immagini, altri video, ma fondamentalmente chiedendo e ottieni un video. Allora, secondo te è la nuova frontiera della creatività oppure l'ennesima fabbrica di contenuti indistinguibili? Innanzitutto, come funziona?
18: È uno strumento che genera video, però tu puoi dargli qualsiasi tipo di input che ti viene in mente. Puoi prendere un video e farci un disegno sopra e dirgli, che ne so, fai saltare questo pesciolino, e lui riesce a interpretare in maniera davvero puntuale quello che tu gli stai dicendo, senza però essere preciso come dovevi esserlo in passato, no? Ci è capitato di vedere questi video stranissimi che erano quasi fastidiosi perché assomigliavano a quello che avevamo in mente ma erano completamente sbagliati. Invece qui, conoscendo anche come funziona la fisica del mondo, è molto più facile creare contenuti. E uno dice, ma ne abbiamo assolutamente bisogno? Quando ho intervistato la responsabile del Google AI Lab, mi ha detto, guarda che noi questi servizi li facciamo insieme ai creativi, cioè sono i creativi stessi che ci dicono, mi piacerebbe tantissimo poter avere questo tipo di programmi. Quindi dice, per noi i nostri sistemi devono essere un pennello, se non c'è l'artista il pennello non serve a niente appoggiato sul tavolo. È un nuovo modo che stiamo scoprendo anche noi, e anche loro stessi dicono, noi ci perdiamo un pochettino il sonno ogni volta che diamo nuovi servizi, per un semplice motivo, perché non sappiamo quale sarà il livello di creatività che le persone utilizzeranno per i nostri sistemi. La cosa incredibile è che tu gli puoi dire, crea questo, questo, quest'altro, partendo da un audio tuo, quindi tu glielo spieghi come lo sai fare tu, poi gli fai uno schizzo, un disegnino, oppure fai una foto e lui ti crea qualcosa. Abbiamo preso dei dadi dove c'erano scritti, che ne so, opera, musica rock, se lo volevo un po' triste, un po' dark, un po' felice. Ho fatto la foto di questi tre dadi e gli ho detto, componi una musica, e ha capito esattamente cosa volevamo fare e ha creato delle cose.
14: Senti, un'altra novità è il modo di cercare, non più solo link a una serie di siti, ma il cosiddetto AI mode, ossia agenti informativi, interfacce dinamiche. È la fine della ricerca come l'abbiamo sempre conosciuta questa?
18: Sì, lo sarà sempre di più, perché oggi potrai chattare con la ricerca di Google come se stessi parlando direttamente con Gemini. È quasi indistinguibile l'uno con l'altro, e avrai anche delle esperienze di shopping particolarmente integrate, perché l'intelligenza artificiale, ti faccio un esempio, tu puoi assemblarti da solo un computer ma non hai totalmente le competenze, quindi inizi ad acquistare una CPU, una GPU, e l'intelligenza artificiale dice, guarda che, cioè, da quello che sto capendo stai cercando di assemblare un computer, sappi che probabilmente ti manca questo pezzo fondamentale perché non sei a conoscenza del fatto che un computer si assembli in questo modo. Quindi il compito che si sta dando Google è quello di rendere tutto più accessibile e più semplice. È ovvio che andremo a spendere più soldi perché faciliteranno lo shopping? Sì, si creeranno nuovi ecosistemi, nuovi modi di comportarsi all'interno di queste piattaforme.
14: Sì, poi il problema rimane sia per te che per me, perché per dare queste risposte lui va a cercare in tutti i contenuti giornalistici che trova, senza di fatto indicare la fonte da cui ha attinto. Quindi la domanda è, chi pagherà il lavoro di chi produce informazione come noi due? Però andiamo avanti. Un'altra novità è il design di questa Gemini, che non ha più risposte soltanto di testo, ma sempre più visuali, immagini, timeline, video. Ecco, stiamo entrando in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale non solo risponde, ma immagina anche come si formi il nostro pensiero, in qualche modo che ci influenzi.
18: Sì, sicuramente è questo, ma lì sarà il nostro compito di essere sempre più curiosi, di cercare sempre di approfondire magari dei dettagli. Magari uno dice, oh, ho guardato la Formula 1 ieri, ma non ho capito come funziona la gestione delle gomme. E Gemini ti fa una specie di schema interattivo dove tu puoi interagire, lui ti dice, vedi, questo è il consumo delle gomme, funziona così, e lo fa in pochissimi secondi. Quindi chi vorrà imparare potrà farlo. E una delle cose su cui hanno puntato tantissimo è una specie di filigrana digitale che non si vede più, attraverso la quale tu puoi caricare una foto su Gemini e dirgli, Gemini mi dici se è stata fatta con l'intelligenza artificiale oppure no, e lui te la analizza perché sa esattamente quella foto come si è stata prodotta.
2: E infine un'altra novità è l'arrivo degli occhialini intelligenti, come la valuti?
18: Allora, ce li aspettavamo, ma non ce li aspettavamo così simili a tutti gli altri, anche perché comunque quella è la tecnologia, no? Quindi avere una fotocamera, l'assistente vocale che ti aiuta, ti fa capire che cosa hai intorno, e in questo caso c'è anche un display. Ci fa capire che sembra quasi che stiamo andando verso la dematerializzazione dello smartphone, quindi non avere più uno smartphone, ma avere degli occhiali che attraverso l'intelligenza artificiale possano fare tutto. Quindi si bypassa il sistema operativo dello smartphone a cui siamo abituati ad avere una conversazione col dispositivo, no? Infatti sappiamo anche che OpenAI sta facendo il suo dispositivo, non sappiamo se sono degli occhiali o che cosa, ma il cervello di questi nuovi dispositivi è l'intelligenza artificiale. Non ci hanno stupiti dal punto di vista di quello che sanno fare, perché i Ray-Ban Meta fanno la stessa identica cosa, ma se anche Google si è accorta di questa cosa vuol dire che parte del futuro potrebbe essere anche questo, tra l'altro in collaborazione con Samsung, quindi sempre più colossi ci stanno credendo.
2: In definitiva, con questa presentazione Google si mette un po' alla guida della grande corsa, oppure c'è spazio ancora per i concorrenti come Anthropic, OpenAI e i cinesi soprattutto?
18: La concorrenza è assolutamente agguerrita. Quello che è il vantaggio di Google è che lavorano dal chip fino all'applicazione finale, quindi hanno un controllo della filiera che probabilmente tanti altri non hanno. Da questo punto di vista possono dettare la via, gli altri però non stanno di certo a guardare, quindi ogni giorno ci saranno novità. Quello che ho visto io è poco

0: Radio 1, un mondo da sentire. Incontri d'autore.
1: Un cordiale saluto da Claudia Faienz e bentornati all'ascolto di Incontri d'autore. Giornalista, scrittore e nomade, soprattutto tra le montagne e i boschi, Franco Faggiani ci parla del suo ultimo libro, La luce del primo mattino, edito da Fazzi. Un romanzo dedicato ai primi librai erranti della Lunigiana che diedero vita a un commercio destinato a durare e al premio Bancarella, ancora oggi uno dei premi letterari più importanti in Italia, come Faggiani ha raccontato a Marcella Sullo.
2: Franco Faggiani, nel suo ultimo lavoro possiamo dire che parliamo di una storia di resistenza culturale?
3: Sì, è una resistenza a tutto campo, da un punto di vista proprio caratteriale, fisico, di rivalsa, perché la protagonista è una donna, analfabeta addirittura, che si inventa uno strano mestiere, vendere i libri. Quindi già una donna analfabeta che va in giro a vendere i libri è una cosa abbastanza particolare.
2: Si inventa questo mestiere che all'epoca non esisteva, la vendita itinerante dei libri.
3: Sì, era un mestiere che facevano i contadini di queste valli della Lunigiana, di questi paesi, per arrotondare le magre entrate della campagna. Poi insomma stiamo parlando della fine dell'Ottocento, in una zona molto povera, dovevano inventarsi degli altri lavori. Quindi un lavoro che si erano inventati la popolazione di un solo paese, anzi di una frazione che si chiama Montereggio, oggi è il paese dei librai ambulanti, compravano libri usati nelle stamperie, perché le tipografie ancora non esistevano, c'erano quelle col torchio, no, che stampavano qualsiasi cosa fosse pubblicabile, e quindi di libri se ne trovavano. E può sembrare assurdo perché gran parte della popolazione non sapeva leggere, quindi caricavano questi libri sulle gerle e a piedi, attraversando gli Appennini, andavano a venderli nelle sagre, nelle fiere di paese, e poi pian piano si sono allungati, sono allontanati e sono arrivati nelle grandi città. E oggi ci sono in Italia una dozzina di librerie del primi del Novecento che derivano da quel mondo di venditori ambulanti.
2: Lei questa storia come l'ha intercettata?
3: Beh, io per mia fortuna sono stato due volte finalista del premio Bancarella che fanno a Pontremoli, e quindi io quando vado in un posto cerco sempre di andare, se posso, un giorno prima, mi fermo due giorni dopo, eccetera, prendo la macchina e vado in esplorazione del territorio. Quindi percorrendo queste stradine di montagna, improvvisamente in mezzo a un enorme castagneto è apparso questo paese di Montereggio. Nella fine dell'Ottocento, quando io ho iniziato a raccontare questa storia, c'erano 700 abitanti, adesso ce ne sono 30, e io sono andato fuori stagione, quindi ero proprio, mi hanno beccato subito, no? Perché di chi è questo? E quindi un signore gentilissimo, sapendo che io ero curioso del paese, del monumento ai librai pontremolesi, eccetera eccetera, mi ha fatto fare la visita guidata di questo paese, dove ho scoperto due cose incredibili: che questo paese, che è tutto molto ordinato, molto a posto, le vie, i vicoli, le piazze non sono dedicati a poeti, navigatori, architetti, sono dedicati agli editori. Quindi c'è via Rizzoli, via Mondadori, via Einaudi, e chi più ne ha più ne metta. Poi c'è un'altra cosa che mi ha molto colpito, che c'è una libreria aperta 24 ore su 24, dove non c'è personale. Già una libreria in un paese di 30 abitanti, voglio dire, non c'è personale, uno entra, compra il libro, lascia i soldi nella cassettina, se ne va, e c'è addirittura, per chi non ha i contanti, il POS, tasso di furti zero, perché il fascino del luogo, uno non va fino a Montereggio, va in pellegrinaggio per i libri, ma non va per rubarne uno.
2: A proposito di fascino dei luoghi, per chi conosce la sua scrittura, lei crea una fascinazione per i luoghi.
3: Io cammino molto a piedi, quindi gran parte dei luoghi, dei miei libri, io li ho anche attraversati tutti a piedi. A piedi vuol dire che faccio anche 100 km, 150, cioè non il giretto intorno al paese. Quindi guardo, osservo, prendo nota, conosco le persone, mi segno i posti dove si mangia bene, i posti dove è più facile passare, perché lì sono tutti sentieri in mezzo alle colline, in mezzo alle montagne, dove non ci passa mai nessuno. E la cosa bella è che, proprio perché non ci passa mai nessuno, quando ci passa qualcuno attacchi subito bottone anche con questo qui, perché le storie nascono così, dagli incontri.
1: Un fascino innegabile ma difficile da descrivere è quello di Napoli, città più di ogni altra piena di contraddizioni e capace

di suscitare passioni. Ed ecco che prova a raccontarcela uno che a Napoli ci è nato, Marino Niola, antropologo, giornalista e divulgatore scientifico, e a raccontarcela nel suo lato più intimo, come La capitale dell'anima, titolo del suo libro. L'intervista è di Federico Pietranera.

0: Nel 1917 Picasso è in Italia con l'amico poeta Cocteau, che si reca a Napoli e lo invita a raggiungerlo. A Roma sto bene, gli risponde Picasso, e poi c'è il Papa. Sì, è vero, replica Cocteau, a Roma c'è il Papa, ma a Napoli c'è Dio. Marino Niola, nel suo libro La capitale dell'anima, lei scrive che a Napoli niente è naturale come il soprannaturale. In che modo Dio ha a che fare con Napoli?
1: Dio ha a che fare con Napoli perché si manifesta continuamente nella vita napoletana, in questa effervescenza brulicante dove si mescola tutto, alto, basso, dove la natura e la cultura, le cose più belle, le cose più brutte, l'altezza dei cieli e il fondo tartareo della città si incontrano e diventano presente, diventano una sola cosa.
0: È per questo che Napoli è, secondo il titolo del suo libro, la capitale dell'anima?
1: Proprio così. Sì, Napoli è la capitale dell'anima proprio perché la città non è totalmente ridotta al principio dell'utile che oggi domina la nostra civiltà. A Napoli c'è ancora spazio per altro, c'è ancora spazio per la compassione, per la pietà, per tutto quello che di solito oggi viene considerato poco razionale. Diciamo che Napoli è una città che sfugge al principio di razionalità, al principio di utilità, a quel principio dell'economia che domina la nostra civiltà.
0: Nato nel Rione Sanità e cresciuto nel quartiere San Carlo all'Arena, lei, Niola, racconta di aver assistito fin da bambino, senza neanche rendersene conto, alla recita della vita che contraddistingue i napoletani. Che cos'è? Che cosa significa questo vivere recitando la vita?
1: È come essere due volte napoletani, essere nati alla sanità. Vivevo in un palazzo borghese, ma il popolo era sotto, e quindi io guardavo questo spettacolo del popolo che recitava ogni giorno se stesso, appunto la recita della vita, perché ogni atto non era solo privato, quello che le persone facevano lo facevano per mostrarlo alla comunità. Nella vita di Napoli tutto è pubblico, tutto è privato e tutto è pubblico nello stesso tempo, e quindi ciascuno recita se stesso e deve recitare bene. Io da bambino ero interessatissimo, affascinato e anche un po' turbato da questa vita turbolenta, qualche volta anche violenta, che era una specie di marea di umanità, di tempesta che avevo sotto i miei occhi.
0: Spesso si sente dire appunto che Napoli è una città magmatica, del resto su di lei campeggia un vulcano, il Vesuvio, e anche il suo libro è senza un ordine, procede per diapositive, come lei dice, Niola. Ci parla di San Gennaro e di Maradona, Enrico Caruso e Pino Daniele, la sirena Partenope e Pulcinella, i De Filippo, naturalmente, le zeppole e le anime dei morti, la pizza e le risate, i pianti, le canzoni. Come può da un simile magma venir fuori una identità napoletana?
1: L'identità napoletana viene proprio da questo magma, perché è fatta della stessa natura del magma del Vesuvio o dell'acqua del mare. È un'identità liquida che cambia continuamente, però rimane, perché poi l'identità napoletana è forte, solo che non è mai la stessa, cambia con i tempi, per cui alla fine Napoli è sempre la stessa e sempre diversa.
0: Nella conclusione del suo libro su Napoli, Niola, a sorpresa, lei la indica come capitale della generazione Z per il suo fascino pop, se non sbaglio.
1: Sì, oggi Napoli sta diventando la capitale turistica della generazione Z. Piace moltissimo ai ragazzi, perché i ragazzi vengono qui a cercare non la semplice città d'arte, ma qualcosa in più, un confronto con la vita, qualcosa che li chiama e non li fa essere semplici turisti, ma li fa interagire fortemente con la città. Napoli è una città che rinvia sempre a qualcos'altro. I ragazzi raccolgono questa sfida, ne sono affascinati e capiscono una cosa, che nonostante tutte le immagini di Napoli, Napoli è rappresentatissima, però è una città che è facile da riconoscere e difficile da conoscere, ed è proprio questo che li attrae.

0: Quinto volto televisivo, Xaba Dalla Zorza torna alla narrativa dopo il successo de La Governante con un nuovo romanzo, Io sono Adele. Ideale seguito del precedente, è una storia di rinascita dopo la decisione della protagonista di ricominciare la propria vita come governante presso una ricca famiglia in Provenza. Una scelta radicale che mette al centro della vita una riflessione sul senso della felicità e della realizzazione personale attraverso la cura. Paola D'Angelo ha intervistato l'autrice.
1: Io sono Adele è l'ultima frase della governante quando lei rivela il suo nome che per 256 pagine non c'è stato.
2: Xaba Dalla Zorza inizia questo nuovo capitolo della vita di Adele dove si era concluso il racconto del primo romanzo La Governante con la decisione di lasciare la vita precedente, la sua casa, una carriera di successo per andare a lavorare come governante in una ricca famiglia del sud della Francia.
1: Ho deciso di scriverlo in prima persona perché è anche un po' più autobiografico rispetto alla governante.
2: Inevitabile sovrapporre l'amore e la cura delle cose e delle persone con il suo personaggio, Xaba.
1: Sì, beh, anche il titolo in questo caso lo dichiara. Io sono Adele, è stato come ammettere che quel personaggio è parte di me ed è vero. Poi la storia della vita di Adele non corrisponde in maniera precisa alla storia della mia vita, però indubbiamente il nostro pensiero è lo stesso e il personaggio è un'emanazione di quella che è la mia esperienza, quindi mi assomiglia molto. Non so se è il personaggio che assomiglia a me o io che assomiglio a lei, però abbiamo tanto in comune.
2: Il suo personaggio Adele ha bisogno di prendersi cura di altri, anche sconosciuti entrando nella loro vita.
1: Adele ha questa cosa in fondo al suo animo che è il bisogno di prendersi cura, quindi lei non sa vivere senza prendersi cura ed è quindi automatico che inizi a prendersi cura nella nuova casa, prima degli oggetti che sono lì come ad aspettarla e poi delle persone che la vivano.
2: Eppure quella di Adele appare inevitabilmente come una scelta a ribasso.
1: Ecco, Adele vuole fare una dichiarazione che può essere dirompente. Non esiste vergogna nell'umiltà e nella sottomissione al lavoro. Il lavoro la nobilita, lei lo vuole fare, quindi sceglie semplicemente di fare quello che lei desidera fare. Le femministe sicuramente me ne vorranno e ne avranno magari anche ragione all'inizio, ma se guarderanno bene scopriranno che non c'è una persona più femminista di me, anche se scelgo di cucinare e di prendermi cura della casa, perché la libertà è fare quello che ci fa stare bene. Ho scelto di fare anche tutto il resto e siccome direi che ho dimostrato di poterlo e saperlo fare, nessuno mi potrà mai dire che stendo i panni, cucino e mando le lavatrici perché non ho avuto l'opportunità di fare una carriera. È una scelta.

0: Saba, lei immagina ancora un seguito alla storia di Adele?
1: Io spero di sì, spero di aver creato un personaggio che possa aiutare le donne a capire che siamo noi l'artefice della nostra fortuna. Noi dobbiamo osare, dobbiamo pensare che non è mai troppo tardi per cambiare e che a 60 anni tutto può ancora succedere.
0: In qualche modo però alla fine Adele sembra un po' arrendersi al destino.
1: Credo che esista nel nostro destino un punto di approdo, ma la vita è il viaggio per arrivare a quel punto ed è tutta da scrivere e siamo noi a scriverla.

0: 10 anni fa ci lasciava Anna Marchesini. L'attrice rivive in un libro a firma di Nicola Lucchi, che attraverso testimonianze raccolte da Mariangela Galotto e al contributo della sorella Teresa, accompagna il lettore dietro le quinte dipingendo un ritratto affettuoso, intenso, ironico. Ascoltiamo l'autore al microfono di Maurelia Carafa.
1: Un artista che ha segnato profondamente il panorama culturale italiano. Di lei la sorella Teresa, che ne ha adottato la figlia, ammette: senza di lei non rido più. In Anna Marchesini, la voce e l'arte, Nicola Lucchi. Quale ritratto ci restituisce di un personaggio ancora molto amato dal pubblico, ma soprattutto della persona che è stata?
2: Questo libro restituisce chiaramente l'intera carriera artistica, il percorso artistico di Anna Marchesini, ma anche in parte quello umano, nel senso che scopriamo un'Anna per certi versi inedita, perché questo è un racconto a più voci, dove io ho fatto, come dire, un po' da maestro d'orchestra, ma con Mariangela Galotto, la coautrice, abbiamo raccolto decine di interviste a amici, colleghi, persone del mondo dello spettacolo che l'hanno conosciuta e che hanno lavorato con lei e che ci hanno restituito quindi una testimonianza preziosissima, talvolta strettamente legate agli eventi, come dire, del mondo dello spettacolo, teatro, televisione, ma qualche volta si tratta anche proprio di esperienze più intime e personali. Senza Teresa Marchesini, che è la sorella di Anna, questo libro non sarebbe stato possibile.
3: Che taglia?
4: Peppa.
3: Ottimo!
1: Una grande autrice, attrice teatrale, comica, doppiatrice, alcuni dei suoi personaggi, dalla signorina Carlo alla sessuologa Merope Generosa, sono semplicemente indimenticabili. Nel libro ha toccato anche questi aspetti?
2: Sì, sicuramente. Il libro è suddiviso in tre parti. La prima parte è legata al periodo dell'Accademia, allo studio, alle prime esperienze teatro, la seconda parte, quella centrale, legata alla formazione del trio e quindi a tutte le esperienze a teatro e in TV con Massimo e Tullio.
5: Io non pensavo che Don Rodrigo si spingesse a tanto.
2: E un'ultima parte è dedicata invece all'Anna solista, quindi all'Anna a teatro e in TV che, come dire, parla da sola. E quindi vengono toccati tutti i suoi personaggi, sono decine e decine.
6: Il teatro, oddio, potrei dire 50.000 motivi perché mi piace il teatro.
1: Lei, Nicola, l'ha conosciuta personalmente?
2: Purtroppo no, non l'ho conosciuta, ma mia madre amava tantissimo Anna Marchesini, l'ho conosciuta in TV da bambino, e la ricordo ancora con tantissimo affetto e gioia, tutte le volte che la rivedo in un video su YouTube o in TV mi metto a ridere e quindi sono molto legato ad Anna, anche per tante questioni che mi legavano a mia madre, quindi c'è in realtà anche un aspetto proprio molto personale.
1: Era veramente un personaggio geniale?
2: Sì, lo era, e lo dimostra il fatto che è ancora amatissima, lo dimostra il fatto che ha saputo lavorare su più toni e sfumature a teatro, in televisione, e lo dimostra il fatto, cosa molto rara, che è riuscita a mettere d'accordo tutti quanti, dalla persona meno interessata al teatro al critico più severo.
1: Quando è morta aveva 62 anni e soffriva di artrite reumatoide. Non nascondeva il suo male, ma continuava a vivere e a farci ridere nonostante tutto. Questa grande forza d'animo è stata d'aiuto a tante persone, perché lei ne ha parlato anche in televisione.
2: Anna era una donna fortissima, non le interessava parlare del proprio problema in maniera diretta, ma non aveva paura a mostrarsi alle telecamere anche negli ultimi anni, e ha aiutato tantissimo molte persone, ma soprattutto, e questo emerge nel libro, anche i suoi studenti. Anna Marchesini ha insegnato all'Accademia, dove si era lei stessa diplomata per anni, e nel libro ci sono molte testimonianze dei suoi studenti che ci raccontano un'Anna così amante dell'insegnamento, così amante del teatro e così forte, così piena di vita, che anche quando non era più in grado ormai di andare a insegnare alla Silvia d'Amico, invitava a casa propria gli studenti.

0: Incontri d'autore è un programma a cura della redazione Cultura e Spettacoli del Giornale Radio. Potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica incontridautore@rai.it. Coordinamento di Francesca Cosentino, organizzazione di Gianna Clemente, la regia è di Leonardo Gragnoli. Grazie per l'ascolto, da Claudia Faienza a tutti voi l'augurio di una serena notte.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con un'ultima ora. La Casa Bianca in lockdown dopo che più di 10 colpi di armi da fuoco sono stati uditi nelle vicinanze. Agenti del Secret Service armati sono nel giardino del palazzo. A riferirlo la CNN, gli spari, secondo le prime testimonianze, sono stati sentiti proprio fuori dal complesso dell'edificio presidenziale. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ormai concluso, ad annunciarlo in Senato lo stesso presidente americano Trump, sottolineando che lo stretto di Hormuz verrà riaperto, ma per i media iraniani rimarrebbe sotto la gestione di Teheran. Si valuta anche una tregua per altri 60 giorni, telefonata tra Netanyahu e il tycoon. Ucraina, allarme aereo a Kiev per il timore di un attacco russo, già segnalate delle esplosioni. Zelensky ha invitato la popolazione a raggiungere i rifugi, avvertendo del possibile impiego dei missili Oreshnik. L'allerta dopo il raid ucraino su Starabiesk, nella parte del Donbass, sotto occupazione, 18 i morti, decine i feriti. L'intelligenza artificiale va governata al Festival del Lavoro, l'appello di Giorgia Meloni, che rivendica i dati sull'occupazione e continua a trattare con Bruxelles sul caro energia. Intanto la Commissione valuta per l'Italia una clausola temporanea con spese green fuori dal patto di stabilità, ma solo per un anno. E sul debito comune Bruxelles apre al confronto. Il commissario Dombrovskis ricorda che l'Unione già finanzia alcune misure con strumenti condivisi, dalla Next Generation alla difesa. Su possibili estensioni e proroghe la decisione comunque deve essere affidata agli Stati membri e al Parlamento europeo. Elezioni amministrative oggi e domani. Oltre 6 milioni di cittadini saranno chiamati alle urne per le elezioni con il rinnovo di sindaci e consigli comunali in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi coinvolti, tra questi Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria e Agrigento. Seggi aperti dalle 7 alle 23 oggi e poi domani dalle 7 alle 15. Radio 1 seguirà lo scrutinio in diretta con uno speciale. Meteo, un lungo assaggio d'estate, anticiclone in arrivo su tutta l'Italia. Dalle prossime ore temperature in aumento con picchi intorno ai 35 gradi, soprattutto al centro-nord. A metà della prossima settimana attesi picchi tra i 33 e i 35 gradi. Cinema Cannes trionfa il film Fjord, rumeno Cristian Mungiu, storia di una famiglia che da Bucarest si trasferisce nella Norvegia più profonda. Videomessaggio di Barbara Stesa, palma d'oro alla carriera. Ed è tutto, il prossimo appuntamento alle 2. Ora vi lascio a Stereonotte Brasil con Max De Tomassi.
3: Stereo Notte Brasil, buonanotte da Max De Tomassi, puntata 1180 in questa notte fra sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, con Serena Mancarella alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Iniziamo subito con Samuel Rosa e poi vi raccontiamo quello che succede questa notte.

0: Vai mi quebrar.
1: Samuel Rosa si randa secca da questo nuovo album intitolato Rosa Session. Il grande compositore degli Skank, che ha fondato gli Skank insieme a altri 3 amici, adesso si è messo da solo e sta affrontando una carriera davvero molto interessante. Allora, in questo fine settimana Serenotte Brasil, che come al solito sapete va in onda dopo il GR1 dell'una, si divide fra 2 continenti, l'Europa e il Sud America. E nella puntata di questa notte, di sabato 23, la trasmettiamo ovviamente dagli studi Rai di Saxa Rubra, celebreremo il geniale musicista ed interprete João Gilberto a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo 95esimo compleanno. Lo faremo con l'esperto Sergio Ovaghimian Brasil, con il quale ripercorreremo le fasi più importanti della sua trionfale carriera. Nel corso del programma dedicheremo ampio spazio ad uno dei più grandi scrittori brasiliani del Novecento, Guimarães Rosa, e al suo meraviglioso romanzo Grande Sertão Veredas, evidenziando quanto la musica popolare brasiliera si sia fortemente ispirata a questo importantissimo lavoro letterario. Vedrete, vi sorprenderà la bellezza di questo romanzo e i tanti argomenti che tratta e che sono legati ai temi che la musica brasiliana tratta ormai da 50-60 anni. Nella puntata di domenica 24, domani, saremo reduci da un viaggio di 10.000 chilometri attraversando parte dell'Africa e dell'Oceano Atlantico. Saremo a Rio de Janeiro per trasmettere la nostra trasmissione in uno studio pieno di ospiti e di musica. Con noi ci saranno le cantautrici brasiliane Zanna e Amanda Cadore, il musicista Nico Resende e il giornalista Rocco Cotroneo. Anticiperemo poi i principali argomenti che verranno trattati nel corso dell'importante manifestazione Rio to Sea, dedicata alla divulgazione di molteplici forme d'arte ed espressioni culturali brasiliane, che si terrà a Rio de Janeiro dal 26 al 31 maggio. Vi invito ad interagire con noi e potete farlo attraverso i miei social. Io mi chiamo Max De Tomassi. Mi trovate su Instagram e su Facebook. E adesso c'è Caetano Veloso con Maria Bethania. Allegria, allegria, allegria.

0: Caetano Veloso, Maria Bethania, Allegria, Allegria, un tema molto antico del repertorio del grande Caetano Veloso che lo stesso Caetano e Maria Bethania hanno voluto cantare nella loro ultima esperienza insieme dal vivo, intitolata Caetano e Bethania au vivo. È un album che tra l'altro ha vinto anche il Grammy internazionale pochi mesi fa, album che è stato registrato nel corso della tournée che Caetano e Bethania hanno realizzato lungo il Brasile, soprattutto negli stadi più importanti, più grandi del Brasile. Adesso parliamo di due grandi geni della musica, un genio brasiliano e un genio italiano. Sono nati più o meno nello stesso anno, sono purtroppo morti nello stesso anno, 1994, e nel 1958 per il Brasile uno e per l'Italia l'altro hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione. Sto parlando di Antônio Carlos Jobim, che nel 58 ha inventato insieme a Vinícius de Moraes e João Gilberto la bossa nova, e sto parlando di Domenico Modugno, che nel 1958 cantò Volare al Festival di Sanremo, rivoluzionando la musica italiana. Ebbene, loro sono stati messi insieme da due bravi compositori italiani e brasiliani, un italiano e un brasiliano. Tony Canto è l'italiano di Messina, Celso Fonseca è il brasiliano di Rio de Janeiro. Insieme si sono incontrati un po' di tempo fa, anche un po' con, come dire, l'aiuto e l'interesse e l'idea del sottoscritto, e hanno voluto realizzare un album in cui rendono omaggio a Tom Jobim e a Domenico Modugno. Loro due non si sono mai incontrati, Modugno e Jobim, ed è un vero peccato perché secondo me avrebbero avuto tante cose da raccontarsi, però insomma alla fine si incontrano con la musica in questa canzone che è uno dei classici di Domenico Modugno, con una nota abbastanza vicina anche alla bossa nova. Si esibisce insieme a Tony Canto e Celso Fonseca la Camerata Jovem do Rio de Janeiro, un gruppo di musicisti nati nelle principali comunità di Rio de Janeiro che sono stati avvicinati alla musica attraverso un progetto che si chiama Beja. Davvero un bellissimo lavoro e soprattutto una bella partecipazione questa della Camerata Jovem do Rio de Janeiro, che nel corso degli ultimi anni hanno addirittura avuto la possibilità di esibirsi qui in Italia presso per esempio il Quirinale, e hanno realizzato concerti in varie parti d'Italia. Tony Canto, Celso Fonseca, Camerata Jovem do Rio de Janeiro, meraviglioso.
1: È vero, credetemi accaduto di notte su di un ponte. Guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. A un tratto qualcuno alle mie

Tony Canto, Celso Fonseca, Camerata Joven do Rio de Janeiro. Il brano era meraviglioso, un brano che conosciamo tutti quanti noi appassionati di Modugno e della musica italiana. Adesso volevo parlarvi un pochino di una bacca di cui abbiamo accennato la scorsa settimana quando abbiamo parlato del Maragnau, no? Perché da quelle parti si raccoglie questa bacca che si chiama açaí. L'açaí è un frutto che in questo momento sta avendo un grandissimo successo a livello mondiale, in America, in Giappone, in tantissimi altri paesi. Va molto di moda bere il succo di açaí, che poi è una specie di frullato che assomiglia moltissimo al frullato di mora. Ebbene, che cos'è l'açaí? L'açaí è una pianta della famiglia delle palme diffusa in Amazzonia e nel nord del Brasile, quindi abbiamo citato appunto il Maranhão come uno dei territori in cui questa palma ha insomma un notevole sviluppo. È in sostanza un grande grappolo di frutti con un grosso seme e un piccolissimo strato di polpa che avvolge questo seme. Se ne parla molto, come dicevo, si consuma moltissimo negli Stati Uniti, in Giappone, ma anche da noi in Europa. Allora, che cosa contiene questa palma, o meglio questo frutto? Contiene moltissime vitamine A, B, C, E, sali minerali, antiossidanti, e da sempre fa parte dell'alimentazione degli indios. Nel Maranhão, che è lo stato che abbiamo citato la scorsa settimana, l'açaí è conosciuto anche come Jussara. Pensate che il 70% della comunità di un posto che si chiama Maracanã, che non è lo stadio, sopravvive dall'estrazione di questo frutto. Quindi è davvero un posto molto interessante il Maranhão, anche per questa sua capacità di produrre tanto açaí. Ma sappiate che appunto l'açaí è davvero un alimento che dà grandissima forza a tutta quanta la popolazione locale, che purtroppo non ha la possibilità di accedere per esempio ad una alimentazione molto varia. Tant'è, no, che un po' di anni fa, molti anni fa, negli anni 80, un grande autore brasiliano che noi amiamo tantissimo e che si chiama Djavan ha scritto una canzone che molti hanno considerato nonsense, una canzone che secondo molti critici o alcuni fra il pubblico hanno detto insomma sembra che non voglia dire nulla. Beh, si sa che spesso gli autori sono davvero dei grandissimi poeti, e quindi attraverso delle parole, attraverso delle strofe, attraverso delle rime possono voler dire tante cose che magari non tutti riescono a capire. Per esempio, in questa canzone che si chiama Açaí, che adesso ascolteremo, Djavan dice: Açaí guardiã, zungi besouro uima, branca e attes da manhã. Sono tre frasi, tre strofe praticamente, è una strofetta che racconta l'importanza dell'açaí, no? E soprattutto racconta che cosa succede nel nord del Brasile, dove siamo molto lontani dalle grandi metropoli, da Rio de Janeiro, da San Paolo, da Belo Horizonte, da Porto Alegre, quelle metropoli che assomigliano forse un pochino di più alle nostre città, no? Allora, açaí guardiã, açaí, in questo caso si parla del frutto, no? Guardiã, che cosa vuol dire guardiã? Vuol dire guardiano. Quindi se un frutto è un guardiano, significa che questo frutto riesce a governare, a custodire, a proteggere la popolazione che vive intorno. Quindi açaí guardiã, zungi besouro uima. Quando un calabrone ci gira intorno e comincia a fare zzz, che è il famoso zoom citato da questa canzone, per noi questo zoom, questo rumore, diventa immediatamente una calamita, ima, calamita. Branca e attes da manhã. Quando di mattina ci si sveglia e ancora non si è programmato quello che avremmo fatto nel corso della giornata, perché ancora possiamo decidere che cosa fare, branca e attes da manhã vuol dire esattamente questo: è bianco, è bianca la tela del domani, è bianca la tela sulla quale possiamo dipingere il nostro domani. Djavan, açaí.

Luisa Van Assai, una delle più belle canzoni di questo grande genio della musica del nord del Brasile. Lui è nato a Maceió, nello stato di Alagoas. Beh, insomma, forse è uno dei più grandi creatori di melodie che la musica brasiliana abbia mai inventato, abbia mai avuto. E, di Javan, che cosa altro volevo dirvi? Ah sì, ecco, che questo album dal quale è tratto questa canzone, Assai, è forse uno di quei 10 album che bisognerebbe necessariamente portare nell'isola deserta, no? L'album si intitola Luz, venne prodotto negli anni 80, mi pare uscì nell'82, è un album importantissimo che contiene delle canzoni fondamentali del repertorio di Javan, come Petala per esempio, come Samurai. Tra l'altro questa canzone Samurai venne incisa a Los Angeles, così come tutto quanto l'album, e la casa discografica offrì a Djavan la possibilità di portarsi dietro la sua band che veniva dal Brasile, tutti i ragazzetti di colore che non erano mai usciti dal Brasile, e gli fecero i passaporti e così riuscirono ad andare negli Stati Uniti, a Los Angeles, ad incidere. La banda si chiamava Sururu G. Capocci. Quando loro sono arrivati negli Stati Uniti, un giorno, registrandoli in questo studio meraviglioso di Los Angeles, ricordiamo che all'epoca in Brasile c'era ancora la dittatura e gli studi non avevano le grandi capacità, potenzialità tecnologiche che hanno adesso, quando appunto è possibile importare tecnologia anche in Brasile. All'epoca era davvero impossibile, e quindi registrare in uno studio americano era davvero il massimo che un artista poteva chiedere. Però a un certo punto è successa una cosa, che la porta dello studio di Djavan era aperta e il suono usciva, vasava, come dicono i brasiliani, no? Questo suono è uscito e è andato a finire nel corridoio, e nel corridoio c'era un artista che a un certo punto ha detto: ma chi è questo che sta suonando? E questo artista era Stevie Wonder. Stevie Wonder ha detto: ma quasi quasi mi piacerebbe conoscere questo artista. È entrato nello studio e ha cominciato a dialogare con Djavan, e da lì è nata la possibilità di realizzare questa canzone insieme, o meglio è stato possibile in quel momento mettere l'armonica a bocca di Stevie Wonder nel brano di Djavan, che era Samurai. Quindi Stevie Wonder ha trovato lo spazio, il posto per inserire questa sua armonica a bocca, che poi è diventata davvero uno strumento popolarissimo, anche grazie al suo modo di suonarlo. Ricordiamo i grandi suonatori di armonica a bocca come Toots Thielemans, per esempio, no? Per carità, in Brasile ce ne sono tantissimi, però l'inserimento dell'armonica a bocca di Stevie Wonder nel brano Samurai di Djavan è diventato davvero un grandissimo punto di riferimento per la musica di Djavan. Ha dato quell'upgrade, no? Che ha fatto esplodere questo brano in ogni parte del mondo. Ce l'ascoltiamo, Djavan, Samurai.

E adesso vorrei parlarvi di questi ragazzi, Grace Note Duo, che sono venuti a trovarci un po' di tempo fa qui a Serenotte Brasile, Grace Falcone e Raffaele Sargenti. Grace è una bellissima voce e suona anche il sintetizzatore, Raffaele Sargenti invece è un chitarrista e anche lui canta. Sono un duo, un progetto musicale italiano che viene un po' dalle Puglie, un po' dall'Abruzzo, un po' dall'Umbria, un po' da Bologna. Insomma, loro due fondono i ritmi della musica latina, in particolare la bossa nova, il flamenco, il tango, con il cantautorato italiano. Però insomma c'è anche molto Brasile, oltre alla bossa nova, all'interno di questo album intitolato Tiare e Monoi. All'interno di questo brano, di questo album, c'è un brano che noi abbiamo scelto e che abbiamo inserito nella nostra playlist. Si intitola Samba di due note ed è la versione italiana realizzata da Giorgio Calabrese di un brano di Luis Bonfà.

Sticky dagger.

Una nota sì, l'altra nota do. Nasce una canzone che ripeterò, che ripeterò.

Grace Note Duo, samba di due note. Eccoli qui, questi due carissimi amici che torneranno a trovarci sicuramente qui a Stereonote Brasil. Adesso voglio parlarvi di questo singolo che stiamo ascoltando da diversi giorni e che a noi piace tantissimo, che si intitola Vento de Maio, scritto da Lo Borges, faceva parte del repertorio di Milton Nascimento, ma fa parte oggi di un album che è stato registrato in 16 anni, che si intitola The Other Side, prodotto da Mario Caldato Junior, che è il produttore dei Beastie Boys. Chi è il protagonista di questo album, al quale partecipano Marisa Monchi, Maria Rita, Beck, Zap Mama, è Seu Jorge. Seu Jorge, il nostro carissimo amico Seu Jorge, all'inizio di Stereonote Brasile, di Brasile, lui veniva a trovarci quando lavorava qui a Roma a Cinecittà, realizzando un film di Wes Anderson, e quando era notte e aveva voglia di stare insieme ad amici che parlavano il portoghese, veniva qui da noi, si portava la chitarra, suonava, a volte nemmeno partecipava alla trasmissione. Davvero un ricordo bellissimo di quello che oggi è il più grande cantante brasiliano in assoluto della musica contemporanea. 16 anni per registrare questo album, è stato registrato totalmente nello studio MCJ di Los Angeles, lo studio appunto di Mario Caldato Junior. The Other Side si porta dietro una dimensione simbolica importante, quella di un album brasiliano concepito però, attenzione, in territorio internazionale. Seu Jorge ha detto di quest'album: è possibile che questo sia il disco che meglio spieghi che cosa sono io, chi è Seu Jorge. E poi sempre Seu Jorge dice: dal punto di vista musicale, dell'attenzione, del tempo dedicato, 16 anni, io ho la certezza che è il miglior lavoro che io ho già fatto. Da questo album, il primo singolo che abbiamo scelto si intitola Vento de Maio, Seu Jorge insieme a Maria Rita, la figlia di Elis Regina.

Seu Jorge, Maria Rita, Vento Di Maio, è il momento di un po' di bossa nova, un artista molto giovane che tra l'altro è sotto gli occhi di tutti quanti in Brasile, perché oltre ad essere molto brava è davvero anche molto bella, e quindi dal punto di vista estetico arriva in ogni programma televisivo, buca il video, come diciamo noi italiani. Lei si chiama Luisa Sonza e ha realizzato un album dedicato alla bossa nova. In particolare c'è questa canzone che si intitola Carta Auton 74, che non è una canzone di bossa nova, perché è una canzone che nasce dopo l'esplosione della bossa nova, ma che si identifica in un periodo in cui Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Toquinho e Chico Buarque de Holanda lavoravano sempre insieme con grande amore e con abbastanza alcol.

Luisa Sonza con Carta Auton 74, una divertente lettera che questi amici mandano a Tom Jobim, che era, diciamo, fra tutti questi grandi cantanti, cantautori e autori, musicisti, forse il più serio di tutti quanti. Allora, ricordiamo un anniversarianci, cioè una persona che compie gli anni, è Carlos Lira. Avrebbe compiuto 93 anni qualche giorno fa. Lui è nato l'11 maggio di 93 anni fa. Del Toro, un uomo molto molto simpatico, una persona deliziosa, grande comunicazione e grande capacità musicale. Ascoltiamolo con un primo brano che si intitola San Balanço, Carlos Lira.

0: Carlos Lira, San Balanzo. Molti anni fa, 1959, alcune composizioni di questo geniale artista brasiliano, che sicuramente fa parte di coloro che hanno inventato la bossa nova, ha realizzato delle canzoni che poi divennero tanto importanti nell'ambito della bossa nova, ma anche in un album in particolare che si chiama ancora adesso Chega de Saudade, e fu il primo album di João Gilberto. Le canzoni erano Maria Ninguém, Lobo Bobo e Saudade Fez un Samba. Insomma, un album semplicemente straordinario, l'album che dà il via alla bossa nova, questo Chega de Saudade di João Gilberto. João decide di registrare tre canzoni di questo signore Carlos Lira, che era già conosciuto perché insieme a Vinícius de Moraes aveva realizzato una pièce teatrale, Pobre Menina Ricca, che successivamente negli anni 80 darà vita ad un film il cui protagonista è stato Djavan, intitolato Para Viver un Grande Amor. Il film è davvero da accantonare, ma la colonna sonora di questo film è semplicemente meravigliosa. Torniamo a Carlos Lira. Prima di ascoltare un paio di canzoni, tra quelle che abbiamo citato, Maria Ninguém, Lobo Bobo, Saudade Fez un Samba, che poi sono messe insieme in un putpourri, voglio raccontarvi che tantissimi anni fa, nel 1992, io ho avuto l'onore di conoscere Carlos Lira, che è arrivato in Italia insieme tra l'altro a João Bosco, perché hanno partecipato insieme ad un festival molto importante a Pescara, il Pescara Jazz, che ancora adesso esiste ed è, immagino, uno dei festival di jazz più antichi. A un certo punto della giornata Carlos mi ha detto: Max, io vorrei tanto parlare in italiano e raccontare quello che è il testo del mio show, del mio concerto, però in italiano, visto che io lo racconto in portoghese. Lui si è reso conto di non poter raccontare tutto il testo del suo spettacolo in italiano e quindi mi ha chiesto un aiuto. Mi ha detto: Max, tu saliresti con me sul palco per raccontare, per tradurre quello che io dico? Dico, certo, con grande piacere. Quindi sono salito sul palco con lui e in pratica, timidissimo all'inizio, sono rimasto per tutto quanto il concerto raccontando quello che lui diceva. E quello che lui diceva era il suo sodalizio, la sua convivenza con Vinícius de Moraes, che è stato il suo primo parsero, il suo primo collaboratore, il primo coautore. Insieme hanno scritto tantissime belle canzoni, ma soprattutto hanno passato una fase di vita, quella appunto degli anni 60, quella della bossa nova, in maniera davvero straordinaria, meravigliosa, molto molto illuminante, molto divertente. E quindi in questo show lui ha raccontato quante volte Vinícius de Moraes beveva il suo whisky, quante volte che considerava un po' un cane in bottiglia, visto che secondo Vinícius il whisky era un fedele amico dell'uomo, e tutte le canzoni che hanno scritto insieme. Insomma, è stato davvero un bellissimo racconto. Non so se c'è qualcuno che ci sta ascoltando che era presente quella notte al Festival di Pescara. Sarebbe bellissimo ricevere qualche messaggio di coloro che erano lì quella sera. Magari ci possono raccontare qualche cosa di quella serata meravigliosa. Carlos Lira, Lobo Bobo, Saudade Fez un Samba, Si è tardi, mi perdoa.
1: Era una vez un lobo mau che resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou.

Si è tardi, mi perdoa. E poi ancora Saudade fez un samba, Lobo Bobo, queste tre canzoni di Carlos Lira, per conoscere ancora di più questo compositore che l'11 maggio scorso avrebbe compiuto 93 anni. Ebbene, lui ha fatto parte, come dicevo, della nascita della Bossa Nova ed era fra i protagonisti di questo movimento. Con i suoi testi, però, al contrario di alcuni altri, sempre del movimento della Bossa Nova, toccava anche argomenti di carattere sociale, entrando con una poetica molto delicata, con parole delicate, in tematiche che cercavano di sensibilizzare il suo pubblico verso le diversità sociali che esistevano fra bianchi e afrodiscendenti. Insomma, un problema che ancora adesso esiste in Brasile. Allora, attenzione, fra qualche istante inizia il nostro percorso raccontando João Gilberto. Lui era nato il 10 giugno del 1931, fra qualche giorno quindi avrebbe compiuto gli anni. Ne parliamo con Sergio Brasil, scusate, sì, del 31 esattamente. E poi dopo quest'ora che trascorreremo insieme a João Gilberto e a Sergio Ovaghimian Brasil, voglio portarvi nell'universo compositivo e letterario del grande Guimarães Rosa. Attenzione, perché questa ultima ora sarà davvero molto profonda, quindi vi consiglio di seguirla. Adesso c'è il GR1, però prima del GR1 ascoltiamo Carlos Lira con Gente do Morro, proprio gente delle favelas.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Marco Santucci. Decine di colpi di arma da fuoco sono stati sparati vicino alla Casa Bianca con Donald Trump presente nello studio ovale. Neutralizzato dagli agenti dei servizi segreti statunitensi, l'autore della sparatoria, ora in ospedale, ferita anche un'altra persona. Bloccato ancora l'edificio mentre i giornalisti presenti sono stati radunati nella briefing room. L'episodio subito dopo che lo stesso Trump in conferenza stampa aveva annunciato un accordo imminente tra Stati Uniti ed Iran.
4: Con un post sul suo social Truth, Trump annuncia che un accordo è stato in larga parte negoziato con l'Iran. Gli aspetti finali e i dettagli sono in fase di discussione e saranno annunciati a breve. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto, anticipa Trump, che dice di aver parlato anche separatamente con il premier israeliano Netanyahu. È andata molto bene, sottolinea il presidente, dopo una giornata in cui aveva lanciato